Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Cazzo.
1: Sì, sì. Cazzo. Mamma, sì.

Radio G 085 800 3366. I could stay awake just to hear.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire, con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

voglia d'estate. Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era. Un

passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

0: vinto!
1: Hai vinto? Che cosa?
0: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: Abbiamo fatto, sai che noi abbiamo qui in Piazza Roma gli stessi posti per le moto,
1: sì,
0: 4,
1: sì,
0: che avevamo nel 1960.
1: Lo so.
0: Siamo nel 2020, fammi un po' 2026, ti prego.
1: Da
0: 66 anni abbiamo la gente tutta in moto, molto di più rispetto agli anni 60, tutti hanno una moto.
1: No, la cosa più la cosa più bella in assoluto in realtà è che con tutta la spinta, le piste ciclabili, la spinta,
0: arriviamo a questo.
1: Non c'è una rastrelliera per bicicletta alla stazione, cioè non c'è un punto, tanto è vero che tutti quanti l'attaccano su qualsiasi palo della piazza e periodicamente hanno pure la faccia tosta di venirle a togliere e sequestrarle perché danno fastidio.
0: Allora, sono gli stessi posti perché questi non girano, stanno seduti là, quindi non girano e non tanto. Non ti accorgono che ci sono quattro posti, quindi la gente vedo che stiamo attaccando nei pertugi più impensati per trovare un posto.
1: Compreso te, ovviamente.
0: Compreso me, ma compreso te quando
1: sì,
0: nella zona, perché non ci quattro posti come il 1967. Oh, e poi è successa una cosa epocale. Hanno sistemato delle casette. Delle casette di vendita che dovevano andare in piazza Foster di Atito, dove non si fa niente, quello è il centro di giorno, non è piazza del mare, è quella d'estate, anche qualcosa là, perché non davano fastidio. Dove che le hanno messe? Sulla pista ciclabile. Sulla pista ciclabile, e già sono state proteste, vabbè, ma tanto fanno come si pare. Sulla pista ciclabile, però io mi chiedo, ma in questa città abbiamo esponenti dottissimi, qualificatissimi del settore delle piste ciclabili, delle biciclette, federazione qua, federazione là, come mai non protestano che è stato bloccato un tratto di piste ciclabili, i ciclisti devono scendere per strada? Perché? Perché l'ha fatto l'amministrazione comunale. Come mai?
1: Ma che ci stanno le casette? Che fanno?
0: Fanno bene un po' di tutto, abbigliamento.
1: So gli alloggi provvisori per quelli che vanno a dormire a Nautica.
0: Poteva essere un'idea. Ci sono state proteste, ma non cambierà nulla. Intanto ti dico che finalmente, anche se non c'è la delibera ufficiale, è stato liberato il terzo turno dei vigili dalle 10 a mezzanotte, per cui le pistole avranno
1: un senso. Intanto Andrea Serafini ci dice:
0: ciao, buongiorno.
1: Buondì, situazione al bivio. Ieri alle ore 18 sembrava l'uscita del concerto di Ultimo, un inferno, cioè 250.000 persone che uscivano da Ultimo, uguale al bivio Bellocchio alle 18 ieri sera. Il che è vero, perché sono scese da terra, ma a quell'ora c'era una folla che non si affrontava.
0: E perché non lo dici?
1: Non si affrontava.
0: Pare che sono solo io.
1: Non si affrontava.
0: Dove arrivava la fila?
1: Arrivava praticamente non proprio a Planet Cast, quelle che vende i sanitari, ma poco.
0: Tra Planet Casa
1: e Planet Palestra.
0: Planet Palestra,
1: esatto, sì, sì.
0: Una cosa lunghissima, 5-7 minuti.
1: Sì. Un inferno. Infatti, mi sono maledetto 8 volte che non ci ho pensato, non ho girato per il paese.
0: Oppure le strade di via. Per rendere un inferno.
1: No, là mi perdo dentro.
0: Cioè, ti perdi perché sono strade strettissime, piccolissime, con la possibilità di fermarsi sul lato, quindi di andare pari con dei dosti, perché tu in quelle condizioni potresti correre.
1: Lo so.
0: Come si chiama quello nuovo che sta spopolando delle macchine?
1: Antonelli.
0: Anche lui sarebbe in difficoltà a correre là, non ci riuscirebbe. Che tenema, è inutile indirte, che tenema e chi hai votato, quindi
1: devi uguale. Allora,
0: però vuoi di là,
1: sta sette di là,
0: le casette. Però il nautico dice che pure è messo male, cioè il bene di erba, di cose.
1: E come doveva sta? Se
0: ne parla, è stata che inutile, ha fatto una battaglia per vederselo affidato, ma gliel'hanno affidato.
1: Io ci avrei messo mezz'ora a sfaldare tutto il piazzale, aprirlo ai parcheggi, mezz'ora.
0: Ma che fai, ti candidi?
1: No, non mi sto candidando, sto dicendo quello che avrei fatto. Postazioni del 118, non i musei del mare, le reti, le piscine.
0: Che avresti fatto?
1: I pesci, eh?
0: Che facevi?
1: Il parcheggio, immediatamente, ma veloce.
0: Tutto quel parcheggio che sta là, sì. Tutto quella piattaforma.
1: Ma subito. A Roseto aprono i campi di patate per far parcheggiare la gente, e qua si può aprire una piazza di un...
0: No, ma poi ti vanno a vedere dove hai parcheggiato la domenica, per far tre punte. No, ma... basteresti pure il nautico.
1: Sì. che serve?
0: Ho capito, sì.
1: Ma cosa serve?
0: Tutto parcheggio. Allora, la memoria storica.
1: La memoria storica è quella che porti nel cuore, non quella che puoi vendere i palazzi.
0: Storica.
1: Mica stiamo parlando delle terme di Caracalla, insomma.
0: Perché era Fabio, perché aveva la forma di una nave, capito? Nautico, sì. Vabbè, a posto.
1: Postazioni del 118 scoperte. Teramo, l'allarme dell'UGL Salute sull'organizzazione del servizio durante le ore notturne. Perché, nonostante le assunzioni, la ASL continua a fare ricorso a personale esterno perché assunti amministrativi su indicazione di chi doveva assumere. Invece di infermieri. Coppia di Ortona, salvi dal sisma.
0: È stato attivato l'accorpamento tra chirurgia e ortopedia.
1: È stato attivato?
0: Sì.
1: Ah sì?
0: Sì. Quindi 8 letti di chirurgia, 8 di ortopedia, e già in terapia, perché arriva la gente con le fratture.
1: Beh, certo.
0: Testata, i tornei, le cose. Sì. Quindi dovrebbe ampliare ortopedia, invece riduce. E anche chirurgia può fare solo ormai gli interventi urgenti.
1: Ha fatto conferenza stampa?
0: No.
1: Coppia di Ortona, salvi dal sisma per un miracolo.
0: Vabbè, vai tu.
1: Caos a Montorio, incarico al marito della consigliera.
0: Con disinvoltura a Montorio di tutto. Quello condannato che non si dimette.
1: Che è rimasto là dentro.
0: Lei ha offese sessiste alla capogruppo dell'opposizione, sì? Adesso l'incarico
1: al marito della
0: consigliera. È però un paese felice,
1: però c'hanno la fontana
0: luminosa. Sì, ha anche voto ieri. Sì. Tu non hai votato neanche parente.
1: Pallone sgonfiato. Trump cambia le regole del mondiale di calcio. Mai accaduto nella storia.
0: Cioè, questo mentre pensa alla guerra dell'Iran, pensa al pallone.
1: L'Ucraina, la guerra dell'Iran. Però alla fine ha avuto il contrappasso stanotte 4-1, come una squadretta di poi del Belgio, che sono pallone dell'Argentino, della Francia. Rosseto, Martina rompe i tabù e racconta la sua malattia sui canali social. Poi Avezzano, trattamenti estetici illegali, l'ambulatorio era abusivo. Nereto, tragedia sfiorata in un hotel, cade dalla finestra, si salva. Lo studente del Peano Rosa era in gita a Campitello Matese. Alla casa. Calcio Serie D, il Teramo adesso punta su Diakité per l'attacco.
0: E non è ancora niente per l'attacco.
1: Ma arriverà.
0: Sì.
1: Andiamo sul soppalco. La classifica dei sindaci: Biondi è il più amato, Masci fa il grande salto.
0: Sospiri, non starei molto su.
1: Manco io, francamente.
0: Che bravo.
1: Che quindi poi viene in mente: meglio che non vada alla camera per cosa, magari c'è una flessione di Fratelli d'Italia. Manco qua.
0: L'acqua,
1: i nuovi ospedali ora si possono fare tra pubblico e privato.
0: Cioè, non si sa più come cercare.
1: E il modello Liguria e Calabria, sì.
0: Abbiamo fatto un convegno, invitato quelli della Calabria, della Liguria, per quello che hanno fatto là.
1: Biondi è il più amato d'Abruzzo, D'Alberto cala al 77esimo posto, il primo cittadino dell'Aquila, sesto in Italia. Masci balza in avanti fino alla 41esima posizione. E Marsiglio è tredicesimo su 18 tra i governatori. Il presidente della regione ha 50,5% di apprezzamento, 3 punti in meno rispetto al 2024. Ogni città ha la sua sfida.
0: Le cose che chiedono.
1: Ogni città ha la sua sfida. Il consenso passa da qui.
0: Guarda su che cosa.
1: Dal dissesto finanziario e idrogeologico di Chieti fino all'area di risulta di Pescara. Strada Parco? Pescara pure Strada Parco. Sono i problemi di ogni giorno a influenzare più di tutto la percezione dei cittadini. La sicurezza no?
0: La sicurezza sì, sicurezza. Ma poi sono le due cose, una Chieti, una all'altra.
1: Sì,
0: l'altro, terra,
1: sono sui problemi. No. Ma pure Chieti, c'è solo quel problema lì, e Pescara pure solo quello.
0: La classifica è quella qua. Primo chi è? No, per curiosità.
1: Primo è la sindaca di Firenze. Sì. Sara Fusaro, sindaca di Firenze, poi Fioravanti, Diascoli Piceno, Manfredi di Napoli, Zedda Cagliari, Basile Messina e Biondi L'Aquila.
0: Bene. Dimmi come si chiama il sindaco di Sondrio?
1: Non lo so,
0: Marco Scaramellini.
1: Scaramellini.
0: Invece a Cesena è un vegetariano, si chiama Enzo Lattuga.
1: Lattuga.
0: Vabbè, ho capito.
1: No, Lattuga.
0: È Lattuga.
1: Immagino quante volte ha fatto sabattuto, eviterei. Dall'asilo praticamente.
0: Proprio glielo devo fare.
1: Oggi mangiamo.
0: Siamo vissuti tra le macerie, siamo salvi per miracolo. Meno male che lo potete raccontare.
1: Il racconto di Antonio e
0: fino ad oggi abbiamo messo i morti, di defunti.
1: Il racconto di Antonio e Claret, partiti da Ortona e travolti dal terremoto il 24 giugno.
0: Come si chiama lei?
1: Claret.
0: Dove va il sindaco a fare colazione? Con
1: da Claret. L'aiuto della
0: Alpa di Aducis, Berardo, tutti là.
1: Ma non diamo notizie private.
0: Ti ho detto mille volte, se uno ha un ruolo pubblico.
1: Sì, ma dove va a fare colazione? E cosa prende?
0: Sì, il tornetto. poi cappuccino, pur prendo cappucciotto.
1: Cappucciotto. L'aiuto dall'Abruzzo, Sal da Vinci ed Empanadas, la catena della solidarietà.
0: Io andrei avanti.
1: Sono capito, manca cadetto.
0: Vabbè. Eccolo.
1: Ospedali, sì agli accordi tra pubblico e privato, mamma mia, il modello per i cantieri, incontro a Pescara.
0: Bene, l'abbiamo letto.
1: I governatori di Liguria e Calabria lanciano i casi di La Spezia e Vibo Valentia.
0: Sapete, se l'ospedale di Teramo si farà a step, come dice Gatti, oppure si farà addirittura in tutt'altra parte, come dice il 77.
1: Secondo me c'è la terza via.
0: Non si fa.
1: Il legame tra aziende ed enti pubblici, le sfide dell'inclusione e dello sviluppo, Sanofi avvia la rete delle competenze. Anche qua non abbiamo capito cos'è, però andiamo avanti.
0: Vabbè, ma noi dobbiamo spiegare.
1: Il funerale della cittadina Vestina, Penne si ferma e dà l'addio a Sabatino di Pietrantonio, nonno contadino d'Abruzzo.
0: Fatti voglia, sottotitolo adesso.
1: Il caso di Palmoli, bimbi del Bosco, oggi dei giudici, a breve la decisione del tribunale.
0: Cosa che si poteva fare il giorno dopo.
1: Infatti, tre piccoli Trevaion saranno ascoltati anche alla presenza della tutrice speciale Palladino.
0: Quasi complica.
1: La famiglia è separata dallo scorso 20 novembre, l'anno prossimo andranno alla scuola pubblica.
0: Bene.
1: E vabbè, questo è, come tutti, ci devono andare, cioè, ci andranno.
0: Sì, ma se collega il lettiere, non ti facevi fatti fuori scoprendo che stavano là.
1: Allora,
0: ignorando, ma già in più.
1: Premi internazionali. Quel fascino irresistibile di Ennio Flaiano, ricordi, selfie e l'omaggio a un mito. E vabbè, i premi Flaiano sono stati
0: bene, Gasman molto applaudito, sta Travaglio, si vede, no?
1: Ti la faccia antipatica lui.
0: Sì, vabbè.
1: Antipatica della terra, mamma mia,
0: però,
1: dice anche cose buone.
0: Trump, la sua mano di Dios come Maradona,
1: lo
0: no?
1: Scandalo diventa mondiale, mai un capo di stato ha osato imporre le regole fino a cancellare un cartellino rosso.
0: Tu devi sapere che è proprio previsto che è automatico rosso, squalifica, non può fare niente, qualsiasi quello invece che non era, è divenuto anche tattica.
1: Sì, ha detto che lui, perché lui era un bravo sportivo da giovane e soprattutto capisce di sport, di qualsiasi sport.
0: Detto, quello ne sono due che
1: correvano e sono sbattuti. Va bene, ma quello vuole, no? Beh, voi, quello l'ha votato io.
0: Capito, ma il bandino l'ha messo lui e quindi, ma siamo proprio al massimo di tutto quello che ci può capitare.
1: Sì.
0: Io devo, ci sta capitando tutto adesso,
1: speriamo.
0: Dovete bloccare Putin, però quello è più pericoloso di
1: ed voi. È bufera sui voli nei cieli d'America, il numero uno della federazione, ha percorso 50.000 km e il torneo più inquinante di sempre.
0: Zazzaroni,
1: inammissibile, la FIFA al soldo dei potenti, il direttore del Corriere dello Sport sulla polemica.
0: Fai il direttore dello sport con disinvoltura partecipa ballando con le
1: stelle. Conflitto nel mondo, presto colloquio a Roma, Hamas scioglie il governo. La bara di Khamenei sfila 10 ore, la lunghissima processione in strada a Teheran, tra i presenti c'era Ahmadinejad, ex presidente.
0: Ma perché hai 10 ore la bara? Ma perché il popolo spagnolo?
1: Perché giù è venuto il funerale?
0: Perché?
1: Furto al museo francese
0: Lalique.
1: Rubati cristalli per 4 vabbè, francesi però i musei,
0: una lucchetta, una cosa. Dal Louvre in poi, tutto
1: un altro colpo dopo quello del Louvre di ottobre. Caos trasporti, l'odissea delle ferrovie a ritardi a Milano e Firenze.
0: Ha detto che si è fatto con lui tutto a posto.
1: Tutto a posto, non ha risolto tutto.
0: Però stava parlando, ha sentito un profumo di
1: hamburger e si è lanciato.
0: Mi ha fatto bene quella selezione che ha fatto ieri. Un'Italia piena di cibi nostri, l'hamburger.
1: Lavori e guasti, danni. Vabbè, che è un girasagre di quelli potenti, di Salvini, quindi si gira già tutti su quelle sagre nostre. Probabilmente poteva andare all'estero.
0: Ma perché non viene a Rossiland?
1: Infatti, l'ho preciso. Danni alla linea alternativa, transito dei convogli ridotto del 50%. Poi Conte scrive alle Camere: basta, datemi una data per questa benedetta audizione in commissione Covid, perché non se ne può più. Comincia a parlare di qualche problema serio. Quando ne può. Caso Ranucci, indagato la vitola, così all'improvviso, lui il mandante, non si capisce perché, fra l'altro. L'ex editore sarebbe il mandante dell'attentato ai danni, il conduttore di Repoli.
0: Non l'ho attaccato mai.
1: No, ma non si è capito, però vabbè. Casa Windsor, la corte chiude le porte ad Harry, salta l'invito a Buckingham Palace e sulla famiglia reale cala il gelo, comportamento deludente.
0: Chiude le porte?
1: Niente. Sai di lì dal jeep il tizio che ha dato 20 coltellate e poi ha detto che si era divertito, dice non ricordo adesso, l'accoltellatore di Milano non è stato in grado di spiegare i motivi del folle gesto.
0: Uguale qua. No, non lo faccio male, ma quello è però. È offerta lavoro. Edilizia e ristorazione. A Montesilvano servono insegnanti part-time.
2: Part-time.
0: Cioè, se ma uno dice cosa posso fare di che?
2: Su, beh, insegnare cosa?
0: Lo dice.
2: A Giulianova e Lidia a caccia di camerieri.
0: A... Confermi?
2: Sì. A Turri Valignani. Un panificio assume personale a tempo pieno per tutto l'anno.
0: Questa è una cosa, io giudico il ristorante dal personale, nel senso non bravo no. Quando tempo resiste, ci sta, vuol dire che fa tutto bene, tutto a posto, pagato, segnato, cosa. Oh, che tutta questa roba ci sta sotto?
2: Allora, vediamo che cercano.
0: Ingegneri.
2: Ingegnere sei? Per energie rinnovabili. Nernexia cerca una figura a Chieti.
0: Dimmi che puoi fare di
2: ma che te ne importa? Digitalizzazione dei beni culturali offerti no, da no, offerta no, medica no, no, no. Digital Spa.
0: Beni culturali salda.
2: Posazione aperta in CA e Spa per un tecnico di manutenzione.
0: Ma sopra, c'è muratori. Pure.
2: Ingegneri tra Europa e Brasile, Zurigo, richiesta ragazza alla pari.
0: Cioè?
2: Una di quelle che viene a casa e ti accudisce i bambini e tu gli dai vita alloggio.
0: Inglese?
2: Di solito è per imparare una lingua, quindi inglese. Io ce l'ho avuto, ne ho avuto un paio.
0: Tu lo sai? Inglese?
2: No. Allora, Teramo, Martina racconta la sua malattia, non bisogna mai nascondersi. No, studentessa no. Rosetana, 24enne, ha scoperto un cancro alle ovaie e poi un tumore rarissimo ai tessuti molli. Su Facebook e Instagram ha scelto di condividere la sua battaglia per rompere il tabù della vergogna. Fuga in mare, denunciati due pescatori stavano pescando in area vietata e non si sono fermati all'alto della finanza.
0: Mentre abbiamo ricollegato, che? Mentre c'era l'altra sera la presentazione del libro, che noi stavamo lì, rientrava la guardia di finanza e ha detto, state che ecco dove erano stati, a inseguire quelli e a bloccarli. Attenzione che c'è anche quella della guardia di finanza, oltre che a quella della capitaneria.
2: Dei consigli ai pescatori di frodo.
0: No, attenzione che comportatevi bene.
2: Ah, beh no, perché state
0: allora, Teramo, natura indomita, hanno fatto un sacco di manifestazioni e si sono chiesti adesso a che servivano, non è rimasto niente in città di tutte quelle manifestazioni.
2: Un bando per gli eventi per anni sprecati milioni. Il comune prova a cambiare modello per l'organizzazione degli appuntamenti. Corona.
0: Gliel'ha detto di cambiare.
2: Corona
0: d'Italia.
2: Colta l'idea della minoranza. Bene, ma andava fatto prima.
0: E qua?
2: E qua?
0: Lo dico appunto.
2: Ma sono le feste, facciamo come
0: perché. Beh, ho capito, ma quello non è d'accordo con tutte le feste.
2: Vabbè. Non, è un'accusa dei commercianti, che è uguale.
0: Il viaggio è andato?
2: No. Non sappiamo cosa succede, in città serve un cartellone. Anche dei deprianti, scritto oggi facciamo questo, domani facciamo quello, e poi. Però di quest'anno non. Coppa!
0: Perché fate così?
2: Che c'hai?
0: No, quello.
2: Coppa, c'è l'ordinanza per aprire le scuole, il provvedimento in extremis del sindaco per accogliere le squadre, nonostante il no delle dirigenti.
0: Ah, le dirigenti sono
2: stufate, ogni volta poi devono
0: lente,
2: ripulire, ricordare, sì. Disinvestare.
0: Vieni là le cose a vedere
2: non si fa.
0: Vieni dalla professori. Di notte c'è di tutto.
2: Così. Beh, appunto. Incarico al marito della consigliera, la minoranza dice scelta inopportuna, l'affidamento diretto per 40.000 euro fa tuonare l'opposizione che tira in ballo etica e trasparenza, la maggioranza non ci sta, procedura avviata ben prima delle elezioni, basta leggere gli atti. Niente buoni pasto, sciopero, protestano i lavoratori della Poliplast di Castilenti per mensa straordinaria. Frane, via i lavori sulle strade della Valfino, la provincia interviene con 1,8 milioni di euro dopo i dissesti causati dal maltempo in primavera. E ancora, sanità, postazioni del 118, disagi notturni, infermieri pronti ma non inseriti. Carabinieri, 16 in più nel Teramano, arrivano i rinforzi per l'arma sia in pianta stabile che per il periodo estivo nelle stazioni costiere.
0: 2 a Giulianova.
2: 2 a Giulianova.
0: Però dice mica, ma non mi arrivano a settembre. Dopo l'estate, mo servono, arrivano. Sono informato,
2: ma, mo volevi pure.
0: Sono informato, mo servono,
2: ma,
0: sì.
2: Mo volevi pure che arrivassero i rinforzi.
0: Ma non.
2: Muore in casa l'ex meccanico Grancioli. A Sant'Egidio. Nereto cade dalla finestra dell'hotel, si salva. Lo studente 17enne del Peano Rosa era un soggiorno estivo gestito dal liceo a Campitello Matese.
0: Ma fa lo spiritoso.
2: È finito su un solaio.
0: Ma, tornando dalla passa a Lourdes, fatelo anche.
2: Niente negligenze dalla vigilessa a Sant'Egidio, l'ufficio disciplinare come archivia le accuse di un consigliere. Andiamo avanti. Sta andando avanti il rumore.
0: Eccolo.
2: Giulianova, Pagliaccetti, ecco l'edificio del nuovo polo scolastico.
0: Ma tu sei bravo.
2: Guarda, eccolo
0: qua.
2: In completamento il primo lotto dei lavori nell'area di risulta dell'ex tribunale.
0: E c'è però una vertente, come tu sai, di quelli dietro cioè, che facevano il parco.
2: Parco invece hanno fatto i palazzi.
0: E non è che dice babattete, vogliamo i soldi di risarcimento. E l'avvocato è Berardo D'Antonio, il cui figlio Giulio ha superato l'esame da procuratore e è diventato avvocato.
2: Bravo.
0: Quindi in famiglia ci sono tre avvocati, Berardo I, Giulio e Francesco, che. Capite che bella famiglia?
2: Bella famiglia di studiosi. Il complesso riunirà le classi
0: di diritto, articolo 7, 9, 27, 34.
2: Il complesso riunirà le classi della scuola media a lungo divise in diverse sedi. Col caliscendi e scontro sulla delibera varata dalla giunta nel 2014, continuano le botte e risposte.
0: Una giunta che aveva detto che fotografava l'esistente, insomma, è quello dove si doveva rimettere, non diceva la tipologia. E ieri sera ha detto di Massimo Antonio, ma se non decide di rinfacciarsi la porta, parliamo con quelli, vediamo se si può fare qualcosa, se sono d'accordo, magari diamo un ristoro, se devono abbattere poi rifare, ma se no per le polemiche ormai inutile inseguirsi, va bene, siamo d'accordo?
2: Siamo d'accordo. Divieto ignorato in Corso Sauro, isola pedonale con auto in sosta, i cittadini chiedono le multe, veramente ho visto pure qualcuno che veniva caricata io.
0: Beh, è arrivata ieri questa foto.
2: Negozianti costretti a posizionare e togliere le transenne che impediscono l'accesso serale all'area.
0: È una cosa mondiale. Chi deve fare le transenne? C'è un'isola pedonale organizzata dal comune, chi deve provvedere? In qualche modo
2: i vigili, no, il comune,
0: attraverso i vigili ha detto non è nostra competenza,
2: gli operai
0: oppure gli operai non è nostra competenza, chi le mette? I commercianti, qualcuno li tolgono e poi li rimettono, e se cade da transenna oppure solo si infortuna con la transenna, chi l'ha messo? I commercianti, sono guai seri,
2: lo so.
0: Però fa in cavalleria come le cose.
2: Io ricordo che durante la campagna elettorale, non questo, quella prima ancora, si era detto di mettere i pistoni che uscivano, le cose, quelli matita.
0: Era bello.
2: Sì,
0: quello.
2: Però poi alla fine
0: è scomparso.
2: Ogni campagna elettorale si dice. Dopo.
0: Meno male che purtroppo c'è scomparso una persona che vogliamo ricordare ed è Paolo Vasanelle.
2: Porto panchina in memoria di Vasanelle, inaugurazione il 17 al Molo. Andiamo perché a Paolo glielo dobbiamo, ci andiamo. Poi la mostra della CGIL, un quadro per Di Massimo Antonio, opera dedicata da Melarangelo al sindacalista padre del consigliere.
0: Io ho avuto l'onore di conoscere.
2: Andiamo avanti, sport in città, piscina, arriva il finanziamento per i lavori di riqualificazione, stanziati 1,5 milioni tramite il bando sport e periferie, il comune deve aggiungere 600.000 euro. Nel progetto ci sono anche un sistema di riutilizzo delle acque piovane e un impianto fotovoltaico. Vedi? Allora, andiamo avanti. I consigli di quartiere sono un fallimento. Siamo siamo Roseto attacca, solo 80 convocazioni in 48 mesi. Poi le regioni fanno consiglio ogni 3 mesi. È mancato l'ascolto dell'amministrazione.
0: Come vedi, ovunque. O quasi.
2: Sì. Allora.
0: Dai, su, vai, è troppo lento.
2: Roseto da mare, il concerto inaugurale è stato un successo. Bene, andiamo avanti.
0: Andiamo un po' a vedere.
2: Sto pensando che forse domani. Forse. Così si diceva che domani dovrebbe riaprire il ponte. Il Saninello, sappiamo qualcosa? Ha chiesto.
0: No, non me ne interessa stavolta. Voglio essere uno spettatore.
2: Silvi, frana, ripulita la strada chiusa. Ora un consiglio straordinario. Quindi non l'hanno riaperta, l'hanno ripulita. Allora,
0: bando del Ministero per Atri, è un piano da 100.000 euro.
2: Il comune candida il suo pacchetto.
0: Così si chiama.
2: Pescare,
0: va, su.
2: Le terrazze di Natale e Garofalo verso il processo per bancarotta. A settembre la decisione per il re dei banchetti, sua moglie e il campano legato all'Andrangheta. Chiesti 2 anni per la direttrice D'Agostino, patteggiano Iezzi e Federico Di Natale.
0: Quindi si ritengono colpevoli, però hanno avuto il minimo. Vabbè.
2: Un magistrato in commissione concorsi, Parentopoli, mozione dei consiglieri Dem, Gian Pietro, così si stabilisce la fiducia dei cittadini. Montesilvano, la polizia locale in bici in spiaggia, riparte la pattuglia del mare, gli agenti si occuperanno di pattugliare anche il lungomare per garantire sicurezza e decoro.
0: Il lungomare quando è difficilissimo andare con il bicicletta sulla sabbia,
2: Quelle con le ruote grosse. L'obiettivo: fermare le fat bike.
0: Che succede?
2: Le biciclette con le ruote grosse.
0: L'obiettivo è quello. Truccate. Hanno avuto già ottimi risultati a Pescara, abbiamo pubblicato.
2: Truccate e monopattini senza targa con guidatori senza casco.
0: Ma magari ogni tanto un controllo al sottopasso, ogni tanto per vedere che c'è
2: qualcuno. Ma che bicicletta? L'Aquila, allarme, sicurezza, ladri in casa, vacanza rovinata, un commercialista, l'ultima vittima. Ecco come portai la Madonna sul velino, il racconto dell'alpino Mario Sansone che 60 anni fa condusse l'impresa rimasta nella storia. Belle a tutti i costi, trattamenti estetici fuori legge, sempre in provincia dell'Aquila, scoperto ambulatorio abusivo. Si rischiano danni permanenti, dice l'esperto.
0: Giulianova, ragazza denuncia una tentata violenza. Scatta il codice rosa al Mazzini di Teramo, perché è andata su. Una notizia. Te l'hai dato la notizia? Può aspettare?
1: Sì.
0: È clamoroso questa qua.
1: Perché?
0: Perché se ne parlava, Però non era andata all'ospedale di Giulianova e mo scopriamo infatti che era andata con calma all'ospedale di Teramo. Perché tutto ciò? Adesso cerchiamo di recuperare la notizia che stavamo leggendo. Va bene?
2: Sì. Posso andare? Io vado avanti allora. La buona sanità, ma
0: questa notizione.
2: Ho capito, ma se ti ritucca e
0: ribirda. La ragazza che denuncia una cosa di questo tipo è grave,
2: Marinucci salvato dall'aneurisma.
0: L'ho recuperata.
2: Vai.
0: Forse. Sì, ti l'ho recuperato. Sto per leggerla, Con calma. Una notizia di ancora in fase di aggiornamento e non confermato ufficialmente, data la particolare sensibilità della vicenda. Stando a quanto si apprende, la ragazza maggiorenne sarebbe presentata alla caserma dei carabinieri di Giulianova, un pianone, per denunciare una tentata di violenza. I militari dell'arma avrebbero quindi allertato il 118 e la giovane è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini di Teramo, dove il medico ha fatto scattare il codice rosa. Il protocollo sanitario dedicato che fa, eccolo qua, dedicato alle vittime di violenza di genere, eccolo qua. La notizia non è stata confermata però dalle autorità competenti per via delle delicatezze, poi approfondiremo. La redazione segue l'evolversi della situazione e dice: questa ragazza è donatolo, ma la tentata violenza, sai, perciò mi ricordo che sarebbe avvenuta a sottopasso di via Nazario Sau di notte.
2: Medicina turistica apre solo dal 1 agosto. Avessi peggio di noi a chiedere. Pilkington, visa del numero 1, Osonuma, per piacere, togli l'audio, grazie, gentilissimo. Lanciano. Ma vi posto?
0: No, c'era Trump.
2: Lanciano minaccia l'ex moglie con la benzina, 1 anno e 4 mesi al marito violento. Quello che costa mo la benzina?
0: Ma io la spreca così.
2: Ma un etto di hashish in macchina, arrestato. Anziana investita sulle strisce pedonali davanti al CUP. Casa e chiesa. Casa e chiesa, non di al CUP. A Lanciano è successo.
0: Bionda e Giuliano, però state attenzione perché alle 10:30 metteremo in palio i biglietti per il concerto di domani sera e poi alle 11 Azzurra farà un'intervista con Mario Biondi in diretta su Radio.
2: Bello.
0: Dalle 10:30 alle 11 state qua che facciamo queste belle.
2: Biondi a Giulianova, io l'Abruzzo, il sound.
0: E poi c'è questa frase e mi sono arreso.
2: E this is what you are. This is what you are.
0: Salute.
2: Questo è quello che sei. E poi da me?
0: Non puoi niente.
2: Giovanni Allevi stasera sarà all'Aquila. Gli Oasis a Roma, i fratelli Gallagher fanno sognale. Hanno fatto un postino, una risposta a una fan che gli chiedeva e loro dicono: faremo due date.
0: Esatto. Intanto a Fano Riano, ecco i giornalisti vincitori del premio Giuseppe Zilli. Vedi un po' chi ha vinto.
2: Ci stai tu?
0: No.
2: Come mai? Tu sei bravo.
0: Non mi meraviglia affatto. Vediamo un po' chi c'è.
2: Allora, c'è Roberta Lanfranchi.
0: Quella che ride quando fa le battute.
2: Sì, poi nota per essere moglie di Pino Inzelli.
0: Esatto, quindi tutto bene.
2: Poi Marina Marinucci.
0: Che è la cosa dell'ordine dei giornalisti.
2: E Lucio Caracciolo, che è l'ambasciatore.
0: Ambasciatore.
2: Domenico niente Paris. A che vedere con Stefano Stefanini, però vabbè,
0: però,
2: questo abbiamo, no?
0: Paris, quando la vita offre un altro giro tra i sogni rock. Ti piace il sogno rock?
2: Ma sa.
0: Vabbè, andiamo di là. Ci sta Giovanni Allevi, che va all'Aquila.
2: Va all'Aquila, sì.
0: Con l'orchestra, bello,
2: con l'orchestra sinfonica italiana.
0: No, siamo un bel po' di notizie
2: di cultura, sì, perché mo ci sono tutte manifestazioni estive, quindi...
0: Però a Teramo vogliono il cartellone.
2: Ma hai ragione. Io De Brian mi accontento. Sport, la Spagna festeggia al 91esimo, Ronaldo saluta i mondiali.
0: Vabbè, infatti, è segnato.
2: Sei volte. Merino sigla il vantaggio nei minuti di recupero e regala i quarti alle Furie Rosse. Okay. Va avanti anche una super Inghilterra, colpo. E intanto, però, gli Stati Uniti hanno perso 4-1 col Belgio. Non c'è perché
0: non c'è,
2: è successo stanotte. Però ve lo diciamo noi questa notizia. Colpo della Fiorentina, Dragusin è un passo.
0: Bravi. Roma e Fiorentina, prima giornata.
2: Italia Show, Wimbledon, vincono Cobolli e Paolini.
0: Sì, Paolini
2: il romano è
0: batto. Ciao Gaetano, ti vediamo oggi o domani. È una cosa veloce, dai.
2: Chi è Gaetano?
0: Eh?
2: Ah,
0: chi è Gaetano?
2: Gaetano Paolini, ok, vabbò. Beh, il romano batte De Minaur, l'azzurra e Ala. Entrambi staccano il pass per i quarti. Oggi tocca a Sinner. L'Alto Tesino apre il programma alle 14 contro Struff. Formula 1, la Ferrari ora riaccende il mondiale, il successo di Leclerc a Silverstone fa esultare le rosse, la classifica si fa più corta e l'Italia ci
0: crede. Ho mandato un massaggio di Silverstone.
2: Gliel'hai mandato?
0: Ho detto, ma tu da quando sei arrivato tu già si vedono i primi risultati. Laconicamente, magari. Però ha risposto. Questo contatto
2: con Roseto 50 anni fa la vittoria con gli Stati Uniti.
0: No,
2: con la, scusate, con l'URSS.
0: Pelatino chi è?
2: Pelatino è medaglia d'oro per il giudice Lestini, maxi basket agli europei. Vabbè, che puta,
0: non ne voglio niente.
2: Oh. Di peggio.
0: In tutto in uscita, guarda.
2: Holzer è fatta con il Modena. Di Nardo verso il Frosinone, trequartista ai dettagli con i Canarini, al Delfino circa 1 milione di euro.
0: A questi, guarda qua, questi zero.
2: Un punto di sta. Un punto di sta. Il Pineto saluta Postiglione e accoglie Ardizzone.
0: È una firma? Una rima voluta?
2: Tutti grossi. L'Esterno classe 2007 sarà inserito come contropartita tecnica in operazione con il Catanzaro.
0: Poi il Teramo spinge per Diakité, Eusebi e Trotta le alternative. Noi non l'abbiamo voluto, Eusebi.
2: Giulianova, ufficiale, la firma di Abagnale e il mercato continua.
0: C'è qualcosa che è successo a Teramo?
2: In società Paoluzzi lascia l'incarico. Beh.
0: La Sante si avvicina a Touré e la società smentisce
2: su Cappellacci. Fiducia totale a Censori. L'Aquila firma il colpo, in attacco arriva Zini. Chi era costui?
0: Mi pare che era l'Ancona. Vedi un po'.
2: Chi sta a fare l'Ancona l'anno scorso praticamente l'Aquila? 2-3.
0: E l'Angolo sta prendendo pure i nostri, ha preso
2: Messi
0: del Teramo e Morri.
2: Chieti, ora si scalda la pista romana.
0: Però non vi chiede più nessuno.
2: Ma dai, su. Oggi Di Labio incontra un nuovo imprenditore, città di Chieti, riparte da Antignani. Addio. Allora, abbiamo terminato, passiamo al Messaggero.
0: Allora, cocaina, poi ci sindono. E il record di consumi sequestrati oltre 25 kg a casa di Albani.
2: No.
0: Pescare, il dato è riferito ai primi 6 mesi dell'anno rilevata la presenza nell'aria. Cioè tu giri e senti l'odore di cocaina.
2: Ti alzi la mattina, fai un bel respiro fuori dalla finestra e stai fatto tutto il giorno. Ma sì, in tutte le città è così, nelle grandi città. Vabbè, pescare è una quella che ha l'indice più alto.
0: No, ma tu se la senti proprio.
2: No, che senti?
0: Quello così dice.
2: La senti.
0: Rilevata la presenza nell'aria. Poi
2: con i macchinari
0: tenta il furto al supermarket e nella fuga ferisce 3 carabinieri.
2: Arrestato un 19enne di origine gambiana. Lanciano, terreni in fiamme, di nuovo allarme, incendi e periodo.
0: Guardi, storie... cosa ha scoperto Di Biagio?
2: Che ha fatto?
0: Qua.
2: Progetto in terra a mano. Storie di vita di centenarie raccolte da 3 giovani. Fan scrivono i libri sui centenari a te. Ho capito,
0: capito.
2: Non è un problema,
0: no?
2: L'Aquila, al TAR il caso delle fioriere senza permessi, problemoni anche all'Aquila. Avezzano, botox senza licenza, sequestrato un centro estetico. E poi abbiamo un Marsiglio a centropagina, beh, che è sceso tra i governatori, scende di poco, Biondi sale Masci. E mo, annaggia quel
0: ecco, 50... basket a Marcorde, cioè il basket a Marcorde,
2: perché... starà su, mo, dove starà? Dove starà? Dimmi dove sta.
0: Holzer si è trasferito a Modena. Vai, facciamo la seconda.
2: No, storie di centenario. Eccoci il bere. Facciamo la seconda.
0: Avere un po', apri un po'.
2: Che apro?
0: Va bene, meglio.
2: Storie di centenari raccolte dai giovani prima che sia tardi. Tra tre under 35 di Teramo intervistano anziani usando un banco ottico dell'Ottocento. Tanto che.
0: Ma quindi questo è più seguito.
2: Marsiglio stabile nella classifica dei governatori, Biondi ai vertici.
0: Marsiglio è andato stabile.
2: Vabbè. Strage di anatre al fosso Vallelunga, provincia di Pescara, l'incubo dei rifiuti abbandonati. Cocaina, boom di consumi, sequestrati oltre 25 kg. Rappresentano quasi metà della quantità di stupefacenti tolti dalle piazze di spaccio nei primi sei mesi dell'anno.
0: Vabbè, non ci stai tu qua, ma quando l'hai provata? Che si sente?
2: Chi ha provato?
0: Che si sente?
2: Niente.
0: Quando mai? Venisce tutto strano.
2: Ma nel cuore. Bugiardo. Non c'è pace per il bar del comune, scoperto il quinto furto in pochi giorni.
0: Niente, un bar all'interno. Ma
2: pesca illegale, inseguimento in mare fino a San Benedetto, quarantenni denunciate. La prossima volta vi sintonizzate su Radio G che Francesco vi dà i consigli su come scappare dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto. Andiamo avanti, asili nido. Al via ai rimborsi, scontro su due nuove sedi.
0: C'è un'intervista del ministro Roccelli al Messaggero.
2: Sì. Sì.
0: Dice: non si trova ancora il cadavere?
2: No.
0: Me lo presentò mio padre e fu subito amore. L'intervista inedita di Roccella pochi giorni prima della scomparsa del marito. Cioè, il Messaggero l'aveva intervistato prima e poi è scomparso.
2: Biagi no?
0: No, ma non lo so.
2: Lo di Biagi no?
0: No, ma no.
2: Mercato ittico, braccio di ferro anche sulla gestione dei rifiuti. Non c'è pace per il mercato ittico a Pescara.
0: Sono interviste esclusive, è morto, è chiaro.
2: L'Aquila, fioriere di Via Verdi senza autorizzazione, al TAR il caso irrisolto.
0: Voglio sapere da Iole, che sera ha fatto la domanda nella trasmissione, se è stato a Via Verdi.
2: Come non lo sa?
0: Tutti
2: le quello che ci sta,
0: vediamo,
2: sicuramente.
0: Vediamo.
2: Servizi sociali con partecipazione sospesa, nessuno rinunci per ragioni economiche. Allora, centro estetico ad Avezzano sequestrato, iniezioni di Botox senza licenza. Non si è fatto mai, non mi guardai.
0: Che cos'è il Botox?
2: È un botulino,
0: musica Botox, vabbè.
2: I militari sorprendono un 42enne che maltratta la moglie davanti al figlio.
0: Ma soprattutto tende il furto nel supermercato e mentre cerca di fuggire ferisce tre carabinieri, arrestato un 19enne. Che fin numero.
2: Al via i lavori per la giostra a Sulmona, che sarebbe il cavallo con
0: sì.
2: Pronta la legge regionale.
0: Una cosa normale sul mondo,
2: senza morti, senza feriti.
0: A Chieti.
2: Ritardi nei cantieri PNRR.
0: Penso io.
2: Il monito di Legnini, pagheranno le imprese.
0: Ma non può tanto insistere là perché il presidente di amministrazione è pulissimo.
2: Questo punto paga le imprese, capito?
0: All'altro, il comitato di Sette Lesini è pronto a lavorare in questo gruppo. Non c'è notizia.
2: Non c'è notizia.
0: I vigili del fuoco di Atieni celebrano 50 anni, benissimo. Il rota. Non c'è.
2: Non è successo niente a Chieti.
0: Colline di nuovo in fiamme, l'allarme roghe, senza fine. La famosa canzone di.
2: Non lo so.
0: C'è senza fine.
2: Ah, Mina.
0: No.
2: No, chi è?
0: Manoni Paolo.
2: Ah, penso capire, non posso
0: capire. Mina tutta cantata tranne senza fine, vabbè, tutta.
2: Non è vero, secondo me la cantate più.
0: Poi l'altro pure.
2: Getto liquido infiammabile. Non mi sto accendendo. Liquido infiammabile sulla moglie, pena di un anno e quattro mesi ai domiciliari.
0: Fa un anno e quattro mesi dentro?
2: Ai domiciliari, in casa,
0: vedo la televisione, sento l'odore di hamburger,
2: mangi i bomboloni.
0: Se ringrazio sicuramente.
2: Beh, sì. Famiglia nel bosco verso la svolta. Oggi i giudici ascoltano i tre bimbi.
0: Poi basta.
2: Speriamo. Teramo, dal municipio al museo, ecco tutte le opere che aspettano di partire. Ci sono l'area camper, il canile comunale, il secondo lotto dell'ipogeo.
0: Tutti insieme, eh?
2: Il sindaco D'Alberto si è fatto promotore di una richiesta per ottenere ristori.
0: Al 77° posto.
2: Sì. Aggressioni fuori dal locale, condannati due romeni. Tutto sarebbe nato per una ragazza che frequentava uno degli aggressori, ma in passato era stata con un altro. Furgone a fuoco sulla strada 14, tre bombole GPL messe in sicurezza. Roseto Junior Fest al via la quarta edizione della Notte Bianca dei Piccoli.
0: Sopra.
2: Gran Sasso, nasce la nuova giunta della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia. Pescara.
0: Oltre va al Modena, ecco. Abbiamo visto.
2: Ieri le due società hanno definito l'accordo che prevede una sola contropartita economica. Al Delfino andrà 1 milione, bonus inclusi. Per Di Nardo si tratta ancora col Frosinone. I tifosi tra futuro e ricorrenza, i Rangers festeggiano i 50 anni. Andiamo avanti. A Roseto, 50 anni fa, l'URSS KO. Bene. Quindi Fabio, Teramo, ecco il portiere Antenucci e Casciano.
0: Il portiere Antenucci, noi avevamo una bella...
2: Siamo deboli sul Teramo, non diciamo questi nomi là. Siamo debolissimi.
0: L'Aquila
2: ufficiale Zini.
0: Sant'Egidiese.
2: Cremona, nuovo direttore generale.
0: Direi la lavata, tutto forcella.
2: Beh. Allora, una prima nazionale, gelo tra Meloni e Trump, ci vuole fare i meme. La Premier ignora gli attacchi. Tajani dice relazioni Italia-USA avanti, al di là di singole dichiarazioni.
0: Ma che
2: mattina
0: queste frasi?
2: È imbarati da questi che non dicono, rispondono manco se pongono la pistola alla testa.
0: Bravo,
2: è Crosetto.
0: Prendete esempio da una stazione comune di Giulianova.
2: È Crosetto, le persone passano, i rapporti restano.
0: Frasona.
2: Le opposizioni, niente insulti al paese. No, hanno insultato la Meloni. Pinzaccate
0: sulla cosa che non ha fatto.
2: Per piacere. Trump ho chiamato.
0: Me l'ha fatto lei, quindi offendendo me per tutti.
2: Lei ho capito.
0: Ma scandalo mondiali.
2: Trump, ho chiamato Infantino su Balogun e ha tolto il rosso. Bufera sulla FIFA, Malagò, precedente pericoloso.
0: È vero.
2: A Roma, il tavolo Israele-Libano per il negoziato. La proposta di Crosetto, un'industria 4.0 per incentivare le imprese in intelligenza artificiale.
0: Quanto ha perso?
2: Chi è?
0: Il
2: 4-1. Voli Roma-Milano introvabili, treni bloccati per lavori e guasti, Italia divisa in due. Sta per la parte qua però, ogni volta quando si blocca qualcosa l'Italia è divisa in due. C'è pure tutto l'Adriatico che sale, Bologna, non che. Bus scoperti e caos e Roma, a Roma code e blocchi nel centro direzionale svenduto per pochi euro. Attentato a Ranucci, indagato la vitola presunto mandante.
0: Molto presunto.
2: Bisogna proprio dire un mandante del mandante. Piano City sbarca nella capitale, una città di note, 23-4 ottobre, poi Covolli in fiamma Wimbledon e torna nei quarti. Avanti anche Paolini. Gli Oasis a Roma, Lia conferma, massimo 2 live. A luglio 2027.
0: Beh, salutiamo un po' di amici.
2: Subito, immediatamente.
0: Ce la facciamo con questi.
2: Immediatamente. Allora,
0: buongiorno a tutti.
2: Buongiorno ad Antonella Leonio. Buongiorno Andrea Serafini, abbiamo detto del Biglio. Betty Almo, buongiorno. Freddy Federico, buongiorno. Rita Nalli, buongiorno. Sandro Vagnoni, buongiorno. Gaetano Palini, buongiorno a tutti voi e buon lavoro.
0: Ci sentono.
2: Luigi Anni, buongiorno. Andrea Serafini, ha ragione Albani. Ci esce un gran bel parcheggio al posto dello scempio all'Nautico, lo so, purtroppo. Buongiorno direttore, buongiorno Gabriele.
0: No, non amministra lui, sta qua.
2: Valentina Campetti, buondì.
0: Mi dovete decidere, lo volete qua o lo volete al comune?
2: Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti. Chiodi Luigi Anna, buongiorno a tutti. Paola Cicconi, buongiorno.
0: Buongiorno e buona.
2: E buona giornata a tutti.
0: Max
2: Rastelli, buongiorno a tutti. Direttore
0: c'è
2: Gabriele.
0: Ruggeri, c'è.
2: Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti. Nell'aria e canditozzi nell'aria, c'è il polline di te,
0: per la famosa cocaina nell'aria. Di Pescara.
2: Gabriele Rossi, fatevi vedere perché sareste ancora più simpatici. Noi siamo brutti, non ci possiamo riprendere. Buongiorno a Berardo Montebello.
0: Però potremmo fare noi, giriamo la telecamera.
2: Gabriele, ma dissi idee, no? Giriamo la telecamera, non si vedono i giornali, non si vedono queste cose, no? o catturi lo schermo o catturi l'immagine. Almeno con questo, quello che sta fermo al canale di Suez, mo, può essere però che
0: dopo ci catturi i carabinieri. Dopo l'immagine è un'idea, vedremo.
2: Berardo Montevello, buongiorno. Rossella Mattiucci, buongiorno. Buongiorno, buona Rossella. Giornata, direttore. E Gabriele,
0: giovedì.
2: Allora è il momento della mia sigaretta e della tua pubblicità.
0: Sì, intanto prego. Ricordiamo che avremo un ospite, perché giovedì ci culturiamo, ma avremo con noi Cinzia Mattiucci che ci illustra questa edizione. Mentre nel pomeriggio, alle 18:30, per pomeriggio da noi politica, ci sarà un dibattito tra Toni Di Gianvittorio di Futuro Nazionale e Daniele Di Massimo Antonio di Nos Novi e Cultura Politica, alle 18:30, da non perdere. Intanto andiamo a fare qualche stacco, vai.
3: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità, jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti, per la donna Triumph, Lovable, Sloggi e Cotonella, per l'uomo Fila, Lovable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Faia e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte.

0: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: E torniamo in studio e sentiamo il nostro meteorologo.
2: Pronto?
1: Allora, è un tempo.
2: Rimini, tornato.
3: Buongiorno.
1: Allora, ieri temporale pomeridiano.
2: Pomeridiano, Tony.
3: Si accendono

0: queste situazioni non sono prevedibili, nel senso che ogni giorno potremmo avere, l'estate funziona così, l'estate c'è alta pressione, ma l'umidità, il calore, l'instabilità che si crea a ridosso delle montagne crea poi dei focolai temporaleschi che...
1: Io ero a Teramo, ho fatto un bel acquazzone.
2: Sempre Giorelle, va, assediario di cocaina.
1: Va, apri la porta, va, va, apri la porta.
2: Assediario di cocaina.
1: Va, apri la porta.
2: A Pescara stavo, no? A Teramo.
1: Quindi, a Teramo
2: assediario di cocaina.
0: Ci sono temporali che si potrebbero sviluppare tutti i giorni, sì, praticamente, alternati, anche in un contesto anticiclonico, quindi non sono prevedibili. Possiamo prevedere di avere instabilità appunto nelle ore centrali del giorno, ma poi non sappiamo se si svilupperà effettivamente il temporale.
1: Quindi anche oggi pomeriggio potrebbe esserci un esito del
0: anche
1: genere.
0: Oggi pomeriggio sì, avremo sicuramente un aumento del nubi all'interno, con qualche temporale sicuramente all'interno. Può darsi che questa volta non arrivi al mare, magari noi rimaniamo con il sole, però all'interno il focolaio si crea.
1: Si accende sempre.
0: Questo è il calore, non è che c'è una perturbazione, non c'è nulla, certo, assolutamente, certo. C'è alta pressione, ma l'instabilità che si crea nel pomeriggio poi porta a dei rovesci che possono arrivare fino a tarda sera, addirittura come l'altra sera, addirittura di notte, però il contesto è sempre anticiclonico e resterà tale per tutta la settimana. Quindi
1: non si vedono una perturbazione in arrivo per questa giornata settimana?
0: Non arriva nessuna perturbazione.
1: Va bene.
0: Niente di... superiore alla media
1: Vabbè, però la notte proprio si sta benissimo,
0: cioè soprattutto ha tolto quelle 3-4 ore di sole al
1: serali, pomeridiane,
0: poi ha piovuto un pochino, sicuramente il tempo si è raffrescato, però vedrete che comunque riaumenteranno le temperature notturne appena i temporali non saranno più.
1: Allora, questa notte il mondo contro gli Stati Uniti ha vinto 4-1. Il resto del mondo ti fava per il Belgio, ovviamente, quindi non è che ha vinto 4-1.
0: Però devo dare una notizia: oggi il Belgio avrà l'80% dei dazi,
1: sì, anche 180. E non è detto che non chiami Infantino per dire rigiochiamo la partita perché non c'era il sole.
0: Quindi saranno dazi col Belgio molto severi e
1: è uscito anche Cristiano Ronaldo con buona pace sua, quindi la Spagna passa il Belgio stasera, si decide.
0: Però mi aspettavo di più da Spagna a Belgio, ma è stata una partita anche la Spagna molto deludente
1: per lui, sono quelli che hanno inventato il tiki taka, che fa purtroppo.
0: Però una squadra non mi piace per niente la Spagna, io sinceramente ho un po' di simpatia per la Spagna e
1: vabbè.
0: In questo mondiale, quindi gli faccio il tifo, ma non mi è piaciuta.
1: Va bene,
0: però vediamo adesso col Belgio, vediamo come andrà.
2: La zucca.
0: Ci sarà anche Francia Marocco, che probabilmente è la parte più interessante.
1: Quella è più interessante, sì, è vero. Va bene, grazie Pierluigi, ci aggiorniamo a domani mentre il direttore sta mangiando un budino fatto in casa.
0: Va bene.
1: Ciao.
2: Ma ci prenderemo.
1: Vabbè, ma quindi che te lo fa? Facciamo i cinzi. Allora, è arrivata la nostra Cinzia che ci deve parlare.
3: Buongiorno.
1: Aspetta che ti inquadro. Ecco, appunto, tutto a sinistra, ancora un po', poco, perfetto, adesso perfetto.
3: Ci sono?
1: Vai.
3: Va bene.
1: Allora, ci devi parlare. Buongiorno. Di Culturiamo.
3: Sì. Allora, giovedì 9 c'è la cerimonia di premiazione della quarta edizione del premio Culturiamo Città di Giulianova. È ormai un appuntamento fisso, è diventato per l'estate giugliese, alle 21 alla magnifica terrazza di Balacchi Pursal. Ti piace, direttore? Magnifica terrazza?
2: Mezzo Gregovic, però.
3: Ma chi ci va? Non vendono i biglietti per voi.
2: Allora, vai!
3: Vabbè,
2: io poi faccio domande,
3: adesso ti dico che avremo 6 categorie più un premio speciale ambasciatore d'Abruzzo, perché c'è una cosa da dire della mattina. Dico prima quella della mattina.
2: Dica la mattina, in ordine cronologico.
3: Il 9 a mattina, giovedì 9 alle 11 in sala consigliare, su impulso di Culturiamo, il maestro orafo Giuliano Montaldi, ecco, bravo, mettimi le luci come la Ferrari. Il maestro orafo Giuliano Montaldi ci fa un dono alla città di Giulianova. Lui è l'orafo che ha inventato I Love Abruzzo, il bracciale con i ciondoli di tutti i luoghi più rappresentativi dell'Abruzzo. E io gli ho chiesto di creare un ciondolo per Giulio Nova
2: con un luogo simbolo,
3: con un luogo simbolo, e quindi lui ha creato il Duomo di San Flaviano, un ciondolo per un bracciale tipo questo qui, che questo che ho io,
2: vedere,
3: con tutti i simboli, quindi c'è la transumanza, i trabocchi, l'ovetto dell'Abruzzo, il rosone di Collemaggio, il Monte Pulciano, il cuore d'Abruzzo, la ferratella, l'orsa marena, l'aglio di Sulmona,
2: l'orsa marena,
3: sì. E quindi da giovedì 9 luglio ci sarà anche il Duomo di San Flaviano.
2: Bene,
3: lo presenteremo ufficialmente in sala consigliare
2: alle 11.
3: Alle 11 con il sindaco, con il maestro orafo, e basta. Poi la sera ci spostiamo, come ho detto, alla terrazza Cursal, e ci sarà il premio, e Giuliano Montaldi verrà premiato come ambasciatore d'Abruzzo. È un premio speciale che abbiamo dato l'anno scorso a Germano D'Aurelio in Artenduccio, e quest'anno diamo a Giuliano Montaldi, che è anche l'orafo che ha creato il Giglio d'Oro d'Europa per la mezzola, quindi è un'eccellenza abruzzese. Poi ci sono le 6 categorie, che sono teatro, ricerca scientifica, sport, letteratura, musica, che mi sono dimenticata, e moda. E moda, per la prima volta moda. Quest'anno abbiamo l'alta moda. Vabbè, diretto, vado così a monologo.
2: Vai, arriveranno le domande. Spiega.
3: Allora, durante adesso vi annuncio anche i nomi, ma durante la serata, innanzitutto non sarò da sola neanche questa volta a presentarlo.
2: Che fortunato!
3: Perché sarà con me il mio socio
2: Gabriele Albani.
0: No.
3: Il mio socio
2: per la prima volta.
3: Il mio socio di mille scordimande, il giornalista Francesco Martozzi.
2: L'affettivo non viene.
3: L'affettivo ci aggiudo.
1: Anche per come si veste, giustamente per la categoria moda l'hai preso in considerazione.
3: Sì.
2: Non ve lo non mi vestirò così, lo vorrei fare tanto.
1: L'anno scorso era un figurino. L'anno scorso era proprio un figurino.
3: Quest'anno di più.
2: Di più.
3: Inoltre, durante la serata ci saranno due momenti di danza. Non si vede?
1: Ah sì, ti si vede,
2: no,
1: non stai proprio centrato.
3: A cura della scuola di danza And the Or della maestra Vanessa Casalvieri.
2: Oh, di cui lei fa parte in realtà, perché ha fatto un saggio, infatti. Però siccome sto presentando non potrà ballare. Questo invece fa una cosa. Io presento, tu fai un attimo, ma fa con un tutù. Portate il tutù.
3: No, avevo un altro completo.
2: È il tutù?
3: Non era il tutù.
2: E cosa c'è? C'è un mo' no?
3: No, è un costume di scena.
2: Ti vedi qua tutti i mondi?
1: Adesso, no. E tu ci può far piare, Gabriele Rossi ci può far piare, no, ma cosa intende, dai.
3: E quindi ci saranno questi due momenti con Move Fit Dance e le The Six che allieteranno la serata.
2: Va bene.
3: Vi dico chi sono i 6 premiati. Di Giuliano Montaldi ho già parlato. Per il teatro, Silvio Araclio, che ha creato Spazio 3, questa scuola di teatro che è stata la prima in Abruzzo, quindi ci sarà lui. Per la ricerca scientifica, la nostra cara Patrizia Casaccia, che il direttore ha già intervistato.
2: Sì.
3: Da New York, per la ricerca scientifica, lei è famosa per la mielina,
2: la ricerca
3: sulla mielina. Okay. Poi continuiamo, c'ho lo sport, abbiamo lo sport,
2: non ci sarà lei però perché appunto è ancora,
3: no, lei, ma vabbè, mo non lo diciamo,
2: ci sarà.
3: Per lo sport l'allenatore per sempre Francesco Giordini,
2: beh, se lo merita.
3: Per la moda,
2: ma
3: c'è
2: anche l'aiuto del lavoro.
3: Per la moda, Filippo Flocco è teramano, ma vive tra Teramo e Parigi, perché è responsabile dell'ufficio stile di Chanel.
2: Sì, come qua. Le scarpe no, però.
3: Beh, Chanel
1: tutto.
2: No, le scarpe fa Jenny.
3: Ma no, ma quello è un come si dice? Terzista. Per la letteratura, questo ti piace, direttore?
2: Sì.
3: Per la letteratura, Giulia Alberico,
2: che non è quello di Giulianova che fa lo show, no?
3: No, quello è Marco.
2: Marco.
3: Giulia Albisiga è stato un caso letterario, il suo libro Madrigale è stato un caso letterario ed è pubblicata da Sellerio, quindi di alto livello.
2: Noi volevamo pubblicare Telese, ma Telese è impegnato con la trasmissione in onda che va in diretta tutte le sere, e invece lo inviteremo il 17 gennaio quando faremo la festa della radio.
3: Va bene? Sì. Per la
2: scusa,
3: musica,
2: ho fatto la parentesi.
3: Ni fa le parentesi, facciamo da qui.
2: Per la Telese il 17 gennaio.
3: Per la musica abbiamo Piero Mazzocchetti,
2: schiavo d'amore.
3: Gli comunicherò, perché canterà anche, ovviamente, che è, adesso lo dico, è un artista crossover.
1: Cioè, crossover, passa da un genere all'altro,
3: crossover, perché è un po' tipo, sai, Michael Bublé, queste musiche un po' che
1: un crooner.
2: Continuate,
3: un crooner crossover.
2: È un cantante che fa della lirica oppure fa la musica pop, qual è il problema?
3: Questo, crossover. Queste sono,
2: la cosa
1: piacere,
3: che quest'anno mi emoziona di più è che
2: non ne piagni da subito, però
1: mandi
2: resisti, perché sennò quella sera ci vado
3: avvalanga
2: un meteorologo, già piove senza motivo da problema. Vabbè, lo dico io, è la serata dedicata a Sandro Galantini, sì. Come è giusto che sia.
3: Sandro è stato premiato da Culturiamo nella prima edizione per la ricerca storica. Sandro era sempre seduto in prima fila durante il premio Culturiamo, era una risorsa per tutti. Sandro manca tantissimo e questa serata sarà dedicata alla sua memoria. E siccome ogni anno noi diamo delle medaglie di socio onorario a chi ci ha aiutato, io con lui ne avevo già parlato a gennaio, quando ho iniziato a preparare il premio, e gliela consegnerò ugualmente la medaglia da socio onorario. Però adesso voglio sdrammatizzare. Quando a Sandro ho detto, guarda, quest'anno ti do la medaglia da socio onorario, la risposta, tu lo sapevi com'era ironico, diretto, mi ha detto, del valimattetà, ma che facciamo di cose in famiglia? Però era molto contento e quindi faremo questa cosa qui. Che altro dobbiamo dire, direttore?
1: A che ora? Ricordiamo, era il programma della giornata.
3: Il programma, durante la serata ci sarà una sorpresa richiesta espressamente dal direttore Marcozzi, che non possiamo dire ovviamente quale
1: sorpresa.
3: Sarà una sorpresa per il pubblico. Tu non hai richiesto una cosa?
2: Sono sorpreso, non me lo ricordo.
1: Non si ricordo mai la sorpresa. Perfetto.
3: Mi hai richiesto una cosa.
1: Sarà certamente una sorpresa.
3: Urologo mi hai richiesto.
2: Urologo.
3: No, quello, non lo so.
1: Quello ci vai da solo. Il monologo.
3: Un monologo.
2: Ah, sì.
3: Non diciamo.
2: No.
3: Però ci sarà.
2: Ti vorrebbe letterario, un angolo letterario. Bello però. No, pesante comunque.
3: Una cosa che ha richiesto proprio il direttore,
2: lo sentiremo,
3: gli faremo questo regalo.
2: Ma perché non vuoi venire con Donatella?
1: Ma infatti puoi essere bello, dai.
2: Oh, dai, perché è un affettivo? Non ti rugiudo, è una cosa che ti inventate.
3: Poi devo dire un'altra. Non ti rugiudo,
2: non
3: ti
2: rugiudo. Non ce l'ho davanti. Premio divano, nel momento settore.
3: Il prossimo anno, premio per miglior divanista d'Italia.
2: Per cui prendiamo lui, poi il premio lo continuiamo e lui sarà in giuria, perché più esperto di lui non c'è.
3: Più esperto di lui non c'è.
2: Dai, vieni a ser su.
1: Vabbè, dai.
2: Lo dici sì?
1: No.
2: Dai. Dici sì.
1: Non mi sono già organizzato. Mi sono già organizzato altre cose.
2: Si chiama Donatella,
1: no.
2: Che l'altro giorno c'è qualcuno sulla spiaggia.
1: Non è vero. Bugiardo. Parte che si chiede sempre Donatella.
3: State facendo confusione. Forza. Devo ringraziare gli sponsor.
2: No, questo no. Ti ringrazio quella sera.
3: Vabbè, però siccome anche tu ho sponsor, lo posso
2: perché
3: dire.
2: Quanti ne sono?
3: Perché voglio, allora,
2: perché non è che devo fare il pericolo, che poi ti scordi, perché se salti qualcuno è brutto.
3: No, ringrazio due cose. LDL Comunicazioni, che si occupa della comunicazione di Culturiamo, di Luisa Ferretti,
2: e poi
3: il partner ufficiale quest'anno del premio è Passacqua Group.
2: Ecco.
3: Inoltre devo dire che a consegnare i premi ci sarà saranno anche delle personalità. Questo non me lo fai dire, che è una cosa importante. Ad esempio, avremo come ospite d'onore Germano D'Aurelio in arte in Duccio, che ci allieterà con la sua simpatia, con i suoi sketch insieme al direttore.
2: Sta la capanga, lui dirà nel 77 quando nessuno
1: mi... sì, perché a una certa età dice tutte quante sempre le stesse cose.
2: Nel 77 quando nessuno mi si filava, il primo che mi ha intervistato sei stato
1: 100 volte lo dice, 100
2: volte lo dice,
3: anche 1000. E poi avremo
2: chi avremo?
3: Per consegnare i premi ci sarà la presidente della CITI Castellare Ciccone,
2: molto bene questo, sì. 9 Liana, poi continua
3: l'onorevole Stefania Pezzopane, che è anche madrina di Aerova Abruzzo,
2: poi chi c'è?
3: Ci sarà lei, il magnifico rettore emerito Dino Mastrocola,
2: caricato con quello attuale, sì.
3: Non si può dire tutto della vita direttore, oh. Non si può dire. Poi chi c'ho ancora che consegna il premio? Liana Ciccone l'ho detto, Francesco Giorgini ci sei tu, per la musica c'è Induccio, per la letteratura
2: Albani.
3: Abbiamo un ospite a sorpresa per la letteratura che farà anche il monologo, per la ricerca scientifica Dino Mastrocola sarà, sì. Per il teatro Manuela Formichella, il soprano Manuela Formichella, quindi insomma penso di aver detto tutto. Ringrazio l'amministrazione comunale.
2: Come nacque l'idea?
3: Del premio? Allora, Culturiamo è nata nel 2023 e l'abbiamo registrata con i soci all'ufficio delle entrate, ci hanno dato il codice fiscale, diciamo, il 26 giugno 2023, e dovevamo fare una conferenza stampa di presentazione dell'associazione, sì. E io ho pensato, ma chi ci viene, sarà una cosa noiosa, ci dobbiamo inventare qualcosa di bello. E in una notte in cui io, è noto, soffro di insonnia, ho pensato di fare questa cosa per la città, perché Culturiamo nasce con l'idea di arricchire la nostra città.
2: Hai detto una cosa bella, hai detto che tu hai capito che una conferenza stampa di quel tipo sarebbe stata noiosa. Ti do un incarico, ti do tutte le conferenze stampa che si fanno e tu dovrai dire se è noioso o no, e noi in base a quello che dici andiamo o no.
3: Vabbè.
2: Quindi stiamo sempre alla casa.
1: Sì.
2: 80%.
3: No, ci stanno quelle, però conferenza stampa di presentazione di un'associazione il 30 di giugno.
2: No.
3: E quindi
2: chi ha inventato il premio?
3: Ho pensato che siccome abbiamo creato questa associazione, che molti pensavano, direttore, tu lo sai, che io avessi creato per fare dispetto a un partito dal quale sta uscendo.
2: Perché c'entro? Perché?
3: E quindi, no, molti lo pensavano, io invece volevo far capire.
2: Parapolitica anche un po', forse.
3: Sì.
2: Ecco.
3: E invece.
2: Sei uscito dal suo partito tu?
3: No, ho la tessera, ma non faccio nulla.
2: Non è insomma una. Che cosa?
3: Solo la tessera per affetto.
2: Devi scegliere tra Giugurano e Giorgio, devi scegliere.
1: E poi dopo ci dici il programma della manifestazione.
3: Così. Grazie Gabriele. E quindi è nato il premio. Così è nato. E devo dire che nel 2023 era assessore alla cultura Paolo Giorgini. Io l'ho chiamato tipo il 28 di giugno e gli ho detto questa è la mia idea.
2: In piena stagione estiva,
3: sì, era lì a preparare
2: tutta la vita, pienissima.
3: L'ho chiamato e gli ho detto, io devo presentare l'associazione, vorrei fare un premio Culturiamo, ma vorrei che fosse patrocinato sempre dal comune, lo vorrei chiamare premio Culturiamo Città di Giulianova. E lui mi ha detto, fai. È stato molto gentile, molto aperto e inoltre mi ha lasciato completamente...
2: L'assessore alla cultura ci sarà, non l'hai detto, la Nausica
3: Camelli. Ma ci sarà anche l'assessore all'istruzione... Lidia Albani, ci saranno tanti.
2: World, come le World? Cosa dico? Okay. Quelle di legno, diciamo.
3: Ah!
2: Forse ce l'hai in inglese. Voi avete...
3: Ci sarà il questore di Teramo, ci sarà il prefetto.
2: Vabbè, prefetto, ci va a parlare noi. Parliamo, approfittiamo, diciamo, approfittiamo di parlare col prefetto, perché i fatti di sicurezza non va bene. Lui va a cantare invece.
3: Quindi, non vi distraete. Quindi, giovedì è una giornata importante per Giulianova, perché presenteremo questo ciondolo la mattina.
2: E quindi la cupola farà il giro del mondo attraverso.
3: Farà il giro del mondo. Il Duomo di San Flaviano che
1: scusa, un po' d'ordine. Allora, presenteremo la cupola la mattina dove e a che ora?
3: Sala consigliare alle 11.
1: Oh, poi dopo.
3: Insieme al sindaco, l'assessore alla cultura.
1: Ci vede che ci sta, tutto quello che sono favore. Poi dopo. Beh, vi perdete chi, dove, quando e perché?
3: La mattina alle 11, sala consigliare, corso Garibaldi, Giulia 90.
2: E voi qua per la volta.
3: E durante, questo non l'ho detto, che durante la presentazione del ciondolo avremo sia il direttore dei musei civici, Sirio Comante, che farà un po' la storia del Duomo, ma anche Ottavino di Stanislao, che ha scritto un libro. Direttore, non ti devi distrarre quando parlo, mi distrai.
2: Ottavino Stanislao, che ha scritto un libro sul Duomo, Duomo di San Flaviano. L'abbiamo ospitato.
1: Ce l'ho a casa.
3: E quindi,
1: ce l'ho a casa.
3: E quindi lui verrà a parlarci un po' del Duomo, quindi sarà anche non la classica conferenza stampa, ma proprio una vera e propria presentazione.
2: Sì, mi raccomando, però.
3: Del ciondolo, concisa.
2: Sì, com'è.
3: Okay. Poi avete già tutta vista la lunga, per andare in spiaggia.
2: Ho già vista lunga.
3: Per andare in spiaggia, e alle 21 vi prendete prima un gelato e poi venite alla terrazza del Palazzo Cursal, dove alle 21 ci sarà il premio Cultura.
2: Ma è gratis il gelato?
3: Ma no!
2: È vero che vi prendete un gelato!
3: Nel senso, si
1: se
3: fa
1: volete, andate, prendetevi un gelato, gelato e poi dopo.
3: Alle 21 venite alla terrazza di Palazzo Cursal.
2: Così io sto con te già.
3: Ma non dico a te, dico ai telespettatori, ai radioascoltatori. Tu sei già con me.
1: Quindi alle 21 cominciamo la stazione con le premiazioni.
3: Con le premiazioni.
2: Sì, anche c'è la musica, c'è il balletto, anche uno spettacolo.
3: È uno spettacolo. Dai, sì, non è una premiazione così basica, ma abbiamo costruito.
2: Non è il Flaviano però.
3: No. Ma lo diventerà. E poi tra
2: perché voi lo sapete, io lo so chi sarà il prossimo ospite un altro anno.
3: Chi sarà?
2: Beh, l'incontro di strada. Ciao!
3: Se viene
2: quello.
3: Perché
2: so
3: già
2: l'estate è dura che può venire.
3: Stiamo già lavorando per la quinta edizione. Sì. E quindi sì. Io già ho in mente l'ambasciatore d'Abruzzo. E il premio per la musica, quelli già li ho in mente.
2: La musica è finita.
3: Gli amici se ne vanno.
2: Che inutile serata. Invece non sarà affatto un'inutile serata, ma da ricordare.
3: Da ricordare, giovedì, venite. Quindi ci sarà da divertirsi. E non sarà una cosa noiosa.
2: Non sarà un'avventura. E beh, lei ci mette le frasi, dice.
1: Candate.
2: Ci sarà il prefetto con cui parleremo di lui. Vabbè, ci sarà il questore con cui parleremo.
3: Autorità civili e militari.
2: Ci ripresenti tu che bisogna parlare?
3: Certo. E poi
2: ci sarà l'ottima Mariana Cicconi, che non si candiderà con la sinistra perché non l'hanno più cercata. Anzi, ha preso un aereo, come sappiamo,
3: Sì, ma non sappiamo per dove.
2: Per dove?
3: Però cioè, sappiamo che
2: ha messo una foto che lui partiva pur di non essere attenzionato da questi, e saluto dal finestrino, se vede. Si chiama Oblo.
3: Sì. E quindi
2: come quello che c'hanno gli eschimesi,
1: come quelli gli igloo, come quello che c'hanno le navi,
2: nei nostri igloo c'è la canzone degli eschimesi.
3: Com'era, la canti?
1: Per cortesia.
2: Siamo gli eschimesi e dentro i nostri igloo stropicciamo i nasi con tutta la tribù. E questo era.
3: Ma chi la canta? È bellissima.
2: E quanto da male, però insomma, con la musica ritmata come sul cucuzzolo della montagna. Con la neve alta così.
1: Da questo che l'audience sta a fare così.
3: Non è vero.
1: Ma quando parlavi tu? Da quando iniziate a cantare il direttore?
2: Invitare qua però, eh.
3: Perché poi quella sera.
2: Io sono per questo.
3: Tra una cosa e l'altra.
2: L'audience,
3: Tra una cosa e l'altra, tra un premio e l'altro, quella sera il direttore fa qualche cantante.
2: Io posso andare senza cosa?
3: A cappella.
1: Sicuro a cappella, vai.
3: Sicuro. Basta!
2: Premio Mostro 2026!
1: E smetti.
3: Beh, è una cosa seria che lo culturiamo. Lo so. Non potremmo fargli mattetare.
2: Vabbè, lo so, però non l'abbiamo drammatizzato, perché sennò tu piangi per Galantini, se non sono costretto a impostarla così. E non piangere né tu né Azzurra, eh?
3: Ecco, questo non mi hai fatto dire.
1: Vedi, poi si fa di gli
3: chiacchi. Mi distrai.
2: Ma chi è che gli ha ricordato però? Io.
3: Nel momento in cui ricorderemo Sandro Galantini, lo ricorderemo con la lettura di alcune sue poesie, che sarà a cura la lettura di Azzurra Marcozzi, la sua Azzurrilla. Quindi non potevo chiederla a un'altra persona di leggere le poesie di Sandro.
2: Basta, diamo appuntamento, su.
1: Dai.
3: Sarà difficile senza di lui.
2: E vabbè, ma non cominciamo e facciamo.
3: Sarà molto molto difficile.
2: Io la sette singoli sotteccate, eh?
3: Sì, tu aiutami. Allora, ricordiamo, la mattina già abbiamo detto tutto, ci vediamo.
2: Fai una cosa, però non dite in nessun modo che ci guarda dall'assù, vi prego, diciamo, sta bravi, prego. Fate tutto quello che vi pare. Se torna a noi, sta con noi, quello che
3: sta
2: volete.
3: Sta con noi perché sarà sempre una guida e un esempio, Sandro.
2: Capito, tu
3: di chi, di chi ha un'immensa cultura, un'immensa preparazione, ma non si è mai preso sul serio. Era di un'ironia.
2: È stupenda l'ironia di te.
3: Incredibile, e quindi io.
2: Bene. Senza essere offensivo, Sandro.
3: Senza essere offensivo. E poi io e lui avevamo questa cosa speciale che.
2: Come rotto questo non si è mai capito.
3: Sono di distrarre. E noi inventavamo soprannomi, tu lo sai, quindi avevamo dato soprannomi per tutti. E uno era bello, tu lo usi sempre un soprannome che ha inventato Sandro.
2: Sì.
3: Dillo.
2: Andropoide.
3: Andropoide.
2: Ride Albano, ha capito.
3: Sì. Va bene, grazie direttore.
2: Sei stata molto brava, resistite, grazie per averlo fatto, perché mancava un premio di questo tipo in città.
3: Sì.
2: Perché pare che dopo il Flaiano viene questo.
3: Sì, ma poi un giorno quando io non ci sarò più, si chiamerà premio Cinzia Mattiucci magari.
1: Capito?
2: Poi con una sezione Francesco Marcotti, giornalista. Comunque, Flaiano, si può fare qualcosa.
3: Sì, comunque io sono molto contenta perché tu ricordi la prima edizione alla Terrazza Kursaal, la facemmo alle 19 e sì, c'era gente nella terrazza, ma più per curiosità che per altro. Nelle ultime edizioni siamo diventati grandi, lo facciamo alle 21, è diventato un appuntamento del calendario estivo degli eventi di Giulianova.
2: È stato inserito
3: già, questo è il secondo anno.
2: Messe Gregovici vanno.
3: E poi vedere quella terrazza gremita. L'anno scorso c'erano 150 sedie,
2: tutti in piedi, diciamo.
3: E poi tutti in piedi anche fuori al Kursaal. È una sera di luglio molto calda, che delle persone escano da casa loro per venire a sentir parlare di cultura, mi sembra già una vittoria.
2: Ma è uno spettacolo, non è solo cultura. Ma deve avere sconcertezza il tempo da
1: Casalena.
3: Sì. Allora io ho letto.
2: No, perché quel temporale di pomeriggio di ieri
3: non era previsto.
2: Appunto, quindi. No.
3: Ah, io ti devo dare anche una notizia.
2: Sì, di tempo?
3: Non c'entra niente su questa cosa del tempo. Che le transenne per l'isola pedonale sul corso li mettono i commercianti. Ma quella che chiude Viale Orsini il giorno del mercatino, il lunedì e il venerdì, la mettono i vigili.
1: Perché la mettono il pomeriggio? Non la mettono.
3: Vengono il pomeriggio e mettono la transenna. Poi chi la toglie non lo so, perché non sono rimasta fino alla fine, però ho visto ieri pomeriggio con i miei occhietti belli che veniva la pattuglia, si fermava con la macchina e mettevano la
2: transenna. E dirà perché no?
3: Perché lei tutte le sere, qua 2 volte alla settimana.
2: Ah, che battutone, stupendo. Va bene, grazie. A piedi?
3: No, arrivano in bicicletta, con la macchina, parcheggiano la macchina, mettono la transenna.
2: Dai. Grazie a tutti, grazie a Cinzia, complimenti per tutti quelli che fanno qualcosa per Giulianova, che poi resta nel tempo, che non è facile fare, no? 50 anni una cosa, un record mondiale.
3: Che cosa?
2: 50 anni gratis.
3: Beh, sì, questo è un record mondiale.
1: Però quelli sono adesso... Mondorio.
2: Ma a giugno, noi a gennaio. E noi 4 pagine, già sono parlato per telefono.
3: Io adesso lo sai, sono stata impegnata nella preparazione del premio.
2: Beh.
3: Ma dal 10 di luglio mi attivo per organizzare la festa per la radio.
1: E perché ci... oggi sti menaccia?
3: No, no, io so organizzare una cosa, faccio
2: riesco a arrivare ovunque.
3: Riesco a arrivare ovunque, riesco a far venire chiunque. Quindi dal 10 di luglio.
2: Col bene che ti voglio.
3: Col bene che ti voglio, vedrai, non tarderà. Ai ai ai ai.
2: Vabbè, senti, poi tu riesci a venire qua a volo?
3: Quando?
2: Dormi tu venerdì mattina per dire com'è andata?
3: No, venerdì mattina non ce la posso fare.
2: E io perché ce la posso fare?
3: Perché tu sei più bravo. Vabbè, vediamo. Può darsi che alle 8:30 faccio una capatina. Va bene, sì. Cioè, era buono il budino?
2: Era buonissimo.
3: E quindi...
2: c'è budino di cioccolato senza zucchero, è la specialità.
3: È una mia specialità.
2: È sicuro, sono sicuro, perché so per chi lo fa e quindi vuole tanto bene, vuole bene pure a me. Nel senso che lo fa per, come si chiama, la Rossella Materna,
3: sì,
2: che salutiamo. A Rossella gli piace tanto il budino,
3: ma
2: eh?
3: Tantissimo.
1: Ti ha salutato. Buongiorno, buona vedi? Giornata, amo Cinzia.
3: Amo, vedi? Amo.
2: Lo vedi che sì, piace tanto.
3: Che sono contenta.
2: Che viene, sono sarà... ti aspettiamo, eh?
3: Ci sarà e sono molto
2: ci
3: contenta.
2: Sarà, sarà. Ma la colpa è sua e non è mia. E mi cita, mi cita con le canzoni, Albani e Rovina.
3: Proseguo.
2: No, ci... vabbè, non può essere.
3: Sarà.
2: Si adombra Albani. Poi nessun altro, solo lei si è immolata. Sì, vabbè.
3: Vabbè, perché a mo' mi vuole bene. Allora, ci vediamo giovedì. Ci vediamo giovedì, ci vediamo giovedì. Ci siamo quasi, mancano solo 2 giorni, ce la posso fare.
1: Forza.
3: Sono molto in ansia e molto preoccupata.
2: Che ma no, che sente da fare?
3: Ad ansio?
2: Perché...
3: sono andato
1: proprio caccio, secondo me se stai... deve decadere così l'intervista, avevo andato là fuori.
2: Bene.
3: Ma tu lo sai che è così. Perché
1: sì, ma era partita bene.
3: Perché siamo stati in un posto dove una nostra cara amica, che non diciamo chi è, se no poi si capisce, è stata intervistata.
1: Se dici chi è si capisce sicuro.
3: No, si capisce tutto la maledà. È stata intervistata da altri giornalisti, da un'altra emittente, e la giornalista che l'ha data a intervistare diceva:
2: no,
3: lo posso dire?
2: No.
1: Ecco,
2: no.
1: Allora, pubblicità, abbiamo terminato.
2: No, ma no, perché contesto quello che diceva il giornalista.
3: Ah, non è giornalista.
2: Non mi parlo, vabbè, comunque,
3: una,
2: vabbè.
3: Una signora che era andata a intervistarla ha detto questa frase:
2: buona serata a tutti.
3: Stiamo qui in questo spettacolo questa sera per questa festa.
2: Grazie e buona serata a tutti.
3: Ci vediamo giovedì
2: a Filippi, come si dice.
3: Al Cursal, ci vediamo. Ah, non ho ringraziato Pierangelo Guidobaldi.
2: Hai fatto il compleanno ieri.
3: Tanti auguri, glielo ho fatti già ieri. Gli auguri, non ho ringraziato la Giuliana Patrimonio che ci ha dato il patrocinio.
2: Uomo dalle mille dita.
3: Che ci ha dato il patrocinio e saremo ospiti della Giuliana Patrimonio.
2: Ma la moquette è pronta?
3: La moquette vado questa mattina, verso tarda mattinata, perché lo sai che Pierangelo Guidobaldi si alza tardi, quindi tarda mattinata vado a controllare la moquette.
2: Ringraziamo di anteprima Sergio e...
3: Sergio e Marco che sono disponibili.
2: Due colonne, veramente, due colonne ci stanno al Cursal, ma loro pure.
3: Perché sono disponibili, perché... Si danno molto da fare per tenere vivo tutto quello che succede al Cursal.
2: Grazie.
3: Grazie, grazie a Marco e a Sergio. Grazie,
2: buona
3: grazie.
2: Giornata, ciao Cinzia.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao.
1: Ciao che stacco pubblicitario.
4: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città, dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce, e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000. Dalla libreria Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.
1: Allora, torniamo in studio, un momento del santo giorno che come sempre è offerto da Marcaffè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo
3: giorno,
2: pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
4: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcaffè.
5: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
5: È Marcaffè!
6: La pagina degli auguri si apre con il santo del giorno. Oggi 7 luglio la Chiesa ricorda un Papa, Beato Benedetto XI. Niccolò Boccassini, nato a Treviso nel 1240, domenicano, apprezzato per la sua umiltà e la sua pietà, divenuto provinciale della Lombardia, riuscì a mettere pace tra i domenicani e la città di Parma. Nominato cardinale da Bonifacio VIII, non riuscì a evitare che questi emanasse la bolla che vietava agli ordini mendicanti di predicare e confessare fuori dei loro conventi. Un razzista. Restò comunque fedele al Papa durante il triste periodo di Anagni, quando prese uno schiaffo. Quando il Papa fu schiaffeggiato dai emissari del re di Francia. Una volta eletto Papa con il nome di Benedetto XI, cercò di fermare la lotta tra Filippo il Bello e i Colonna. Resosi conto delle difficoltà che incontrava a Roma, si trasferì a Perugia, dove tra un cioccolatino e l'altro morì nel 1304. Auguri a chi si chiama Benedetto. E oggi può festeggiare l'onomastico. Mentre per quanto riguarda i compleanni, facciamo gli auguri ad Andrea Natale.
1: Auguri.
6: A Ivan Di Marcello.
1: Auguri.
6: A Stefano Macera.
1: Auguri.
6: A Tommaso D'Angelo.
1: Auguri.
6: A Franca Testardi.
1: Auguri.
6: A Maria Grazia Carnessale.
1: Auguri.
6: A Mario Cicconi.
1: Auguri.
6: E a Roberto Cirini.
1: Auguri.
6: Auguri a tutti da parte
1: Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio Gio o segnalare degli errori basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66. Questo credo che vada cancellato perché pure lui.
6: Bando alle ciance, possiamo passare direttamente all'almanacco del giorno che è arrivato, l'abbiamo visto poco fa e ce l'ha inviato Vincenzo Iaconi, come di consueto, come ogni giorno, perché se poi non gli funziona chiama CVC di Francesco De Santi che lui corre e gli accomoda in 24 ore.
1: Oggi è 7 luglio, la giornata mondiale del cioccolato.
6: E come hai visto noi abbiamo fatto il budino,
1: istituita nel 2009 per celebrare l'arrivo di questo alimento in Europa nel 1550.
6: L'anno.
1: L'almanacco nel dettaglio, alle 7.38 la temperatura è di 25,2 gradi, l'umidità 69%, il clima caldo, il vento a 9 orari.
6: Quindi praticamente tu mi vuoi dire, 1550... Che Benedetto XI
1: non l'ha provato il cioccolato, no?
6: Non l'ha provato.
1: No, non l'ha provato. Morto 1304.
6: No, per vedere se era andato fuori Italia. Non è andato fuori Italia. Se l'è sempre fatto. No, non è andato fuori Italia.
1: Il cioccolato quello... arriva dalle Americhe, quindi non poteva essere andato prima di Colombo.
6: No, niente affatto.
1: Se no c'era lui, si chiamava.
6: Non l'ha mangiato. Vabbè, può capitare. Invece poi qualcuno l'ha mangiato dopo.
1: L'indice di qualità dell'aria è 37, considerata buona. Il sole è sorto alle 5.32, tramonta alle 20.47, il culmine alle 13.09. Il giorno è di 15 ore e 15 minuti, un altro minutino se n'è andato. La luna è sorta ieri e tramonta alle 13.05, all'ultimo quarto visibile al 53%. Nati oggi, 7 luglio 1861, 165 anni fa, Nettie Stevens, microbiologa, scopritrice della base cromosomica del sesso. Quindi X e Y. 7 luglio 1901, 125 anni fa, Vittorio De Sica, attore e regista, 4 volte premio Oscar.
6: Grande.
1: 7 luglio 1911, 115 anni fa, Giancarlo Menotti, compositore, fondatore del Festival dei Due Mondi, 2 volte premio Pulitzer. Ascolteremo The Consul Act, Second Scene 1, I Shall Find For Your Shells and Stars.
6: Tremendo.
1: So, poi ascolteremo questa. Poi avremo il 7 luglio del infatti
6: nella storia, prima la fatta Roche.
1: 7 luglio del 1456 la Chiesa riabilita Giovanna d'Arco, assolta dall'accusa di eresia, per cui era stata condannata e arsa sul logo nel 1431. Il processo di revisione, voluto da Papa Callisto III, dichiara nullo il verdetto inglese. Giovanna torna innocente nella storia 25 anni dopo la morte.
6: Pronto?
1: Chi è?
6: Zica?
1: 7 luglio 1881, 145 anni fa, su un giornale per bambini appare la prima puntata della storia di un burattino. Con questa pubblicazione nasce Pinocchio di Carlo Collodi. Il burattino di legno entra nella cultura popolare italiana e apre la strada al romanzo che diventerà un classico mondiale. 7 luglio 1936, 90 anni fa, brevettato il sistema di vite a croce. L'incisione della testa facilita la centratura del cacciavite e riduce lo scivolamento. Le scanalature hanno pareti svasate, pensate per gli avvitatori motorizzati. Le migliorie alla vite e alla cacciavite, nate dall'invenzione di John Thompson, vengono perfezionate dal 47enne americano Henry Phillips. Nasce lo standard che rivoluziona l'assemblaggio meccanico. 7 luglio 2006, 20 anni fa, con Roger Waters, Richard Wright e Nick Mason avevano fondato i Pink Floyd nel 1965. Genio visionario, autore delle prime traiettorie psichedeliche del gruppo, addio al chitarrista Syd Barrett, che accende l'era di The Piper and the Gates of Dawn. Da questo album, nel 1967, ascolteremo il brano
6: Astronomai. Ma l'ha detto domani. Dove sta Pia Verdi, la signora?
1: Chi è?
6: La signora Aquilana. La Iole del Re.
1: La Iole non ci ha salutato, non ho detto di sta Via Verdi.
6: Allora
1: che fuori.
6: Facciamo a volo una domanda per vincere il quiz. Eccoli qua.
1: Biglietti di Luna Park.
6: Quale santo si festeggia oggi? Che nome ha? L'abbiamo appena letto. No, per premiare quelli che ci hanno seguito fino alla fine.
1: 085 870 10.
6: Eccoli qua, 12 biglietti gratis per il Luna Park, che sta sul lungomare Rodi asfaltato. Appena asfaltato. Quale santo si festeggia oggi? L'abbiamo appena letto, eh? nome famoso, anche un papa, dai, forza, su, papito, su.
1: Allora,
6: 0850 10
1: gratis, gratis. Allora, frase famosa, questa è di De Sica: il neorealismo non è un'estetica, è un dovere morale. La frase di De Sica, nata il 7 luglio del 1901 a Sora, morto il 13 luglio 1974 nell'Issur-Seine.
6: Abbiamo perso 1-0.
1: È stato un attore, regista e sceneggiatore italiano, tra i cineasti.
6: C'è un gol di, come si chiama, Chiarella, regolarissimo. È intervenuto Trump.
1: Tra i cineasti più influenti della storia del cinema, è stato inoltre attore di teatro e documentarista. È considerato uno dei padri del neorealismo e uno dei maggiori registi e interpreti della commedia all'italiana.
6: I suoi film Sciuscià, L'aria di biciclette, Ieri o Giro Male, Il giardino dei finti contini, drammatico,
1: hanno vinto l'Oscar al miglior film in lingua italiana, premio al quale fu candidato anche Matrimonio all'italiana.
6: I capelli 4, 5, che è a grandi artisti nostri. Allora, che santo c'è oggi? Comincio con la B. B come Bergamo, anche la seconda lettera è una E come Bergamo.
1: Ma devi dire un nome.
6: E non rispondono. 870-10.
1: Tu ti scordi, lo fai tardi e quindi.
6: Volevo fare il premio fedeltà, anzi, se indovinate tre blocchetti.
1: Ecco, no, ecco. Ecco.
6: Mi voglio rovinare tre blocchetti.
1: Si rovina oggi, oggi si rovina.
6: Se chiamate all'870-10, quale santo si festeggia oggi? Ecco! Ecco, tu sembri malfidato.
1: Prego.
6: Pronto?
3: Buongiorno.
6: Beh.
3: Sono Nicolo. Benedetto.
6: Benedetto, vabbè, vieni a prendere i tre blocchetti, grazie.
3: Ok, ciao, buongiorno, ciao.
1: E adesso andiamo, facciamo un salto sull'Ansa.
6: Che vi fa pure tu?
1: Prezzo del petrolio in rialzo, così timbire. Il gas balza sopra i 46 euro e timbire per vuole. L'euro in calo passa di mano a 1,49. Una tragedia. Bondiali, Balogu parte da titolare per gli USA contro il Belgio. E poi sappiamo.
6: Sembra detto
1: per squat a 1.
6: Beh, le notizie tristi di questo anno. Solo queste te.
1: Allora, salutiamo a questo punto gli amici che ci hanno seguito su Facebook.
6: Salutiamo quattro amici al bar.
1: Ci risentiamo domattina.
6: Soliti,
1: ci rivediamo.
6: Dai,
1: solita ora.
6: Soliti canali.
1: Solito canale.
6: Ormuz.
1: E adesso andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo. Partiamo. Sì, partiamo da I shall find you, you shall the stars. Vabbè, questo qua di Giancarlo Menotti.
6: Di Giancarlo Giannini.
1: Menotti, no, Giannini, Menotti.
6: Ci sono con.

Questo era I Shall Find Yourselves and Stars. Adesso andiamo ad ascoltare l'altra proposta di Vincenzo di oggi, che è Syd Barrett con Astronomy Domain. Dai, rispondi su.

Whiskey Hotel, West Nutland, 19, 19.

0: Questi erano
1: Sid Barrett con Astron Maidomain e Pink Floyd. Chiudiamo il Radio DG Notizie di oggi, ci auguriamo un buon martedì.
0: Allora, qualche appuntamento, ragazzi.
1: Ecco,
0: allora, alle 10:30 ci saranno i quiz di Azzurra per vincere i biglietti al concerto di domani sera di Mario Biondi sulla banchina di Riva del Porto. Poi, addirittura a mezzogiorno, la stessa Azzurra intervisterà il cantante in diretta, appunto, sulle frequenze.

0: adesso Radio G Notizie.
1: Della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.

mattinata italiana tra noi e voi, ci sentiamo qualche canzone degli anni 60-70, come eravamo, che dite voi? La facciamo Bang Bang dall'Equipe 84, fu un grande successo dell'epoca, c'è anche una versione di Dalida. E comunque siamo pronti per ascoltare, sì, Bang Bang dall'Equipe 84, mattinata italiana da Radio G Giulianova, noi le cantavamo così.

Era Bang Bang dell'Equipe 84, Michel Polnareff per la serie Cantavano in italiano, una bambolina che fa no no, eccola qui.

musica degli anni 60, Peppino Di Caprio, cantone in inglese come titolo, poi canta in italiano. Il brano è Don't Play the Song, Don't Play the Song, come si dice. Peppino Di Caprio la cantava così negli anni 60, 70, frequenze di Radio di Genova, mattinata italiana. Don't play no more.

reparto Meteore, i cantanti che hanno cantato una sola estate o quasi. Parliamo di Guido Renti, era passato al successo con Amica Mia, un altro brano che incide quell'anno, poi piano piano scompare dal panorama della musica leggera italiana. Il brano che ascoltiamo, appunto il secondo disco di Renzi, si intitola Tanto Cara. Guido Renti.

0: Chi passeggerà ora nel nostro parco di Belsize a Londra?
1: Ci fu una cantore francese che ebbe successo in Francia, le biciclette di Belsize. In Italia le riprese lui, Gianni Pettinati.

Letter to Belfast, Gianni Pettinati. Sanremo, c'era un periodo in cui si cantava in doppia coppia, i cantanti italiani e poi cantavano anche gli americani, non gli americani, gli stranieri. Uno dei successi più noti di quegli anni fu Quando mi innamoro, della voce di Anna Identici. La versione inglese era dei The Sandpipers.

tanti cantanti che hanno inciso questo pezzo, non è resistito, da quello che vediamo, così sfogliando qua e là, non ha resistito nemmeno Albano. Sentiamo un po' della sua versione, che cosa ne è venuta fuori. Quando mi innamoro, hanno identici a lanciarlo, brano di versione inglese dei Sample Pipers, e adesso vediamo questo Albano, come se la cava.

Torniamo molto indietro nel tempo, passiamo alle sorelle Kessler. Non era soltanto il Dada Umpa il brano famoso, ne incisero tanti, tra cui questo qui, Alice ed Helen Kessler con Lasciati baciare con Let Kiss, e il ballo d'epoca, ovviamente anche c'era prima che arrivasse il twist, prima che arrivasse il surf. Eccola qua, la canzone delle gemelle Kessler. Siamo grandi star di Studio 1 e canzonissima, i programmi più seguiti della prima serata dell'epoca.

Scherzi venne lanciato in realtà da Roberto Delgado. Eccola, l'originale.

Non è bellissimo, forse è più bello questo Viva Spagna. Beh, se è più ritmato, vediamo un po' che cosa ne viene fuori da questo Viva Spagna. Un po' di musica senza canzoni, poi ci torniamo naturalmente, perché c'è anche la danza di Zorba, dal film Zorba il greco, il famosissimo, il Sirtaki.

che dicono laggiù, forse è fantasia e nulla più. Bongo la, bongo cia cia cia, è davvero così fantastica.

Prestiamo il ritmo con Los Machucambos, anni 60 qui, ci siamo perfettamente. Un solo successo, questo che adesso vi ascoltiamo, tranne che nel loro paese, ma in Italia l'unico brano di Los Machucambos che ebbe successo è quello che vi facciamo ascoltare adesso noi, e si intitola Pepito.

Un brano sempre ritmato, Ray Conniff, per Ray Conniff, il brano, sì, l'orchestra di Ray Conniff, il brano famoso all'epoca, si intitola Brasil e siamo pronti adesso ad ascoltarlo nella nostra mattinata italiana da Radio G Giulianova.

Ritmo di Ray Conniff, possiamo continuare perché c'è un altro pezzo molto famoso, appunto, affidato alla sua orchestra, che adesso noi appunto vi facciamo ascoltare. Siamo con lui ancora, con la prestigiosa, famosa orchestra di Ray Conniff. Tico Tico.

0: Emma risponde:
1: Emma, e se sbaglio a scegliere il corso di laurea? Senti, io a 18 anni non sapevo neanche cosa volevo per cena. Però tranquillo, l'università e campus ti orienta al corso di laurea giusto per te. Ti fa pensare, ti aiuta a scegliere. Vai su uniecampus.it. Ti aspetto!
2: Per la nostra sopravvivenza dovete compiere un'impresa nel mare dei mostri.
3: Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, la nuova stagione in esclusiva su Disney Plus.

Buongiorno amici e buon musicante, che dirvi, questo è un musicante davvero speciale, non solo perché metteremo in palio biglietti per il concerto di Mario Biondi in programma domani, mercoledì appunto 8 luglio al Porto di Giulianova, nel Porto di Giulianova, uno scenario meraviglioso, ma sia perché avremo l'artista in diretta tra poco, sarà bellissimo, con una bella intervista telefonica che vi faremo ascoltare naturalmente. Intanto partiamo con la Radio Sveglia che ci porta indietro nel tempo di qualche anno, una collaborazione proprio di Mario Biondi. Sono passati ben 17 anni in questa collaborazione tra una creatura, ecco, di amici di Maria De Filippi, Karima, proprio insieme a Mario Biondi, in questo bellissimo pezzo che si chiama Come in ogni orario.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Bene amici, allora siete pronti? Il primo che chiamerà si aggiudicherà due biglietti per il concerto di Mario Biondi in programma appunto mercoledì domani alle ore 21 al porto di Giulianova. Quindi chiamate, l'unica cosa che dovete fare è lasciarci i vostri saluti allo 085 800 7010. Tra poco vi ricordo avremo in diretta con noi il grande Mario Biondi proprio qui e su Radio G. Intanto torna David Guetta con Human.

Radio G, la ascolti in FM su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.

0: Eccoci tornati in diretta, carissimi amici, e la sorpresa che vi avevamo promesso ce l'abbiamo, perché questa mattina abbiamo in diretta con noi il grande Mario Biondi. Buongiorno Mario!
1: E voilà, buongiorno a voi, come state? Senti che bella voce squillante.
0: Tutto bene. Dove sei in questo momento? Stai per arrivare da noi?
1: Sì, fra poco mi metto in marcia per arrivare da voi. Per ora sono ancora in giro con mio figlio, che stiamo sbrigando un paio di commissioni.
0: Vi godete un pochino l'estate anche voi? È importante per gli artisti, sì. Stare anche con la famiglia, giustamente.
1: Fondamentale.
0: E vi ricaricate un po'. Allora Mario, io vorrei intanto iniziare a parlare del tuo ultimo album, soprattutto sulla metamorfosi linguistica che c'è stata con Prova d'Autore, dove hai finalmente abbracciato la lingua italiana dopo 20 anni di successi internazionali in inglese. Ecco, volevo chiederti cosa ti ha spinto a sentire che questo era il momento giusto per aprirti alla tua lingua madre, e quanto è stato complesso adattare la tua vocalità soul a sonorità ed espressioni tipicamente italiane.
1: Ma la verità è che lavoro al progetto in italiano da tantissimi anni e ho sempre un po' morso il freno per cercare di trovare il momento giusto per fare questo progetto. Ma a livello linguistico ti dirò, certo, la sonorità inglese ha alcuni suoni che in italiano non troviamo, ma non mi sono posto il problema di somigliare all'inglese, mi sono posto il problema di somigliare a me stesso.
0: Certo.
1: Cerco di essere sempre coerente con la mia voce e con me stesso, e poi mi piace molto giocare, di conseguenza non mi creo grossi problemi.
0: Poi sei sempre stato molto aperto anche a collaborazioni con artisti italiani. Io ne cito due che amo particolarmente, come Ci penserò domani con i Pooh, o Come in ogni ora di Karim, ad esempio.
1: Che meraviglia, sì. Ma poi anche Dimmi come ti va, il brano con Renato Zero,
0: sì,
1: il brano,
0: sì,
1: con Pino Daniele.
0: E sì, insomma,
1: ne ho fatte diverse cose con i miei artisti preferiti, con Claudio Baglioni, con tanti artisti meravigliosi italiani, oltre che ad avere avuto la fortuna di collaborare con grandi artisti internazionali. Mi reputo, ecco, il bilancio di questi 20 anni lo trovo piuttosto felice, ecco, per il mio punto di vista. L'anno non è ancora finito, perché
0: certo,
1: questo è il ventennio, ventennio, no? Il ventennale di questo Handful of Soul, che mi ha dato tanta fortuna insieme a This Is What You Are, e entro fine anno, non è detto che non venga fuori qualche altra cosa, perché deve essere un anno ricco. Ci tengo a festeggiarlo con i miei fans, che sono sempre molto attenti, molto affettuosi con me.
0: Ecco, a proposito dei 20 anni di This Is What You Are, riascoltandola oggi in questo tour celebrativo, che sapore ha per te questo brano? Cioè, hai cambiato il modo in cui lo interpreti sul palco rispetto a quando eri un artista agli esordi?
1: Probabilmente ho imparato ad averne sempre più coscienza con gli anni, riesco a comprenderla sempre di più, riesco a comprendere anche sfumature, perché poi la cosa bella delle canzoni è che ci sono tantissime sfumature. Anche in questo progetto in italiano puoi leggere una frase in 100 modi diversi e con 100 sensazioni interiori diverse.
0: Volevo poi farti una domanda anche sulla libertà creativa. Ecco, in un mercato musicale spesso dominato da logiche di brevità, algoritmi, si scrivono e si compongono canzoni anche con l'intelligenza artificiale. Ecco, nel nuovo album hai inserito brani che variano da 1 minuto a quasi 7 minuti. È un atto di ribellione verso l'industria o semplicemente una necessità di dare alla musica lo spazio che merita?
1: Ma io non sono mai entrato oggettivamente nell'industria, non mi ha mai sostenuto in maniera particolare, anche se ho collaborato con grosse major come Sony Music. Fondamentalmente ho sempre espresso la se necessariamente essere vincolato a commerci. Questa credo che sia una delle grandi fortune, anche di arrivare a fare qualcosa di successo come è successo a me a 35 anni, quindi ero già un po' maturo, non come oggi naturalmente, poi gli anni ti forgiano, ti insegnano tante altre cose.
0: Ecco, tra i brani di Prova d'autore ce n'è uno che mi ha particolarmente impressionato, che è Tira sassi, dove affronti il tema del giudizio superficiale, una piaga purtroppo molto attuale con l'avvento dei social, no? Quindi ti chiedo, come vivi da artista con una voce così iconica e riconoscibile il peso del giudizio del pubblico, e quanto è difficile oggi mantenere l'autenticità senza farsi troppo condizionare?
1: Ma il giudizio è una cosa molto negativa per me, un parere, un'affermazione del proprio gusto la può accettare di buon grado, ecco. Il giudizio rispetti a entità molto più alte di noi, o comunque a persone con un certo di preparazione, di cultura.
0: Pronto? Pronto Mario, non ti sentiamo? Pronto? Proviamo a richiamare, credo che abbiamo perso il collegamento.

0: Eccoci. Dicevi?
1: Mi senti bene?
0: Sì, adesso sì.
1: No, meno male, mi dispiace. Ma sai, sto guardando le pacche dell'affare infernale, sembravano tutte abbastanza a posto. eravamo rimasti a... Sì, ecco, il giudizio.
0: Al giudizio, no? Sì.
1: È una cosa che deve essere... sicuramente espressa da entità molto alte e culturalmente di intelligenza. Quello che vedo oggi è solo, molto spesso fa parte più che del giudizio, fa parte del rosicare, no? Di uno che c'è di invidia o di rabbia repressa che poi viene sfogata attraverso i media e i social. E l'unica cosa che provo è dispiacere, perché poi vedo quello che è il nostro genere, che è il genere umano, ridotto a volte veramente male, invece di amarci, invece di rispettarci, invece di cercare di supportare l'un l'altro, di supportarci l'un l'altro, ci troviamo a dir male di uno piuttosto che dell'altro. È una cosa abbastanza deplorevole, credo.
0: Siamo d'accordo, assolutamente. Allora, parliamo di cose belle, perché domani ti esibirai all'Arena del Porto Turistico di Giulianova, vedrai una location molto suggestiva. Ti chiedo come cambia, se cambia il tuo approccio all'esecuzione dal vivo quando ti trovi in contesti così legati al mare o alla bellezza paesaggistica italiana rispetto ai grandi teatri o ai palchi internazionali.
1: Ma devo ammettere che sono, essendo un uomo di mare, nato in una città di mare, per me il respiro che ti regala il posto di mare è unico. Ma devo dire che anche ultimamente abbiamo fatto un'esperienza meravigliosa a Saint-Pierre in montagna da 1800 metri, e anche lì la natura è di una bellezza indescrivibile. Credo che proprio questa sia la parola giusta: la natura è qualcosa di ineguagliabile, di meraviglioso. Amo stare a contatto con la natura, amo meno le zanzare, però
0: quelle anche noi. Eh sì, hai ragione. Allora, Mario, noi ti ringraziamo veramente tanto per questa bella intervista, questa possibilità che ci hai dato di dialogare con te, e ci vediamo domani al concerto a Giulianova. Grazie.
1: No, non vedo l'ora. Grazie mille, ci vediamo a Giulianova. Ciao.
0: Grazie a te. Alla prossima. Bene, ringraziamo il grande Mario Biondi per averci concesso questa bella intervista, e quindi non ci resta che invitare i nostri radioascoltatori al concerto che ci sarà domani sera all'Arena del Porto Turistico di Giulianova alle ore 21:30, con anche i 20 anni This is What You Are. Grazie a tutti per essere stati con noi e buona giornata.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Ho vinto!
2: Hai vinto? Che cosa?
1: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
0: Sta per partire Radio G Flashback.
4: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi

passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.

Ora il vestito scontato, non puoi restituirlo dopo che l'hai provato. Forse sono arrivato per svuotarti l'armadio. Mi mandi fai l'audio, mi dici fai il bravo. E poi mi sorridi mentre io mi allontano. Lo sai fare il contrario se tu me lo chiedessi.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

0: Ho fatto, sai che noi abbiamo qui in Piazza Roma gli stessi posti per le moto,
1: sì,
0: 4,
1: sì,
0: che avevamo nel 1960.
1: Lo so.
0: Siamo nel 2020, fammi un po' 2026, meno, ti prego.
1: Da
0: 66 anni abbiamo la gente tutta in moto, molto di più rispetto agli anni 60, tutti hanno una moto.
1: No, la cosa più la cosa più bella in assoluto in realtà è che con tutta la spinta, le piste ciclabili, la spinta.
0: Arriviamo a questo.
1: Non c'è una rastrelliera per bicicletta alla stazione, cioè non c'è un punto. Tant'è vero che tutti quanti l'attaccano su qualsiasi palo della piazza e periodicamente hanno pure la faccia tosta di venirle a togliere e sequestrarle perché danno fastidio.
0: Allora, sono gli stessi posti perché questi non girano, stanno seduti là, quindi non girano e non tanto. Non ti accorgono che ci sono quattro posti, quindi la gente vedo che stiamo attaccando nei pertugi più inventati per trovare un posto.
1: Compreso te, ovviamente.
0: Compreso me, ma compreso te quando arrivi nella zona, perché non ci quattro posti come il 1967. Oh, e poi è successa una cosa epocale. Hanno sistemato delle casette.
1: Sì, ho visto questi poster.
0: Delle casette di vendita che dovevano andare in piazza Foster di Atito, dove non si fa niente, quello è il centro di giorno, non è piazza del mare, è quello, d'estate anche qualcosa là. Perché non davano fastidio. Dove che le hanno messe? Sulla pista ciclabile. Sulla pista ciclabile. E già sono state proteste, vabbè, ma tanto fanno come si pare. Sulla pista ciclabile. Però io mi chiedo, ma in questa città abbiamo esponenti dottissimi, qualificatissimi del settore delle piste ciclabili, delle biciclette, federazione qua, federazione là, come mai non protestano che è stato bloccato un tratto di piste ciclabili, i ciclisti devono scendere per strada? Perché? Perché l'ha fatto l'amministrazione comunale. Come mai?
1: Ma che ci stanno le casette? Che fanno?
0: Fanno bene un po' di tutto, abbigliamento.
1: Non so gli alloggi provvisori per quelli che vanno a dormire a Nautica.
0: Poteva essere un'idea, ce lo toglievano dal Nautica. Ci sono state proteste, ma non cambierà nulla. Intanto ti dico che finalmente, anche se non c'è la delibera ufficiale, è stato liberato di fare il terzo turno dei vigili dalle 10 a mezzanotte, per cui le pistole avranno
1: un senso. Intanto Andrea Serafini ci dice:
0: ciao, buongiorno.
1: Buondì, situazione al bivio. Ieri alle ore 18 sembrava l'uscita del concerto di Ultimo, un inferno, cioè 250.000 persone che uscivano da Ultimo, uguale al bivio Bellocchio alle 18 ieri sera. Il che è vero, perché sono scese le terme a quell'ora, c'era una folla che non si affrontava.
0: E perché non lo dici?
1: Non si affrontava.
0: Pare che sono solo io.
1: Non si affrontava.
0: Dove arrivava la fila?
1: Arrivava praticamente, non proprio a Planet Caspole che vende i sanitari, ma poco.
0: Cioè tra Planet Casa
1: e Planet Palestra.
0: Planet Palestra,
1: esatto, sì.
0: Una cosa lunghissima, 5-7 minuti.
1: Sì. Un inferno, infatti mi sono maledetto 8 volte che non ci ho pensato, non ho girato per il paese.
0: Pure le strade di via per renderle un inferno.
1: No, la mi perdo dentro.
0: Cioè, ti perdi perché sono strade strettissime, piccolissime, con la possibilità di fermarsi sul lato, quindi deve andare pari con dei dosti, perché tu in quelle condizioni potresti correre. Come si chiama quello nuovo che sta spopolando delle macchine?
1: Antonelli.
0: Anche lui sarebbe in difficoltà a correre là, non ci riuscirebbe. Che tenema, è inutile indirte, che tenema chi è votato, quindi
1: allora.
0: Però voi va di là.
1: Sa sette di là.
0: Le casette. Però il Nautico dice che pure è messo male, cioè è pieno di erba, di cose.
1: E come non sta? Beh, deve sta buon andare.
0: Se ne parla. È stata che inutile, ha fatto una battaglia per vederselo affidato. Ma gliel'hanno affidato e
1: io ci avrei messo mezz'ora a sfaldare tutto il piazzale, aprirlo i parcheggi. Mezz'ora.
0: Ma che fai, ti candidi?
1: No, non mi sto candidando, sto dicendo quello che avrei fatto. Postazioni del 118, no, i musei del mare, le reti, le piscine.
0: Che avresti fatto?
1: I pesci, eh?
0: Che facevi?
1: Il parcheggio, immediatamente, ma veloce.
0: Tutto quel parcheggio che sta là, sì. Tutto quella piattaforma.
1: Ma subito. Allora se aprono i campi di patate per far parcheggiare la gente, e qua non si può aprire una piazza di un.
0: No, ma poi ti vanno a vedere dove hai parcheggiato la domenica per farti le punte. No, ma. Basteresti pure il Nautico.
1: Sì, che serve?
0: Ho capito, sì.
1: Ma cosa serve?
0: Tutto parcheggio, la memoria storica.
1: Ma che è? La memoria storica è quella, il portiere del cuore, non quello che prendere i palazzi.
0: Storica.
1: Mica stiamo parlando dei termini di Caracalla, insomma.
0: perché era Fabio, perché aveva la forma di una nave, capito? Nautico, sì. Vabbè, a posto.
1: Postazioni del 118 scoperte. Teramo, l'allarme dell'UGL Salute sull'organizzazione del servizio durante le ore notturne. Perché, nonostante le assunzioni, la ASL continua a fare ricorso a personale esterno perché assunti amministrativi su indicazione di chi doveva assumere. Invece degli infermieri. Coppia di Ortona, salvi dal sisma.
0: Che c'era è stato attivato l'accorpamento tra chirurgia e ortopedia.
1: Si è attivato?
0: Si è attivato, sì.
1: Ah sì?
0: Sì. Quindi 8 letti di chirurgia, 8 di ortopedia, e già in terapia, perché arriva la gente con le fratture,
1: beh,
0: testata, i tornei, le cose, quindi dovrebbe ampliare l'ortopedia, invece riduce, e anche chirurgia può fare solo ormai gli interventi urgenti.
1: Ma ha fatto conferenza stampa?
0: No.
1: Coppia di Ortona, salvi dal sisma per un miracolo.
0: Vabbè, vai tu.
1: Caos a Montorio, incarico al marito della consigliera.
0: Con disinvoltura, Montorio di tutto. Bello condannato che non si dimentica.
1: Che è rimasto là dentro.
0: Lei ha offese sessiste alla capogruppo dell'opposizione, sì? Adesso l'incarico al marito della consigliera. È un parente felice,
1: però hanno la fontana
0: luminosa, sì, non c'è anche le voto più via. Sì. Ieri tu non ha votato neanche parente.
1: Pallone sgonfiato, Trump cambia le regole del mondiale di calcio, ma è accaduto nella storia.
0: Cioè, questo mentre pensa alla guerra dell'Iran, pensa al pallone.
1: L'Ucraina, la guerra dell'Iran, il pallone. Però alla fine ha avuto il contrappasso stanotte, 4-1, come una squadretta di poi dal Belgio, che sono pallone dell'Argentino, della Francia. Roseto, Martina rompe i tabù e racconta la sua malattia sui canali social. Poi Avezzano, trattamenti estetici illegali, l'ambulatorio era abusivo. Nereto, tragedia sfiorata in un hotel, cade dalla finestra, si salva. Lo studente del Peano Rosa era in gita a Campitello Matese. Alla casa. Calcio Serie D, il Teramo adesso punta su Diakité per l'attacco.
0: E non è ancora niente l'attacco.
1: Ma arriverà.
0: Sì.
1: Andiamo sul soppalco. La classifica dei sindaci: Biondi è il più amato, Masci fa il grande salto.
0: Sospiri, non starei molto su.
1: Manco io, francamente.
0: Che quel bravo.
1: Che quindi può venire in mente: meglio che non vada alla camera per cosa, magari c'è una flessione di Fratelli d'Italia. Manco qua. I nuovi ospedali ora si possono fare tra pubblico e privato.
0: Cioè, non si sa più come cercare.
1: Il modello Liguria e Calabria, sì.
0: Abbiamo fatto un convegno, invitato quelli della Calabria. Liguria, perché l'hanno fatto là.
1: Biondi è il più amato d'Abruzzo, D'Alberto cala al 77esimo posto, il primo cittadino dell'Aquila, sesto in Italia. Masci balza in avanti fino alla 41esima posizione. E Marsiglio è 13esimo su 18 tra i governatori. Il presidente della regione ha 50,5% di apprezzamento, 3 punti in meno rispetto al 2024. Ogni città la sua sfida.
0: Le cose che chiedono.
1: Ogni città la sua sfida, il consenso passa da qui.
0: Guarda su che cosa.
1: Dal dissesto finanziario e idrogeologico di Chieti fino all'area di risulta di Pescara. È stato da parco? Ah no, Pescara pure è stato da parco. Sono i problemi di ogni giorno a influenzare più di tutto la percezione dei cittadini. La sicurezza no?
0: La sicurezza sì, sicurezza. Ma poi sono le due cose, una a Chieti, una all'altra.
1: Sì, sono sui problemi. No. Ma pure Chieti, c'è solo quel problema lì, e Pescara pure solo quello.
0: La classifica, eccolo qua. Primo chi è? No, per curiosità.
1: Primo è la sindaca di Firenze.
0: Sì.
1: Sara Fusaro, sindaca di Firenze, poi Fioravanti, Diascoli Piceno, Manfredi di Napoli, Zedda Cagliari, Basile Messina e Biondi L'Aquila.
0: Bene. Dimmi come si chiama il sindaco di Sondrio? Marco Scaramellini. Invece Cesena è un vegetariano, si chiama Enzo Lattuga.
1: Lattuga.
0: Vabbè, ho capito.
1: No, Lattuga.
0: È Lattuga.
1: Immagino quante volte ha fatto questa battuta, eviterei. Dall'asilo praticamente.
0: Proprio glielo devo fare.
1: Oggi mangiamo.
0: Siamo vissuti tra le macerie, siamo salvi per miracolo. Meno male che lo potete
1: raccontare. Il racconto di Antonio.
0: Fino ad oggi abbiamo messo i morti di defunti.
1: Il racconto di Antonio e Claretti, partiti da Ortona e travolti dal terremoto il 24 giugno.
0: Come si chiama lei?
1: Claretti.
0: Dove va il sindaco a fare colazione con
1: Claretti? Da Claretti. L'aiuto della
0: Alpa di Adduci, Berardo, tutti là.
1: Ma non diamo notizie private.
0: Ho detto mille volte, se uno ha un ruolo pubblico.
1: Sì, uno va a fare colazione e cosa prende?
0: Sì, il tornetto. poi cappuccino, pure prendo cappucciotto.
1: Cappucciotto. L'aiuto dall'Abruzzo, Sal da Vinci ed Empanadas, la catena della solidarietà.
0: Io andrei avanti. Sono
1: capito, manca detto.
0: Vabbè. Eccolo.
1: Ospedali, sia gli accordi tra pubblico e privato, mamma mia, il modello per i cantieri, incontro a Pescara.
0: Bene, l'abbiamo letto.
1: I governatori di Liguria e Calabria lanciano i casi di La Spezia e Vibo Valentia.
0: Se l'ospedale di Teramo si farà a step, come dice Gatti, oppure si farà addirittura in tutt'altra parte, come dice il 77.
1: Secondo me c'è la terza via. Non si fa.
0: Non si fa.
1: Il legame tra aziende ed enti pubblici, le sfide dell'inclusione e dello sviluppo, Sanofi avvia la rete delle competenze. Anche qua non abbiamo capito cos'è, però andiamo avanti.
0: Vabbè, ma noi dobbiamo spiegare.
1: Il funerale della cittadina Vestina, Penne si ferma e dà l'addio a Sabatino di Pietrantonio, nonno contadino d'Abruzzo.
0: Fatti voglia, sottotitolo adesso.
1: Il caso di Palmoli, bimbi del bosco, oggi dai giudici, a breve la decisione del tribunale.
0: Cosa che si poteva fare il giorno, piccoli, giorno dopo.
1: Infatti, tre piccoli Trevaion saranno ascoltati anche alla presenza della tutrice speciale Palladino.
0: Quasi complica.
1: La famiglia è separata dallo scorso 20 novembre, l'anno prossimo andranno alla scuola pubblica.
0: Bene.
1: E vabbè, questo è, come tutti, ci devono andare e ci andranno.
0: Sì, ma se collega il lettiere non facevi i fatti fuori scoprendo che stavano là.
1: Allora,
0: ignorando, ma già in più.
1: Premi internazionali. Ah. Quel fascino irresistibile di Ennio Flaiano, ricordi, selfie e l'omaggio a un mito. E vabbè, i premi Flaiano sono stati.
0: Bene, Gasman molto applaudito, sta Travaglio, si vede, no?
1: Ti la faccio antipatica lui.
0: Sì, vabbè.
1: Prende patica della terra, mamma mia.
0: Però,
1: dice anche cose prende patica.
0: Trump, la sua mano di Dios come Maradona.
1: Lo scandalo diventa mondiale, mai un capo di Stato ha osato imporre le regole fino a cancellare un cartellino rosso.
0: Tu devi sapere che è proprio previsto che è automatico, rosso, squalifica, non può fare niente, qualsiasi quello invece è che non era intervenuto anche tatticamente.
1: Sì, perché lui era un bravo sportivo da giovane e soprattutto capisce di sport, di qualsiasi sport.
0: Detto, quello ne sono due che.
1: Correvano e sono sbattuti. Va bene, ma vuota, ma voi quello l'ha votato io.
0: Ho capito, ma il bandino l'ha messo lui e quindi. Ma siamo proprio al massimo di tutto quello che ci può capitare.
1: Sì.
0: Io ci sta capitando tutto adesso.
1: Speriamo.
0: Dovete bloccare Putin, però quello è più pericoloso di
1: ed è bufera sui voli nei cieli d'America. Il numero uno, la federazione ha percorso 50.000 km e il torneo più inquinante di sempre.
0: Zazzaroni.
1: Inammissibile, la FIFA al soldo dei potenti. Il direttore del Corriere dello Sport sulla polemica.
0: Fa il direttore dello sport con disinvoltura partecipa ballando con le
1: vabbè. Conflitto nel mondo, presto colloquio a Roma, Hamas scioglie il governo. La bara di Khamenei sfila 10 ore, la lunghissima processione in strada a Teheran, tra i presenti c'era Ahmadinejad, ex presidente.
0: Cioè, questa è 10 ore la bara, perché il popolo spagnolo.
1: Il giovedì di funerale, furto al museo francese la Lick. Rubati cristalli per 4 vabbè, francesi però i musei,
0: la lucchetta, la cosa. Dal Louvre in poi, tutto.
1: Un altro colpo dopo quello del Louvre di ottobre. Caos trasporti, l'odissea delle ferrovie, ritardi a Milano e Firenze.
0: Non ha detto, ha detto che si è fatto con lui tutto a posto.
1: Tutto a posto, non ha risolto tutto.
0: Però, stava parlando, ha sentito un profumo
1: di hamburger e si è lanciato.
0: Mi ha fatto bene quell'osservazione che ho fatto ieri. In Italia è pieno di cibi nostri, l'hamburger.
1: Lavori e guasti, danni. Vabbè, che è un girasagre di quelli potenti, di Salvini, quindi si gira già tutti su quelle sagre nostre. Probabilmente poteva andare all'estero.
0: Ma proprio perché non viene a Rossiland?
1: Infatti, l'ho preciso. Danni alla linea alternativa, transito dei convogli ridotto del 50%. Poi Conte scrive alle Camere: basta, datemi una data per questa benedetta audizione in commissione Covid, perché non se ne può più. Comincia a parlare di qualche problema serio. Caso Ranucci, indagato la vitola, così all'improvviso lui il mandante, non si capisce perché, fra l'altro. L'ex editore sarebbe il mandante dell'attentato ai danni, il conduttore
0: non,
1: di Repubblica.
0: Non l'ho attaccato mai.
1: No, non si è capito, però vabbè. Casa Windsor, la corte chiude le porte ad Harry, salta l'invito a Buckingham Palace e sulla famiglia reale cala il gelo, comportamento deludente.
0: Chiude le porte?
1: Niente. Sei di lì dal jeep il tizio che ha dato 20 coltellate e poi ha detto che si era divertito, dice non ricordo adesso, l'accoltellatore di Milano non è stato in grado di spiegare i motivi del folle gesto.
0: Uguale quello. No, non lo faccio male, ma quello è quello. Ho fatto lavoro. Edilizia e ristorazione a Montesilvano servono insegnanti part-time.
2: Part-time.
0: Cioè, se uno dice cosa posso fare di che?
2: Su, beh, insegnare cosa?
0: Lo dice.
2: A Giulianova e Lidia a caccia di camerieri.
0: A... Confermi?
2: Sì. A Turri Valignani, un panificio assume personale a tempo pieno per tutto l'anno.
0: Questa è una cosa, io giudico il ristorante dal personale, nel senso non bravo, no, quando tempo resiste ci sta, vuol dire che fa tutto bene, tutto a posto, pagato, segnato, cosa. Oh, che tutta roba ci sta sotto.
2: Allora vediamo chi cercano.
0: Ingegneri,
2: ingegnere sei... per energie rinnovabili. Nenexia cerca una figura a Chieti.
0: Dimmi che puoi fare di
2: ma che te ne importa. Digitalizzazione dei beni culturali offerti da offerta medica Digital Spa.
0: Beni culturali salda.
2: Posazione aperta in CA e SPA per un tecnico di manutenzione.
0: Ma sopra c'è muratori.
2: Ingegneri tra Europa e Brasile, Zurigo, richiesta ragazza alla pari.
0: Cioè?
2: Una di quelle che viene a casa e ti accudisce i bambini e tu gli dai vita alloggio.
0: Inglese?
2: Di solito è per imparare una lingua, quindi inglese. Io ce l'ho avuto, ne ho avuto un paio.
0: Tu lo sai? Però.
2: No. Allora, Teramo, Martina racconta la sua malattia, non bisogna mai nascondersi. Io studentessa rosetana, 24enne, ha scoperto un cancro alle ovaie e poi un tumore rarissimo ai tessuti molli. Su Facebook e Instagram ha scelto di condividere la sua battaglia per rompere il tabù della vergogna. Fuga in mare, denunciati due pescatori stavano pescando in area vietata e non si sono fermati all'alto della finanza.
0: Mentre abbiamo quasi collegato, che? Mentre c'era l'altra sera la presentazione del libro, che noi stavamo lì, rientrava la guardia di finanza e detto, state, che ecco dove erano stati, a inseguire quelli e a bloccarli. Attenzione che c'è anche quella della guardia di finanza, oltre che alla, a quella della capitaneria.
2: Dei consigli ai pescatori di frodo.
0: No, attenzione che comportatevi bene.
2: Ah, beh, no, perché state attenti.
0: Allora, Teramo, natura indomita, hanno fatto un sacco di manifestazioni e si sono chiesti adesso a che servivano, non è rimasto niente in città di tutte quelle manifestazioni.
2: Un bando per gli eventi più per più anni sprecati milioni. Il comune prova a cambiare modello per l'organizzazione degli appuntamenti. Corona.
0: Chi gliel'ha detto di cambiare?
2: Corona conta l'idea della minoranza, bene, ma andava fatto prima.
0: E qua?
2: Che è qua?
0: Lo dico appunto.
2: Ma facciamo i feste, facciamo come
0: vuoi. Ma quello è d'accordo con tutte le feste.
2: Vabbè. Non, è un'accusa dei commercianti, che è uguale.
0: Il viaggio è andato?
2: No. Non sappiamo cosa succede, in città serve un cartellone. Anche dei deprianti, scritto oggi facciamo questo, domani facciamo quello, e poi però di quest'anno non. Coppa!
0: Perché fate così?
2: Che qui c'hai?
0: No, questo.
2: Coppa, c'è l'ordinanza per aprire le scuole, il provvedimento in extremis del sindaco per accogliere le squadre, nonostante il no delle dirigenti.
0: Ah, le dirigenti
2: sono stufate, ogni volta poi devono ripulire, ricordare, sì. Disinvestare.
0: Vengono le cose a vedere
2: e non si fa.
0: Andare ai professori. Di notte c'è di tutto.
2: Così. Beh, appunto. Incarico al marito della consigliera, la minoranza dice scelta inopportuna, l'affidamento diretto per 40.000 euro fa tuonare l'opposizione che tira in ballo etica e trasparenza, la maggioranza non ci sta, procedura avviata ben prima delle elezioni, basta leggere gli atti. Niente buoni pasto, sciopero, protestano i lavoratori della Poliplast di Castilenti per mensa straordinaria. Frane, via i lavori sulle strade della Valfino, la provincia interviene con 1,8 milioni di euro dopo i dissesti causati dal maltempo in primavera. E ancora, sanità, postazioni del 118, disagi notturni, infermieri pronti ma non inseriti. Carabinieri, 16 in più nel Teramano, arrivano i rinforzi per l'arma sia in pianta stabile che per il periodo estivo nelle stazioni costiere.
0: 2 a Giulianova. Però dice mica, ma non mi dai, dovranno a settembre. Dopo l'estate, ma servono, arriveranno. Sono informato,
2: ma, mo volevi pure.
0: Sono informato, ma servono,
2: ma,
0: sì.
2: Ma volevi pure che arrivassero i rinforzi.
0: Ma sì.
2: Ma no, non sì, ma non figurati. Muore in casa l'ex meccanico Grancioli. A Sant'Egidio. Nereto cade dalla finestra dell'hotel, si salva. Lo studente 17enne del Peano Rosa era un soggiorno estivo gestito dal liceo a Campitello Matese.
0: Ma non è stato a fare lo spiritoso?
2: Oppure è finito su un solaio.
0: Ma Tornando dalla passa a Lourdes,
2: niente negligenze dalla vigilessa, a Sant'Egidio l'ufficio disciplinare con archivio le accuse di un consigliere. Andiamo avanti. Sta andando avanti il rumore.
0: Eccolo.
2: Giulianova, Pagliaccetti, ecco l'edificio del nuovo polo scolastico.
0: Ma vedere prima mondiale.
2: Ma tu sei bravo.
0: Eccolo qua.
2: In completamento il primo lotto dei lavori nell'area di risulta dell'ex tribunale.
0: E c'è però una vertente, come tu sai, di quelli dietro che facevano il parco.
2: Parco invece hanno fatto i palazzi.
0: Non è che dice babattete, vogliamo i soldi di risarcimento. E l'avvocato è Berardo D'Antonio, il cui figlio Giulio ha superato l'esame da procuratore e è diventato avvocato.
2: Bravo.
0: Quindi in famiglia ci sono tre avvocati, Berardo uno, Giulio e Francesco, che. Capite che bella famiglia?
2: Bella famiglia, studiosi.
0: Studiosi.
2: Compresso riunirà le classi.
0: Diritto, articolo 7, 9, 27, 34.
2: Il compresso riunirà le classi della scuola media a lungo divise in diverse sedi. Col caliscendi e scontro sulla delibera varata dalla giunta nel 2014, continuano le botte e risposte.
0: Giunta che aveva detto che fotografava l'esistente, insomma, è quello dove si doveva rimettere, non diceva la tipologia. E ieri sera ha detto di Massimo Antonio, ma se non ti rinfacciarsi che parliamo con quelli, vediamo se si può fare qualcosa, se sono d'accordo, magari diamo un ristoro, se devono abbattere poi rifare, ma se no per le polemiche ormai inutile inseguirsi, va bene, siamo d'accordo?
2: Siamo d'accordo. Divieto ignorato in Corso Sauro, isola pedonale con auto in sosta, i cittadini chiedono le multe. Veramente ho visto pure qualcuno che veniva caricata io.
0: Beh, è arrivata ieri questa foto.
2: Negozianti foto, costretti a posizionare e togliere le transenne che impediscono l'accesso serale all'area.
0: È una cosa mondiale. Chi deve fare le c'è un'isola pedonale organizzata dal comune, chi deve provvedere? In qualche modo
2: i vigili,
0: no,
2: il comune.
0: Attraverso i vigili ha detto non è nostra competenza,
2: gli operai,
0: oppure gli operai non è nostra competenza. Chi le mette? I commercianti, qualcuno li tolgono e poi li rimettono. E se cade la transenna, oppure solo si infortuna con la transenna che l'ha messo il commerciante, sono guai seri.
2: Lo so,
0: in cavalleria. Come le cose.
2: Io ricordo che durante la campagna elettorale, non questo, quella prima e quella prima ancora, si era detto di mettere i pistoni che uscivano, le cose, quelli mattina.
0: Era bello.
2: Sì, però poi alla fine.
0: È scomparso.
2: Ogni campagna elettorale si dice.
0: Meno male che purtroppo c'è scomparso una persona che vogliamo ricordare ed è Paolo Vasanelle.
2: Porto panchina in memoria di Vasanelle, inaugurazione il 17 al Molo. Andiamo perché a Paolo glielo dobbiamo, ci andiamo. Poi la mostra della CGIL, un quadro per Di Massimo Antonio, opera dedicata da Melarangelo al sindacalista padre del consigliere.
0: Io ho avuto l'onore di conoscere.
2: Andiamo avanti, sport in città, piscina, arriva il finanziamento per i lavori di riqualificazione, stanziati 1,5 milioni tramite il bando sport e periferie, il comune deve aggiungere 600.000 euro. Nel progetto ci sono anche un sistema di riutilizzo delle acque piovane e un impianto fotovoltaico. Vedi? Allora, andiamo avanti. I consigli di quartiere sono un fallimento. Siamo siamo Roseto attacca, solo 80 convocazioni in 48 mesi. Le regioni fanno con zero ogni 3 mesi. È mancato l'ascolto dell'amministrazione.
0: Come vedi, ovunque. O quasi.
2: Sì. Allora.
0: Dai, su, vai, è troppo lento.
2: Roseto da mare, il concerto inaugurale è stato un successo. Bene, andiamo avanti.
0: Andiamo un po' a vedere.
2: Sto pensando che forse domani, forse così si diceva, che domani dovrebbe riaprire il ponte, il Zarinello. Sappiamo qualcosa? Ha chiesto un Zarinello.
0: No, non me ne interessa stavolta, voglio essere uno spettatore.
2: Silvi, frana, ripulita la strada chiusa, ora un consiglio straordinario. Quindi non l'hanno riaperta, l'hanno ripulita. Allora,
0: bando del Ministero per Atria, un piano da 100.000 euro.
2: Il comune candida il suo pacchetto.
0: Così si chiama?
2: Pescare, va, su. Le terrazze di Natale e Garofalo verso il processo per bancarotta. A settembre la decisione per il re dei banchetti, sua moglie e il campano legato all'Andrangheta. Chiesti 2 anni per la direttrice D'Agostino, patteggiano Iezzi e Federico Di Natale.
0: Quindi si ritengono colpevoli, sì, però hanno avuto il minimo.
2: Un magistrato in commissione concorsi, Parentopoli, mozione dei consiglieri Dem, Gianpietro, così si stabilisce la fiducia dei cittadini. Montesilvano, la polizia locale in bici in spiaggia, riparte la pattuglia del mare, gli agenti si occuperanno di pattugliare anche il lungomare per garantire sicurezza e decoro.
0: Il lungomare quando è difficilissimo andare con le biciclette sulla sabbia,
2: quelle con le ruote grosse. L'obiettivo, fermare le fat bike. Le biciclette con le ruote grosse.
0: L'obiettivo è quello.
2: Truccate.
0: Hanno avuto già ottimi risultati a Pescara, abbiamo pubblicato.
2: Truccate e monopattini senza targa con guidatori senza casco.
0: Ma magari ogni tanto un controllo al sottopasso, ogni tanto fa vedere che c'è qualcuno.
2: Ma capisci? L'Aquila, allarme, sicurezza, ladri in casa, vacanza rovinata, un commercialista, l'ultima vittima. Ecco come portai la Madonna sul velino, il racconto dell'alpino Mario Sansone che 60 anni fa condusse l'impresa rimasta nella storia. Belle a tutti i costi, trattamenti estetici fuori legge, sempre in provincia dell'Aquila, scoperto ambulatorio abusivo. Si rischiano danni permanenti, dice l'esperto.
0: Giulianova, ragazza denuncia una tentata violenza. Scatta il codice rosa al Mazzini di Teramo, perché è andata su. Una notizia. Te l'hai dato la notizia? Può aspettare?
1: Sì.
0: È clamoroso questa qua.
1: Perché?
0: Perché se ne parlava, però non era andata all'ospedale di Giulianova e mo scopriamo infatti che era andata con calma all'ospedale di Teramo. Perché tutto ciò? Adesso cerchiamo di recuperare la notizia che stavamo leggendo, va bene?
2: Sì. Posso andare? E io vado avanti allora. La buona sanità, ma
0: questa è notizione.
2: Ho capito, ma se ti ritucca
0: la ragazza che denuncia una cosa di questo tipo è grave,
2: Marinucci salvato dall'aneurisma.
0: Sì, l'ho recuperato. Sto per leggerla, con calma. Una notizia di ancora in fase di aggiornamento e non confermato ufficialmente, data la particolare sensibilità della vicenda. Stando a quanto si apprende, la ragazza maggiorenne sarebbe presentata alla caserma dei carabinieri di Giulianova, un pianone, per denunciare una tentata di violenza. I militari dell'arma avrebbero quindi allertato il 118 e la giovane è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini di Teramo, dove il medico ha fatto scattare il codice rosa. Il protocollo sanitario dedicato che fa, eccolo qua, dedicato alle vittime di violenza di genere. Eccolo qua. La notizia non è stata confermata però dalle autorità competenti per via delle delicatezze. Poi approfondiremo. La redazione segue l'evolversi della situazione e dice questa ragazza è Zonzolo, ma la tentata violenza, sai, perciò mi ricordo che sarebbe avvenuta sotto passo di via Nazario Sauro di notte.
2: Medicina turistica apre solo dal 1 agosto.
0: Beh, peggio di noi a chiedere.
2: Pilkington, visa del numero 1 Osonuma, per piacere il vocale togli l'audio, grazie, gentilissimo. Lanciano. Ma riposto?
0: No, c'era Trump.
2: Lanciano minaccia l'ex moglie con la benzina, 1 anno e 4 mesi al marito violè. Quello che costa la benzina?
0: Ma io la spreca così.
2: Ma un etto di hashish in macchina, arrestato. Anziana investita sulle strisce pedonali davanti al CUP. Casa e chiesa, non di CUP. A Lanciano è successo.
0: Bionda Girona, proprio tanta attenzione perché alle 10:30 metteremo in palio i biglietti per il concerto di domani sera e poi alle 11 Azzurra farà un'intervista con Mario Biondi in diretta su Radio.
2: Bello.
0: Dalle 10:30 alle 11 state qua che facciamo queste belle.
2: Biondi a Giulianova, io l'Abruzzo, il sound.
0: Se questa frase mi sono arreso.
2: E This is what you are.
0: Salute.
2: Questo è quello che sei. Vuoi da me?
0: Non puoi niente.
2: Giovanni Allevi stasera sarà all'Aquila. Gli Oasis a Roma, i fratelli Gallagher fanno sognale. Hanno fatto un postino, una risposta a una fan che gli chiedeva e loro dicono due date.
0: Esatto. Intanto a Fano Riano ecco i giornalisti vincitori del premio Giuseppe Zilli. Vediamo un po' chi ha vinto.
2: Ci stai tu?
0: No.
2: Ma come mai? Sei bravo.
0: Non mi meraviglia affatto. Vediamo un po' chi c'è.
2: Allora, c'è Roberta Lanfranchi.
0: Quella che ride quando fa le battute.
2: Sì, poi nota per essere moglie di Pino Inzelli.
0: Esatto, quindi tutto bene.
2: Poi Marina Marinucci.
0: Che è la cosa dell'ordine dei giornalisti.
2: E Lucio Caracciolo, che è l'ambasciatore. Niente a che vedere con Stefano Stefanini, però vabbè, però, questo abbiamo.
0: Maris, no? Quando la vita offre un altro giro tra i
2: sogni rock.
0: Ti piace il sogno rock?
2: Ma sa.
0: Vabbè, andiamo di là. Ci sta Giovanni Allevi che va all'Aquila.
2: Va all'Aquila, sì.
0: Questo... Questa è bella,
2: con l'Orchestra Sinfonica Italiana.
0: No, un bel po' di notizie di
2: cultura, sì, perché mo ci sono tutte manifestazioni estive. Quindi...
0: Però a terra vogliono il cartellone.
2: Ma hai ragione. Io De Brian mi accontento. Sport, la Spagna festeggia il 91esimo, Ronaldo saluta i mondiali.
0: Vabbè, infatti, è segnato.
2: Sei volte. Su. Merino sigla il vantaggio nei minuti di recupero e regala i quarti alle Furie Rosse. Va avanti anche una Super Inghilterra, colpo. E intanto però gli Stati Uniti hanno perso 4-1 col Belgio, non c'è perché
0: non c'è
2: questa notte, però ve lo diciamo noi questa notizia. Colpo della Fiorentina, Dragusin è un passo.
0: Bravi, Roma e Fiorentina, prima giornata.
2: Italia Show, Wimbledon, vincono Cobolli e Paolini.
0: Paolini,
2: il romano è Bat.
0: Ciao Gaetano, ti vediamo oggi o domani. Cosa veloce, dai.
2: Chi è Gaetano?
0: Eh?
2: Ah,
0: chi è Gaetano?
2: Gaetano Paolini, ok, vabbò. Beh. Il romano batte De Minaur, l'azzurra e Ala. Entrambi staccano il pass per i quarti. Oggi tocca a Sinner. L'Alto Tesino apre il programma alle 14 contro Struff. Formula 1, la Ferrari ora riaccende il mondiale, il successo di Leclerc a Silverstone fa esultare le rosse, la classifica si va più corta e l'Italia ci
0: crede. Ho mandato un messaggio di Silverstone.
2: Gliel'hai mandato?
0: Ho detto, ma tu da quando sei arrivato tu già si vede il primo risultato. Laconicamente, magari. Però ha risposto. Questo contatto
2: così. Roseto 50 anni fa la vittoria con gli Stati Uniti.
0: Con
2: l'URSS.
0: Pelatino chi è?
2: Pelatino è la medaglia d'oro per il giudice Lestini, maxi basket agli europei. Vabbè, che puta,
0: non ne voglio niente.
2: Sono di peggio.
0: In tutto in uscita, guarda.
2: Olser è fatta con il Modena. Di Nardo verso il Frosinone. Trequartista ai dettagli con i Canarini, al Delfino circa 1 milione di euro.
0: A questi, guarda qua, questi zero.
2: Un punto ci sta. Un punto ci sta. Il Pineto saluta Postiglione e accoglie Ardizzone.
0: Che una firma, una rima voluta.
2: Tutti grossi. L'esterno classe 2007 sarà inserito come contropartita tecnica in operazione con il Catanzaro.
0: Poi il Teramo spinge per Diachite, Eusepi e Trotta le alternative. Noi non abbiamo voluto Eusepi.
2: Giulianova ufficiale, la firma di Abagnale e il mercato continua.
0: C'è qualcosa che è successo a Teramo?
2: In società Paoluzzi lascia l'incarico.
0: La Sante si avvicina a Touré e la società smentisce
2: su Cappellacci. Fiducia totale a Censori. Adesso l'Aquila firma il colpo, in attacco arriva Zini. Chi era costui?
0: Mi pare che era l'Ancona. Vedi un po'.
2: Chi sta a fare l'Ancona l'anno scorso praticamente dell'Aquila? 2-3.
0: E l'Ancona sta prendendo pure i nostri, ha preso
2: Morri
0: del Teramo e Morri.
2: Chieti, ora si scalda la pista romana.
0: Vabbè, non vi chiede più nessuno.
2: Ma dai, su. Oggi Di Labio incontra un nuovo imprenditore, città di Chieti, riparte da Antignani. Addio. Allora, abbiamo terminato, passiamo al Messaggero.
0: Allora, cocaina, poi ci sindono. E il record di consumi sequestrati oltre 25 kg a casa di Albani.
2: No.
0: Pescare il dato riferito ai primi 6 mesi dell'anno rilevata la presenza nell'aria. Cioè tu giri e senti l'odore di cocaina.
2: Ti alzi la mattina, fai un bel respiro fuori dalla finestra e stai fatto tutto il giorno. Ma sì, in tutte le città è così, nelle grandi città. Pescare una quevelecce all'indice più alto.
0: No, ma tu se la senti proprio.
2: No, che senti?
0: Quello così dice.
2: La senti.
0: Rilevata la presenza nell'aria. Poi
2: con i macchinari
0: tenta il furto al supermarket e nella fuga ferisce 3 carabinieri.
2: Arrestato un 19enne di origine gambiana. Lanciano, terreno in fiamme di un allarme, incendi e periodo.
0: Guarda, storie... cosa ha scoperto Di Biagio?
2: Che ha fatto? Qua. Progetto in terra mano. Storie di vita di centenarie raccolte da 3 giovani. Fan scrivono i libri su centenari a te. Ho capito,
0: Non
2: ho problemi dopo.
0: No,
2: L'Aquila, al TAR il caso delle fioriere senza permessi, problemoni. Anche l'Aquila, Lezzano, Botox senza licenza, sequestrato un centro estetico. E poi abbiamo un Marsiglio a centropagina, vabbè, che è sceso tra i governatori. Scende di poco, Biondi sale Masci. E mo, annaggia quel
0: ecco, 50... basket a Marcord. Cioè il basket a Marcord.
2: Sarà Suez, ma dove starà? Dove starà? Dove sta?
0: Holzer si è trasferito a Modena. Vai, facciamo una seconda.
2: Dai, storie di centenario. Ecco, c'è il bere. Facciamo una seconda.
0: Avere un po', apri un po'.
2: Che apro?
0: Va bene, meglio.
2: Storie di centenari raccolte dai giovani prima che sia tardi. Non ho capito. Tra tre under 35 di Teramo intervistano anziani usando un banco ottico dell'Ottocento. Tanto che.
0: Ma quindi questo è più seguito.
2: Ma sì, lo stabile nella classifica dei governatori, Biondi è ai vertici.
0: Ma sì, deve andare stabile.
2: Strage di anatre al fosso Vallelunga, provincia di Pescara, l'incubo dei rifiuti abbandonati. Cocaina, boom di consumi, sequestrati oltre 25 kg. Rappresentano quasi metà della quantità di stupefacenti tolti dalle piazze di spaccio nei primi 6 mesi dell'anno.
0: Vabbè, non ci stai tu qua, ma quando l'hai provata? Che si sente?
2: Chi ha provato?
0: Si sente,
2: niente.
0: Tutto matto. Ma
2: quando mai?
0: Venisce tutto strano,
2: ma non vuole bugiardo. Non c'è pace per il bar del comune, scoperto il quinto furto in pochi giorni.
0: Vedete, un bar all'interno, eh?
2: Pesca illegale, inseguimento in mare fino a San Benedetto, quarantenni denunciati. La prossima volta vi sintonizzate su Radio G, che Francesco vi dà i consigli su come scappare dalla Guardia di Finanza della Capitaneria di Porto. Andiamo avanti. Asili nido al via ai rimborsi, scontro su due nuove sedi.
0: C'è un'intervista del ministro Roccella al Messaggero.
2: Sì. Sì.
0: Dice: non si trova ancora il cadavere.
2: No.
0: Me lo presentò mio padre e fu subito amore. L'intervista inedita di Roccella pochi giorni prima della scomparsa del marito. Cioè, il Messaggero l'aveva intervistato prima e poi è scomparso.
2: Biagi, no?
0: No, ma non lo so.
2: Lo di Biagi, no?
0: No, ma... No.
2: Mercato ittico, braccio di ferro anche sulla gestione dei rifiuti. Non c'è pace per il mercato ittico a Pescara.
0: Sono interviste esclusive, è morto, è chiaro.
2: L'Aquila, Fiorello...
0: Voglio sapere da Iole, che sera ha fatto la domanda nella trasmissione, se è stato sta via Verdi.
2: Come non lo sa?
0: Tutti
2: le quello che ci sta,
0: vediamo,
2: sicuramente.
0: Vediamo.
2: Servizi sociali con partecipazione sospesa, nessuno rinunci per ragioni economiche. Allora, centro estetico ad Avezzano sequestrato, iniezioni di Botox senza licenza. Non si è fatto mai, non mi guardai.
0: Che cos'è il Botox?
2: È un botulino, è un...
0: Botox, vabbè.
2: I militari sorprendono un 42enne che maltratta la moglie davanti al figlio.
0: Ma soprattutto tende il furto nel supermercato e mentre cerca di fuggire ferisce tre carabinieri, arrestato un 19enne. Che sei numero.
2: Al via i lavori per la giostra a Sulmona, che sarebbe il cavallo con
0: sì,
2: sì. Pronta la legge regionale.
0: Una cosa normale a Sulmona, senza
2: morti, senza feriti.
0: A Chieti.
2: Ritardi nei cantieri PNRR.
0: Penso io.
2: Il monito di Legnini, pagheranno le imprese.
0: Ma non può tanto insistere là perché il presidente di amministrazione è pulissimo.
2: Questo punto paga le imprese, capito?
0: All'Alfred, commentato di Sette Lesini, pronto a lavorare in questo gruppo. Non c'è notizia.
2: Non c'è notizia.
0: I vigili del fuoco teatini celebrano 50 anni, benissimo. Colline di nuovo in fiamme, l'allarme roghe senza fine. La posta canzone di?
2: Non lo so.
0: C'è senza fine?
2: Mina.
0: No,
2: chi è?
0: Manoni Paolo. Mina tutta cantata tranne senza fine, vabbè, tutta.
2: Non è vero, secondo me la cantate più.
0: Poi altro pure.
2: Liquido infiammabile sulla moglie, pena di un anno e 4 mesi ai domiciliari.
0: Fa un anno e 4 mesi dentro?
2: Ai domiciliari, in casa,
0: vede la televisione sento l'odore di hamburger,
2: mangi bomboloni.
0: Se ringrazio sicuramente.
2: Famiglia nel bosco verso la svolta, oggi i giudici ascoltano i tre bimbi,
0: poi basta,
2: speriamo. Teramo, dal municipio al museo, ecco tutte le opere che aspettano di partire. Ci sono l'area camper, il canile comunale, il secondo lotto dell'ipogeo.
0: Tutti insieme?
2: Il sindaco D'Alberto si è fatto promotore di una richiesta per ottenere ristori.
0: Al 77° posto la
2: sì. Aggressioni fuori dal locale, condannati due romeni. Tutto sarebbe nato per una ragazza che frequentava uno degli aggressori, ma in passato era stata con un altro. Furgone a fuoco sulla strada 14, tre bombole GPL messe in sicurezza. Roseto Junior Fest al via la quarta edizione della Notte Bianca dei Piccoli.
0: Sopra.
2: Gran Sasso, nasce la nuova giunta della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia.
0: Pescara. Oltre va al Modena,
2: ecco.
0: Abbiamo visto.
2: Ieri le due società hanno definito l'accordo che prevede una sola contropartita economica. Al Delfino andrà 1 milione, bonus inclusi. Per Di Nardo si tratta ancora col Frosinone. I tifosi tra futuro e ricorrenza, i Rangers festeggiano i 50 anni. Andiamo avanti. A Roseto, 50 anni fa, l'URSS KO. Bene. Quindi Fabio, Teramo, ecco il portiere Antenucci e Casciano.
0: Il portiere Antenucci, noi avevamo una bella.
2: Siamo deboli sul Teramo, non diciamo questi nomi là. Siamo debolissimi.
0: L'Aquila
2: ufficiale Zini.
0: Sant'Egidiese.
2: Cremona, nuovo direttore generale.
0: Direi l'ha lavato, tutto forcella.
2: Allora, una prima nazionale, gelo tra Meloni e Trump, mi si vuole fare meme. La Premier ignora gli attacchi, Tajani dice relazioni Italia-USA avanti al di là di singole dichiarazioni.
0: Ma che
2: mantenere
0: queste frasi?
2: È imbarati da questi che non dicono, rispondono manco se pongono una pistola alla testa.
0: Vai,
2: è Crosetto.
0: Prendete esempio dalla situazione quale Giulianova.
2: È Crosetto, le persone passano, i rapporti restano.
0: Frasona.
2: Le opposizioni, niente insulti al paese. No, insultate la Meloni,
0: pinzaccate questa cosa che non ha fatto.
2: Per piacere. Trump ho chiamato.
0: Dite, me l'ha fatto lei, quindi offendendo me per tutti.
2: Lei ho capito.
0: Scandalo mondiali.
2: Trump, ho chiamato Infantino su Balogun e ha tolto il rosso. Bufera sulla FIFA, Malagò precedente pericoloso.
0: È vero.
2: A Roma il tavolo Israele-Libano per il negoziato. La proposta di Crosetto, l'industria 4.0 per incentivare le imprese in intelligenza artificiale.
0: Quanto ha perso?
2: Chi è?
0: Il
2: 4-1. Voli Roma-Milano introvabili, treni bloccati per lavori e guasti, Italia divisa in due. Sta prima parte qua però, ogni volta quando si blocca qualcosa in Italia è divisa in due. C'è pure tutto l'Adriatico che sale, Bologna, Milano, non ne che. Bus scoperti e caos e Roma, a Roma code e blocchi nel centro direzionale svenduto per pochi euro. Attentato a Ranucci, indagato la vitola, presunto mandante.
0: Molto presunto?
2: Bisogna proprio dire un mandante del mandante. Piano City sbarca nella capitale, una città di note, 23-4 ottobre, poi Covolli in fiamma Wimbledon e torna nei quarti. Avanti anche Paolini. Gli Esis a Roma, Lia conferma, massimo 2 live. A luglio 2027.
0: Beh, salutiamo un po' di amici.
2: Subito, immediatamente.
0: Ce la facciamo con questi.
2: Immediatamente. Allora,
0: buongiorno a tutti.
2: Buongiorno ad Antonella Leonio. Buongiorno Andrea Serafini, abbiamo detto del Biglio. Betty Almo, buongiorno. Freddy Federico, buongiorno. Ritranalli, buongiorno. Sandro Bagnoni, buongiorno. Gaetano Palini, buongiorno a tutti voi e buon lavoro.
0: Ci sentono.
2: Luigi Anni, buongiorno. Andrea Serafini, ha ragione Albani, ci esce un gran bel parcheggio al posto dello scempio all'Nautico, lo so, purtroppo. Buongiorno direttore, buongiorno Gabriele.
0: Non amministra lui, sta qua.
2: Valentina Campetti, buondì.
0: Mi dovete decidere, lo volete qua o lo volete al comune?
2: Loviana Ciccioni, buongiorno a tutti. Chiodi Luigi Anna, buongiorno a tutti. Paola Cicconi, buongiorno,
0: buongiorno. Buona.
2: E buona giornata a tutti.
0: Max
2: Rastelli, buongiorno a tutti. Direttore Gabriele.
0: Ruggeri,
2: Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti. Nell'aria e Canditozzi nell'aria, c'è il polline di te,
0: quella famosa cocaina di Pescara.
2: Gabriele Rossi, fatevi vedere perché sareste ancora più simpatici. Noi siamo brutti, non ci possiamo riprendere. Buongiorno a Berardo Montebello.
0: Però potremmo fare noi, giriamo la telecamera.
2: Ma ti si idee, no? Giriamo la telecamera, però non si vedono i giornali, non si vedono queste cose, no? o catturi lo schermo o catturi l'immagine. Almeno con questo, quello che sta fermo al canale di Suez, mo, può essere che...
0: dopo i cattori carabinieri, dopo l'immagine. È un'idea, vedremo.
2: Berardo Montevello, buongiorno. Rossella Mattiucci, buongiorno. Buongiorno, buona giornata, direttore. E Gabriele,
0: siamo giovedì.
2: Allora, è il momento della mia sigaretta e della tua pubblicità.
0: Sì, intanto prego. Ricordiamo che abbiamo un ospite, perché giovedì ci culturiamo, ma avremo con noi Cinzia Mattiucci che ci illustra questa edizione, mentre nel pomeriggio, alle 7:30, per pomeriggio da noi politica, ci sarà un dibattito tra Toni Di Gianvittorio di Futuro Nazionale e Daniele Di Massimo Antonio di Nos Novi e Cultura Politica, alle 18:30, da non perdere. Intanto andiamo a fare qualche stacco. Vai.
3: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby, moda 016, accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità, jeans, pantaloni, maglie, camicie, gomme.

Santa Rosa Fai è verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, ragno e lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte.

0: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 2905 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Torniamo in studio e sentiamo il nostro meteorologo.
2: Pronto?
1: Allora, è un tempo.
2: Rimini. Tornato.
3: Buongiorno.
1: Allora, ieri temporale pomeridiano.
2: Pomeridiano, cotone.
3: Si accendono. Queste situazioni non sono prevedibili, nel senso che ogni giorno potremmo avere. L'estate funziona così. L'estate c'è alta pressione, ma l'umidità, il calore, l'instabilità che si crea a ridosso delle montagne crea poi dei focolai temporaleschi che...
1: Io ero a Teramo, ho fatto un bel acquazzone.
2: Sempre Gerenne, va, assendiario di cocaina.
1: Apri la porta, va.
2: Assendiario di cocaina.
1: Va, apri la porta.
2: A Pescara stavo, no? A Teramo.
1: Assendiario
2: di cocaina.
3: Ci sono temporali che si potrebbero sviluppare tutti i giorni, praticamente, alternati. Anche in un contesto anticiclonico, quindi non sono prevedibili. Possiamo prevedere di avere instabilità appunto nelle ore centrali del giorno, ma poi non sappiamo se si svilupperà effettivamente il temporale.
1: Quindi anche oggi pomeriggio potrebbe esserci un esito del genere.
3: Anche oggi pomeriggio sì, avremo sicuramente un aumento delle nubi all'interno, con qualche temporale sicuramente all'interno. Può darsi che questa volta non arrivi al mare, magari noi rimaniamo con il sole, però all'interno il focolaio si crea,
1: si accende sempre.
3: Questo è il calore, non è che c'è una perturbazione, non c'è assolutamente, c'è alta pressione, ma l'instabilità che si crea nel pomeriggio poi porta a dei rovesci che possono arrivare fino a tarda sera, addirittura come l'altra sera, addirittura di notte. Però il contesto è sempre anticiclonico e resterà tale per tutta la settimana, quindi
1: non si vedono perturbazioni in arrivo per questa giornata settimana.
3: Non arriva nessuna perturbazione.
1: Va bene.
3: Niente di continuare a fare caldo, per superiore alla media.
1: Vabbè, però la notte proprio ci sta benissimo.
3: Adesso ti sta zonno stanotte. Cioè, soprattutto ha tolto quelle 3-4 ore di sole al
1: serali, pomeridiane.
3: Poi ha piovuto un pochino, sicuramente.

0: tempo si è raffrescato, però vedrete che comunque riaumenteranno le temperature notturne appena i temporali non saranno più.
1: Allora, questa notte il mondo contro gli Stati Uniti ha vinto 4-1, che per tutto il resto del mondo tifava per il Belgio ovviamente, quindi non è che ha vinto 4-1.
0: Però devo dare una notizia, oggi il Belgio avrà l'80% dei dazi.
1: Anche 180, e non è detto che non chiami in bandiera per dire rigiochiamo la partita perché non c'era il sole.
0: Saranno dazi col Belgio molto severi e probabilmente.
1: È uscito anche Cristiano Ronaldo con buona pace sua, e quindi la Spagna passa il Belgio stasera. Si decide,
0: però mi aspettavo di più da Spagna a Belgio, ma è stata una partita anche la Spagna molto deludente
1: per lui, e sono quelli che hanno inventato il tiki taka, che fa purtroppo.
0: Però una squadra non mi piace per niente la Spagna. Io sinceramente ho un po' di simpatia per la Spagna,
1: vabbè.
0: In questo mondiale, quindi gli faccio il tifo, ma non mi è piaciuta.
1: Va bene,
0: quindi, però vediamo adesso col Belgio, vediamo come andrà.
2: La
0: ci sarà anche Francia Marocco, che probabilmente è la parte più interessante.
1: Sì, quella è più interessante, sì, è vero. Va bene, grazie Pierluigi, ci aggiorniamo a domani, mentre il direttore sta mangiando un budino fatto in casa.
0: Vabbè,
1: ciao.
2: Me non ci prendete, no?
1: Vabbè, ma quindi che te lo fa? Facciamo i Cinzia. Allora, è arrivata la nostra Cinzia che ci deve parlare.
3: Buongiorno.
1: Aspetta che ti inquadro. Ecco, appunto, tutto a sinistra, ancora un po', poco, perfetto, adesso perfetto.
3: Ci sono?
1: Vai.
3: Va bene.
1: Allora, ci devi parlare di Culturiamo.
3: Sì. Allora, giovedì 9 c'è la cerimonia di premiazione della quarta edizione del premio Culturiamo Città di Giulianova. È ormai un appuntamento fisso, è diventato per l'estate giuliese, alle 21 alla magnifica terrazza di Palazzo Fursal. Ti piace direttore, magnifica terrazza?
2: Mezzo Gregovic però.
3: Ma chi ci va? Non vendono i biglietti per
2: te. Allora vai.
3: Vabbè.
2: Io vi faccio domande,
3: adesso ti dico che avremo 6 categorie più un premio speciale ambasciatore d'Abruzzo, perché c'è una cosa da dire della mattina. Dico prima quella della mattina.
2: Dica mattina in ordine cronologico.
3: Il 9 a mattina, giovedì 9 alle 11 in sala consigliare. Su impulso di Culturiamo, il maestro orafo Giuliano Montaldi, ecco, bravo, mettimi le luci come la Ferrari. Il maestro orafo Giuliano Montaldi ci fa un dono alla città di Giulianova. Lui è l'orafo che ha inventato I Love Abruzzo, il bracciale con i ciondoli di tutti i luoghi più rappresentativi dell'Abruzzo. Io gli ho chiesto di creare un ciondolo per Giulianova
2: con un luogo simbolo,
3: e quindi lui ha creato il Duomo di San Flaviano. Un ciondolo per un bracciale tipo questo qui, questo che ho io, con tutti i simboli, quindi c'è la transumanza, i trabocchi, l'ovetto dell'Abruzzo, il rosone di Collemaggio, il Monte Pulciano, il cuore d'Abruzzo, la ferratella, l'orsa marena, l'aglio di Sulmona.
2: L'orsa marena!
3: Sì! E quindi da giovedì 9 luglio ci sarà anche il Duomo di San Flaviano.
2: Bene.
3: Lo presenteremo ufficialmente in sala consigliare
2: alle 11.
3: Alle 11 con il sindaco, con il maestro orafo e basta. Poi la sera ci spostiamo, come ho detto, alla terrazza Cursal, e ci sarà il premio. E Giuliano Montaldi verrà premiato come ambasciatore d'Abruzzo. È un premio speciale che abbiamo dato l'anno scorso a Germano D'Aurelio in Artenduccio. E quest'anno diamo a Giuliano Montaldi, che è anche l'orafo che ha creato il Giglio d'Oro d'Europa per la mezzola, quindi è un'eccellenza abruzzese. Poi ci sono le 6 categorie, che sono teatro, ricerca scientifica, sport, letteratura, musica, che mi sono dimenticata, e moda. È moda. Per la prima volta quest'anno abbiamo l'alta moda. Vabbè, diretto vado così a monologo.
2: Vai, arriveranno le domande. Spiega.
3: Allora, durante, adesso vi annuncio anche i nomi, ma durante la serata Innanzitutto non sarò da sola neanche questa volta a presentarlo.
2: Che fortunato!
3: Perché sarà con me il mio socio
2: Gabriele Albani,
1: no!
3: Il mio socio
2: per la prima volta,
3: il mio socio di mille scordimande, il giornalista Francesco Martazzi.
2: L'affettivo non viene.
3: L'affettivo ci aggiudo.
1: Anche per come si veste, giustamente per la categoria moda l'hai presa in considerazione.
2: Ah, sì. non mi vestirò così, lo vorrei fare tanto.
1: L'anno scorso era un figurino. L'anno scorso era proprio un figurino.
3: Quest'anno di più.
2: Di più.
3: Inoltre, durante la serata ci saranno due momenti di danza. Non si vede?
1: Ma sì, si vede,
2: no, ma
1: cioè, non stai proprio centrato.
3: A cura della scuola di danza And the Or della maestra Vanessa Casalvieri.
2: Oh, di cui lei fa parte in realtà, di perché ha fatto un saggio, infatti. Però siccome sto presentando non potrà ballare, questo invece fa una cosa. Io presento, tu fai un attimo, ma fa con il tutù. Portate il tutù.
3: No, avevo un altro completo.
2: È il tutù?
3: Non era il tutù.
2: E cosa si chiama? C'è un mondo? No.
3: No, è un costume di scena.
2: Ti vedi qua tutti i mondi?
1: E tu ci può far piare, che Gabriele Rossi ci può far piare, no, per cosa bene, dai.
3: E quindi ci saranno questi due momenti con Move Fit Dance e le The Six che allieteranno la serata.
2: Va bene.
3: Vi dico chi sono i sei premiati. Di Giuliano Montaldi ho già parlato. Per il teatro, Silvio Araclio, che ha creato Spazio 3, questa scuola di teatro che è stata la prima in Abruzzo, quindi ci sarà lui. Per la ricerca scientifica, la nostra cara Patrizia Casaccia, che il direttore ha già intervistato.
2: Sì.
3: Da New York, per la ricerca scientifica, lei è famosa per la mielina,
2: la ricerca
3: sulla mielina. Okay. Poi continuiamo, c'ho lo sport, abbiamo lo sport,
2: non ci sarà lei però perché appunto è ancora,
3: no, lei, ma vabbè, mo non lo diciamo,
2: ci sarà.
3: Per lo sport l'allenatore per sempre Francesco
2: Giordini, beh, se lo merita.
3: Per la moda,
2: ma anche là gli do il lavoro.
3: Per la moda, Filippo Flocco è teramano, ma vive tra Teramo e Parigi, perché è responsabile dell'ufficio stile di Chanel.
2: Fatto, sì, come qua. Le scarpe no, però
3: beh, Chanel tutto.
1: Pure scarpe.
2: No, le scarpe fa Jenny.
3: Ma no, ma quello come si dice? Terzista. Per la letteratura, questo ti piace, direttore?
2: Sì.
3: Per la letteratura, Giulia Alberico,
2: che non è quello di Giulianova che fa lo show,
3: no? No, quello è Marco.
2: È Marco, ok.
3: Giulia Alberico è stato un caso letterario. Il suo libro Madrigale è stato un caso letterario ed è pubblicata da Sellerio, quindi di alto livello.
2: Noi volevamo pubblicare Telese, ma Telese è impegnato con la trasmissione in onda che va in diretta tutte le sere, e invece lo inviteremo il 17 gennaio quando faremo la festa della radio.
3: Va bene? Sì. Per la
2: scusa,
3: musica,
2: ho fatto la parentesi.
3: Vabbè.
1: Ni fa le parentesi,
3: facciamo da pure.
2: Per la Telese 17 gennaio.
3: Per la musica abbiamo Piero Mazzocchetti.
2: Schiavo d'amore, ce lo puoi chiedere.
3: Gli comunicherò perché canterà anche, ovviamente, che è, adesso lo dico, è un artista crossover.
1: Cioè, passa da un genere all'altro.
3: Crossover, perché è un po' tipo, sai, Michael Bublé, queste musiche un po' che...
1: Un crooner.
2: Continuate.
3: Un crooner crossover.
2: È un cantante che fa della lirica oppure fa la musica pop, qual è il problema?
3: Crossover. Queste sono,
2: la cosa
1: piacere,
3: che quest'anno mi emoziona di più è che
2: non ne piagni da subito, però
1: mandi
2: resisti, perché sennò quella sera ci vado
3: a valanga
2: come teleologo, già piove senza motivo da problema.
3: Vabbè,
2: lo dico io, è la serata dedicata a Sandro Galantini, sì. Come è giusto che sia.
3: Sandro è stato premiato da Culturiamo nella prima edizione per la ricerca storica. Sandro era sempre seduto in prima fila durante il premio Culturiamo, era una risorsa per tutti, Sandro, manca tantissimo, e questa serata sarà dedicata alla sua memoria. E siccome ogni anno noi diamo delle medaglie di socio onorario a chi ci ha aiutato, io con lui ne avevo già parlato a gennaio, quando ho iniziato a preparare il premio, e gliela consegnerò ugualmente la medaglia da socio onorario. Però adesso ci voglio fare, voglio drammatizzare. Quando a Sandro ho detto guarda, quest'anno ti do la medaglia da socio onorario, la risposta, tu lo sapevi com'era ironico, diretto, mi ha detto ad invalimattetà, ma che facciamo le cose in famiglia? Però era molto contento, e quindi faremo questa cosa qui. Che altro dobbiamo dire, direttore?
1: A che ora? Ricordiamo, è il programma della giornata.
3: Il programma, durante la serata ci sarà una sorpresa richiesta espressamente dal direttore Marcozzi, che non possiamo dire ovviamente quale sarà. Sarà una sorpresa per il pubblico. Tu non hai richiesto una cosa?
2: Sono sorpreso, non mi ricordo.
1: Non si accorda mai che è una sorpresa. Perfetto.
3: Mi hai richiesto una cosa.
1: Sarà certamente una sorpresa.
3: Un monologo mi hai richiesto.
2: Monologo.
1: Quello ci vai da solo. Il monologo.
3: Un monologo.
2: Ah, sì.
3: Non diciamo che.
2: No.
3: Però ci sarà.
2: Ti vorrebbe letterario, un angolo letterario. Bello però. No, pesante comunque.
3: Una cosa che ha richiesto proprio il direttore,
2: lo sentiremo,
3: gli faremo questo regalo.
2: Ma perché non vuoi venire con Donatella?
1: Ma altrimenti puoi essere bello, dai.
2: Oh, dai, perché dire un affettivo? Non ti rugiudo, è una cosa che ti inventate.
3: Poi devo dire, ma non ti rugiudo, non si
2: divano, giudo, ce lo divano, premio divano nel momento settore.
3: Il prossimo anno premio per miglior divanista
2: d'Italia. Per cui prendiamo lui, poi il premio lo continuiamo e lui sarà in giuria perché è più esperto di lui.
3: Più esperto di lui non
2: c'è nessuno. Dai, vieni a su.
1: Vabbè, dai.
2: Ma dici sì?
1: No.
2: Dai.
1: Dici sì. Non mi sono già organizzato. Mi sono già organizzato altre cose.
2: E chiama
3: Donatella. Ma dai,
1: non credo di chi, vedi?
2: Si chiama Donatella, no. Che l'altro giorno c'è qualcuno sulla spiaggia.
1: È vero, bugiardo. A parte che si chiede sempre Donatella.
3: State facendo confusione.
1: Forza.
3: Devo ringraziare gli sponsor.
2: No, questo no. Mi ringrazi quella sera.
3: Vabbè, però siccome anche tu ho sponsor lo posso.
2: Perché quando ne sono?
3: Che, no, voglio. Allora,
2: perché perché non è che devo fare il pericolo, che poi ti scordi. Perché se salti qualcuno è brutto.
3: No, ringrazio due cose. LDL Comunicazioni, che si occupa della comunicazione di Culturiamo, di Luisa Ferretti.
2: E poi
3: il partner ufficiale quest'anno del premio è Passacqua Group.
2: Ecco.
3: Inoltre devo dire che a consegnare i premi ci saranno anche delle personalità, questo non me lo fai dire, che è una cosa importante. Ad esempio avremo come ospite d'onore Germano D'Aurelio in arte induccio, che ci allieterà con la sua simpatia, con i suoi sketch insieme al direttore.
2: Tutta la capanga, lui dirà nel 77 quando nessuno
1: diceva. Sì, perché a una certa età dice tutto quando sembra le stesse cose.
2: Nel 77 quando nessuno mi si filava, che mi ha intervistato, sei stato
1: 100 volte
2: lo dice.
1: 100 volte
2: lo dice.
3: Ma anche 1000. E poi avremo.
2: Chi avremo?
3: Per consegnare i premi ci sarà la presidente della CITI Castelliana Cicconi.
2: Molto bene questo. Sì. 9 Liana, poi continua.
3: L'onorevole Stefania Pezzopane, che è anche Pezzopane. Madrina di Aerova Abruzzo.
2: Poi
3: chi
2: c'è?
3: Ci sarà lei, il magnifico rettore emerito Dino Mastrocola.
2: Qualificato con quello attuale, sì.
3: Non si può dire tutto della vita, direttore. Oh. Non si può dire. Poi chi c'ho ancora che consegna il premio? Liana Ciccone l'ho detto, Francesco Giorgini ci sei tu, per la musica c'è Induccio, per la letteratura
2: Albani.
3: Abbiamo un ospite a sorpresa per la letteratura che farà anche il monologo, per la ricerca scientifica Dino Mastrocola sarà,
2: sì.
3: Per il teatro Manuela Formichella, il soprano Manuela Formichella. Quindi insomma penso di aver detto tutto. Ringrazio l'amministrazione comunale.
2: Come nacque l'idea?
3: Del premio? Allora, Culturiamo è nata nel 2023, L'abbiamo registrata con i soci all'ufficio delle entrate, ci hanno dato il codice fiscale, diciamo, il 26 giugno 2023. E dovevamo fare una conferenza stampa di presentazione dell'associazione. Sì. E io ho pensato, ma chi ci viene, sarà una cosa noiosa, ci dobbiamo inventare qualcosa di bello. E in una notte in cui io, è noto, soffro di insonnia, ho pensato di fare questa cosa per la città, perché Culturiamo nasce con l'idea di arricchire la nostra città.
2: Hai detto una cosa bella, hai detto che tu hai capito che una conferenza stampa di quel tipo potrebbe stare noiosa. Ti do un incarico, ti do tutte le conferenze stampa che si fanno e tu dovrai dire se è noioso o no, e noi in base a quello che dici andiamo o no.
3: Vabbè.
2: Quindi stiamo sempre alla causa.
1: 80%.
3: No, ci stanno quelle, però conferenza stampa di presentazione di un'associazione il 30 di giugno.
2: No.
3: E quindi
2: ti è inventato il premio.
3: Ho pensato che siccome abbiamo creato questa associazione, che molti pensavano, direttore, tu lo sai, che io avessi creato per fare dispetto a un partito dal quale sta uscendo.
2: Perché c'entra? Perché?
3: E quindi, molti lo pensavano, io invece volevo far capire.
2: Ah, pensavo che fosse poi parapolitica anche un po'.
3: Sì. E invece.
2: E sei uscito dal suo partito tu?
3: No, ho la tessera, ma non faccio nulla.
2: Non è insomma una. Che cosa?
3: Solo la tessera per affetto.
2: Devi scegliere tra Giugurano e Giorgio, devi scegliere.
1: E poi dopo ci dici il programma della manifestazione.
3: Così. Grazie Gabriele. E quindi è nato il premio, così è nato, e devo dire che nel 2023 era assessore alla cultura Paolo Giorgini. Io l'ho chiamato tipo il 28 di giugno e gli ho detto questa è la mia idea.
2: In piena stagione estiva,
3: sì,
2: che tu
3: sei preparato
2: per tua vita, pienissima.
3: L'ho chiamato e gli ho detto: io devo presentare l'associazione, vorrei fare un premio Culturiamo, ma vorrei che fosse patrocinato sempre dal comune, lo vorrei chiamare premio Culturiamo Città di Giulianova. E lui mi ha detto: fai. È stato molto gentile, molto aperto
2: e
3: inoltre mi ha lasciato completamente.
2: L'assessore della cultura ci sarà, non l'hai detto, la Nausica
3: Camelli, ma ci sarà anche l'assessore all'istruzione Lidia Albani, ci saranno tanti.
2: Come si dice? Quello di legno, diciamo.
3: Ah!
2: Forse ci legno in inglese.
1: Vedi.
3: Ci sarà il questore di Teramo, ci sarà il prefetto.
2: Vabbè, prefetto, ci va a parlare noi.
3: Approfittiamo,
2: approfittiamo di parlare col prefetto, perché i fatti di sicurezza
3: non va bene.
2: Lui va a cantare invece.
3: Quindi non vi distraete. Quindi giovedì è una giornata importante per Giulianova, perché presenteremo questo ciondolo la mattina.
2: E quindi la cupola farà il giro del mondo attraverso.
3: Farà il giro del mondo. Il Duomo di San Flaviano che
1: scusa, un po' d'ordine. Allora, presenteremo la cupola la mattina dove e a che ora?
2: Sala consigliare
3: alle 11.
1: Oh, poi dopo.
3: Il sindaco, l'assessore alla cultura.
1: Ci vedi che ci sta? Tutto quello che sono favorito. Poi dopo.
2: No.
1: Beh, vi perdete chi, dove, quando e perché?
3: La mattina alle 11, sala consigliare, Corso Garibaldi, Giulianova
2: Alta.
3: E durante, questo non l'ho detto, che durante la presentazione del ciondolo avremo sia il direttore dei musei civici, Sirio Comante, che farà un po' la storia del Duomo, ma anche Ottavino di Stanislao, che ha scritto un libro. Direttore, non ti devi distrarre quando parlo, mi distrai.
2: Ottavino Stanislao, che ha scritto un libro sul Duomo
3: di San Flaviano.
2: L'abbiamo ospitato.
1: Ce l'ho a casa.
3: E quindi, quindi lui verrà a parlarci un po' del Duomo, quindi sarà anche non la classica conferenza stampa, ma proprio una vera e propria presentazione.
2: Sì, mi raccomando, però.
3: Del ciondolo, concisa.
2: Sì, com'è.
3: Okay. Poi avete
1: già
3: tutta
1: vista
3: la
1: lunga
3: per andare in spiaggia.
1: Ho già vista lunga.
3: Per andare in spiaggia e alle 21 vi prendete prima un gelato e poi venite alla terrazza del Palazzo Cursal, dove alle 21 ci sarà il premio.
2: Ma è gratis il gelato?
3: Ma no!
2: È vero che vi prendete un gelato!
3: Nel senso,
1: se volete andate, prendetevi un gelato e poi dopo
3: alle 21 venite alla terrazza di Palazzo Pusta.
2: Ma io sto con te già.
3: Ma non dico a te, dico ai telespettatori, ai radioascoltatori. Tu stai già con me.
1: Quindi alle 21 cominciamo la stazione con le premiazioni.
3: Con le premiazioni.
2: Sì, anche c'è la musica, c'è il balletto, è anche uno spettacolo.
3: È uno spettacolo. Dai, sì, non è una premiazione così basica, ma abbiamo costruito.
2: Non è il Flaiano però.
3: No. Ma lo diventerà.
2: Gatto.
3: E poi tra
2: perché tanti anni... sapete, io lo so chi sarà il prossimo ospite un altro anno.
3: Chi sarà?
2: Beh, l'incontrovistato. Ciao!
3: Sì.
2: Se viene
3: sì,
2: quello.
3: Perché
2: so
3: già
2: l'estate è dura che può venire.
3: Stiamo già lavorando per la quinta edizione. Sì. E quindi sì. Io già ho in mente l'ambasciatore d'Abruzzo e il premio per la musica. Quelli già li ho in mente.
2: La musica è finita.
3: Gli amici se ne vanno.
2: Dai, che inutile serata. Invece non sarà affatto un'inutile serata, ma da ricordare.
3: Da ricordare, giovedì, venite. Quindi ci sarà da divertirsi. E non sarà una cosa noiosa,
2: non sarà una
1: bastatura.
2: Basta. Le frasi dice
1: Candate.
2: Ci sarà il prefetto con cui parleremo di lui. Ci sarà il questore con cui parleremo.
3: Autorità civili e militari.
2: Ci ripresenti tu che avevi bisogno di parlare?
3: Certo. E poi
2: ci sarà l'ottima Diana Cicconi che non si candiderà con la sinistra perché non l'hanno più cercata, anzi ha preso un aereo come sappiamo,
3: sì, non sappiamo per dove, però
2: cioè,
3: sappiamo che è tornata,
2: ha messo una foto che lui partiva pur di non essere attenzionato da quelli e saluto dal finestrino si vede, si chiama Oblo.
3: Sì. E quindi
2: come quelle che c'hanno gli eschimesi,
1: quelle di blu, come quelle che c'hanno le navi,
2: i nostri blu, c'è una canzone degli eschimesi.
3: Com'era la canti?
1: Per cortesia.
2: Siamo gli eschimesi e dentro i nostri blu stropicciamo i nasi con tutta la tribù. E questo era.
3: Ma chi la canta? È bellissima.
2: Per quanto da male, però insomma con la musica ritmata come sul cucuzzolo della montagna con la neve alta così.
1: Da questo che l'audience sta a fare così.
3: Non è vero.
1: Da quando e non quando parlavi tu, da quando iniziare a cantare direttore?
2: Invitare qua però,
3: perché poi quella sera
2: io sono per questo,
3: l'audience, tra una cosa e l'altra, tra un premio e l'altro, quella sera il direttore fa che cantare.
2: Io posso andare senza la cosa,
3: a cappella.
1: Sicuro a cappella vai.
3: Sicuro. Basta!
2: Premio Mostro 2026!
3: È una cosa seria il premio Culturiamo!
2: Lo so!
3: Non potremmo fare di mattetà!
2: Vabbè, lo so, però non l'abbiamo drammatizzato, perché sennò tu piangi per Galantini, sono stato costretto a impostarla così e non piangere né tu né Azzurro,
3: Ecco, questo non mi hai fatto dire!
1: Vedi, poi si facevano dei ieri gli altri.
3: Ma mi distrai!
2: Ma chi è che gli ha ricordato però? Io.
3: Nel momento in cui ricorderemo Sandro Galantini, lo ricorderemo con la lettura di alcune sue poesie, che sarà a cura la lettura di Azzurra Marcozzi, la sua Azzurrilla, quindi non potevo chiederla a un'altra persona di leggere le poesie di Sandro.
2: Basta, diamo appuntamento, su. Dai.
3: Sarà difficile senza di lui.
2: Ma non comincio che facciamo.
3: Sarà molto difficile.
2: Io la stessa seguo sotticate.
3: Sì, tu aiutami. Allora, ricordiamo, la mattina già abbiamo detto tutto, ci vediamo.
2: Però non dite in nessun modo che ci guarda dall'assù, vi prego, tutto quello che vi pare. Se torna a noi, sta con noi, quello che
3: sta
2: volete.
3: Sta con noi perché sarà sempre una guida e un esempio, Sandro.
2: Capito, tu
3: di chi ha un'immensa cultura, un'immensa preparazione, ma non si è mai preso sul serio. Era di un'ironia.
2: È stupenda l'ironia di te.
3: Incredibile, e quindi io.
2: Bene. Senza essere offensivo,
3: Senza essere offensivo. E poi io e lui avevamo questa cosa speciale che.
2: Come ti rotto questo? Non ti hai mai capito.
3: Sono di distrarre. E noi inventavamo soprannomi, tu lo sai, quindi avevamo dato soprannomi per tutti. E uno era bello, tu lo usi sempre un soprannome che ha inventato Sandro.
2: Sì.
3: Dillo.
2: Androide. Ride Albano, ha capito.
3: Eh sì. Va bene, grazie direttore.
2: Sei stata molto brava, resistite, grazie per averlo fatto, che mancava un premio di questo tipo in città. Sì. Perché pare che dopo il Flaiano viene questo.
3: Sì, ma poi un giorno quando io non ci sarò più, si chiamerà premio Cinzia Mattiucci magari.
1: Capito?
2: Poi con una sezione, ecco. Francesco Marcotti fu un giornalista. Comunque Flaiano, si può fare qualcosa.
3: Sì, comunque io sono molto contenta perché tu ricordi la prima edizione alla Terrazza Kursaal, la facemmo alle 19 e sì, c'era gente nella terrazza, ma più per curiosità che per altro. Nelle ultime edizioni siamo diventati grandi, lo facciamo alle 21, è diventato un appuntamento del calendario estivo degli eventi di Giulianova.
2: È stato inserito
3: già questo il secondo anno.
2: Come se Gregovic vanno.
3: E poi vedere quella terrazza gremita. L'anno scorso c'erano 150 sedie.
2: Tutti in piedi, diciamo.
3: E poi tutti in piedi anche fuori al Kursaal. È una sera di luglio molto calda che delle persone escano da casa loro per venire a sentir parlare di cultura, mi sembra già una vittoria.
2: Ma è uno spettacolo, non è solo cultura. Ma deve sconcertezza il tempo da
1: casa loro. Sì.
3: Allora io ho letto.
2: No, perché quel temporale di pomeriggio di ieri non
3: era previsto.
2: Appunto, quindi.
3: No. Ah, io ti devo dare anche una notizia.
2: Sì, di tempo?
3: Non c'entra niente su questa cosa del tempo. Che le transenne per l'isola pedonale sul corso li mettono i commercianti. Ma quella che chiude Viale Orsini il giorno del mercatino, il lunedì e il venerdì, la mettono i vigili.
1: Perché la mettono il pomeriggio? Non
3: mettono. Vengono il pomeriggio e mettono la transenna. Poi chi la toglie non lo so, perché non sono rimasta fino alla fine, però ho visto ieri pomeriggio con i miei occhietti belli che veniva la pattuglia, si fermava con la macchina e mettevano la
2: transenna. E dirà perché no?
3: Perché lei tutte le sere, qua 2 volte alla settimana.
2: Ah, che battutone, stupendo, va bene, grazie. A piedi?
3: No, arrivano in bicicletta, con la macchina, parcheggiano la macchina, mettono la transenna.
2: Grazie a tutti, grazie a tutti, complimenti per tutti quelli che fanno qualcosa per Giulianova, che poi resta nel tempo, che non è facile di fare, no? 50 anni una cosa, un record mondiale.
3: Che cosa?
2: 50 anni grazie.
3: Beh sì, questo è un record mondiale.
1: Però quello è Mondorio.
2: Ma a giugno, noi a gennaio. A noi 4 pagine, già sono parlato tutte le.
3: Io adesso lo sai, sono stata impegnata nelle preparazioni del premio. Beh. Ma dal 10 di luglio mi attivo per organizzare la festa per la radio.
1: E perché ci sti in menaccia?
3: No, io sto organizzando una cosa,
2: riesco ad arrivare ovunque.
3: Riesco a far venire chiunque. Quindi dal 10 di luglio,
2: col bene che ti voglio,
3: vedrai, non tarderà.
2: Vabbè, senti, poi tu riesci a venire qua a volo?
3: Quando?
2: Dormi tu venerdì mattina per dire com'è andata?
3: No, venerdì mattina non ce la posso fare.
2: E io perché ce la posso fare?
3: Perché tu sei più bravo. Vabbè, vediamo. Può darsi che alle 8:30 faccio una capatina. Va bene, sì. Cioè, era buono il budino?
2: Era buonissimo.
3: E quindi?
2: C'è budino di cioccolato senza zucchero, è una specialità.
3: È una mia specialità.
2: È sicuro, sono sicuro, perché so per chi lo fa e quindi vuole tanto bene, vuole bene pure a me. Nel senso che lo fa per, come si chiama, la Rossella Matera,
3: sì.
2: Che salutiamo. A Rossella gli piace tanto il budino,
3: Ma tantissimo.
1: Ti ha salutato. Buongiorno, buona giornata a Mo Cinzia.
2: Vedi? Lo vedi che gli piace tanto.
3: Che sono contenta
2: che viene, ti aspettiamo,
3: Ci sarà e sono molto contenta.
2: Ci sarà, la colpa è sua e non è mia. E mi cita, tirano le canzoni, Albani e Rovini. Non posso. Si adombra Albani. Poi nessun altro, solo lei si è immolata, sì, vabbè.
3: Vabbè, perché a Mo mi vuole bene. Allora, ci vediamo giovedì. Ci siamo quasi, mancano solo 2 giorni, ce la posso fare.
1: Forza!
3: Sono molto in ansia e molto preoccupata.
2: Che si andrà a fare?
3: Ad ansio?
2: Sono andata in
1: ansia. Ma cazzo, secondo me, se sei, deve decadere così l'intervista, vedi, andato là fuori.
2: Bene.
3: Ma tu lo sai che è così. Perché?
1: Sì, ma era partita bene.
3: Perché siamo stati in un posto dove una nostra cara amica, che non diciamo chi è, se no poi si capisce, è stata intervistata.
1: Se dici chi è, si capisce sicuro.
3: No, si capisce tutto la maledà. Ah. È stata intervistata da altri giornalisti, da un'altra emittente, e la giornalista che l'ha data a intervistare diceva:
2: no,
3: lo posso dire?
2: No.
1: Ecco, no. Allora, pubblicità, abbiamo
2: no, ma no, perché contesto quello che diceva il giornalista.
3: Ah, non è giornalista. Non mi pare, vabbè, oh, vabbè. Una signora che era andata a intervistarla ha detto questa frase:
2: buona serata a tutti,
3: stiamo qui in questo spettacolo questa sera, per questa festa.
2: Grazie, buona serata a tutti.
3: Ci vediamo giovedì
2: a Filippi, come si dice.
3: Al Cursal, ci vediamo. Ah, non ho ringraziato Pierangelo Guido Baldi.
2: Devo ringraziare. Ha fatto il compleanno ieri.
3: Tanti auguri, gliel'ho fatti già ieri. Gli auguri, non ho ringraziato la Giuliana Patrimonio che ci ha dato il patrocinio.
1: L'uomo dalle mille dita.
3: Che ci ha dato il patrocinio e saremo ospiti della Giuliana Patrimonio.
2: Ma la moquette è pronta?
3: La moquette vado questa mattina, verso tarda mattinata, perché lo sai che Pierangelo Guido Baldi si alza tardi, quindi tarda mattinata vado a controllare la
2: moquette. Ringraziamo in anteprima Sergio e...
3: Sergio e Marco, che sono disponibili.
2: Due colonne, veramente, due colonne ci hanno accosto al valore pure.
3: Perché sono disponibili, perché... Si danno molto da fare per tenere vivo tutto quello che succede al Cursal.
2: Grazie.
3: Grazie a Marco e a Sergio. Grazie.
2: Buona giornata, ciao Cinzia.
3: Ciao.
1: Ciao, che stacco pubblicitario.
4: Gustavo, il futuro della tradizione, un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città, dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce, e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 00 00. Dalla libreria Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.
1: Allora, torniamo in studio, il momento del santo giorno che come sempre è offerto da Marcaffè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcaffè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
3: Uè Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo: gustare il proprio Marcaffè.
4: Marcaffè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcaffè.it.
2: Che buono è!
4: È Marcaffè!
5: La pagina degli auguri si apre con il santo del giorno. Oggi 7 luglio la Chiesa ricorda un Papa, Beato Benedetto XI. Niccolò Boccassini, nato a Treviso nel 1240, domenicano, apprezzato per la sua umiltà e la sua pietà, divenuto provinciale della Lombardia, riuscì a mettere pace tra i domenicani e la città di Parma. Nominato cardinale da Bonifacio VIII, non riuscì a evitare che questi emanasse la bolla che vietava agli ordini mendicanti di predicare e confessare fuori dei loro conventi. Un razzista. Restò comunque fedele al Papa durante il triste periodo di Anagni, quando prese uno schiaffo. quando il Papa fu schiaffeggiato dai missali del re di Francia. Una volta eletto Papa con il nome di Benedetto XI, cercò di fermare la lotta tra Filippo il Bello e i Colonna. Resosi conto delle difficoltà che incontrava a Roma, si trasferì a Perugia, dove tra un cioccolatino e l'altro morì nel 1304. Auguri a chi si chiama Benedetto, che oggi può festeggiare l'onomastico. Mentre per quanto riguarda i compleanni, facciamo gli auguri ad Andrea Natale.
1: Auguri.
5: A Ivan Di Marcello.
1: Auguri.
5: A Stefano Macera.
1: Auguri.
5: A Tommaso D'Angelo.
1: Auguri.
5: A Franca Testardi.
1: Auguri.
5: A Maria Grazia Carnessale.
1: Auguri.
5: A Mario Cicconi.
1: Auguri.
5: E a Roberto Cirini.
1: Auguri.
5: Auguri a tutti da parte
1: Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio Gio o segnalare degli errori basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66.
5: Ed ora
1: questo credo che vada cancellato perché pure lui.
5: Bando alle ciance, possiamo passare direttamente all'almanacco del giorno che è arrivato, l'abbiamo visto poco fa, e ce l'ha inviato Vincenzo Iaconi, come di consueto, come ogni giorno, perché se poi non gli funziona chiama CVC di Francesco De Santi, che lui corre e gli accomoda in 24 ore.
1: Oggi è 7 luglio, la giornata mondiale del cioccolato.
5: E come hai visto, noi abbiamo fatto il budino,
1: istituita nel 2009 per celebrare l'arrivo di questo alimento in Europa nel 1550.
5: L'anno.
1: L'almanacco nel dettaglio: alle 7.38 la temperatura è di 25,2 gradi, l'umidità al 69%, il clima caldo, il vento a 9 orari.
5: Quindi praticamente tu mi vuoi dire 1550? Che Benedetto XI
1: non l'ha provato il cioccolato, no?
5: Non l'ha provato,
1: no, non l'ha provato. Morto il 1304.
5: No, per vedere se era andato fuori Italia. Non è andato fuori Italia. Se l'è sempre fatto. Non è andato fuori Italia.
1: Il cioccolato arriva dalle Americhe, quindi non poteva essere andato prima di Colombo.
5: No, niente affatto.
1: Se no c'era lui, si chiamava.
5: Non l'ha mangiato. Vabbè, può capitare. Invece poi qualcuno l'ha mangiato dopo.
1: L'indice di qualità dell'aria è 37, è considerata buona. Il sole è sorto alle 5.32, tramonta alle 20.47, il culmine alle 13.09. Il giorno è di 15 ore e 15 minuti, un altro minutino se n'è andato. La luna è sorta ieri e tramonta alle 13.05, all'ultimo quarto visibile al 53%. Nati oggi, 7 luglio 1861, 165 anni fa, Nettie Stevens, microbiologa, scopritrice della base cromosomica del sesso, quindi X e Y. 7 luglio 1901, 125 anni fa, Vittorio De Sica, attore e regista, 4 volte premio Oscar.
5: Grande.
1: 7 luglio 1911, 115 anni fa, Giancarlo Menotti, compositore, fondatore del Festival dei Due Mondi, 2 volte premio Pulitzer. Ascolteremo The Consul Act, Second Scene 1, I Shall Find For Your Shells and Stars.
5: Tremendo.
1: So, poi ascolteremo questa. Poi avremo il 7 luglio del
5: prima la fatta rossa.
1: 7 luglio del 1456 la Chiesa riabilita Giovanna d'Arco, assolta dall'accusa di eresia, per cui era stata condannata e arsa sul logo nel 1431. Il processo di revisione voluto da Papa Callisto III dichiara nullo il verdetto inglese. Giovanna torna innocente nella storia 25 anni dopo la morte.
5: Pronto?
1: Chi è?
5: Zica?
1: 7 luglio 1881, 145 anni fa, su un giornale per bambini appare la prima puntata della storia di un burattino. Con questa pubblicazione nasce Pinocchio di Carlo Collodi. Il burattino di legno entra nella cultura popolare italiana e apre la strada al romanzo che diventerà un classico mondiale. 7 luglio 1936, 90 anni fa, brevettato il sistema di vite a croce. L'incisione della testa facilita la centratura del cacciavite e riduce lo scivolamento. Le scanalature hanno pareti svasate, pensate per gli avvitatori motorizzati. Le migliorie alla vite e alla cacciavite, nate dall'invenzione di John Thompson, vengono perfezionate dal 47enne americano Henry Phillips. Nasce lo standard che rivoluziona l'assemblaggio meccanico. 7 luglio 2006, 20 anni fa, con Roger Waters, Richard Wright e Nick Mason avevano fondato i Pink Floyd nel 1965. Genio visionario, autore delle prime traiettorie psichedeliche del gruppo, addio al chitarrista Syd Barrett, che accende l'era di The Piper and the Gates of Dawn. Da questo album nel 1967 ascolteremo il brano
5: L'abbiamo detto domani. Dove sta Pia Verdi, la signora?
1: Chi è?
5: La signora Aquilana.
1: La Iole non ci ha salutato, non ho detto questa Via Verdi.
5: Allora
1: fuori.
5: Facciamo a volo una domanda per vincere il quiz. Tocco di qua.
1: biglietti del Luna Park.
5: Quale santo si festeggia oggi? Che nome ha? Abbiamo appena detto. No, per premiare quelli che ci hanno seguito fino alla fine.
1: 0858070010.
5: Eccoli qua, 12 biglietti gratis per il Luna Park, che sta sul lungomare Rodi asfaltato. Appena asfaltato. Quale santo si festeggia oggi? L'abbiamo appena letto, un nome famoso, anche un papa, dai, forza, su, fermi papito, su.
1: Allora,
5: 870-10.
1: 0850-10. Gratis. Allora, frasi famose, questa è di De Sica: il neorealismo non è un'estetica, è un dovere morale. La frase di De Sica, nata il 7 luglio del 1901 a Sora, morto il 13 luglio del 1974 nell'Issur-Seine.
5: Abbiamo perso 1-0.
1: È stato un attore, regista e sceneggiatore italiano, tra i cineasti.
5: Un gol di, come si chiama? Chiarella, regolarissimo. È intervenuto Trump.
1: Tra i cineasti più influenti della storia del cinema, è stato inoltre attore di teatro e documentarista. È considerato uno dei padri del neorealismo e uno dei maggiori registi e interpreti della commedia all'italiana.
5: I suoi film Sciuscià, L'aria di bicicletti, Ero Giro Male, Il giardino dei finti contini, drammatico,
1: hanno vinto l'Oscar al miglior film in lingua italiana, premio al quale fu candidato anche Matrimonio all'italiana.
5: I capelli 4, 5, che è grandi artisti nostri. Allora, qualche santo c'è oggi? Comincio con la B. B come Bergamo, anche la seconda lettera è una E come Bergamo.
1: Devo dire un nome.
5: E non rispondono. 870-10.
1: Tu ti scordi, lo fai tardi e quindi.
5: Volevo fare il premio fedeltà, anzi, se indovinate tre blocchetti.
1: Ecco.
5: Mi voglio rovinare tre blocchetti.
1: Si rovina oggi, oggi si rovina.
5: Se chiamate all'870-10, quale santo si festeggia oggi? Ecco, tu sembri malfidato.
1: Prego.
5: Pronto?
6: Buongiorno.
5: Beh.
6: Sono Nicolo. Benedetto.
5: Benedetto, vabbè, vieni a prendere i blocchetti, grazie.
6: Ok, ciao, buongiorno, ciao.
1: E adesso andiamo, facciamo un salto sull'Ansa.
5: Che vi fa pure tu?
1: Prezzo del petrolio in rialzo, così timbire, il gas balza sopra i 46 euro e timbire per vuole, l'euro in calo, passa di mano a 1,49, una tragedia. Bondiali, Balogu parte da titolare per gli USA contro il Belgio e poi sappiamo.
5: Sembra detto per
1: 4-1.
5: Beh, le notizie tristi di questo anno, solo queste te.
1: Allora, salutiamo a questo punto gli amici che ci hanno seguito su Facebook.
5: Salutiamo quattro amici al bar.
1: Ci risentiamo domattina,
5: soliti,
1: ci vediamo.
5: Dai,
1: solita ora.
5: Soliti canale.
1: Solito canale.
5: Ormuz.
1: E adesso andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo. Partiamo. Sì, partiamo da I shall find you, you shall the stars. Vabbè, questo qua di Giancarlo Menotti.
5: Di Giancarlo Giannini.
1: Menotti, no, Giannini, Menotti.
5: Ci sono con.

Questa era I Shall Find Yourselves and Stars. Adesso andiamo ad ascoltare l'altra proposta di Vincenzo di oggi, che è Syd Barrett con Astronomy Domain. Vai, risponde su.

0: questi erano
1: Sid Barrett con Astral Mind of Mine e Pink Floyd.
2: Noi non ci capiamo.
1: Chiudiamo i vari Digi Notizie di oggi, ci auguriamo un buon martedì.
0: Allora, qualche appuntamento, ragazzi.
1: Ecco, sentiamo.
0: Allora, alle 10:30 ci danno i quiz di Azzurra per vincere i biglietti al concerto di domani sera di Mario Biondi sulla banchina di Riva del Porto. Poi, addirittura a mezzogiorno, la stessa Azzurra intervisterà il cantante in diretta appunto sulle frequenze di Radio G, mentre nel pomeriggio c'è questo dibattito politico che guiderà il padre
1: padre
0: di Azzurra, nel senso che avremo un controllato armato, il rappresentante a Bruxelles, il leader del gruppo di Vannacci, futuro nazionale, Tony Giovittorio, contro un comunista, esattamente contro Daniele Di Massimo Antonio, Nosno e Cultura Politica, alle 18:30, vediamo che cosa si dicono, non perdere, grazie Vincenzo Gabriele.
1: Via, auguriamo un buon martedì, noi ci risentiamo domattina, soliti canali, solita ora.
3: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
4: Hai vinto? Che cosa?
5: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
7: Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e il Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura: osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via di Orsini 41, ad Alba Adriatica sul lungomare Marconi 248. Per info 349 43 27 80. Seguici sui social.

0: vinto!
1: Hai vinto? Che cosa?
0: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa! Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa! Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano!
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
3: Radio Giulianova, @ Libera

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Passi maestro sul micro per tributare il classico, lo storico, il mitico gruppo. E quando sono sulla rotta per casa di Dio penso sempre che ci sono 883 modi per festeggiare con noi. Scegline uno. Peace.

0: letteratura.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

sorriso dei giganti, sulla tua bocca sta in un angolo ed è puro incanto, intanto scatto.

0: Hai vinto. Che cosa?
1: La mia spesa. Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
2: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, rosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo e ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696.

Buongiorno amici e buon musicante, che dirvi, questo è un musicante davvero speciale, non solo perché metteremo in palio biglietti per il concerto di Mario Biondi in programma domani, mercoledì appunto 8 luglio al Porto di Giulianova, nel Porto di Giulianova, uno scenario meraviglioso, ma sia perché avremo l'artista in diretta tra poco, sarà bellissimo, con una bella intervista telefonica che vi faremo ascoltare naturalmente. Intanto partiamo con la Radio Sveglia che ci porta indietro nel tempo di qualche anno, una collaborazione proprio di Mario Biondi, sono passati ben 17 anni in questa collaborazione tra una creatura, ecco, di amici di Maria De Filippi, Karima, proprio insieme a Mario Biondi, in questo bellissimo pezzo che si chiama Come in ogni orario.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Bene amici, allora siete pronti? Il primo che chiamerà si aggiudicherà due biglietti per il concerto di Mario Biondi in programma appunto mercoledì domani alle ore 21 al porto di Giulianova. Quindi chiamate, l'unica cosa che dovete fare è lasciarci i vostri saluti allo 085 800 7010. Tra poco vi ricordo avremo in diretta con noi il grande Mario Biondi proprio qui su Radio G. Intanto torna David Guetta con Human.

0: Eccoci tornati in diretta, carissimi amici, e la sorpresa che vi avevamo promesso ce l'abbiamo, perché questa mattina abbiamo in diretta con noi il grande Mario Biondi. Buongiorno Mario!
1: E voilà, buongiorno a voi, come state? Senti che bella voce squillante.
0: Tutto bene. Dove sei in questo momento? Stai per arrivare da noi?
1: Sì, fra poco mi metto in marcia per arrivare da voi. Per ora sono ancora in giro con mio figlio, che stiamo sbrigando un paio di commissioni.
0: Vi godete un pochino l'estate anche voi? È importante per gli artisti, sì, stare anche con la famiglia, giustamente.
1: Fondamentale.
0: E vi ricaricate un po'. Allora Mario, io vorrei intanto iniziare a parlare del tuo ultimo album, soprattutto sulla metamorfosi linguistica che c'è stata con Prova d'Autore, dove hai finalmente abbracciato la lingua italiana dopo 20 anni di successi internazionali in inglese. Ecco, volevo chiederti cosa ti ha spinto a sentire che questo era il momento giusto per aprirti alla tua lingua madre, e quanto è stato complesso adattare la tua vocalità soul a sonorità ed espressioni tipicamente italiane.
1: Ma la verità è che lavoro al progetto in italiano da tantissimi anni e ho sempre un po' morso il freno per cercare di trovare il momento giusto per fare questo progetto. Ma a livello linguistico ti dirò, certo, la sonorità inglese ha alcuni suoni che in italiano non troviamo, ma non mi sono posto il problema di somigliare all'inglese, mi sono posto il problema di somigliare a me stesso.
0: Certo.
1: Cerco di essere sempre coerente con la mia voce e con me stesso, e poi mi piace molto giocare, di conseguenza non mi creo grossi problemi.
0: Poi sei sempre stato molto aperto anche a collaborazioni con artisti italiani. Io ne cito due che amo particolarmente, come Ci penserò domani con i Pooh, o come In ogni ora di Karim, ad esempio.
1: Che meraviglia, sì. Ma poi anche Dimmi come ti va, il brano con Renato Zero,
0: sì,
1: il brano, sì, con Pino Daniele.
0: E sì, insomma,
1: ne ho fatte diverse cose con i miei artisti preferiti, con Claudio Baglioni, con tanti artisti meravigliosi italiani, oltre che ad avere avuto la fortuna di collaborare con grandi artisti internazionali. Mi reputo, ecco, il bilancio di questi 20 anni lo trovo piuttosto felice, ecco, per il mio punto di vista. L'anno non è ancora finito, perché
0: certo,
1: questo è il ventennio, il ventennale di questo Handful of Soul, che mi ha dato tanta fortuna insieme a This Is What You Are, e entro fine anno, insomma, non è detto che non venga fuori qualche altra cosa, perché deve essere un anno ricco. Ci tengo a festeggiarlo con i miei fans, che sono sempre molto attenti, molto affettuosi con me.
0: Ecco, a proposito dei 20 anni di This Is What You Are, riascoltandola oggi in questo tour celebrativo, che sapore ha per te questo brano? Cioè, hai cambiato il modo in cui lo interpreti sul palco rispetto a quando eri un artista agli esordi?
1: Ah, probabilmente ho imparato ad averne sempre più coscienza con gli anni. Riesco a comprenderla sempre di più, riesco a comprendere anche sfumature, perché poi la cosa bella delle canzoni è che ci sono tantissime sfumature. Anche in questo progetto in italiano puoi leggere una frase in 100 modi diversi e con 100 sensazioni interiori diverse.
0: Volevo poi farti una domanda anche sulla libertà creativa. Ecco, in un mercato musicale spesso dominato da logiche di brevità, algoritmi, si scrivono e si compongono canzoni anche con l'intelligenza artificiale. Ecco, nel nuovo album hai inserito brani che variano da 1 minuto a quasi 7 minuti. È un atto di ribellione verso l'industria o semplicemente una necessità di dare alla musica lo spazio che merita?
1: Ma io non sono mai entrato oggettivamente nell'industria, l'industria non mi ha mai sostenuto in maniera particolare, anche se ho collaborato con grossi major come Sony Music. Fondamentalmente ho sempre espresso la necessariamente essere vincolato a commerci. Questa credo che sia una delle grandi fortune anche di arrivare a fare qualcosa di successo come è successo a me a 35 anni, quindi ero già un po' maturo, non come oggi naturalmente, poi gli anni ti forgiano, ti insegnano tante altre cose.
0: Ecco, tra i brani di Prova d'autore ce n'è uno che mi ha particolarmente impressionato, che è Tira Sassi, dove affronti il tema del giudizio superficiale, una piaga purtroppo molto attuale con l'avvento dei social, no? Quindi ti chiedo, come vivi da artista con una voce così iconica e riconoscibile il peso del giudizio del pubblico, e quanto è difficile oggi mantenere l'autenticità senza farsi troppo condizionare?
1: Ma il giudizio è una cosa molto negativa per me, un parere, un'affermazione del proprio gusto la posso fare di buon grado, ecco. Il giudizio spetti a entità molto più alte di noi, o comunque a persone con un certo tipo di preparazione, di cultura.
0: Pronto? Pronto Mario, non ti sentiamo? Pronto? Proviamo a richiamare, credo che abbiamo perso il collegamento.

0: Eccoci. Dicevi?
1: Senti bene?
0: Sì, adesso sì.
1: No, meno male, mi dispiace. Ma non sai, sto guardando il anche dell'affare infernale, sembravano tutte abbastanza a posto. eravamo rimasti a sì, ecco, il giudizio.
0: Al giudizio, sì.
1: È una cosa che deve essere sicuramente espressa da entità molto alte e culturalmente di intelligenza. Quello che vedo oggi è solo, spesso fa parte più che del giudizio, fa parte del rosicare, no? Di uno che di invidia o di rabbia repressa che poi viene sfogata attraverso i media e social. E l'unica cosa che provo è dispiacere, perché poi vedo quello che è il nostro genere, che è il genere umano, ridotto a volte veramente male, invece di amarci, invece di rispettarci, invece di cercare di supportare l'un l'altro, di supportarci l'un l'altro, ci troviamo a dir male di uno piuttosto che dell'altro. È una cosa abbastanza deplorevole, credo.
0: Siamo d'accordo, assolutamente. Allora, parliamo di cose belle, perché domani ti esibirai all'Arena del Porto Turistico di Giulianova, vedrai una location molto suggestiva.
1: Vedo l'ora.
0: Ti chiedo, come cambia, se cambia il tuo approccio all'esecuzione dal vivo quando ti trovi in contesti così legati al mare o alla bellezza paesaggistica italiana rispetto ai grandi teatri o ai palchi internazionali?
1: Ma devo ammettere che sono, essendo un uomo di mare, nato in una città di mare, per me il respiro che ti regala il posto di mare è unico. Ma devo dire che anche ultimamente abbiamo fatto un'esperienza meravigliosa a Saint Pierre in montagna da 1800 metri, e anche lì la natura è di una bellezza indescrivibile. Credo che proprio questa sia la parola giusta: la natura è qualcosa di ineguagliabile, di meravigliosa, di meraviglioso. Amo stare a contatto con la natura, amo meno le zanzare, però
0: quelle anche noi. Eh sì, hai ragione. Allora Mario, noi ti ringraziamo veramente tanto per questa bella intervista, questa possibilità che ci hai dato di dialogare con te, e ci vediamo domani al concerto a Giulianova. Grazie.
1: No, non vedo l'ora, grazie mille, ci vediamo a Giulianova. Ciao.
0: Grazie a te, alla prossima. Bene, ringraziamo il grande Mario Biondi per averci concesso questa bella intervista, e quindi non ci resta che invitare i nostri radioascoltatori al concerto che ci sarà domani sera all'Arena del Porto Turistico di Giulianova alle ore 21:30, con anche i 20 anni This is What You Are. Grazie a tutti per essere stati con noi e buona giornata.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitara e Sorena, l'abbigliamento di Chez Moi e Mimi Moi. E poi lasciatevi avvolgere dai nostri profumi per ambiente e persona di Longevi Firenze e Matilde M. Zest è un piccolo gioiello, lasciatevi incantare. A Giulianova ci trovate in via Orsini 41, ad Alba Adriatica, sul lungomare Marconi 248. Per info 349 4327 80. Seguici sui social. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità. Per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy, 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni irritati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo. E poi nei prodotti gelo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico. E ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market, che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347 6256 696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce e Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team, Win3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B.
1: Hai vinto? Che cosa?
2: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
3: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
4: Radio G 085 800

0: Abbiamo fatto, sai che noi abbiamo qui in Piazza Roma gli stessi posti per le moto,
1: sì,
0: 4,
1: sì,
0: che avevamo nel 1960.
1: Lo so.
0: Siamo nel 2020, fammi un po' 2026, ti prego.
1: Da
0: 66 anni abbiamo la gente tutte le moto, molto di più rispetto agli anni 60, tu c'è una moto.
1: No, la cosa più vai a finisce.
0: No.
1: La cosa più bella in assoluto in realtà è che con tutta la spinta, le piste ciclabili, la spinta.
0: Non arriviamo a quello.
1: Non c'è una rastrelliera per bicicletta alla stazione, cioè non c'è un punto. Tant'è vero che tutti quanti l'attaccano su qualsiasi palo della piazza e periodicamente hanno pure la faccia tosta di venirle a togliere e sequestrarle perché danno fastidio.
0: Allora, sono gli stessi posti perché questi non girano, stanno seduti là, quindi non girano e non tanto. Non ti accorgono che ci sono quattro posti, quindi la gente vede che stiamo attaccando nei pertugi più inventati per trovare un posto.
1: Compreso te, ovviamente.
0: Compreso me, ma compreso te quando
1: sì,
0: arrivi nella zona, perché non ci quattro posti come il 1967. Oh, e poi è successa una cosa epocale. Hanno sistemato delle casette. Delle casette,
1: sì, ho visto questi poster,
0: che delle casette di vendita che dovevano andare in piazza Poster di Atito, dove non si fa niente, quello è il centro di giorno, non è Piazza del Mare, è quello d'estate, anche qualcosa là, perché non davano fastidio. Dove che le hanno messe? Sulla pista ciclabile. Sulla pista ciclabile, e sono state proteste, vabbè, ma tanto fanno come si pare sulla pista ciclabile. Però io mi chiedo, ma in questa città abbiamo esponenti dottissimi, qualificatissimi del settore delle piste ciclabili, delle biciclette, federazione qua, federazione là, come mai non protestano che è stato bloccato un tratto di piste ciclabili, i ciclisti devono scendere per strada? Perché? Perché l'ha fatto l'amministrazione comunale. Come mai?
1: Ma che ci stanno le casette? Che fanno?
0: Fanno bene un po' di tutto, abbigliamento.
1: Non sono gli alloggi provvisori per quelli che vanno a dormire a Nautica?
0: No, poteva essere un'idea. Ci sono state proteste, ma non cambierà nulla. No. Intanto ti dico che finalmente, anche se non c'è la delibera ufficiale, è stato liberato di il terzo turno dei vigili dalle 10 a mezzanotte, per cui le pistole avranno
1: un senso. Intanto Andrea Serafini ci dice:
0: ciao, buongiorno.
1: Buondì, situazione al bivio. Ieri alle ore 18 sembrava l'uscita del concerto di Ultimo, un inferno, cioè 250.000 persone che uscivano da Ultimo, uguale al bivio Bellocchio alle 18 ieri sera. Il che è vero, perché sono scese le terme a quell'ora, c'era una folla che non si affrontava.
0: E perché non lo dici?
1: Non si affrontava.
0: Pare che sono solo io.
1: Non si affrontava.
0: Dove arrivava la fila?
1: Arrivava praticamente non proprio a Caspole che vendi sanitari, ma poco.
0: Cioè tra Planet Casa
1: e Planet Palestra.
0: Planet Palestra,
1: esatto, sì, sì.
0: Una cosa lunghissima, 5-7 minuti,
1: sì. Un inferno, infatti mi sono maledetto 8 volte che non ci ho pensato, non ho girato per il paese
0: pure le strade di via per renderle un inferno.
1: No, là mi perdo dentro.
0: Cioè, ti perdi perché sono strade strettissime, piccolissime, con la possibilità di fermarsi sul lato, quindi devi andare pari, con dei dosti, perché tu in quelle condizioni potresti correre.
1: Lo so.
0: Come si chiama quello nuovo che sta spopolando delle macchine?
1: Antonelli.
0: Anche lui sarebbe in difficoltà, sì, a correre là, non ci riuscirebbe. Che tenem, è inutile dirti, che tenem e chi è votato, quindi
1: di. Allora.
0: Però voi di là.
1: Di là.
0: Le casette. Però il nautico dice che pure è messo male, cioè è bene di erba, di cose.
1: E come non sta? Beh, deve essere andare
0: se ne parla. È stata che inutile, ha fatto una battaglia per vederselo affidato. Ma gliel'hanno affidato e
1: io ci avrei messo mezz'ora a sfaldare tutto, piazzale, aprirlo i parcheggi. Mezz'ora.
0: Ma che fai, ti candidi?
1: No, non mi sto candidando, sto dicendo quello che avrei fatto. Postazione di 118, non i musei del mare, le reti, le piscine.
0: Che avresti fatto?
1: I pesci, eh?
0: Che facevi?
1: Il parcheggio, immediatamente, ma veloce.
0: Tutto quel parcheggio che sta là, sì. Tutto quella piattaforma.
1: Ma subito. Allora, se ti aprono i campi di patate per far parcheggiare la gente, qua ti può aprire una piazza di un.
0: No, ma poi ti vanno a vedere dove hai parcheggiato la domenica per farti le punte. No, ma. Basteresti pure il nautico.
1: Sì, che serve?
0: Ho capito, sì.
1: Ma cosa serve?
0: Tutto parcheggio.
1: Ma di che? La mia storia è quella, il portiere del cuore, non vuole prendere i palazzi.
0: Storica.
1: Mica stiamo parlando dei termini di Caracalla, insomma.
0: perché era fa, perché aveva la forma di una nave, capito? Nautico, vabbè, a posto.
1: Postazioni del 118 scoperte. Teramo, l'allarme dell'UGL Salute sull'organizzazione del servizio durante le ore notturne. Perché, nonostante le assunzioni, la ASL continua a fare ricorso a personale esterno perché assunti amministrativi su indicazione di chi doveva assumere. Invece di infermieri. Coppia di Ortona, salvi dal sisma.
0: Che c'è è stato attivato, l'accorpamento tra chirurgia e ortopedia.
1: Si è attivato?
0: Si è attivato, sì.
1: Ah sì?
0: Sì. Quindi 8 letti di chirurgia, 8 di ortopedia, e già in terapia, perché arriva la gente con le fratture,
1: beh,
0: stata i tornei, le cose, quindi dovrebbe ampliare l'ortopedia, invece riduce, e anche chirurgia può fare solo ormai gli interventi urgenti.
1: Ma ha fatto conferenza stampa?
0: No.
1: Coppia di Ortona, salvi dal sisma per un miracolo.
0: Vabbè, vai tu.
1: Caos a Montorio, incarico al marito della consigliera.
0: Con disinvoltura, Montorio di tutto. Quello condannato che non si dimette.
1: Che è rimasto là dentro.
0: Lei ha offese sessiste alla capogruppo dell'opposizione, sì. Adesso l'incarico
1: al marito,
0: della consigliera. È
1: però
0: un parete felice,
1: però c'hanno la fontana
0: luminosa, si sì, è anche voto più
1: sì.
0: Ieri detto, tu hai preso, non ha votato neanche parente.
1: Pallone sgonfiato, Trump cambia le regole del mondiale di calcio, ma è accaduto nella storia.
0: Cioè questo mentre pensa alla guerra dell'Iran, pensa al pallone,
1: l'Ucraina, la guerra dell'Iran, il pallone. Però alla fine ha avuto il contrappasso stanotte, 4-1, come una squadretta di poi dal Belgio, che sono pallone dell'Argentino, della Francia,
0: motivatissimi,
1: Roseto, Martina rompe i tabù e racconta la sua malattia sui canali social. Poi Avezzano, trattamenti estetici illegali, l'ambulatorio era abusivo. Nereto, tragedia sfiorata in un hotel, cade dalla finestra, si salva. Lo studente del Peano Rosa era in gita a Campitello Matese. Alla casa. Calcio Serie D, il Teramo adesso punta su Diakité per l'attacco.
0: Non è ancora niente l'attacco.
1: Ma arriverà.
0: Sì, sì.
1: Andiamo sul soppalco. La classifica dei sindaci: Biondi è il più amato, Masci fa il grande salto.
0: Sospiri, non starei molto su.
1: Manco io, francamente.
0: Che quel bravo.
1: Che quindi può venire in mente: meglio che non vada alla camera per cosa, magari c'è una flessione di Fratelli d'Italia. Manco qua.
0: L'acqua.
1: I nuovi ospedali ora si possono fare tra pubblico e privato.
0: Cioè, non si sa più come cercare.
1: È il modello Liguria e Calabria. Sì, sì.
0: Abbiamo fatto un convegno, invitato quelli della Calabria. Liguria, perché l'hanno fatto là.
1: Biondi è il più amato d'Abruzzo, D'Alberto cala al 77° posto, il primo cittadino dell'Aquila, sesto in Italia. Masci balza in avanti fino alla 41esima posizione. E Marsiglio è 13° su 18 tra i governatori. Il presidente della regione ha 50,5% di apprezzamento, 3 punti in meno rispetto al 2024. Ogni città ha la sua sfida.
0: Quali sono le cose che chiedono?
1: Ogni città ha la sua sfida, il consenso passa da qui.
0: Guarda su che cosa.
1: Dal dissesto finanziario e idrogeologico di Chieti fino all'area di risulta di Pescara. È stato a parco? Ah no, Pescara perché è stato a parco. Sono i problemi di ogni giorno a influenzare più di tutto la percezione dei cittadini. La sicurezza no?
0: La sicurezza sì, la sicurezza. Ma poi sono le due cose, una a Chieti, una all'altra.
1: Sì,
0: l'altro
1: non sono problemi. No. Ma pure chiedi, c'è solo quel problema lì e Pescara pure solo quello.
0: La classifica, eccolo qua. Primo chi è? No, per curiosità.
1: Primo è la sindaca di Firenze.
0: Sì.
1: Sara Fusaro, sindaca di Firenze, poi Fioravanti, Diascoli Piceno, Manfredi di Napoli, Zedda Cagliari, Basile Messina e Biondi L'Aquila.
0: Bene. Dimmi come si chiama il sindaco di Sondrio.
1: Non lo so,
0: Marco Scaramellini.
1: Scaramellini.
0: Invece a Cesena è un vegetariano, si chiama Enzo Lattuga.
1: Lattuga.
0: Vabbè, ho capito.
1: No, Lattuga.
0: È Lattuga.
1: Immagino quante volte ha fatto questa battuta, eviterei. Dall'asilo praticamente.
0: Ma devo fare.
1: Oggi mangiamo.
0: Siamo vissuti tra le macerie, siamo salvi per miracolo. Meno male che lo potete raccontare.
1: Il racconto di Antonia.
0: Ecco, fino a oggi abbiamo messo
1: i morti, sì.
0: di defunti.
1: Il racconto di Antonia e Claret, partiti da Ortona e travolti dal terremoto il 24 giugno.
0: Come si chiama lei?
1: Claret.
0: Dove va il sindaco a fare colazione con
1: da Claret. L'aiuto della
0: Alpa di Aducis, Berardo, tutti là.
1: Vabbè, ma non diamo notizie private.
0: Sì, ti ho detto mille volte, se uno ha un ruolo pubblico,
1: sì, uno va a fare colazione e cosa prende.
0: Sì, il tornetto. Poi cappuccino, pure prendo cappucciotto.
1: Cappucciotto. L'aiuto dall'Abruzzo, Sal da Vinci ed Empanadas, la catena della solidarietà.
0: Io andrei avanti. Sono
1: capito, manca detto.
0: Vabbè. Eccolo.
1: Ospedali, sia gli accordi tra pubblico e privato, mamma mia, il modello per i cantieri, incontro a Pescara.
0: Bene, l'abbiamo letto.
1: I governatori di Liguria e Calabria lanciano i casi di La Spezia e Vibo Valentia.
0: Se l'ospedale di Teramo si farà a step, come dice Gatti, oppure si farà addirittura in tutt'altra parte, come dice il 77.
1: Secondo me c'è la terza via. Non si fa.
0: Non si fa.
1: Il legame tra aziende ed enti pubblici, le sfide dell'inclusione e dello sviluppo, Sanofi avvia la rete delle competenze. Anche qua non abbiamo capito cos'è, però andiamo avanti.
0: Vabbè, ma noi dobbiamo spiegare.
1: Il funerale della cittadina Vestina, Penne si ferma e dà l'addio a Sabatino di Pietrantonio, nonno contadino d'Abruzzo.
0: Fatti voglia, sono titolo adesso.
1: Il caso di Palmoli, bimbi del Bosco, oggi dai giudici, a breve la decisione del tribunale.
0: Cosa che si poteva fare il giorno dopo.
1: Infatti, tre piccoli Trevaion saranno ascoltati anche alla presenza della tutrice speciale Palladino.
0: Quasi complica.
1: La famiglia è separata dallo scorso 20 novembre, l'anno prossimo andranno alla scuola pubblica.
0: Bene.
1: E vabbè, questo è, come tutti, ci devono andare e ci andranno.
0: Sì, ma se collega il lettiere non facevi fatti fuori scoprendo che stavano là.
1: Allora,
0: ignorando, ma già avete in più.
1: Premi internazionali. Ah. Quel fascino irresistibile di Ennio Flaiano, ricordi, selfie e l'omaggio a un mito. E vabbè, i premi Flaiano sono
0: molto
1: stati.
0: Bene, Gasman, molto applaudito, sta Travaglio, si vede, no?
1: Ti la faccio antipatica lui.
0: Sì,
1: che...
0: vabbè.
1: Kind patica della terra, mamma mia.
0: Però
1: dice anche cose buone, prende
0: Trump, la sua mano di Dios come Maradona.
1: Lo
0: no?
1: Scandalo diventa mondiale, mai un capo di Stato ha osato imporre le regole fino a cancellare un cartellino rosso.
0: Tu devi sapere che è proprio previsto che è automatico, rosso squalifica, non può fare niente, qualsiasi quello invece che non era è intervenuto anche tatticamente.
1: Sì, ha detto che lui, perché lui era un bravo sportivo da giovane e soprattutto capisce di sport, di qualsiasi
0: ha
1: sport.
0: Quello ne sono due che
1: correvano e sono sbattuti. Va bene, ma vuota, ma beh, voi sì, quello l'ha votato io.
0: Capito, ma in bandino l'ha messo lui e quindi ma siamo proprio al massimo di tutto quello che ci può capitare.
1: Sì.
0: Io devo, ci sta capitando tutto adesso,
1: speriamo.
0: Dovete bloccare Putin, però ancora è più pericoloso di
1: ed
0: me.
1: È bufera sui voli nei cieli d'America, il numero uno della federazione ha percorso 50.000 km, è il torneo più inquinante di sempre.
0: Zazzaroni,
1: inammissibile, la FIFA al soldo dei potenti, il direttore del Corriere dello Sport sulla polemica.
0: Fai il direttore dello sport ma con disinvoltura partecipa ballando con le
1: vabbè,
0: stelle
1: conflitto nel mondo, presto colloquio a Roma, Hamas scioglie il governo. La bara di Khamenei sfila 10 ore, la lunghissima processione in strada a Teheran, tra i presenti c'era Ahmadinejad, ex presidente.
0: Cioè, questi arretti 10 ore la bara, ma perché il popolo spagnolo?
1: Il giovenile funerale,
0: perché?
1: Furto al museo francese la Lick. Rubati cristalli per 4 vabbè, francesi però i musei,
0: una lucchetta, una cosa. Dal Louvre in poi, tutto
1: un altro colpo dopo quello del Louvre di ottobre. Caos trasporti, l'odissea delle ferrovie, ritardi a Milano e Firenze.
0: Non ha detto, che si è fatto con lui tutto a posto.
1: Tutto a posto, non ha risolto tutto.
0: Però, sì, stava parlando, ha sentito un profumo
1: di hamburger e si è lanciato.
0: Mi ha fatto bene quell'osservazione che ho fatto ieri. In Italia è pieno di cibi nostri, l'hamburger.
1: L'hamburger l'ha fatto. Lavori e guasti, danni. Vabbè, che è un girasagre di quelli potenti, Salvini, quindi si gira già tutti sulle sagre nostre.
0: Sì,
1: probabilmente poteva andare all'estero.
0: Ma proprio perché non vieni a Rossiland?
1: Infatti, l'ha preciso. Danni alla linea alternativa, transito dei convogli ridotto del 50%. Poi Conte scrive alle Camere: basta, datemi una data per questa benedetta audizione in commissione Covid, perché non se ne può più. Cominciamo a parlare di qualche problema serio.
0: Ah, no, abbiamo,
1: quando ne può. Caso Ranucci, indagato la Vitola, così all'improvviso lui il mandante, non si capisce perché, fra l'altro. L'ex editore sarebbe il mandante dell'attentato ai danni, il conduttore di Repoli.
0: Non l'ho attaccato mai.
1: No, ma non si è capito, però vabbè. Casa Windsor, la corte chiude le porte ad Harry, salta l'invito a Buckingham Palace e sulla famiglia reale cala il gelo, comportamento deludente.
0: Chiude le porte? Niente.
1: Niente. Sei di lì dal jeep il tizio che ha dato 20 coltellate e poi ha detto che si era divertito, dice non ricordo adesso, l'accoltellatore di Milano non è stato in grado di spiegare i motivi del folle gesto.
0: Uguale qua. No, non lo faccio male, ma quello quasi altro, no. Ho fatto lavoro. Edilizia e ristorazione a Montesilvano servono insegnanti part-time.
2: Part-time.
0: Cioè se uno dice cosa posso fare di che?
2: Su, beh, insegnare cosa?
0: Lo dice.
2: A Giulianova e Lidia a caccia di camerieri.
0: A... Confermi?
2: Sì. A Turri Valignani, un panificio assume personale a tempo pieno per tutto l'anno.
0: Ma sai una cosa, io giudico il ristorante dal personale, nel senso non bravo no. Quando tempo resiste, ci sta, vuol dire che fa tutto bene, tutto a posto, pagato, segnato, cosa. Oh, che tutta questa roba ci sta sotto?
2: Allora, vediamo che cercano.
0: Ingegneri.
2: Ingegnere per energie rinnovabili. Nenexia cerca una figura a Chieti.
0: Dimmi che puoi fare di
2: Ma che te ne importa? Digitalizzazione dei beni culturali offerti da Medica Digital Spa.
0: Beni culturali salda.
2: Posazione aperta in CAE Spa per un tecnico di manutenzione.
0: Ma sopra, c'è muratori.
2: Ingegneri tra Europa e Brasile, Zurigo, richiesta ragazza alla pari.
0: Cioè?
2: Una di quelle che viene a casa e ti accudisce i bambini e tu gli dai vitto alloggio.
0: Inglese?
2: Di solito è per imparare una lingua, quindi inglese. Io ce l'ho avuto, ne ho avuto un paio.
0: Tu lo sai? Però.
2: No. Allora, Teramo, Martina racconta la sua malattia, non bisogna mai nascondersi. Studentessa rosetana, 24enne, ha scoperto un cancro alle ovaie e poi un tumore rarissimo ai tessuti molli. Su Facebook e Instagram ha scelto di condividere la sua battaglia per rompere il tabù della vergogna. Fuga in mare, denunciati due pescatori stavano pescando in area vietata e non si sono fermati all'alto della finanza.
0: Mentre c'era la sera presentazione del libro, che noi stavamo lì, rientrava la guardia di finanza e detto, state che ecco dove erano stati, a inseguire quelli e a bloccarli. Attenzione che c'era anche quella guardia di finanza, oltre che a quella della capitaneria,
2: dei consigli ai pescatori di frodo.
0: No, che comportatevi bene.
2: State attenti.
0: Allora, Teramo, natura indomita, hanno fatto un sacco di manifestazioni e si sono chiesti adesso a che servivano, non è rimasto niente in città di tutte quelle manifestazioni.
2: Un bando per gli eventi più. Per anni sprecati milioni. E il comune prova a cambiare modello per l'organizzazione degli appuntamenti. Corona.
0: Che l'ha detto di cambiare?
2: Conta l'idea della minoranza, bene, ma andava fatto prima.
0: E qua?
2: Che è qua?
0: Non dico appunto.
2: Ma sono le feste, facciamo come
0: perché? Ma quello è d'accordo con tutte le feste.
2: L'accusa dei commercianti, che è uguale.
0: Il viaggio è andato?
2: No. Non sappiamo cosa succede, in città serve un cartellone. Anche dei deputati hanno scritto oggi facciamo questo, domani facciamo quello, e poi. Però di quest'anno non. Coppa!
0: Perché fate così?
2: Che qui ce l'hai?
0: No, con quello.
2: Coppa, c'è l'ordinanza per aprire le scuole, il provvedimento in estremis del sindaco per accogliere le squadre, nonostante il no delle dirigenti.
0: Ah, le dirigenti
2: sono stufate, ogni volta poi devono ripulire, ricordare, sì. Disinvestare. E non si fa.
0: Andare a professori. Di notte c'è tutto.
2: Così. Beh, appunto. Incarico al marito della consigliera, la minoranza dice scelta inopportuna, l'affidamento diretto per 40.000 euro fa tuonare l'opposizione che tira in ballo etica e trasparenza, la maggioranza non ci sta, procedura avviata ben prima delle elezioni, basta leggere gli atti. Niente buoni pasto, sciopero, protestano i lavoratori della Poliplast di Castilenti per mensa straordinaria. Frane, via i lavori sulle strade della Valfino, la provincia interviene con 1,8 milioni di euro dopo i dissesti causati dal maltempo in primavera. E ancora, sanità, postazioni del 118, disagi notturni, infermieri pronti ma non inseriti. Carabinieri, 16 in più nel Teramano, arrivano i rinforzi per l'arma sia in pianta stabile che per il periodo estivo nelle stazioni costiere.
0: 2 a Giulianova. Però dice mica, ma non mi dai, dovranno a settembre. Dopo l'estate, servono, arriveranno. Sono informato.
2: Mo volevi pure.
0: Sono informato, sì, mo servono,
2: ma,
0: sì.
2: Mo volevi pure arrivassero i rinforzi.
0: Ma non figurati.
2: Muore in casa l'ex meccanico Grancioli. A Sant'Egidio. Nereto cade dalla finestra dell'hotel, si salva. Lo studente 17enne del Peano Rosa era un soggiorno estivo gestito dal liceo a Campitello Matese.
0: Secondo me stava a fare lo spiritoso.
2: È finito su un solaio.
0: Ma
2: no,
0: Tornando dalla passa a Lourdes,
2: niente negligenze dalla vigilessa a Sant'Egidio, l'ufficio disciplinare con archivio alle accuse di un consigliere. Andiamo avanti. Sta andando avanti il rumore.
0: Eccolo.
2: Giulianova, Pagliaccetti, ecco l'edificio del nuovo polo scolastico.
0: Ma tu sei bravo.
2: In completamento il primo lotto dei lavori nell'area di risulta dell'ex tribunale.
0: E c'è però una vertente, come tu sai, di quelli dietro, cioè, che facevano il parco.
2: Invece ne hanno fatto i palazzi.
0: Non è che dice babbattete, vogliamo i soldi di risarcimento. E l'avvocato è Berardo D'Antonio, il cui figlio Giulio ha superato l'esame da procuratore e è diventato avvocato.
2: Bravo.
0: Quindi in famiglia ci sono tre avvocati, Berardo uno, Giulio e Francesco, che. Capite che bella famiglia?
2: Bella famiglia, studiosi.
0: Studiosi.
2: Compresso riunirà le classi.
0: Di diritto, articolo 7, 9, 26, 34.
2: Il compresso riunirà le classi della scuola media a lungo divise in diverse sedi. Col caliscendi e scontro sulla delibera varata dalla giunta nel 2014, continuano le botte e risposte.
0: Giunta che aveva detto che fotografava l'esistente, insomma, è quello dove si doveva rimettere, non diceva la tipologia. E ieri sera ha detto di Massimo Antonio, ma se non devi rinfacciarsi che parliamo con quelli, vediamo se si può fare qualcosa, se sono d'accordo, magari diamo un ristoro, se devono abbattere poi rifare, ma se no per le polemiche ormai inutile inseguirsi, va bene, siamo d'accordo?
2: Siamo d'accordo. Divieto ignorato in Corso Sauro, isola pedonale con auto in sosta, i cittadini chiedono le multe. Veramente ho visto pure qualcuno che veniva caricata io.
0: Beh, è arrivata ieri questa foto.
2: Negozianti costretti a posizionare e togliere le transenne che impediscono l'accesso serale all'area.
0: È una cosa mondiale. Chi deve fare? C'è un'isola pedonale, organizzata dal comune, chi deve provvedere? In qualche modo
2: I vigili, no, il comune.
0: Attraverso i vigili ha detto non è nostra competenza,
2: gli operai,
0: oppure gli operai non è nostra competenza. Chi le mette? I commercianti, qualcuno li tolgono e poi li rimettono. E se cade da transenna, oppure solo si infortuna con la transenna che l'ha messo il commerciante, sono guai seri.
2: Lo so.
0: In cavalleria, come le cose.
2: Io ricordo che durante la campagna elettorale, non questo, quella prima ancora, si era detto di mettere i pistoni che uscivano, le cose, quelli mattita.
0: Ma poi era bello.
2: Sì, però poi alla fine.
0: È scomparso.
2: Ogni campagna elettorale si dice. Dopo.
0: Meno male che purtroppo c'è scomparso una persona che vogliamo ricordare ed è Paolo Vasanelle.
2: Porto panchina in memoria di Vasanelle, inaugurazione il 17 al Molo. Andiamo perché a Paolo glielo dobbiamo, ci andiamo. Poi la mostra della CGIL, un quadro per Di Massimo Antonio, opera dedicata da Melarangelo al sindacalista padre del consigliere.
0: Io ho avuto l'onore di conoscere.
2: Andiamo avanti, sport in città, piscina, arriva il finanziamento per i lavori di riqualificazione, stanziati 1,5 milioni tramite il bando sport e periferie, il comune deve aggiungere 600.000 euro. Nel progetto ci sono anche un sistema di riutilizzo delle acque piovane e un impianto fotovoltaico. E vedi? Allora, andiamo avanti. I consigli di quartiere sono un fallimento. Siamo
0: qua sono avanti,
2: Siamo Roseto attacca, solo 80 convocazioni in 48 mesi. Le regioni fanno con zero ogni 3 mesi. È mancato l'ascolto dell'amministrazione.
0: Come vedi, ovunque. O quasi.
2: Sì. Allora.
0: Dai, su, vai, è troppo lento.
2: Roseto da mare, il concerto inaugurale è stato un successo. Bene, andiamo avanti.
0: Andiamo un po' a vedere.
2: Sto pensando che forse domani, forse così si diceva, che domani dovrebbe riaprire il ponte, il Sarinello, sappiamo qualcosa? Ha chiesto?
0: No, non me ne interessa stavolta, voglio essere uno spettatore.
2: Silvi, frana, ripulita la strada chiusa, ora un consiglio straordinario. Quindi non l'hanno riaperta, l'hanno ripulita. Allora,
0: bando del Ministero per la Atri, è un piano da 100.000 euro.
2: Il comune candida il suo pacchetto.
0: Così si chiama
2: Pescara.
0: Andiamo a Pescara, va, su.
2: Le terrazze di Natale e Garofalo verso il processo per bancarotta. A settembre la decisione per il re dei banchetti, sua moglie e il campano legato all'Andrangheta. Chiesti 2 anni per la direttrice D'Agostino, patteggiano Iezzi e Federico Di Natale.
0: Quindi si ritengono colpevoli, sì, però hanno avuto il minimo.
2: Un magistrato in commissione concorsi, Parentopoli, mozione dei consiglieri Dem, Gianpietro, così si stabilisce la fiducia dei cittadini. Montesilvano, la polizia locale in bici in spiaggia, riparte la pattuglia del mare, gli agenti si occuperanno di pattugliare anche il lungomare per garantire sicurezza e decoro.
0: Il lungomare quando è difficilissimo andare con le biciclette sulla sabbia,
2: quelle con le ruote grosse. L'obiettivo è fermare le fat bike.
0: Cioè, che
2: le biciclette con le ruote grosse.
0: L'obiettivo è quello.
2: Truccate.
0: Hanno avuto già ottimi risultati a Pescara, abbiamo pubblicato.
2: Truccate e monopattini senza targa con guidatori senza casco.
0: Ma magari ogni tanto un controllo al sottopasso, ogni tanto fa vedere che c'è qualcuno.
2: Ma capisci? L'Aquila, l'allarme sicurezza, ladri in casa, vacanza rovinata, un commercialista, l'ultima vittima. Ecco come portai la Madonna sul velino, il racconto dell'alpino Mario Sansone che 60 anni fa condusse l'impresa rimasta nella storia. Belle a tutti i costi, trattamenti estetici fuori legge, sempre in provincia dell'Aquila, scoperto ambulatorio abusivo. Si rischiano danni permanenti, dice l'esperto.
0: Giulianova, ragazza denuncia una tentata violenza. Scatta il codice rosa al Mazzini di Teramo, perché è andata su. Una notizia. Te l'hai dato la notizia? Puoi aspettare?
1: Sì.
0: È clamoroso questa qua.
1: Perché?
0: Perché se ne parlava, però non era andata all'ospedale di Giulianova e mo scopriamo infatti che era andata con calma all'ospedale di Teramo. Perché tutto ciò? Adesso cerchiamo di recuperare la notizia che stavamo leggendo, va bene?
2: Sì. Posso andare? Io vado avanti allora. La buona sanità, ma
0: questa notizione.
2: Ho capito, ma se ti ritucca
0: la ragazza che denuncia una cosa di questo tipo è grave.
2: Marinucci salvato dall'aneurisma.
0: Recuperata.
2: Vai.
0: Forse. Sì, ti l'ho recuperato. Sto per leggerla, Con calma. Una notizia di ancora in fase di aggiornamento e non confermato ufficialmente data la particolare sensibilità della vicenda. Stando a quanto si apprende, la ragazza maggiorenne sarebbe presentata alla caserma dei carabinieri di Giulianova, un pianone, per denunciare una tentata di violenza. I militari dell'arma avrebbero quindi allertato il 118 e la giovane è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Mazzini di Teramo, dove il medico ha fatto scattare il codice rosa. Il protocollo sanitario dedicato, che fa? Eccolo qua, dedicato, alle vittime di violenza di genere. Eccolo qua. La notizia non è stata confermata però dalle autorità competenti per via delle delicatezze. Poi approfondiremo. La redazione segue l'evolversi della situazione e dice questa ragazza Zondolo, ma l'attentato di violenza, sai, perciò mi ricordo che sarebbe avvenuta a sottopasso di via Nazario Sauro di notte.
2: Medicina turistica apre solo dal 1 agosto.
0: Stavessi peggio di noi a chiedere.
2: Wilkington, visa del numero 1 Osonuma, per piacere il vocale togli l'audio, grazie, gentilissimo. Lanciano. Ma riposto?
0: No, c'era Trump.
2: Lanciano minaccia l'ex moglie con la benzina, 1 anno e 4 mesi al marito violento. Quello che costa mo la benzina?
0: Ma io farò la spreca così.
2: Ma un etto di hashish in macchina, arrestato. Anziana investita sulle strisce pedonali davanti al CUP. Casa e chiesa. Casa e chiesa, non di al CUP. A Lanciano è successo.
0: Biondo il giorno, proprio tanta attenzione perché alle 10:30 metteremo in palio i biglietti per il concerto di domani sera e poi alle 11 Azzurra farà un'intervista con Mario Biondi in diretta su Radio.
2: Bello, bello, bello.
0: Tutto questo
2: bello.
0: Dalle 10:30 alle 11 state qua che facciamo queste belle.
2: Biondi a Giulianova, io l'Abruzzo, il sound.
0: Se questa frase mi sono arreso.
2: E this is what you are. This is what you are.
0: Salute.
2: Questo è quello che sei. Da me.
0: Non puoi niente.
2: Giovanni Allevi stasera sarà all'Aquila. Gli Oasis a Roma, i fratelli Gallagher fanno sognare. Hanno fatto un postino, una risposta a una fan che gli chiedeva e loro dicono due date.
0: Esatto. Intanto a Fano Riano ecco i giornalisti vincitori del premio Giuseppe Zilli. Vediamo un po' chi ha vinto.
2: Ci stai tu?
0: No.
2: Ma come mai? Sei bravo.
0: Non mi meraviglia affatto. Vediamo un po' chi c'è.
2: Allora, c'è Roberta Lanfranchi.
0: Quella che ride quando fa le battute.
2: Sì, poi nota per essere moglie di Pino Insegno.
0: Esatto, quindi tutto bene.
2: Poi Marina Marinucci.
0: Che è la cosa dell'ordine dei giornalisti.
2: E Lucio Caracciolo, che è l'ambasciatore. Niente a che vedere con Stefano Stefanini, però vabbè, questo abbiamo.
0: Paris, no? Quando la vita offre un altro giro tra i sogni rock. Ti piace il sogno rock?
2: Ma sa.
0: Vabbè, andiamo di là. Ci sta Giovanni Allevi che va all'Aquila.
2: Va all'Aquila, sì.
0: Con
2: l'Orchestra Sinfonica Italiana.
0: Un bel po' di notizie
2: di cultura, sì, perché mo ci sono tutte manifestazioni estive. Quindi...
0: Però a Teramo vogliono il cartellone.
2: Ma hai ragione. Io De Brial mi accontento. Sport, la Spagna festeggia il 91esimo, Ronaldo saluta i mondiali.
0: Vabbè, infatti, è segnato.
2: Sei volte. Merino sigla il vantaggio nei minuti di recupero e regala i quarti alle Furie Rosse. Va avanti anche una Super Inghilterra, colpo, e intanto però gli Stati Uniti hanno perso 4-1 col Belgio, non c'è perché
0: stanotte,
2: però ve lo diciamo noi questa notizia. Colpo della Fiorentina, Dragusin è un passo.
0: Bravi, Roma e Fiorentina, prima giornata.
2: Italia Show, Wimbledon, vincono Cobolli e Paolini.
0: Vino Paolini,
2: il romano è
0: Batti. Ciao Gaetano, ti vediamo oggi o domani. Cosa veloce, dai.
2: Chi è Gaetano?
0: Eh?
2: Ah,
0: chi è Gaetano?
2: Gaetano Paolini, ok, vabbè. Beh. Il romano batte De Minaur, l'azzurra e Ala. Entrambi staccano il pass per i quarti. Oggi tocca a Sinner. L'Alto Tesino apre il programma alle 14 contro Struff. Formula 1, la Ferrari ora riaccende il mondiale, il successo di Leclerc a Silverstone fa esultare le rosse, la classifica si va più corta e l'Italia ci
0: crede. Ho mandato un messaggio di Silvestre.
2: Gli hai mandato?
0: Ho detto, ma tu da quando sei arrivato tu già si vedono i primi risultati. Laconicamente, magari. Però ha risposto. Questo contatto con
2: Roseto 50 anni fa la vittoria con gli Stati Uniti. Scusate, con l'URSS.
0: Pelatino chi è?
2: Pelatino è medaglia d'oro per il giudice Lestini, maxi basket agli europei. Vabbè, che vuoi da
0: momento? Non voglio niente.
2: Di peggio.
0: In tutti in uscita, guarda.
2: Holzer è fatta con il Modena. Di Nardo verso il Frosinone. Trequartista ai dettagli con i Canarini, al Delfino circa €1 milioni.
0: A questi, guarda qua, questi zero.
2: Un punto di sta. Il Pineto saluta Postiglione e accoglie Ardizzone.
0: Che una firma? Una rima voluta?
2: Tutti grossi. L'esterno classe 2007 sarà inserito come contropartita tecnica in operazione con il Catanzaro.
0: Poi il Teramo spinge per Diakité e Eusebi e Trotta le alternative. Noi non l'abbiamo voluto, Eusebi.
2: Giulianova, ufficiale, la firma di Abagnale e il mercato continua.
0: C'è qualcosa che è successo a Teramo?
2: In società Paoluzzi lascia l'incarico.
0: La Sante si avvicina a Touré e la società smentisce
2: su Cappellacci. Fiducia totale a Censori. L'Aquila firma il colpo, in attacco arriva Zini. Chi era costui?
0: Mi pare che era dell'Ancona. Vedi un po'.
2: Chi sta a fare l'Ancona l'anno scorso praticamente dell'Aquila? 2-3.
0: E l'Ancona sta prendendo pure i nostri, ha preso
2: Morri.
0: Del Teramo e Morri.
2: Chieti, ora si scalda la pista romana.
0: Vabbè, non vi chiede più nessuno.
2: Ma dai, su. Oggi Di Labio incontra un nuovo imprenditore, città di Chieti, riparte da Antignani. Addio. Allora, abbiamo terminato, passiamo al messaggero.
0: Allora, cocaina, poi ci sindono. E il record di consumi sequestrati oltre 25 kg a casa di Albani.
2: No.
0: Pescare, il dato è riferito ai primi 6 mesi dell'anno rilevato alla presenza nell'aria. Cioè tu giri e senti l'odore di cocaina.
2: Ti alzi la mattina, fai un bel respiro fuori dalla finestra e stai fatto tutto il giorno. Ma sì, in tutte le città è così, nelle grandi città. Pescare una quevelecce all'indice più alto.
0: No, ma tu se la senti proprio.
2: No, che senti?
0: Quello così dice.
2: La senti.
0: Rilevata la presenza nell'aria. Poi
2: con i macchinari
0: tenta il furto al supermarket e nella fuga ferisce 3 carabinieri.
2: Arrestato un 19enne di origine gambiana. Lanciano, terreni in fiamme, di nuovo allarme, incendi e periodo.
0: Guardi,
2: storie...
0: cosa ha scoperto Di Biagio?
2: Che ha fatto? Qua. Progetto in terra mano. Storie di vita di centenarie raccolte da 3 giovani. Fan scrivono i libri sui centenari a te. Ho capito,
0: Non
2: è un problema di L'Aquila, al TAR il caso delle fioriere senza permessi, problemoni. Anche all'Aquila Avezzano, Botox senza licenza, sequestrato un centro estetico. E poi abbiamo un Marsiglio a centropagina, beh, che è sceso tra i governatori. Scende di poco, Biondi sale Masci. E mo, annaggia quel...
0: ecco, 50... a Marcord. Cioè nel basket a Marcord.
2: Sarà Suez, ma dove starà? Dove starà? Dimmi dove sta.
0: Holzer si è trasferito a Modena. Vai, facciamo una seconda.
2: Dai, storie di centenario. Eccoci il bere. Facciamo una seconda.
0: Avere un po', apri un po'.
2: Che apro?
0: Va bene, meglio.
2: Storie di centenario raccolte dai giovani prima che sia tardi. Non ho capito. Tra tre under 35 di Teramo intervistano anziani usando un banco ottico dell'Ottocento. Tant'è che...
0: Ma veramente stai a fare?
2: Ma sì, lo stabile. Nella classifica dei governatori, Biondi è ai vertici.
0: Ma sì, deve andare stabile.
2: Vabbè. Strage di anatre al fosso Vallelunga, provincia di Pescara, l'incubo dei rifiuti abbandonati. Cocaina, boom di consumi, sequestrati oltre 25 kg. Rappresentano quasi metà della quantità di stupefacenti tolti dalle piazze di spaccio nei primi sei mesi dell'anno.
0: Vabbè, non ci stai tu qua, ma quando l'hai provata?
2: Chi ha provato?
0: Niente.
2: Quando mai?
0: Venisce tutto strano,
2: ma non vuole bugiardo. Non c'è pace per il bar del comune, scoperto il quinto furto in pochi giorni.
0: Niente, un bar all'interno.
2: Pesca illegale, inseguimento in mare fino a San Benedetto, quarantenni denunciate. La prossima volta vi sintonizzate su Radio G, che Francesco vi dà i consigli su come scappare dalla Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto. Andiamo avanti. Asili nido al via ai rimborsi, scontro su due nuove sedi.
0: Poi c'è un'intervista del ministro Roccelli al Messaggero.
2: Sì. Sì.
0: Dice: non si trova ancora il cadavere.
2: No.
0: Me lo presentò mio padre e fu subito amore. L'intervista inedita di Roccella pochi giorni prima della scomparsa del marito. Cioè, il Messaggero l'aveva intervistato prima. E poi è scomparso.
2: Biagi, no?
0: No, ma non lo so.
2: Lo di Biagi, no?
0: No, ma...
2: Mercato ittico, braccio di ferro anche sulla gestione dei rifiuti. Non c'è pace per il mercato ittico a Pescara.
0: Sono interviste esclusive, è morto, è chiaro.
2: L'Aquila, Fiorello...
0: Voglio sapere da Iole, che sera ha fatto la domanda nella trasmissione, se è stato sta via Verdi.
2: Come non lo sa?
0: Tutti
2: le quello che ci sta,
0: vediamo,
2: sicuramente.
0: Vediamo.
2: Servizi sociali con partecipazione sospesa, nessuno rinunci per ragioni economiche. Allora, centro estetico ad Avezzano sequestrato, iniezioni di Botox senza licenza. Non si è fatte mai, non mi guardate.
0: Che cos'è il Botox?
2: È un botulino, è un...
0: Botox, vabbè.
2: I militari sorprendono un 42enne che maltratta la moglie davanti al figlio.
0: Ma soprattutto tende il furto nel supermercato e mentre cerca di fuggire ferisce tre carabinieri. Arrestato un 19enne. Che fin numero.
2: Al via i lavori per la giostra a Sulmona, che sarebbe il cavallo con me.
0: Sì.
2: Pronta la legge regionale.
0: Una cosa normale sul mondo, senza
2: morti, senza feriti.
0: A Chieti.
2: Ritardi nei cantieri PNRR.
0: Penso io.
2: Il monito di Legnini, pagheranno le imprese.
0: Ma non può tanto insistere là perché il presidente di amministrazione è pure
2: vicino. Questo è il punto, paga le imprese, capito?
0: All'Alfer, il comitato di Sette Lesini è pronto a lavorare in questo gruppo. Non c'è notizia.
2: Non c'è notizia.
0: I vigili del fuoco di Atieni celebrano 50 anni, benissimo. Il rota. Non c'è.
2: Non è successo in
0: Dacchietto. Colline di nuovo in fiamme, l'allarme roghe, senza fine. La famosa canzone di?
2: Non lo so.
0: C'è senza fine.
2: Mina?
0: No,
2: chi è?
0: Manoni Paolo.
2: Mina
0: tutta cantata tranne senza fine, vabbè, tutta.
2: Non è vero, secondo me la cantate più.
0: Poi altro pure.
2: Getto liquido infiammabile. Non mi sto accendendo. Liquido infiammabile sulla moglie, pena di un anno e quattro mesi ai domiciliari.
0: Fa un anno e quattro mesi dentro?
2: Ai domiciliari, in casa,
0: vedo la televisione sento l'odore di hamburger,
2: mangi i bomboloni.
0: Se ringrazio sicuramente.
2: Famiglia nel bosco verso la svolta, oggi i giudici ascoltano i tre bimbi.
0: Poi basta?
2: Speriamo. Teramo, dal municipio al museo, ecco tutte le opere che aspettano di partire. Ci sono l'area camper, il canile comunale, il secondo lotto dell'ipogeo.
0: Tutti insieme,
2: eh? Il sindaco D'Alberto si è fatto promotore di una richiesta per ottenere ristori.
0: Al 77° posto.
2: Sì. Aggressioni fuori dal locale, condannati due romeni. Tutto sarebbe nato per una ragazza che frequentava uno degli aggressori, ma in passato era stata con un altro. Furgone a fuoco sulla strada 14, tre bombole GPL messe in sicurezza. Roseto Junior Fest al via la quarta edizione della Notte Bianca dei Piccoli.
0: Sopra.
2: Gran Sasso, nasce la nuova giunta della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia.
0: Pescara. Oltre al Modena, ecco. Abbiamo visto.
2: Ieri le due società hanno definito l'accordo che prevede una sola contropartita economica. Al Delfino andrà 1 milione, bonus inclusi. Per Di Nardo si tratta ancora col Frosinone. I tifosi tra futuro e ricorrenza, i Rangers festeggiano i 50 anni. Andiamo avanti a Roseto, 50 anni fa, l'URSS KO. Bene. Quindi Fabio, Teramo, ecco il portiere Antenucci e Casciano.
0: Il portiere Antenucci, noi avevamo una bella...
2: Siamo deboli sul Teramo, non diciamo questi nomi là. Siamo debolissimi.
0: L'Aquila
2: ufficiale Zini.
0: Sant'Egidiese.
2: Cremona, nuovo direttore generale.
0: Direi la lavata, tutto forcella.
2: Allora, una prima nazionale, gelo tra Meloni e Trump, ci vuole fare i meme. La Premier ignora gli attacchi. Tajani dice relazioni Italia-USA avanti, al di là di singole dichiarazioni.
0: Ma che
2: mantenere queste frasi? È imbarati da questi che non dicono, non rispondono manco se pongono una pistola alla testa.
0: Vai,
2: è Crosetto.
0: Prendete esempio dalla stazione comunale di Giulianova.
2: È Crosetto, le persone passano, i rapporti restano.
0: Frasona.
2: Le opposizioni, niente insulti al paese, no, hanno insultato la Meloni,
0: pinzaccate sulla cosa che non ha fatto.
2: Per piacere. Trump ho chiamato.
0: Aspetta, me l'ha fatto lei, quindi offendendo me per tutti.
2: Lei ho capito.
0: Scandalo mondiali.
2: Trump, ho chiamato Infantino su Balogun e ha tolto il rosso. Bufera sulla FIFA, Malagò precedente pericoloso.
0: È vero.
2: A Roma il tavolo Israele-Libano per il negoziato. La proposta di Crosetto, l'industria 4.0 per incentivare le imprese in intelligenza artificiale.
0: Quando ha perso?
2: Chi è?
0: Il
2: 4-1. Voli Roma-Milano introvabili, treni bloccati per lavori e guasti, Italia divisa in due. Sta per la parte qua però, ogni volta quando si blocca qualcosa di Italia è divisa in due. C'è pure tutto l'Adriatico che sale, Bologna, Milano, non è che... Bus scoperti e caos e Roma, a Roma code e blocchi nel centro direzionale svenduto per pochi euro. Attentato a Ranucci, indagato la vitola presunto mandante.
0: Molto presunto.
2: Bisogna proprio dire un mandante del mandante. Piano City sbarca nella capitale, una città di note, 23-4 ottobre, poi Covolli infiamma Wimbledon e torna nei quarti. Avanti anche Paolini. Gli Esis a Roma, Lia conferma, massimo due live. A luglio 2027.
0: Bene, salutiamo un po' di amici.
2: Subito, immediatamente.
0: Non ce la facciamo con questi.
2: Immediatamente. Allora,
0: buongiorno a tutti.
2: Buongiorno ad Antonella Leonio. Buongiorno Andrea Serafini, abbiamo detto del Biglio. Betty Almo, buongiorno. Freddy Federico, buongiorno. Rita Ranalli, buongiorno. Sandro Bagnoni, buongiorno. Gaetano Panini, buongiorno a tutti voi e buon lavoro.
0: Ci sentono.
2: Luigi Anni, buongiorno. Andrea Serafini, ha ragione Albani, ci esce un gran bel parcheggio al posto dello scempio al Nautico, lo so, purtroppo. Buongiorno direttore, buongiorno Gabriele.
0: Non la ministra, lui sta qua.
2: Valentina Campetti, buondì.
0: Mi dovete decidere, lo volete qua o lo volete al comune?
2: Loriana Ciccioni, buongiorno a tutti. Chiodi Luigi Anna, buongiorno a tutti. Paola Cicconi, buongiorno.
0: E buona.
2: E buona giornata a tutti.
0: Max
2: Rastelli, buongiorno a tutti. Direttore
0: c'è
2: Gabriele.
0: Ruggeri, cioè.
2: Anna Maria Ruggeri, buongiorno a tutti. Nell'aria e Canditozzi nell'aria, c'è il polline di te,
0: per la famosa cocaina di Pescara.
2: Gabriele Rossi, fatevi vedere perché sareste ancora più simpatici. Siamo brutti, non ci possiamo riprendere. Buongiorno a Berardo Montebello.
0: Però potremmo fare noi, giriamo la telecamera.
2: Gabriele, ma dissi idee, no? Giriamo la telecamera, non si vedono i giornali, non si vedono queste cose, no? o catturi lo schermo o catturi l'immagine. Almeno con questo, quello che sta fermo al canale di Suez, mo, può essere che...
0: dopo i cattori carabinieri, dopo le immagini. È un'idea, vedremo.
2: Berardo Montevello, buongiorno. Rossella Mattiucci, buongiorno, buongiorno, buona Rossella. Giornata, direttore e Gabriele.
0: Siamo giovedì.
2: Allora, è il momento della mia sigaretta e della tua pubblicità.
0: Sì, intanto prego. Ricordiamo che abbiamo un ospite, perché giovedì ci culturiamo, avremo con noi Cinzia Mattiucci che ci illustra questa edizione, mentre nel pomeriggio, alle 18:30, per pomeriggio da noi politica, ci sarà un dibattito tra Toni di Gian Vittorio di Futuro Nazionale e Daniele Di Massimo Antonio di Nos Novi e Cultura Politica. Alle 18:30 da non perdere. Intanto andiamo a fare qualche stacco. Vai.
3: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Win 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79, e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Dalla libreria Iani e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico, con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità. La bella stagione è arrivata e si sente. C'è voglia di leggerezza, colori, giornate al sole e di sentirsi bene in quello che si indossa. E da Kermesse l'estate è già iniziata. Per i più piccoli trovi tutto il necessario per iniziare al meglio. Corredino, tutine, body, copertine e tanto altro. Con Melby Moda 016 accompagni ogni fase della crescita, tra capi comodi, pratici e anche costumi perfetti per l'estate. E non manca la pigiameria, morbida e confortevole per tutte le età. Per la donna le nuove collezioni Ragno e Rubamori, che portano freschezza e semplicità: jeans, pantaloni, maglie, camicie, gonne, giacche e sottogiacca pensati per essere indossati tutti i giorni con naturalezza. E anche per la donna pigiameria comoda e piacevole, perfetta per ogni stagione. Intimo per tutti: per la donna Triumph, Loveable, Sloggi e Cotonella; per l'uomo Fila, Loveable, Cotonella e Sloggi. Comfort, qualità e vestibilità che fanno la differenza. Anche per l'uomo trovi pigiameria pratica e confortevole, ideale per il relax di ogni giorno. Costumi e copricostumi, il vero cuore della stagione è qui. Per la donna, costumi Triumph, Lovable, Ragno, Vacanze Italiane, David, Anita, Rosa Fai e Verdissima, pensati per valorizzare ogni fisicità, anche nelle taglie più importanti. E poi loro, i copricostumi e i vestiti abbinati, leggeri, belli, perfetti, dal mare all'aperitivo. Per l'uomo, David, Ragno e Lovable. Per i bambini, costumi Melby per vivere l'estate in libertà. E in più, Angoli Outlet. In negozio trovi anche spazi dedicati con promozioni speciali su articoli selezionati, occasioni perfette per fare ottimi acquisti. Da Kermesse trovi tutto quello che serve per vivere l'estate con semplicità, stile e comodità. Ti aspettiamo a Colonia Spiaggia. Situato a Giulianova, Braci e Grani è più di un ristorante. È un luogo dove la tradizione culinaria abruzzese prende vita. La nostra specialità è la carne alla brace, preparata con maestria per esaltare i sapori autentici. Gli arrosticini, simbolo della nostra terra, sono cucinati secondo la ricetta tradizionale, offrendo un'esperienza gustativa unica. Non mancano le nostre pizze, fragranti e leggere, cotte nel forno a legna per garantire la massima qualità. Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini locali. Che siate in cerca di una cena intima o di una serata in compagnia, Braci e Grani è il luogo ideale per assaporare il meglio dell'Abruzzo. Ci troviamo a Giulianova, sul lungomare Spalato, angolo via Venezia, e siamo aperti tutte le sere, a cena, dalle 19 a mezzanotte.

0: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085-2905-705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
1: Torniamo in studio e sentiamo il nostro meteorologo.
2: Pronto?
1: Allora, è un tempo.
2: Rimini. Tornato.
3: Buongiorno.
1: Allora, ieri temporale pomeridiano.
2: Pomeridiano, cotone.
3: Si accendono. Queste situazioni non sono prevedibili. Nel senso che ogni giorno potremmo avere. L'estate funziona così. L'estate c'è alta pressione, ma l'umidità, il calore, l'instabilità che si crea a ridosso delle montagne crea poi dei focolai temporaleschi che...
1: Io ero a Teramo, ho fatto un bel acquazzone.
2: Sempre Gerenne va, assendiario di cocaina.
1: Apri la porta.
2: A Pescara stavo, no? A Teramo.
3: Quindi,
2: a
3: Teramo.
2: Assendiario di cocaina.
3: Ci sono temporali che si potrebbero sviluppare tutti i giorni praticamente, o alternati. Anche in un contesto anticiclonico, quindi non sono prevedibili. Possiamo prevedere di avere instabilità appunto nelle ore centrali del giorno, ma poi non sappiamo se si svilupperà effettivamente il temporale.

0: contesto è sempre anticiclonico e resterà tale per tutta la settimana.
1: Quindi non si vedono perturbazioni in arrivo per questa giornata settimana.
0: Non arriva nessuna perturbazione.
1: Va bene.
0: Niente di fare caldo, per superiore alla media.
1: Vabbè, però la notte proprio ti sta benissimo.
0: Adesso ti sta benissimo, stanotte. Cioè, soprattutto ha tolto quelle 3-4 ore di sole al
1: serali, pomeridiane.
0: Poi ha piovuto un pochino, sicuramente il tempo si è raffrescato, però vedrete che comunque riaumenteranno le temperature notturne appena i temporali non saranno più.
1: Allora, questa notte il mondo contro gli Stati Uniti ha vinto 4-1. Il resto del mondo tifava per il Belgio, ovviamente, quindi non è che ha vinto 4-1.
0: Però devo dare una notizia: oggi il Belgio avrà l'80% dei dazi,
1: sì, anche 180. E non è detto che non chiami in bandiera per dire rigiochiamo la partita perché non c'era il sole.
0: Saranno dazi col Belgio molto severi.
1: È uscito anche Cristiano Ronaldo con buona pace sua, quindi la Spagna passa il Belgio. Stasera si decide.
0: Però, mi aspettavo di più da Spagna a Belgio, ma è stata una partita anche la Spagna molto deludente.
1: Per lui sono quelli che hanno inventato il tiki taka, che fa?
0: Però la squadra non mi piace per niente la Spagna. Io sinceramente ho un po' di simpatia per la Spagna in questo mondiale, quindi gli faccio il tifo, ma non mi è piaciuta.
1: Va bene.
0: Quindi, però vediamo adesso col Belgio. Vediamo come andrà.
2: La
0: ci sarà anche Francia Marocco, che probabilmente è la parte più interessante.
1: Sì, quella è più interessante, sì, è vero. Va bene, grazie Pierluigi, ci aggiorniamo a domani mentre il direttore sta mangiando un budino fatto in casa.
0: Va bene.
1: Ciao.
2: Me non ci vendetemo.
1: Vabbè, ma quindi che te lo fa? Facciamo i Cinzia. Allora, è arrivata la nostra Cinzia che ci deve parlare.
3: Buongiorno.
1: Aspetta che ti inquadro. Ecco, appunto, tutto a sinistra, ancora un po', poco, perfetto, adesso perfetto.
3: Ci sono?
1: Vai.
3: Va bene.
1: Allora, ci devi parlare di Culturiamo.
3: Sì. Allora, giovedì 9 c'è la cerimonia di premiazione della quarta edizione del premio Culturiamo Città di Giulianova. È ormai un appuntamento fisso, è diventato per l'estate giuliese, alle 21 alla magnifica terrazza di Palazzo Fursal. Ti piace il direttore? Magnifica terrazza?
2: Mezzo Gregovic però.
3: Ma chi ci va? Non vendono i biglietti per
2: voi. Allora, vai!
3: Vabbè,
2: io poi faccio domande,
3: adesso ti dico che avremo 6 categorie più un premio speciale ambasciatore d'Abruzzo, perché c'è una cosa da dire della mattina. Dico prima quella della mattina.
2: Dica la mattina in ordine cronologico.
3: Il 9 a mattina, giovedì 9 alle 11 in sala consigliare, su impulso di Culturiamo, il maestro orafo Giuliano Montaldi, ecco, bravo, mettimi le luci come la Ferrari. Il maestro orafo Giuliano Montaldi ci fa un dono alla città di Giulianova. Lui è l'orafo che ha inventato I Love Abruzzo, il bracciale con i ciondoli di tutti i luoghi più rappresentativi dell'Abruzzo. Io gli ho chiesto di creare un ciondolo per Giulianova
2: con un luogo simbolo.
3: E quindi lui ha creato il Duomo di San Flaviano. Un ciondolo per un bracciale tipo questo qui, che questo che ho io,
2: vedere,
3: con tutti i simboli, quindi c'è la transumanza, i trabocchi, l'ovetto dell'Abruzzo, il rosone di Collemaggio, il Monte Pulciano, il cuore d'Abruzzo, la ferratella, l'orsa marena, l'aglio di Sulmona.
2: L'orsa marena!
3: Sì! E quindi da giovedì 9 luglio ci sarà anche il Duomo di San Flaviano.
2: Bene.
3: Lo presenteremo ufficialmente in sala consigliare
2: alle 11.
3: Alle 11 con il sindaco, con il maestro orafo e basta. Poi la sera ci spostiamo, come ho detto, alla terrazza Cursal e ci sarà il premio. E Giuliano Montaldi verrà premiato come ambasciatore d'Abruzzo. È un premio speciale che abbiamo dato l'anno scorso a Germano D'Aurelio in Artenduccio. E quest'anno diamo a Giuliano Montaldi, che è anche l'orafo che ha creato il Giglio d'Oro d'Europa per la mezzola, quindi è un

0: eccellenza abruzzese. Poi ci sono le sei categorie, che sono teatro, ricerca scientifica, sport, letteratura, musica, che mi sono dimenticata, e moda. È moda. Per la prima volta quest'anno abbiamo l'alta moda. Vabbè, diretto vado così a monologo.
1: Vai, arriveranno le domande. Spiega.
0: Allora, durante, adesso vi annuncio anche i nomi, ma durante la serata, innanzitutto non sarò da sola neanche questa volta a presentarlo.
1: Che fortunato!
0: Perché sarà con me il mio socio
1: Gabriele Albani!
0: No. Il mio socio
1: per la prima volta!
0: Il mio socio di mille scordimande, il giornalista Francesco Martozzi.
1: L'affettivo non viene.
0: L'affettivo ci aggiudo.
2: Anche per come si veste, giustamente per la categoria moda l'hai preso in considerazione.
0: Sì.
1: Non vero, non mi vestirò così, lo vorrei fare tanto.
2: L'anno scorso era un figurino. L'anno scorso era proprio un figurino.
0: Quest'anno di più.
1: Di più.
0: Inoltre, durante la serata ci saranno due momenti di danza. Non si vede?
2: Ma sì, si vede,
1: no,
2: non stai proprio centrato.
0: A cura della scuola di danza and the hall della maestra Vanessa Casalvieri.
1: Di cui lei fa parte in realtà, perché ha fatto un saggio, infatti. Però siccome sto presentando non potrà ballare, questo invece fa una cosa. Io presento, tu fai un attimo, ma fa con il tutù. Portate il tutù.
0: No, avevo un altro completo.
1: È il tutù?
0: Non era il tutù.
1: E come si chiama? C'è un mau? No.
0: No, è un costume di scena.
1: Ti vedi qua tutti i mondi?
2: E tu ci può far piare, Gabriele Rossi ci può far piare, cosa intende, dai.
0: E quindi ci saranno questi due momenti con Move Fit Dance e le The Six che allieteranno la serata.
1: Va bene.
0: Vi dico chi sono i sei premiati. Di Giuliano Montaldi ho già parlato. Per il teatro, Silvio Araclio, che ha creato Spazio 3, questa scuola di teatro che è stata la prima in Abruzzo, quindi ci sarà lui. Per la ricerca scientifica, la nostra cara Patrizia Casaccia, che il direttore ha già intervistato.
1: Sì.
0: Da New York. Per la ricerca scientifica, lei è famosa per la mielina. La ricerca sulla mielina. Okay. Poi continuiamo. C'ho lo sport. Abbiamo lo sport.
1: Non ci sarà lei, però, perché appunto è ancora.
0: No, lei, ma vabbè, mo non lo diciamo.
1: Ci sarà.
0: Per lo sport, l'allenatore per sempre, Francesco Giorgini.
1: Beh, se lo merita.
0: Per la moda.
1: Ma c'è anche l'aria lavoro.
0: Per la moda Filippo Flocco. Filippo Flocco è teramano, ma vive tra Teramo e Parigi, perché è responsabile dell'ufficio stile di Chanel.
1: Fatto. Sì, come qua. Le scarpe no, però.
0: Beh, Chanel
2: pure scarpe.
1: No, le scarpe fa geni.
0: Ma no, ma quello è un come si dice? Terzista. Per la letteratura questo ti piace, direttore?
1: Sì.
0: Per la letteratura Giulia Alberico
1: che non è quello di Giulianova che fa lo show, no?
0: No, quello è Marco.
1: È Marco, okay.
0: Giulia Alberico è stato un caso letterario. Il suo libro Madrigale è stato un caso letterario ed è pubblicata da Sellerio, quindi di alto livello.
1: Noi volevamo pubblicare Telese, ma Telese è impegnato con la trasmissione in onda che va in diretta tutte le sere, e invece lo inviteremo il 17 gennaio quando faremo la festa della radio.
0: Va bene? Sì. Per la
1: scusa,
0: musica.
1: Ho fatto la parentesi.
0: Ni fa le parentesi, facciamo da qui.
1: Per la Telese il 17 gennaio.
0: Per la musica abbiamo Piero Mazzocchetti.
1: Schiavo d'amore.
0: Gli comunicherò, perché canterà anche, ovviamente, che è, adesso lo dico, è un artista crossover.
2: Crossover. Passa da un genere all'altro.
0: Crossover, perché è un po' tipo, sai, Michael Bublé, queste musiche un po' che...
2: Un crooner.
1: Continuate.
0: Un crooner crossover.
1: È un cantante che fa della lirica oppure fa la musica pop, qual è il problema?
0: Questo, crossover. Queste sono,
1: siamo, sono
0: la cosa piacere. Che quest'anno mi emoziona di più è che
1: non ne piagni da subito, però
2: mandi
1: resisti, perché sennò quella sera ci fa un meteorologo, già piove senza motivo da problema.
0: Quella la...
1: Vabbè, lo dico io, questa... è la serata dedicata a Sandro Galantini, va bene, sì. Come è giusto che sia.
0: Sandro è stato premiato da Culturiamo nella prima edizione per la ricerca storica. Sandro era sempre seduto in prima fila durante il premio Culturiamo, era una risorsa per tutti. Sandro manca tantissimo e questa serata sarà dedicata alla sua memoria. E siccome ogni anno noi diamo delle medaglie di socio onorario a chi ci ha aiutato, io con lui ne avevo già parlato a gennaio, quando ho iniziato a preparare il premio, e gliela consegnerò ugualmente la medaglia da socio onorario. Però adesso ci voglio fare, voglio drammatizzare. Quando a Sandro ho detto guarda, quest'anno ti do la medaglia da socio onorario, la risposta, tu lo sapevi com'era ironico, diretto, mi ha detto del valimattetà, ma che facciamo le cose in famiglia? Però era molto contento e quindi faremo questa cosa qui. Che altro dobbiamo dire, direttore?
2: A che ora? Ricordiamo, è il programma della giornata.
0: Il programma, durante la serata ci sarà una sorpresa richiesta espressamente dal direttore Marcozzi, che non possiamo dire ovviamente quale sarà, perché
2: sorpresa,
0: sarà una sorpresa per il pubblico. Tu non hai richiesto una cosa.
1: Sono sorpreso, non me la ricordo.
2: Non si ricordo mai che la sorpresa. Perfetto.
0: Mi hai richiesto una cosa.
2: Sarà certamente una sorpresa.
0: Monologo mi hai richiesto.
1: Monologo.
2: Quello ci vai da solo. Il monologo.
0: Un monologo.
1: Ah, sì, sì, sì.
0: Non diciamo che
1: no.
0: Però ci sarà.
1: Ti vorrebbe letterario, un angolo letterario. Bello però. No, pesante comunque.
0: Una cosa che ha richiesto proprio il direttore,
1: lo sentiremo,
0: gli faremo questo regalo.
1: Ma perché non vuoi venire con Donatella?
2: Ma infatti puoi scappare, dai.
1: Oh, dai, perché è un affettivo? Non ti rugiudo, è una cosa che ti inventate.
0: Poi devo dire un'altra. Non ti rugiudo,
1: premio divano nel momento settore.
0: Il prossimo anno premio per miglior divanista
1: d'Italia. Per cui prendiamo lui, poi il premio lo continuiamo e lui sarà in giuria perché è più esperto di lui.
0: Più esperto di lui non c'è
1: nessuno. Dai, vieni a serso.
2: Vabbè, dai.
1: Ma dici sì?
2: No.
1: Dai.
2: Dici sì. Non ci ho già organizzato. Mi sono già organizzato altre cose.
1: Si chiama Donatella, no. Che l'altro giorno c'è qualcuno sulla spiaggia.
2: Non è vero, bugiardo. Infatti che si chiede sempre Donatella.
0: State facendo confusione.
2: Forza.
0: Devo ringraziare gli sponsor.
1: No, questo no. Ti ringrazio quella sera.
0: Vabbè, però siccome anche tu ho sponsor, lo posso
1: perché
0: dire.
1: Quanti ne sono?
0: Perché voglio, allora,
1: perché non è che dovrei fare il pericolo, che poi ti scordi, perché se salti qualcuno è brutto.
0: No, ringrazio due cose. LDL Comunicazioni, che si occupa della comunicazione di Culturiamo, di Luisa Ferretti,
1: e poi
0: il partner ufficiale quest'anno del premio è Passacqua Group.
1: Ecco.
0: Inoltre devo dire che a consegnare i premi ci saranno anche delle personalità, questo non me lo fai dire, che è una cosa importante. Ad esempio avremo come ospite d'onore Germano D'Aurelio in arte Induccio, che ci allieterà con la sua simpatia, con i suoi sketch insieme al direttore.
1: Tutta la capanga, lui dirà nel 77 quando nessuno
2: diceva. Sì, perché a una certa età dice tutto quando sempre le stesse cose.
1: Nel 77 quando nessuno mi si filava, che mi ha intervistato, sei stato
2: 100 volte
1: lo dice,
2: 100 volte
1: lo dice,
0: ma anche 1000. E poi avremo
1: chi avremo?
0: Per consegnare i premi ci sarà la presidente della CITI Castellana Cicconi,
1: molto bene questo, sì. 9 Liana, poi continua
0: l'onorevole Stefania Pezzopane, che è anche madrina di Aerova Abruzzo,
1: poi chi c'è?
0: Ci sarà lei, il magnifico rettore emerito Dino Mastrocola,
1: qualificato con quello attuale, sì,
0: non si può dire tutto della vita, direttore. Non si può dire. Poi chi c'ho ancora che consegna il premio? Liana Ciccone l'ho detto, Francesco Giorgini ci sei tu, per la musica c'è Induccio, per la letteratura
1: Albani.
0: Abbiamo un ospite a sorpresa, per la letteratura che farà anche il monologo, per la ricerca scientifica Dino Mastrocola sarà, per il teatro Manuela Formichella, il soprano Manuela Formichella. Quindi insomma penso di aver detto tutto, ringrazio l'amministrazione comunale.
1: Come nacque l'idea?
0: Del premio? Allora, Culturiamo è nata nel 2023 e l'abbiamo registrata con i soci all'ufficio delle entrate, ci hanno dato il codice fiscale, diciamo, il 26 giugno 2023, e dovevamo fare una conferenza stampa di presentazione dell'associazione. E io ho pensato, ma chi ci viene, sarà una cosa noiosa, ci dobbiamo inventare qualcosa di bello. E in una notte in cui io, è noto, soffro di insonnia, ho pensato di fare questa cosa per la città, perché Culturiamo nasce con l'idea di arricchire la nostra città.
1: Hai detto una cosa bella, hai detto che tu hai capito che una conferenza stampa di quel tipo potrebbe stare noiosa. Ti do un incarico, ti do tutte le conferenze stampa che si fanno e tu dovrai dire se è noioso o no, e noi in base a quello che dici andiamo o no.
0: Vabbè.
1: Quindi stiamo sempre alla causa.
2: 80%.
0: Ci stanno quelle, però conferenza stampa di presentazione di un'associazione il 30 di giugno.
1: No.
0: E quindi
1: ti sei inventato il premio.
0: Ho pensato che siccome abbiamo creato questa associazione, che molti pensavano, direttore, tu lo sai, che io avessi creato per fare dispetto a un partito dal quale stavo uscendo.
1: Perché c'entro? Perché?
0: E quindi, no, molti lo pensavano, io invece volevo far capire.
1: Ah, pensavo che fosse poi parapolitica anche un po', forse.
0: Sì.
1: Ecco.
0: E invece.
1: Sei uscito dal suo partito tu?
0: No, ho la tessera, ma non faccio nulla.
1: Non è insomma una. Che cosa?
0: Solo la tessera per affetto.
1: Devi scegliere tra Giugurano e Giorgio, devi scegliere.
2: E poi dopo ci dici il programma della manifestazione.
0: Così. Grazie Gabriele. E quindi è nato il premio. Così è nato. E devo dire che nel 2023 era assessore alla cultura Paolo Giorgini. Io l'ho chiamato tipo il 28 di giugno e gli ho detto questa è la mia idea.
1: In piena stagione estiva,
0: sì, era
1: in
0: via Preparare
1: Tavoli, tutta la vita pienissima.
0: L'ho chiamato e gli ho detto io devo presentare l'associazione, vorrei fare un premio Culturiamo, ma vorrei che fosse patrocinato sempre dal comune, lo vorrei chiamare premio Culturiamo città di Giulianova. E lui mi ha detto fai. È stato molto gentile, molto aperto
1: e
0: inoltre mi ha lasciato completamente.
1: L'assessore alla cultura ci sarà, non l'hai detto, la Nausica
0: Camelli, ma ci sarà anche l'assessore all'istruzione Lidia Albani, ci saranno tanti.
1: Ward, come le Ward, cosa dico? Quello di legno, diciamo.
0: Ah!
1: Forse ci legno in inglese.
2: Vedi.
0: Ci sarà il questore di Teramo, ci sarà il prefetto.
1: Vabbè, prefetto, ci va a parlare noi.
0: Parliamo col prefetto.
1: Approfittiamo,
0: diciamo,
1: approfittiamo di parlare col prefetto, perché i fatti di sicurezza
0: non va bene.
1: Lui va a cantare invece.
0: Quindi non vi distraete. Quindi giovedì è una giornata importante per Giulianova, perché presenteremo questo ciondolo la mattina.
1: E quindi la cupola farà il giro del mondo attraverso.
0: Farà il giro del mondo. Il Duomo di San Flaviano che
2: scusa, un po' d'ordine. Allora, presenteremo la cupola la mattina dove e a che ora?
0: Sala consigliare alle 11.
2: Oh, poi dopo.
0: Il sindaco, l'assessore alla cultura.
2: Ci vede che ci sta, tutto quello che sono favore. Poi dopo.
1: No.
2: Beh, vi perdete chi, dove, quando e perché?
0: La mattina alle 11, sala consigliare, corso Garibaldi, Giulia 90.
1: E voi qua per la vostra metà.
0: E durante, questo non l'ho detto, che durante la presentazione del ciondolo avremo sia il direttore dei musei civici, Sirio Comante, che farà un po' la storia del Duomo, ma anche Ottavino di Stanislao. che ha scritto un libro. Direttore, non ti devi distrarre quando parlo, mi distrai.
1: Portavini sta di là, che ha scritto un libro sul dono, quando l'abbiamo ospitato.
2: Ce l'ho a casa.
0: E quindi,
2: a casa,
0: e quindi lui verrà a parlarci un po' del Duomo, quindi sarà anche non la classica conferenza stampa, ma proprio una vera e propria presentazione.
1: Sì, mi raccomando, però.
0: Del Cervo, concisa.
1: Okay.
0: Poi avete già tutta vista la lunga per andare in spiaggia.
1: Ho vista lunga,
2: ho già vista lunga.
0: Per andare in spiaggia, e alle 21 vi prendete prima un gelato e poi venite alla terrazza del Palazzo Cursal, dove alle 21 ci sarà il premio culturale.
1: Ma è gratis il gelato?
0: Ma no,
1: poi... è che devi prendere un gelato.
0: Nel senso, si
2: se
0: fa
2: volete, andate, prendetevi un gelato, gelato e poi
0: alle
2: 21, dopo
0: alle 21. Sei tu. Alle 21 venite alla terrazza di Palazzo Cursal.
1: Ma io sto con te già.
0: Ma non dico a te, dico ai telespettatori, ai radioascoltatori. Tu
1: sì.
0: Sei già con me.
2: Quindi alle 21 comincia la manifestazione con le premiazioni.
0: Con le premiazioni.
1: Prima c'è la musica, c'è il balletto, anche uno spettacolo.
0: È uno spettacolo.
1: Se
0: non è premiazione così basica, ma abbiamo costruito.
1: Non è il Flaiano però.
0: No. Ma lo diventerà
1: Gatto.
0: E poi tra
1: perché tanti sapevo, io lo so chi sarà il prossimo ospite un altro anno.
0: Chi sarà?
1: Beh, l'incontro di strada. Ciao! Se viene
0: sì,
1: quello.
0: Perché
1: so
0: già
1: l'estate è dura che può venire.
0: Stiamo già lavorando per la quinta edizione. Sì. E quindi sì. Io già ho in mente l'ambasciatore d'Abruzzo. È il premio per la musica, quelli già li ho in mente.
1: La musica è finita.
0: Gli amici se ne vanno.
1: Dai, che inutile serata. Invece non sarà affatto un'inutile serata, ma da ricordare.
0: Da ricordare, giovedì, venite. Quindi ci sarà da divertirsi e non sarà una cosa noiosa.
1: Non sarà una
2: basta.
1: Frasi dice.
2: Andate.
1: Ci sarà il prefetto con cui parleremo di lui.
0: Vabbè,
1: ci sarà il questore con cui parleremo.
0: Tante autorità civili e militari.
1: Ci ripresenti tu che avevi bisogno di parlare?
0: Certo. E poi
1: ci sarà Lotti Mariano Cicconi, che non si candiderà con la sinistra perché non l'hanno più cercata. Anzi, ha preso un aereo, come sappiamo,
0: Sì, ma non sappiamo per dove.
1: Per dove? Ha messo una foto per cui partiva pur di non essere attenzionato da quel che saluta dal finestrino, se vede. Si chiama Oblo.
0: Sì. E quindi
1: come quello che c'hanno gli eschimesi,
2: come quelli di Glu, come quello che c'hanno le navi,
1: nei nostri Glu c'è una canzone degli eschimesi.
0: Com'era, la canti?
2: Per cortesia.
1: Siamo gli eschimesi e dentro i nostri Glu stropicciamo i nasi con tutta la tribù. E questo era.
0: Ma chi la canta? È bellissima.
1: Per quanto da male, però insomma, con la musica ritmata, come sul cucuzzolo della montagna. Con la neve alta così.
2: Da questo che l'audience sta a fare così.
0: Non è vero.
2: Da quando e non quando parlavi tu? Da quando iniziate a cantare il direttore?
1: Invitare qua però,
0: Perché poi quella sera.
1: Io sono per questo.
0: Tra una cosa e l'altra.
1: L'audience,
0: Tra una cosa e l'altra, tra un premio e l'altro, quella sera il direttore è qualche cantante.
1: Io posso andare senza la cosa.
2: A cappella. Sicuro a cappella, vai.
0: Sicuro. Basta!
1: Premio Mostro 2026!
2: Smetti.
0: Beh, è una cosa seria il premio Culturiamo.
1: Lo so.
0: Non potremmo fargli mattetare.
1: Vabbè, lo so, però l'abbiamo drammatizzato, perché sennò tu piangi per Galantini, sennò sono costretto a impostarla così. E non piangere né tu né Azzurro,
0: Ecco, questo non mi hai fatto dire.
2: Vedi,
0: mi distrai.
1: Ma chi è che gli ha ricordato però? Io.
0: Nel momento in cui ricorderemo Sandro Galantini, lo ricorderemo con la lettura di alcune sue poesie, che sarà a cura la lettura di Azzurra Marcozzi, la sua Azzurrilla. Quindi non potevo chiederla a un'altra persona di leggere le poesie di Sandro.
1: Basta, diamo appuntamento, su.
2: Dai.
0: Sarà difficile senza di lui.
1: Vabbè, ma non cominciamo a facendo.
0: Sarà molto difficile.
1: Io la sette sotto carte,
0: Sì, tu aiutami. Allora, ricordiamo, la mattina già abbiamo detto tutto, ci vediamo.
1: Però non dite in nessun modo che ci guardo dall'assù, vi prego, tutto quello che vi pare. Se torna a noi, sta con noi, quello che
0: sta
1: volete.
0: Sta con noi perché sarà sempre una guida e un esempio, Sandro.
1: Capito, tu
0: di chi ha un'immensa cultura, un'immensa preparazione, ma non si è mai preso sul serio. Era di un'ironia.
1: È stupenda l'ironia di te.
0: Incredibile, e quindi io.
1: Bene. Senza essere offensivo, Sara.
0: Senza essere offensivo. E poi io e lui avevamo questa cosa speciale che.
1: Come ti sarò rotto questo, non ti è mai capito.
0: Solo di distrarre. E noi inventavamo soprannomi, tu lo sai, quindi avevamo dato soprannomi per tutti. E uno era bello, tu lo usi sempre un soprannome che ha inventato Sandro.
1: Sì.
0: Dillo.
1: Androide. Ride Albano, ha capito.
0: Eh sì. Va bene, grazie direttore.
1: Sei stata molto brava, resistite, grazie per averlo fatto, perché mancava un premio di questo tipo in città.
0: Sì.
1: Perché pare che dopo il Flaiano viene questo.
0: Sì, ma poi un giorno quando io non ci sarò più, si chiamerà premio Cinzia Mattiucci magari.
2: Capito?
1: Poi con una sezione Francesco Marcosi fu giornalista. Comunque Flaiano, si può fare qualcosa.
0: Sì, comunque io sono molto contenta perché tu ricordi la prima edizione alla Terrazza Kursaal, la facemmo alle 19 e sì, c'era gente nella terrazza, ma più per curiosità che per altro. Nelle ultime edizioni siamo diventati grandi, lo facciamo alle 21, è diventato un appuntamento del calendario estivo degli eventi di Giulianova.
1: È stato inserito
0: già questo è il secondo anno.
1: Che se greco vi ci fanno.
0: E poi vedere quella terrazza gremita. L'anno scorso c'erano 150 sedie.
1: Tutti in piedi, diciamo.
0: E poi tutti in piedi anche fuori al Kursaal. È una sera di luglio molto calda che delle persone escano da casa loro per venire a sentir parlare di cultura, mi sembra già una vittoria.
1: Ma è uno spettacolo, adesso la cultura. Ma deve avere sconcertezza il tempo da
2: Casalena.
0: Sì. Allora io ho letto.
1: No, perché quel temporale di pomeriggio di ieri non
0: era previsto.
1: Appunto, quindi. No.
0: Ah, io ti devo dare anche una notizia.
1: Sì, di tempo?
0: Non c'entra niente su questa cosa del tempo. Che le transenne per l'isola pedonale sul corso li mettono i commercianti. Ma quella che chiude Viale Orsini il giorno del mercatino, il lunedì e il venerdì, la mettono i vigili.
2: Perché la mettono il pomeriggio?
0: Vengono il pomeriggio e mettono la transenna. Poi chi la toglie non lo so, perché non sono rimasta fino alla fine, però ho visto ieri pomeriggio con i miei occhietti belli che veniva la pattuglia, si fermava con la macchina e mettevano le
1: transenne. E dirà perché no?
0: Perché lei tutte le sere, qua 2 volte alla settimana.
1: Ah, che battutone, stupendo, va bene, grazie. A piedi?
0: No, arrivano in bicicletta, con la macchina, parcheggiano la macchina, mettono la transenna.
1: Dai. Grazie a tutti, grazie a tutti, complimenti per tutti quelli che fanno qualcosa per Giulianova, che poi resta nel tempo, che non è facile di fare, no? 50 anni una cosa, un record mondiale.
0: Che cosa?
1: 50 anni grazie.
0: Beh sì, questo è un record mondiale.
2: Però quello
0: io adesso
2: Mondorio.
1: Ma a giugno, noi a gennaio. E noi 4 pagine, già sono parlato tutte le.
0: Io adesso lo sai, sono stata impegnata nella preparazione del premio.
1: Beh.
0: Ma dal 10 di luglio mi attivo per organizzare la festa per la radio.
2: E perché ci sti in menaccia?
0: No, io sto organizzando una cosa,
1: riesci ad arrivare ovunque.
0: Riesco a far venire chiunque, quindi dal 10 di luglio
1: col bene che ti voglio
0: vedrai, non tarderà.
1: Vabbè, senti, poi tu riesci a venire qua a volo?
0: Quando?
1: Dormi tu venerdì mattina per dire com'è andata?
0: No, venerdì mattina non ce la posso fare.
1: E io perché ce la posso fare?
0: Perché tu sei più bravo. Vabbè, vediamo. Può darsi che alle 8:30 faccio una capatina. Va bene, sì. Cioè, era buono il budino?
1: Era buonissimo.
0: E quindi...
1: c'è budino di cioccolato senza zucchero, è una specialità.
0: È una mia specialità.
1: È sicuro, sono sicuro, perché so per chi lo fa e quindi vuole tanto bene, vuole bene pure a me. Nel senso che lo fa per, come si chiama, la Rossella Materna,
0: sì,
1: che salutiamo. A Rossella gli piace tanto il budino,
0: ma
1: eh?
0: Tantissimo.
2: Ti ha salutato. Buongiorno, buona giornata, Mo Cinzia.
0: A Mo.
1: Vedi?
0: A Mo.
1: Lo vedi che sì, piace tanto.
0: Che sono contenta
1: che viene, se ti aspettiamo, eh?
0: Ci sarà, e sono molto contenta.
1: Ci sarà, sarà. La colpa è sua e non è mia. E mi cita, mi si tira con le canzoni, Albani e Rovini.
0: Proseguo.
1: No, no, non posso.
0: Sarà.
1: Si adombra Albani. Poi nessun altro, solo lei si è immolata, sì, vabbè.
0: Vabbè, perché a Mo mi vuole bene. Allora, ci vediamo giovedì, ci vediamo giovedì, ci vediamo giovedì. Ci siamo quasi, mancano solo 2 giorni, ce la posso fare.
2: Forza!
0: Sono molto in ansia e molto preoccupata.
1: Che, ma no, che si andrà a fare?
0: Ad ansia!
1: Sono
0: andato
2: in cazzo, secondo me, se sei, deve decadere così l'intervista, voi andate là fuori.
1: Bene!
0: Ma tu lo sai che è così. Perché?
2: Sì, ma era partita bene.
0: Perché siamo stati in un posto dove una nostra cara amica, che non diciamo chi è, se no poi si capisce, è stata intervistata.
2: Se dici chi è, si capisce sicuro.
0: No, si capisce tutto la maledà. È stata intervistata da altri giornalisti, da un'altra emittente, e la giornalista che l'ha andata a intervistare diceva:
1: no,
0: lo posso dire?
1: No.
2: Ecco,
1: no.
2: Allora, pubblicità, abbiamo
1: fatto. No, ma no, perché contesto quello che diceva il giornalista.
0: Ah, non è giornalista.
1: Non mi pare, vabbè, quello, vabbè.
0: Una signora che era andata a intervistarla ha detto questa frase:
1: buona serata a tutti.
0: Stiamo qui in questo spettacolo, questa sera, per questa festa.
1: Grazie, buona serata a tutti.
0: Ci vediamo giovedì
1: a Filippi, come si dice.
0: Al Cursal, ci vediamo. Ah, non ho ringraziato Pierangelo Guidobaldi.
1: Gli hai fatto il compleanno ieri.
0: Tanti auguri, gliel'ho fatti già ieri. Gli auguri, non ho ringraziato la Giuliana Patrimonio che ci ha dato il patrocinio.
1: Uomo dalle mille dita.
0: Che ci ha dato il patrocinio e saremo ospiti della Giuliana Patrimonio.
1: Ma la moquette è pronta?
0: La moquette vado questa mattina, verso tarda mattinata, perché lo sai che Pierangelo Guidobaldi si alza tardi, quindi tarda mattinata vado a controllare la moquette.
1: E ringraziamo come anteprima Sergio e...
0: Sergio e Marco, che sono disponibili.
1: Due colonne ci hanno accusato, ma loro pure.
0: Perché sono disponibili, perché si danno molto da fare per tenere vivo tutto quello che succede al Cursal.
1: Grazie.
0: Grazie a Marco e a Sergio. Grazie.
1: Buona giornata, ciao Cinzia.
0: Ciao.
2: Ciao che stacco pubblicitario.
3: Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo dal venerdì alla domenica in via Case di Trento, presso il centro sportivo La Pelota, a Giulianova. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giugliesi.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Il ristorante pizzeria Rouge Noir nasce da un'idea del proprio titolare, di creare un angolo gastronomico nella propria città dove le varie generazioni si incontrino e ne facciano un punto di riferimento. Situata nelle vicinanze del lungomare di Giulianova, il locale è ormai diventato storico, dove il titolare, insieme al suo staff, porta avanti la passione per la buona cucina, con menù composti sia da carne che da pesce e soprattutto con le celebri pizze di Marco. Il ristorante Rouge Noir si trova a Giulianova, in via Town de Revel 91. Per info e prenotazioni 085 800 0000. Dalla libreria Iani e Mondadori tutto un colorato mondo da scoprire. Da noi troverete sempre tutte le ultime novità editoriali, insieme ai grandi classici, anche con servizio prenotazione. Venite a scoprire il nostro magico angolo dedicato ai libri per bambini e ragazzi. Siamo sempre al vostro fianco per ricominciare in allegria un nuovo anno scolastico con il servizio prenotazione di libri scolastici e con il nostro fornitissimo assortimento di zaini, diari, cancelleria e tanto altro delle marche più amate come Seven, Tinta Unita, Color Book, Comics e tanto altro. Il nostro punto vendita è diventato Tinta Unita Shop e con la tessera Tinta Unita potrai accedere a tante iniziative esclusive e vincere carinissimi premi ogni mese. Vi ricordiamo inoltre che per l'estate la libreria Mondadori è aperta anche la sera fino a mezzanotte ed anche la domenica. Librerie Ianni e Mondadori, tutto un colorato mondo da scoprire. Ci trovi a Giulianova, in via Gorizia e in via Nazario Sauro. Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato sulle novità.
1: Allora, torniamo in studio, un momento del santo giorno che come sempre è offerto da Marcafè.
2: Ogni mattina Mario apre il suo
3: giorno,
2: pochi minuti e si inizia già a respirare l'aroma di Marcafè. Da Mario si raccontano storie di amici, di lavoro, cose che...
4: Mario, buongiorno, mi fai un caffè?
2: Ogni giorno le solite facce e volti nuovi, tutti lì per uno stesso ottimo motivo. Gustare il proprio Marcafè.
5: Marcafè è nei migliori bar in Abruzzo o direttamente a casa tua. Ordina su www.marcafè.it.
2: Che buono è!
5: È Marcafè!
6: E la pagina degli auguri si apre con il santo del giorno. Oggi 7 luglio la Chiesa ricorda un Papa, Beato Benedetto XI. Niccolò Boccassini, nato a Treviso nel 1240, domenicano, apprezzato per la sua umiltà e la sua pietà, divenuto provinciale della Lombardia, riuscì a mettere pace tra i domenicani e la città di Parma. Nominato cardinale da Bonifacio VIII, non riuscì a evitare che questi emanasse la bolla che vietava agli ordini mendicanti di predicare e confessare fuori dei loro conventi. Un razzista. Restò comunque fedele al Papa durante il triste periodo di Anagni, quando prese uno schiaffo. Quando il Papa fu schiaffeggiato dai emissari del re di Francia. Una volta eletto Papa con il nome di Benedetto XI, cercò di fermare la lotta tra Filippo il Bello e i Colonna. Resosi conto delle difficoltà che incontrava a Roma, si trasferì a Perugia, dove tra un cioccolatino e l'altro morì nel 1304. Auguri a chi si chiama Benedetto, e oggi può festeggiare l'onomastico. Mentre per quanto riguarda i compleanni, facciamo gli auguri ad Andrea Natale,
1: auguri,
6: a Ivan Di Marcello,
1: auguri,
6: a Stefano Macera,
1: auguri,
6: a Tommaso D'Angelo,
1: auguri,
6: a Franca Testardi,
1: auguri,
6: a Maria Grazia Carnessale,
1: auguri,
6: a Mario Ciccone,
1: auguri,
6: e a Roberto Cini,
1: auguri.
6: Auguri a tutti da parte.
1: Vi ricordiamo che per ricevere gli auguri da Radio Gio, segnalare degli errori, basta telefonare i numeri 085 870 10 e 085 800 33 66. Questo credo che vada cancellato, perché pure lui.
6: Bando alle ciance, possiamo passare direttamente all'almanacco del giorno, che è arrivato, l'abbiamo visto poco fa, e ce l'ha inviato Vincenzo Iaconi, come di consueto, come ogni giorno, perché se poi non gli funziona chiama CVC di Francesco De Santi, che lui corre e gli accomoda in 24 ore.
1: Oggi è 7 luglio, la giornata mondiale del cioccolato.
6: E come hai visto, noi abbiamo fatto il giorno
1: istituita nel 2009 per celebrare l'arrivo di questo alimento in Europa nel 1550.
6: L'anno.
1: L'almanacco nel dettaglio: alle 7.38 la temperatura è di 25,2 gradi, l'umidità 69%, il clima caldo, il vento a 9 orari.
6: Quindi praticamente tu mi vuoi dire 1550? Che è Benedetto XI.
1: Non l'ha provato il cioccolato, no?
6: Non l'ha provato.
1: No, non l'ha provato. Morto 1304.
6: No, no, per vedere se era andato fuori Italia. Non è andato fuori Italia. Se l'è sempre fatto. No, non è andato fuori Italia.
1: Il cioccolato proprio arriva dalle Americhe, quindi non poteva essere andato prima di Colombo.
6: Niente affatto.
1: Se no c'era lui, si chiamava.
6: Non l'ha mangiato. Vabbè, può capitare. Invece poi qualcuno l'ha mangiato dopo.
1: L'indice di qualità dell'aria è 37, considerata buona. Il sole è sorto alle 5.32, tramonta alle 20.47, il culmine alle 13.09. Il giorno è di 15 ore e 15 minuti, un altro minutino se n'è andato. La luna è sorta ieri e tramonta alle 13.05, all'ultimo quarto visibile al 53%. Nati oggi, 7 luglio 1861, 165 anni fa, Nettie Stevens, microbiologa, scopritrice della base cromosomica del sesso, quindi X e Y. 7 luglio 1901, 125 anni fa, Vittorio De Sica, attore e regista, 4 volte premio Oscar.
6: Grande.
1: 7 luglio 1911, 115 anni fa, Giancarlo Menotti, compositore, fondatore del Festival dei Due Mondi, 2 volte premio Pulitzer. Ascolteremo The Consul Act, Second Scene 1, I Shall Find For Your Shells and Stars.
6: Tremendo.
1: So, poi ascolteremo questa. Poi avremo il 7 luglio del infatti nella storia,
6: prima la fatta Ross.
1: 7 luglio del 1456 la Chiesa riabilita Giovanna d'Arco, assolta dall'accusa di eresia, per cui era stata condannata e arsa sul luogo nel 1431. Il processo di revisione voluto da Papa Callisto III dichiara nullo il verdetto inglese. Giovanna torna innocente nella storia 25 anni dopo la morte.
6: Pronto?
1: Chi è?
6: Zica?
1: 7 luglio 1881, 145 anni fa, su un giornale per bambini appare la prima puntata della storia di un burattino. Con questa pubblicazione nasce Pinocchio di Carlo Collodi. Il burattino di legno entra nella cultura popolare italiana e apre la strada al romanzo che diventerà un classico mondiale. 7 luglio 1936, 90 anni fa, brevettato il sistema di vite a croce. L'incisione della testa facilita la centratura del cacciavite e riduce lo scivolamento. Le scanalature hanno pareti svasate, pensate per gli avvitatori motorizzati. Le migliorie alla vite e alla cacciavite, nate dall'invenzione di John Thompson, vengono perfezionate dal 47enne americano Henry Phillips. Nasce lo standard che rivoluziona l'assemblaggio meccanico. 7 luglio 2006, 20 anni fa, con Roger Waters, Richard Wright e Nick Mason avevano fondato i Pink Floyd nel 1965. Genio visionario, autore delle prime traiettorie psichedeliche del gruppo, addio al chitarrista Syd Barrett, che accende l'era di The Piper and the Gates of Dawn. Da questo album, nel 1967, ascolteremo il brano
6: Astronomy. Ma l'abbiamo detto dove sta Pia Verdi, la signora?
1: Chi è?
6: La signora Aquilana. La Iole del Re.
1: La Iole non ci ha salutato, non ho oggetto questa via verde. Allora
6: facciamo a volo una domanda per vincere il quiz. Eccoli qua.
1: Biglietti del Luna Park.
6: Quale santo si festeggia oggi? Che nome ha? Abbiamo appena. No, per premiare quelli che ci hanno seguito fino alla fine.
1: 085 870 10.
6: Eccoli qua. 12 biglietti gratis per il Luna Park, che sta sul lungomare Rodi asfaltato. Appena asfaltato. Quale santo si festeggia oggi? L'abbiamo appena letto, eh? Un nome famoso, anche un papa. Dai, forza, su! Sempre capito, su!
1: Allora,
6: 0850 70 10,
1: gratis. Allora, frase famosa, questa è di De Sica: il neorealismo non è un'estetica, è un dovere morale. La frase di De Sica, nata il 7 luglio del 1901 a Sora, morto il 13 novembre 1974 nell'Issur-Seine.
6: Abbiamo perso 1-0.
1: È stato un attore, regista e sceneggiatore italiano, tra i cineasti.
6: Un gol di, come si chiama, Chiarella, regolarissimo. È intervenuto Trump.
1: Tra i cineasti più influenti della storia del cinema, è stato inoltre attore di teatro e documentarista. È considerato uno dei padri del neorealismo e uno dei maggiori registi e interpreti della commedia all'italiana.
6: I suoi film Sciuscià, L'aria di bicicletti, Ieri oggi domani, Giardini dei finti contini, drammatico,
1: hanno vinto l'Oscar al miglior film in lingua italiana, premio al quale fu candidato anche Matrimonio all'italiana.
6: I capelli a 4, 5, che è grandi artisti nostri. Allora, qualche santo c'è oggi, comincio con la B. B come Bergamo, anche la seconda lettera è una E come Bergamo.
1: Ma devi dire un nome.
6: E non rispondono. 870-10.
1: Tu ti scordi, lo fai tardi e quindi.
6: Volevo fare il premio fedeltà, anzi, indovinate, tre blocchetti.
1: Ecco.
6: Mi voglio rovinare, tre blocchetti.
1: Si rovina oggi, Gigi, si rovina.
6: Se chiamate all'870-10, quale santo si festeggia oggi? Ecco, tu sembri malfidato.
1: Prego.
6: Pronto?
3: Buongiorno.
6: Beh.
3: Sono Nicolo Benedetto.
6: Benedetto, vabbè, vieni a prendere i tre blocchetti, grazie.
3: Ok, ciao, buongiorno, ciao.
1: E adesso andiamo, facciamo un salto sull'Anza.
6: Che fa pure tu?
1: Prezzo del petrolio in rialzo, cucito in bere, il gas balza sopra i 40 euro e timbiri per vuole, euro in calo, passa di mano a 1,49, una tragedia. Bondiali, Balogu parte da titolare per gli USA contro il Belgio e poi sappiamo.
6: Ho sempre detto che non devi
1: a uno.
6: Beh, le notizie tristi di questo anno, solo queste te.
1: Allora, salutiamo a questo punto gli amici che ci hanno seguito su Facebook.
6: Salutiamo quattro amici al bar.
1: Ci risentiamo domattina,
6: soliti,
1: ci vediamo.
6: Dai,
1: solita ora.
6: Soliti canali.
1: Solito canale.
6: Ormuz.
1: E adesso andiamo ad ascoltare le proposte musicali di Vincenzo. Partiamo. Sì, partiamo da I shall find you, you shall the stars. Vabbè, questo qua di Giancarlo Menotti.
6: Di Giancarlo Giannini.
1: Menotti.
6: Ci sono con.

Questa era I Shall Find Yourselves and Stats. Adesso andiamo ad ascoltare l'altra proposta di Vincenzo di oggi, che è Syd Barrett con As Soon As My Domain. Vai, risponde su.

0: chi erano?
1: Chi erano?
2: Sid Barrett con Astronaut of My Domain e Pink Floyd.
1: Noi non ci capiamo.
2: Chiudiamo i vari DG Notizie di oggi, ci auguriamo un buon martedì.
1: Allora, qualche appuntamento, voi... ragazzi.
2: Ecco, sentiamo.
1: Allora, alle 10:30 ci saranno i quiz di Azzurra per vincere i biglietti al concerto di domani sera di Mario Biondi sulla banchina di Riva del Porto. Poi, addirittura a mezzogiorno, la stessa Azzurra intervisterà il cantante in diretta appunto sulle frequenze di Radio G. Mentre nel pomeriggio c'è questo dibattito politico che guiderà il padre,
2: padre
1: di Azzurra.
2: Ah.
1: Nel senso che avremo un controllo armato, il rappresentante a Bruxelles, il leader del gruppo di Vannacci, futuro nazionale, Tony Giovittorio, contro un comunista, esattamente contro Daniele Di Massimo Antonio, Nosno e Cultura Politica, alle 18:30, vediamo che cosa si dicono, non perdere, grazie Vincenzo Gabriele.
2: Via, un buon martedì, noi ci risentiamo domattina, soliti canali, solita ora.
3: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
4: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Voglia d'estate? Ci sono le offerte di Cash Gustando Italia Food Market, valide fino all'11 luglio. Nel reparto ortofrutta, meloni retati a 1,79€, cocomeri a 1,49€, zucchine extra a 1,39€ al chilo. E poi nel reparto macelleria, arrosticini di ovino a 16,90€ al chilo, capocollo a 6,90€ al chilo, pancetta di suino nazionale a 6,50€ e poi tanto pesce fresco come la vongola lupino a 6,50€ al chilo, l'orata a 11,30€ al chilo, il filetto di salmone a 15,90€ al chilo. E ancora nel reparto alimentari, linguine, spaghetti, paccheri e calamarata a 1,99€ al pezzo. E ancora olio extravergine d'oliva fiore 6,80€ al pezzo. Tante tantissime offerte come il prosciutto gran cotto a 4,99€ al chilo e poi nei prodotti Geolo 6,20€ al pezzo per il totano pacifico e ancora tante tante offerte come il calamaro pulito a 9,20€ al pezzo. Tante tantissime offerte valide fino all'11 luglio da Cash Gustando Italia Food Market che trovate a Colonia Spiaggia sulla Nazionale. Per info 347-6256-696. A Giulianova è arrivata Energia Valore, i migliori brand scelti per te per luce, gas, telefonia e green energy. Ecco i nostri partner: Enel, Fastweb, Plenitude, Free Luce Gas, Edison, Vodafone, Gruppo Era, Umbria Energy, A2A, Team Wind 3. Ecco i nostri servizi: cambio fornitore, voltura, voltura mortis causa, subentro, nuovi allacci, posa contatore. Energia Valore, la migliore offerta possibile per le tue bollette, sempre. Siamo a Giulianova, in via Trieste 79 e a San Nicolò, in via Galileo Galilei 1B. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. e in questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
0: Hai vinto? Che cosa?
5: La mia spesa! Da Oasi Tigre e Tigre Amico c'è il grande concorso Vinci la Spesa. Dal 2 al 15 luglio puoi vincere l'importo del tuo scontrino in buoni spesa. Acquista i prodotti Jolly e le possibilità raddoppiano.
6: Montepremi totale presunto 311.775 euro. Regolamento completo su oasitigre.it.
4: Zest è arrivato a Giulianova. Se vi siete innamorati dei nostri marchi e prodotti dello store di Alba Adriatica, eccoci a Giulianova. Zest è una realtà che sa stupire con i gioielli di Sodini Bijou, Biba e Lara 11, i fantastici occhiali da sole Occhia, le borse Mimi Moi, Alessia Massimo, Sitar,

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

0: tutti buon pomeriggio, siete sintonizzati su Radio G Giulianova e tra poco cominciamo con Pomeriggio da noi, parleremo di politica e lo facciamo con due esponenti, no, con due esponenti noti. Uno è il sindaco di Notaresco, inizialmente era noto come sindaco di Notaresco, invece adesso è noto come l'incarico attuale, politico.
1: Sindaco di Notaresco, esponente di Futuro Nazionale.
0: Ecco, esponente di Futuro Nazionale con un livello importante. Dov'è?
2: Radio G.
0: Dov'è?
3: Sì, stavo vedendo neanch'io. La... Vediamo un attimo, aspettiamo.
1: Ogni volta che vengo io succede questa cosa.
0: Sì. Ci sta. Ci state, non vedete bene, eccolo qua. Beh. Buona serata allora al sindaco di Notaresco, che è esponente ma di primo piano di Futuro Nazionale. Ma a livello regionale l'incarico c'è?
1: A giorni arriverà anche l'incarico regionale.
0: No, perché si parlava l'altra volta, ci siamo lasciati che c'era l'Angelo Sante.
1: Angelo Sante è un carissimo amico che saluto, colgo l'occasione per salutare.
0: Ti messo già fatto già fuori, tra virgolette.
1: È stato un mio collega, ex consigliere regionale, che saluto, ma è un stretto collaboratore, e insieme traghetteremo Futuro Nazionale in Abruzzo.
0: Allora, noi ci siamo visti 20 giorni fa, come va? In Abruzzo, perché poi nazionale non va bene. Come cresce l'Abruzzo, il partito?
1: L'Abruzzo cresce come cresce in tutta Italia, abbiamo tantissime adesioni, tantissimi amministratori. La prossima settimana ci sarà una visita molto importante sul nostro territorio in Abruzzo, con degli ingressi eccellenti su tutto il territorio, quindi sia a livelli...
0: Ma di politici che conosciamo? Di personaggi che conosciamo?
1: Sì, personaggi che conosciamo, amministratori dei vari comuni in tutto Abruzzo, nomi eccellenti, e poi stiamo traghettando anche altri discorsi oltre amministratori locali, anche a livello superiore, quindi oltre diciamo a livello...
0: Quindi regionale? Ti porti qualcuno alla regione?
1: Porteremo qualcuno.
0: Oh, Giulianova, avevi detto che c'era qualcosa che si poteva fare pure qua?
1: Lo vedremo la prossima settimana, perché come dicevo ci sarà una visita molto importante, quindi parlo dell'onorevole generale.
0: Viene lui, Nasci, viene lui in Abruzzo.
1: Lui in Abruzzo
0: e gli fai incontrare, sì, un giugliese che vuole passare con voi.
1: Non solo un giugliese, ma ci sono tanti amministratori.
0: Ma anche un giugliese? Dammi sta notizia. Salutala tu, dai. Che siamo in diretta a fare la trasmissione. Vabbè, allora, caro Di Massimo Antonio, sì, vi preoccupa questa crescita di questo partito? Perché poi vi presenterete ormai a tutte le competizioni, sì, comunali, anche, vero?
1: Esattamente, che sì, ci prepariamo per le prossime amministrative che saranno dal prossimo anno nei vari comuni in Abruzzo.
0: Prego.
3: Sì, ci preoccupa nel senso.
0: Allora, ricordiamo che lui è il capogruppo, quindi a sinistrissima, di Nos Novi Cultura Politica. Sì. Viene dalla famiglia comunista, il padre è stato un grande sindacalista della CGL, Pasquale Di Massimo Antonio. Quindi siete da due fronti opposti. Vediamo se litigate come si deve,
1: no,
0: oppure.
1: Sicuramente no.
0: Non, cercate di litigare,
3: litighiamo con gli argomenti.
0: Se no non mi sale l'audience.
3: Non, quindi, in altro modo, gli argomenti sicuramente.
0: Vabbè, argomenti. Innanzi, ti preoccupa questa crescita e che qualcuno in Giulianova possa passare con lui?
3: Quello no. Mi preoccupa nel senso, da un punto di vista sociale, nel senso che sarebbe un errore sottovalutare questo fenomeno, il cosiddetto fenomeno Vannacci, e più in generale Futuro Nazionale, che è il suo movimento, il suo partito. E sì, mi preoccupa dal punto di vista sociale. Ripeto, sarebbe sbagliato dire che si tratta di un esercito di persone illetterate e ignoranti. Dire questo sarebbe appunto sottovalutare la questione sociale che stiamo vivendo e che porta poi moltissime persone ad avvicinarsi a queste aree un pochino più estremiste, anche se Vannacci dice, il signor Vannacci, ex generale, insomma non è più un generale, è stato fatto fuori,
1: è un onorevole
3: e dice di essere, diciamo, aderente alla tradizione, poi si richiama alla tradizione cristiana. Anche lì viviamo in una società talmente paradossale e assurda che persone, prima si citava Salvini, come Vannacci e Salvini magari brandiscono il crocifisso no, come se fosse un'arma, dimenticando che in realtà, lo dice un agnostico, Yeshua di Nazareth è stato il primo comunista della storia. E quindi, come posso dire, c'è un reimpossessarsi di tradizioni che poi in realtà sono completamente fuorviate, cioè cambiate totalmente, perché se basta leggere i Vangeli, probabilmente Vannacci, oltre a non conoscere la storia, non conosce nemmeno i Vangeli. E se Gesù di Nazareth venisse adesso, lo troveremmo sopra una ONG a salvare i migranti, lo troveremmo tra i cortei per i diritti civili.
0: Ecco, entriamo nel vivo,
3: schiaffeggiare Vannacci per aver detto che il femminicidio non esiste, perché Gesù di Nazareth, te lo ricordo, si metteva di fronte alle donne lapidate e bloccava tutto. Ok, scagli la prima pietra di non al peccato. Quindi diciamo, tutto ciò è assurdo e ci fa capire, ci dà il metro della società in cui stiamo vivendo.
2: Venisse adesso,
3: questa è la realtà scioccante. Quindi io non ho nulla contro il sindaco di Nataresco, che sicuramente è persona,
0: sì, ma esprime queste cose, questi ideali qua, sì.
3: O penso le cose più brutte del mondo riguardo alle posizioni del generale Vannacci,
0: sì. Sì. Allora, che possiamo
1: subito,
0: dire?
1: Subito Massimo, giusto?
0: No, Daniele, ma Daniele. Di Massimo Antonio.
1: Di Massimo Antonio. Allora, posso, perdonare, ci diamo del tu, quindi chiamo Daniele. Daniele, oggi sentire mi farà brividire solamente il pensiero nel parlare, nel sentir dire fascismo e comunismo. Non esiste più e non esisterà mai più il fascismo con dittature, sia comuniste e sia fasciste. Quindi questo, no, questo
3: no.
1: Quindi chiamare questa cosa comunismo fascismo.
3: No, se Gesù di Nazareth è il primo comunista,
1: però
3: non ho detto
1: se,
3: che
1: se posso, sì, permetti, sì, io
3: perché
1: ho ascoltato.
3: Non,
1: oggi,
3: non l'ho detto.
1: Però permettimi, ho ascoltato, sì, ora sì, se mi lasci un attimino parlare e poi dopo controbatti al mio pensiero. Quindi tutto questo oggi non c'è più e non ci sarà mai più fascismo e dittature. Oggi il generale Vannacci non è stato cacciato, innanzitutto voglio ribattere questa situazione dall'arma, ma è andato in pensione e oggi è un egregio onorevole della Repubblica, è eurodeputato, quindi lo chiamiamo onorevole e generale. Dopodiché oggi Vannacci sul femminicidio assolutamente non ha detto che non si chiama, non deve chiamarsi più femminicidio, oppure non ci sarà femminicidio. Comunque un omicidio, quindi riprendiamo bene le parole, se vogliamo poi dopo cavalcare le onde delle masse, cioè siamo tutti quanti bravi a cavalcare e dire no contro femminicidio, no.
3: Allora, diciamo
1: il femminicidio è un omicidio, come tutti gli
3: altri. Il femminicidio non esiste. E poi
1: il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri.
0: Ho capito, ma perché voi posso intervenire io?
1: Tanto
0: ma,
1: è un omicidio, ma su perché una donna, tanto, però permettetemi.
0: Sì, prego, non è per lui, non è a favore.
1: E tanto su una donna, quindi è comunque un omicidio.
0: Ho capito, ma perché deve puntualizzare su questa cosa? Che fa femminicidio? No, no, ma
1: Daniele.
0: No, tu. Ma Vannacci, perché se uno dice femminicidio
1: era nell'ambito di un discorso, quindi mentre si faceva un discorso è uscito fuori il femminicidio, che è uguale all'omicidio, e quindi da lì poi si è aperta una voragine, tutto un discorso. Oddio, Vannacci ha detto che il femminicidio non esiste. No, esiste, ma è un omicidio, punto.
0: Cioè, ho capito, vabbè, ma siccome ne accade uno al giorno,
1: vorrei parlare più dei temi di quello che accade. Se oggi Futuro Nazionale, perché oggi è in auge, perché Futuro Nazionale
0: perché?
1: Ha tutte queste situazioni, tutte queste adesioni, e perché? Perché qualcuno fino ad oggi non ha fatto bene nel centro-sinistra e né una parte di centro-destra. Quindi perché questa massa si sposta? Si sposta perché ci sono dei delusi che appartengono sia al centro-sinistra sia al centro-destra. Noi abbiamo tante adesioni anche di ragazzi e tante persone che avevano aderito al Movimento 5 Stelle, che oggi vengono e mi dicono: sindaco, io voglio aderire al Futuro Nazionale, voglio creare sinergia, ho voglia di amministrare anch'io in un mio piccolo comune, in un comune più grande. Perché? Perché non mi trovo più bene in tutte le situazioni, in tutte le gestioni dei vari comuni e degli enti locali. E rivedo in voi una giusta politica che possa governare e traghettare la nostra massa. Tutto qui.
3: Sì, no, volevo solo dirti, ma semplicemente perché, come diceva Francesco, non serviva a nulla quell'esternazione, però è pericolosa, perché il discorso che tu fai io lo comprendo, nel senso, lo comprendo fino a un certo punto. Sì, si tratta di un omicidio, ma c'è una cosa molto diversa, cioè noi viviamo comunque in una società in cui le violenze e gli abusi domestici sono all'ordine del giorno e si rende necessaria una legge sul femminicidio proprio per tamponare questo fenomeno terrificante e drammatico. E guarda, forse la prima volta che mi sono trovato d'accordo con la Meloni è quando ha risposto al generale, come dici tu, Vannacci, relativamente a questo aspetto. Quindi io non la metterei, come dici tu, sullo stesso livello. Poi ho compreso il discorso di fondo, ma è profondamente dannoso, è profondamente pericoloso per le donne che ci stanno ascoltando, e che siano palestine o giuliesi, non fa differenza.
1: Assolutamente.
3: E, per quanto riguarda invece no, il discorso contenutistico, anche lì è vero, è un fenomeno in auge, in ascesa, non va sottovalutato. Io prima dicevo, perché dicevo ignoranti, non per offendere assolutamente, cosa succede? Che ce lo dice l'Istat, il 50%, io sono un insegnante e quindi mi trovo ad affrontare questo problema, il 50% della popolazione italiana, 50, attenzione, è analfabeta funzionale. Cosa vuol dire? Vuol dire che non riesce più a comprendere un testo scritto, ma nemmeno un discorso orale, questa è la novità. Cosa succede? In una situazione del genere, con il 50% della popolazione in questa condizione, se io mi metto a parlare di situazioni reali, serissime, economiche e finanziarie, per spiegare la crisi globale, non mi ascolta nessuno, cioè dopo 50 secondi io ho perso la connessione con le persone. Se dico la colpa è dell'extracomunitario, dobbiamo rimigrarlo, ho detto una cosa immediata, la capiscono tutti. Ho trovato il capro espiatorio, una strategia che funziona da sempre, che semplifica il discorso fino a renderlo falso, completamente falso. Io qui ho dei dati, se mi permetti Francesco, ma tra l'altro riguardano anche Notaresco, riguardo alla remigrazione, che è un tema fondamentale della, diciamo, dell'azione politica di Vannacci e del suo movimento. Allora, riguardo a Giulianova e poi a Notaresco, ripeto, la stessa cosa, non c'è differenza. Certo, le aree interne sono un pochino più danneggiate, però Giulianova, diciamo, su per giù segue lo stesso trend. Allora, noi abbiamo una natalità in forte declino, lo sappiamo tutti. Per quanto riguarda Notaresco, ho studiato, la metà esatta, cioè ci sono il doppio di morti rispetto ai nati. Allora, abbiamo un indice di invecchiamento che mostra valori critici superiori a quelli medi nazionali, tanto a Giulianova quanto a Notaresco. Poi, altra cosa importante, non tolgo troppo tempo, la sostenibilità dello stock lavorativo. La fascia d'età 15-64 anni, dunque la forza lavoro teorica, è sottoposta a una duplice pressione, cioè da un lato l'uscita per pensionamento di corti numericamente consistenti, un sacco di gente va in pensione, dall'altro il mancato ricambio generazionale a causa dell'esiguità delle fasce giovanili, i giovani sono pochi. In tutto questo, sapete cosa ci salva dal default? I migranti. Questo succede a Giulianova. A Giulianova non c'è la sostituzione etnica, c'è la compensazione, cioè se il nostro saldo non è estremamente negativo è grazie ai migranti. Lo stesso vale per il Notaresco, che ha avuto nel 2024 una piccola crescita demografica grazie agli stranieri. Quindi, diciamo, se noi mettessimo in pratica seriamente questa follia della remigrazione, i cantieri non andrebbero avanti, avremmo proprio un default, cioè avremmo un saldo non negativo, di più. Chi le paga? Chi le paga poi a quel punto le pensioni? Come facciamo ad andare avanti? Ecco perché, ripeto, è solo propaganda. Propaganda senza basi, senza fondamento. Davvero, non lo dico per questo, questi sono dati Istat, non lo dico adesso perché voglio per forza controbattere e distruggere il progetto politico di Vannacci, anche perché non ne avrei i mezzi. Quello che vi dico è che l'unico elemento di compensazione al saldo naturale negativo, cioè la differenza, lo dico per chi ci ascolta, tra nati e morti, è rappresentato dalla dinamica migratoria, e lo stesso vale anche per il lavoro. Se non ci fossero i migranti, noi avremmo un problema serissimo di tenuta, e questo vale anche per Notaresco, cioè se gli togli i migranti a Notaresco, Notaresco muore. Ok? Quindi un sindaco non può essere per la remigrazione, perché dovrebbe valutare.
0: È la conoscenza di questi dati?
1: Allora, se posso rispondere, se sì. Daniele ha finito, terminato. Allora, adesso siamo arrivati e siamo giunti a quasi tutti i temi, ai temi di futuro nazionale. Per quanto riguarda questo tema, ero a conoscenza dei dati del mio comune, ma nessuno è contrario alla remigrazione. La remigrazione è una remigrazione, quella di Vannacci e quella di futuro nazionale, per i non tutte le persone che non hanno la documentazione, che non hanno tutti i dati,
0: i documenti per stare in Italia, le condizioni,
1: tutte le condizioni che non permettono di soggiornare nella nostra nazione. Quindi nessuno è contro gli immigrati. Voglio solamente precisare una cosa, che noi sabato se non ricordo male, no, venerdì sera nel mio comune, per la prima volta nella storia del comune Taresco, ho fatto una festa albanese con 2500 persone albanesi. Noi Notaresco ha una comunità che a Notaresco di 250 albanesi che ormai hanno la cittadinanza italiana, i propri figli sono nati a Notaresco, quindi sono cittadini italiani, quindi nessuno è per cacciare nessuno. Voglio solamente ricordare che i nostri avi, i nostri nonni, i nostri bisnonni, tutto quello che noi oggi abbiamo, cioè, abbiamo questo benessere grazie a chi è andato all'estero, chi è andato in Belgio, chi è andato in America. Quindi nessuno è contrario a far venire gli stranieri qui, ma chi viene sulla nostra nazione deve essere regolare, quindi deve avere un permesso di soggiorno e deve avere un lavoro, altrimenti non può soggiornare e non può restare sulla nostra nazione a spese nostre, perché quando noi andiamo fuori, andiamo all'estero, non possiamo permetterci di essere irregolari senza un documento e senza un lavoro e a stare lì a bivaccare e a prendere tutto quello che assurpare tutto quello che noi, i nostri connazionali, hanno per il lavoro. Quindi assolutamente nessuno è contrario, ma è solamente che vanno regolamentate. Chi non è a posto con la parte documentale deve essere immigrato. Quindi questo è il progetto funzionale di Futuro Nazionale. Però oggi stiamo parlando di tutti i temi di Futuro Nazionale, quindi non ero a conoscenza che si parlava del partito di Futuro Nazionale. Però vorrei
0: di, che, parlare... di che pensavi parlassimo?
1: No, vabbè, però parliamo anche di quello. Capisco che il centrosinistra non ha argomenti, perché si parla solamente no, degli argomenti di Futuro Nazionale e del
3: partito.
0: E tu sei l'ospite
1: del partito, però c'è.
0: Tu sei l'ospite
1: quello
0: del
1: che dicevamo prima. Oggi il Futuro Nazionale cresce sempre di più perché dall'altra parte c'è il vuoto, c'è il
0: capo,
1: che non si ha argomenti e quindi si attacca solamente e si denigra altri partiti.
3: Con me sfondi una porta aperta. In più, in questo caso, diciamo, la puntata è sul Futuro Nazionale proprio perché è in ascesa questo movimento, a differenza dei movimenti di centro-sinistra o dei partiti di centro-sinistra. E quindi l'analisi è quella, un'analisi anche storica. Il discorso, guarda, intanto è una novità quella che sento da te, e sono d'accordo. No, io l'ho ascoltato, Vannacci, l'ho ascoltato proprio da persona che studia e insegna la storia. Allora, Vannacci dice una cosa precisa: dice che i migranti, allora lui arriva addirittura a parlare di seconde generazioni, devono essere reimmigrati, o meglio, devono essere create le condizioni affinché possano trovare un futuro dignitoso nel loro paese. Questo è un discorso sulla reimmigrazione molto complesso.
1: Questo è un discorso che tutte le persone che vogliono venire in Italia, sulla nostra nazione, che sono irregolari, è normale che bisogna trovare le condizioni e le promulgazioni. Ma chi giunge nella nostra nazione giunge e deve giungere sulla nostra nazione con regolari.
3: Però Toni non parlava di irregolari, me lo sono sentito bene.
1: No,
3: mi dispiace, perché anzi mi fa piacere che tu dici questo. Lui parla di migranti, allora, non parla di irregolari. Sugli irregolari la legge stessa lo dice, non serve nemmeno dirlo, perché la legge stessa lo dice chiaramente. Quindi sarebbe una ripetizione inutile. Per quanto riguarda gli irregolari, io penso una cosa invece, Francesco, visto che tu dicevi la sinistra non ha contenuti, uno degli errori più grandi della sinistra è stato lasciare il tema della sicurezza alla destra. Perché il tema della sicurezza è un tema di sinistra, da che mondo è mondo, ma vi spiego subito perché. Perché i problemi più grandi li troviamo nelle aree periferiche, i problemi più grandi li troviamo nelle zone degradate, è lì che abbiamo davvero il picco massimo di micro-macro criminalità organizzata, ed è lì che dovrebbe stare la sinistra, se fosse sinistra. È diventata invece establishment tutt'altro, quindi sfondi una porta aperta quando dici quelle cose. La destra, il tema sicurezza non è della destra, perché la destra ci cresce con queste cose. Se Vannacci è arrivato al 6% è proprio perché ci sono problemi di sicurezza. Per cui Salvini e Vannacci sui migranti che vanno in giro per strada e delinquono ci fa un'ipoteca, cioè, nel senso, come posso dire, vive di questo, e quindi non lo vuole risolvere il problema. Vannacci, Salvini, Meloni non risolveranno mai questo problema, perché ci campano, ci fanno le campagne elettorali.
0: Vediamo se è così. Che dice?
1: Assolutamente no, perché ripetiamo sempre la stessa cosa. Ripetiamo sempre la stessa
0: cosa. Ma le posizioni sono antitetiche, chiaramente.
1: La sicurezza è normale che purtroppo è più incisiva nelle grandi città e gode di queste cose globali che ci sono purtroppo sia nelle grandi città come Torino, Milano, Roma. Però è un tema che va affrontato a livello nazionale da tutti quanti i partiti, tutti quanti insieme, perché non possiamo più permetterci, anche perché per i nostri figli oggi diventa un serio problema.
0: Volevo fare una domanda io, cioè praticamente si è detto fino a poco tempo fa, che sappiamo tra l'altro tutti quanti noi, che in politica il mai non esiste, ci sono migliaia di esempi sul mai che non esiste. Si era detto che mai con Pannacci, aveva detto l'attuale governo, ma adesso mi pare che le posizioni si stiano un po' riavvicinando, perché su tutti i sondaggi dicono che il centrodestra vince solo con Pannacci, se no perde. Ecco.
1: E quindi c'è
0: questo riavvicinamento, c'è questa possibilità di dialogo?
1: Allora, futuro nazionale, anche se Daniele ci siamo visti un pochettino vicini su alcuni punti, quindi lo invito a aderire al futuro nazionale. Quindi, però, diciamo, scherzi a parte, il futuro nazionale è un partito di centrodestra, quindi un partito che si allineerà e si allinea al centrodestra, e sicuramente si farà una sintesi per le prossime politiche che ci saranno nel 2027.
0: Ho capito, ma dà l'impressione di essere usciti e fare un gruppo, adesso siccome è determinante per contare di più, brutta la cosa nella spartizione dei posti, del potere, di contare, insomma.
1: Vabbè, ma nessuno ha detto.
0: Sarebbe brutto se fosse così.
1: Si va e si troverà una sintesi con tutti i partiti di centrodestra.
0: Quindi tu sei convinto che alla fine sarà. Quindi non c'è più nessun.
1: Ci sarà una sintesi con.
0: Però qualcuno intorno invece del centrodestra.
1: Qualcuno del centrodestra, tipo Forza Italia, tipo Marina Berlusconi.
0: E anche. E Vattruglia ha detto, chi è Marina Berlusconi? Mi pare un'intervista molto
1: critica. Però Marina Berlusconi, penso che il Forza Italia sta facendo una sintesi con il partito di Azione.
0: Di Calenda? Ecco, mi pare un grande. Prenderebbe... Grandi voti. Di Calenda, non mi pare però.
3: Però Francesco, posso dire una cosa? Io sono d'accordo con lui per un motivo, e questa è anche un'altra distanza, no? Tra il centrodestra e il centrosinistra, o comunque tra la destra e la sinistra. La destra storicamente basa la sua azione politica sull'opportunismo, e quindi anche se magari non si possono vedere, stanno insieme. E se permetti, io diciamo la rivendico questa cosa, la coerenza invece della sinistra, di una sinistra che purtroppo non c'è più, perché
0: siete molto divisi. Poi già stanno al Reunion.
3: Siamo molto divisi, e questo è un problema serio, perché veramente la scissione dell'atomo diventa ad un certo punto.
0: No, ma anche per la scelta del candidato.
3: Allora, il problema, sai qual è? È che c'è stato un evidente spostamento proprio del baricentro. Il Partito Democratico è diventato un partito di centro, anche di centrodestra. E quindi automaticamente con l'hash line c'è stato un riavvicinamento, e io spero che si possa, diciamo, alla fine arrivare ad una sintesi, per riprendere una parola che dicevi tu. E secondo me alla fine ci arriveranno. Per quanto riguarda la destra, sì, sono opportunisti politicamente, però se, come dici tu, Marina Berlusconi si sposta verso Azione, a quel punto quell'8% se ne va via con lei, quindi si riapre tutto.
0: Vediamo un po', ma hai detto che sono soprattutto quelli dalla parte opposta del Movimento 5 Stelle che vengono, ti chiedono che potrebbero...
1: Sì, tante adesioni del Movimento 5 Stelle.
0: PD?
1: PD no.
0: Come mai tutto ciò? Come mai? Ma perché era un partito dove albergavano due anime, è sempre stato così il Movimento 5 Stelle, altrimenti Salvini non avrebbe potuto fare il governo con Conte, e così è.
1: Però diciamo. Che tante adesioni che ha Futuro Nazionale sono provengono sia da Fratelli Italia che da Forza Italia.
0: Vabbè, quello sì, quello è l'habitat naturale, ma 5 Stelle pure secondo
1: Stelle.
0: Me.
1: Il Movimento 5 Stelle negli anni
0: ha poi hai detto una cosa
1: anime, sia di centro-sinistra che di centro-destra.
0: Hai detto una cosa molto importante: i giovani, quindi i giovani hanno questa. Ma sono attratti da questo tipo di politica.
1: Sì, tantissimi.
0: Cioè, che cos'è che li attrae soprattutto
1: tantissimi
0: secondo
1: giovani,
0: te?
1: Dico che anche ragazzi di 16 anni chiedono di aderire al Futuro Nazionale.
0: Te lo spieghi?
1: È un fenomeno in crescita, che vedono un leader, una persona come Pannacci, una persona determinata che parla.
0: Attenzione, per un periodo era successo anche con Grillo, quando ebbe un boom strepitoso, poi
3: Salvini
0: un po' con tutti è successo, c'è questo rischio di default dopo in seguito?
1: Allora, per me no, perché visto, ho conosciuto, l'ho già detto altre volte, ho conosciuto sia il Matteo Salvini, ho conosciuto Roberto Pannacci, sono due persone sicuramente diverse. Due persone, come dicevo prima, e come ho sempre detto, Roberto Pannacci è una persona molto determinata, una persona che ti ascolta, ti guarda negli occhi e poi reagisce e interagisce con chi è al tavolo, seduto a parlare, e pianifica con un'azione diversa da quello che era Matteo Salvini.
0: Quindi tu noti questa diversità, perché hai conosciuto anche lui.
1: L'ho detto sin dall'inizio e lo ripeto dappertutto.
3: Noto anche però che il generale Vannacci, o ex generale che dir si voglia, l'onorevole Vannacci, dice anche che gli omosessuali non sono normali, che ci dovrebbero essere delle classi differenziate, riprendendo appunto la vecchia scuola a classi differenziali, che è praticamente precedente agli anni 70, e per cui secondo Vannacci i disabili non dovrebbero trovarsi nella stessa classe dei cosiddetti normodotati. E questo è il generale Vannacci, quindi
1: questo
3: se noi vogliamo...
1: Questo, Daniele, è un tema per quanto riguarda la differenziazione delle scuole, che non avviene solamente, avviene in altre nazioni in Italia, in Europa.
3: Ed è provato che è un fallimento.
1: Quale la
3: è provato,
1: Francia?
3: È un fallimento.
1: Non possiamo dirlo noi.
3: No, statisticamente.
0: No,
3: allora,
0: perché
1: è stato tolto per altre nazioni, in Francia oppure in Spagna?
3: Soltanto alcune scuole, la maggior parte private, mantengono questa modalità.
0: Cioè, qual è la modalità? Tipo di divisione c'è?
3: Allora, si creano, ad esempio, si va per merito, quindi gli studenti con un voto più alto.
0: Dimmi poi se è quella la linea.
3: No, ma
1: diciamo, è quella, ma non come dice Daniele, perché la mettiamo subito in caciara.
3: Parlo per
0: vabbè, no, fate capire gli ascoltatori.
3: Scusami.
0: Ma
1: c'è un libro omosessuali, bisogna fare una classe separata.
0: No, io dici, la domanda era chi è che deve essere diviso?
3: Allora, è molto semplice. Dunque, Tony ha ragione, nel senso, in Francia, in Inghilterra e in Germania anche esistono delle scuole, ma sono soltanto alcune scuole. Il sistema, diciamo, scolastico nazionale non prevede queste cose. Sono alcune scuole che effettivamente sperimentano nel vero senso della parola questa possibilità, cioè mettere gli alunni con una media più alta, proprio in termini di voti e di condotta anche, tutti in una stessa classe. È stato studiato proprio a livello sociale.
0: Questo?
3: Sì, poi tutte le persone con un handicap nella stessa classe, tutte le persone con un rendimento più basso nella stessa classe. Cosa succede? Che è stato, diciamo, proprio studiato il fatto che la crescita effettivamente non c'è. Non c'è perché si vengono ad innescare tutta una serie di problematiche, la pressione ad esempio su quelli più bravi, che in una classe invece mista non si viene a generare, anzi sono proprio le distanze, le differenze anche culturali, anche con un background migratorio, con persone che vengono da un altro paese, a rinforzare la classe. Lo dice un insegnante, non lo sto dicendo perché... quindi il programma Vannacci non è né un pedagogo né un insegnante.
0: Vabbè,
3: che parlasse di tattiche militari, però, ma non di scuola.
1: Permettimi, Daniele, qui c'è uno studio, quindi non, certamente studio. Non sono io a dover dettare delle regole per quanto riguarda la differenziazione delle scuole. Quello che sarà il disegno di legge da presentare è stato detto in base a dei temi, in base a chi ha studiato su questi temi, che la differenziazione per quanto riguarda le classi è un tema sul tavolo del prossimo governo che porterà Futuro Nazionale. È una sperimentazione fatta in altre nazioni, già adottata, come diciamo, in Germania, in Francia, in altre nazioni, che dici che non sta...
0: Vabbè, tu te lo sei letto, sì. No, voglio sapere qual è lo scopo di fare questa...
1: Di portare i ragazzi con una media molto alta, di portarli sempre più in alto, e quelli che stanno in una maniera più bassa farli crescere e portarli in alto. Quindi è uno studio, è un format.
0: Veramente si fa da qualche altra parte già?
1: Sì, sono in Francia, si fanno in altre nazioni.
3: Sono delle scuole sperimentali, come ci sono anche in Italia. Però quello che io voglio dire è che io sono convinto, ma adesso naturalmente tu hai una posizione politica e quindi giustamente devi seguire le linee del partito, ma io sono convinto che tu non sei d'accordo, però magari non lo puoi dire, proprio perché se venisse una persona di notaresco, disabile, e tu vedi che viene...
0: Non ha detto disabile.
3: Ah, è vero, perché per Vannacci gli omosessuali, giustamente lui dice che gli omosessuali non sono normali.
0: Sì, beh, però non li divide in classi.
1: Nessuno dice che gli omosessuali non sono normali.
3: Ma non
1: gli omosessuali
3: sono
1: persone che...
3: C'è scritto
1: sulla
3: rovescia, non possono,
1: non vogliono, non bisogna determinare alcune cose che non rientrano nella legislazione nostra italiana. La mamma e il papà è una donna e un uomo.
3: Perdona, io non sto dicendo che tu hai detto determinate cose. Io ti prendo il libro di Vannacci, ma adesso prendo su internet le esternazioni di Vannacci. Vannacci scrive chiaramente: gli omosessuali non sono normali, solo l'eterosessualità e la normalità. Questo dice, poi naturalmente io non mescolo le cose, scusami se sembrava che volessi mescolare le due cose. Per quanto riguarda i disabili, e dunque stiamo parlando di altro, e di scuola, e dunque stiamo parlando di altro, io sono convinto che in una scuola di Notaresco tu non approveresti questo genere di cose, perché che succede? Che tu, come tutti gli amministratori, come anche me che sono un consigliere comunale, li conosci le persone del posto, e quindi sei certo, insomma, sono convinto che una madre, un padre di Notaresco con un figlio disabile non vorrebbe mai
1: una cosa del genere. Posso un attimo interromperti?
3: Così come un giudice,
1: insegnante, no? Che cosa accade oggi dentro una classe? Una classe, prendiamo una classe della prima media,
3: sì.
1: Prendiamo una classe di mio figlio, prossimo anno andrà alla seconda media. Quest'anno la prima, ci sono all'interno 5 ragazzi con 5 persone, 5 insegnanti
0: di sostegno.
1: Più l'insegnante stessa della classe, quindi sono 6 insegnanti dentro una classe. Cosa vogliamo insegnare a questa classe di 15 ragazzi, 16 ragazzi con 6 insegnanti che ognuno dice una cosa diversa, non si capisce nulla? Cioè, quello che ha detto Futuro Nazionale, la proposta di legge fatta da alcuni esponenti di Futuro Nazionale, è una sperimentazione di prova che già avviene in altre nazioni e quindi si può anche in Italia.
0: Tony, pensa un po' una cosa,
1: la cosa è molto complessa. Sei un insegnante, quindi capisci bene come la situazione,
0: è uno dei problemi principali.
1: Che oggi no, non è un tema principale, è una proposta di legge, è un tema.
0: E poi ti volevo dire una cosa, e poi ti faccio parlare. Se tu pensi, Tony, se quello, c'è la classe che si fa, c'è una classe che si fa, sì, ma no, devi concludere qua quello che ti chiedo adesso.
1: Di dare un'efficacia di istruzione ai nostri ragazzi.
0: Allora, mettiamo la classe di Notaresco, sei là. Che tuo figlio dice, no, madre, Tony, questo non può fare di più e te lo metto nella classe dei minori. Tu come genitore, come famiglia, come reagisci?
1: Non ho capito, mi scusi.
0: Cioè, si fa la distinzione. A prima volta, chi è che stabilisce se uno va in una classe o in un'altra?
3: Mi sta dicendo,
0: quando
3: se
0: è la prima.
3: Il nostro figlio,
0: dico,
3: insomma,
0: tu, come genitore,
1: dice sulla classe,
0: se il maestro, se il professore ti dice, se il professore dice, Tony, tuo figlio deve andare nella classe di quelli meno bravi, come genitore, come reagisci?
1: Questo è un argomento che si sta parlando adesso.
0: Credo che si debba studiare attentamente. Questo
1: è un argomento adesso intrapreso ora, quindi abbiamo preso un filone che ancora non è proprio.
0: Infatti, non so perché siamo andati là.
3: Ci siamo andati perché l'istruzione è il pilastro della nostra società. Perché se noi viviamo questa situazione e se abbiamo Futuro Nazionale in ascesa, è proprio per via dei problemi a livello di istruzione.
0: Perché quello che si dice, questo tuo figlio non è bravo e ti dà un cazzotto, professore. Può succedere.
1: Ripeto, siccome è un tema che è il Futuro Nazionale, quello della riforma sull'istruzione, che vuole affrontare, ma va affrontato con dei temi
0: e delle
1: situazioni una cosa, a 360 gradi. Oggi, se parliamo sul singolo tema, cioè, è incomprensibile.
0: Ma invece tu dimmi due o tre cose
1: non consono a tutti.
0: Due o tre cose però che si devono fare subito. Secondo voi in Italia è importante, al di là di quello di cui abbiamo parlato, due o tre riforme importanti.
1: Vabbè, quello della sicurezza.
0: Questa l'abbiamo la sicurezza al primo posto,
1: da subito.
3: Cosa in termini pratici?
1: Vabbè, sulla sicurezza, cioè, ci vuole la pena certa su tutto. Cioè,
0: la certezza della pena.
1: Oggi tutti la certezza della pena, ma poi soprattutto per le forze dell'ordine. Oggi le forze dell'ordine, quello che è accaduto qualche giorno fa a Silvi, tra Pescara e Silvi, meno male che non sono stati inquisiti gli agenti, perché uno nonostante allo stop e all'alte, cioè non si fermano, e poi dopo bisogna andare anche al processo nonostante uno lo rincorre e teme per la sua incolumità pubblica anche un agente. Cioè, questo penso che sei d'accordo anche con me, Daniele. Cioè, qui le forze dell'ordine oggi sono allo spettro di tutti, dobbiamo dare un ordine a tutto. Cioè, è impensabile e purtroppo è inconcepibile quello che sta accadendo oggi in Italia.
3: Ok, la certezza della pena, però la certezza della pena deve esserci per tutti, anche per i politici corrotti, anche per la Lega che ruba fondi pubblici. Allora qui dobbiamo, cioè, se noi parliamo di certezza di pena e la consideriamo soltanto per i poveri cristi, e poi invece coloro che ci governano,
1: stoppare, visto che non è incaciato,
3: ma non è incaciato, è la verità.
1: La politica anche non è solo quello di centrodestra, anche quelli di centrodestra,
3: anche quelli di centrosinistra,
1: ma io ti faccio una domanda, Daniele, ma secondo te le forze dell'ordine all'ALT, uno che non si ferma, cosa deve fare?
3: Ma chi dice il contrario?
1: No, allora diciamo.
3: Sto dicendo che
1: siete stati contrari fino ad oggi su queste cose. È normale che la pena certa ci vuole per tutti, ma non puoi dire.
3: Noi siamo contrari al fatto che una persona non si deve fermare. No, naturalmente non gli spari, è ovvio che non gli spari.
1: Quindi se uno mi viene dentro casa, io non posso sparargli?
3: Allora, intanto.
1: No, aspetta, allora,
3: parliamo.
1: Io vengo dentro casa tua, ok?
3: Sì,
1: vengo dentro casa tua. All'una di notte, tu stai dormendo, ti accorgi
0: che c'è qualcuno?
1: Che c'è qualcuno, tu cosa fai? Mi soffi? Cosa fai?
3: No. Allora, intanto la legge
1: vai via?
3: No, la legge dice chiaramente che se io sono in pericolo di vita, a quel punto posso.
1: Quindi, aspetta, ti interrompo. In pericolo di vita è sempre che io, se ti punto la pistola, tu puoi reagire, giusto?
3: Certo.
1: Ah, quindi io ti punto la pistola, dopo che ho sparato tu mi puoi sparare.
3: Non è dopo che hai sparato, no, perché se la mettiamo così è il Far West, io ho capito quello che
1: vuoi dire. No, perciò, allora, diamo la pena certa,
3: questo
1: tu vieni dentro casa mia, io ti sparo, la possibilità di spararti, tu dentro casa mia non ci puoi stare,
3: sì.
1: Dentro la mia proprietà non ci puoi stare,
3: bene.
1: Quindi io ti sparo, punto.
3: Ti sparo. Quindi tu,
1: e vedrai che tu a casa mia non ci vieni più.
3: Quindi tu uccidi un altro essere umano. Quindi tu, e
1: quindi
3: torniamo
1: allora,
3: là, torniamo
1: dentro casa mia a rubare, a poi venire
0: da allora quello si accorge, no, un attimo,
3: giusto.
0: Quello si accorge che c'è un ladro in casa sua, che deve fa?
1: Gli soffia.
3: Allora abbiamo parlato, insomma, intanto la legittima difesa è un altro discorso, ok? Se sei in pericolo, naturalmente non è. Allora, noi sappiamo,
1: se tu stai dentro casa mia, sei in pericolo.
3: Tony, noi sappiamo,
1: io sono in pericolo.
3: Noi sappiamo di persone che hanno sparato alle spalle. Se io sparo alle spalle, vuol dire che il ladro sta scappando. Non sta mettendo in pericolo la mia vita. Detto ciò, io vorrei dire una cosa. Siccome.
1: No, però rispondi alla domanda.
3: Su,
1: alla domanda.
3: Rispondo,
1: se io sto dentro casa tua, tu che fai?
3: Mi fai rispondere, io ti rispondo. Allora, perché tu dici non buttiamole in caciara?
0: No.
3: Questa è la cacciara.
0: Pare che
3: perché allora tu mi stai dicendo: se uno entra dentro casa, ok? Io prendo e lo ammazzo. Bene. Fermiamoci qui. Allora, a me questa è la cosa paradossale. Qui si sta parlando di un essere umano che uccide un altro essere umano e queste persone mostrano il crocifisso e dicono di essere cristiane. Cioè, a questo punto a me mi sta bene il tuo discorso, però da oggi dovete dire che voi non siete cristiani, ok?
1: Perché non sono cristiano?
3: Perché è così, perché Cristo dice...
1: Tu puoi venire dentro casa mia, puoi rubare, puoi sfregiarmi, puoi stuprare i figli, puoi fare quello che vuoi dentro casa mia.
3: Ma che succedono queste cose?
1: Sai
3: perché succedono queste cose? A proposito di migranti, di sicurezza, succedono perché in questo paese un sistema appunto che possa tamponare queste situazioni non è mai stato portato avanti. Perché dico questo? Perché si preferisce fargli vagolare, gironzolare, per un motivo molto semplice, perché alla politica conviene, perché se tu a queste persone, ok, trovi un lavoro visto che c'è bisogno, se tu queste persone le regolarizzi, se tu a queste persone offri un'alternativa, non vanno a delinquere. No, sto dicendo che invece il fatto che la gente stupra, la gente va a rubare, dipende dal fatto che la gente ha fame. Se tu queste cose non succedono in Scandinavia, ok, succedono in Italia. Perché non succedono in Scandinavia? Perché c'è un welfare con i contro, scusate il termine, BIP, ok, per questo motivo. Quindi anziché dare le pistole alle persone, lavoriamo sulle riforme, facciamo riforme che uccidono la povertà, ok? Perché si può fare, è dimostrato, ci sono paesi civilissimi, prima hai citato la Germania e l'Inghilterra, ok? Io cito la Scandinavia, io non penso che in Scandinavia ci sono gli stessi problemi, anzi assolutamente, e per quanto riguarda ad esempio le pene, hanno un sistema penitenziario, te li farei vedere i carceri, le carceri svedesi, ne riparliamo a quel punto. Lì una volta che una persona esce dal carcere non delinque mai più, proprio perché è stato messo in piedi un sistema di rieducazione vero e proprio. In questo paese quando una persona entra nel carcere riesce delinquente due volte.
1: Però rimaniamo sul tema.
3: E noi
0: rimaniamo sul tema.
1: Io
3: tu non c'entri in casa mia in un paese.
0: Gliel'ho chiesto.
3: Non ci entri.
1: Ma se io sto dentro casa tua, tu che fai? Che succede?
3: Ti sto dicendo che in un paese che funziona tu non ci entri.
0: Allora io la pistola non ce l'ho.
3: Non ci entri.
1: Io nemmeno ce l'ho.
3: Perché
0: fai tu?
3: Perché le strade sono pattugliate. Perché
0: affrondi il ladro.
3: Quindi la gente non ha bisogno di andare a rubare.
0: Se quello è armato.
1: Però il discorso è un altro.
0: No, se ne che fai? Affronti l'altro.
3: Gli spari, lo uccidi. Lo uccidi,
1: non ho armi,
3: uccidi un essere umano.
1: Non ho porto d'armi e non ho armi. Non detengo armi. Però oggi.
0: Scusa, è grave.
1: Se la domanda è chiara e netta perché l'abbiamo fatta e ripetuta più volte.
0: Sì.
1: Io entro dentro casa di Daniele. Sto rubando a l'una di notte. Daniele con i figli e con la propria moglie. Ok? che cosa accade. Daniele,
0: cioè Daniele dice fa? Se non sono in pericolo di vita non sparo.
1: Come fa a saperlo? Cioè, quindi lui spara solo se mi punta la pistola.
0: Questo poi allora quello lui aggiunge,
1: se io ti come punta la pistola tu mi spari.
3: Ma se mi punta la pistola è una cosa veramente grave e non è che accade tutti i giorni. Cioè voglio dire, non è che un ladro va in una casa per uccidere.
0: No, cambiamola. Può sparare, cioè, ma può sparare. Scusa Daniele, il padrone di casa può sparare, però non per uccidere, per colpire, che ne so, la gamba. A parte che uno là nella concitazione succede di tutto.
3: Una domanda, io guarda che se la buttiamo da questo punto di vista. Io sono d'accordo sul fatto che uno si debba difendere, ma il ladro da che mondo è mondo non entra in casa per uccidere. Entra in casa per una questione polare furtiva.
0: Però qualcuno va armato, però.
3: Ascoltami, va armato nel momento in cui c'è lo scontro.
0: Vabbè, io comunque è grave, scusatemi, se io.
3: Ma un uomo
0: io non ho la pistola, quello sta là, la può avere. È grave se invece di affrontare lo scappo.
3: Quella sarebbe la cosa più complicata.
0: È grave? Sono considerato un pauroso, oppure che devo fare?
3: Preferisci uccidere una persona?
0: Tu non voglio uccidere nessuno.
3: No, dico, cioè io poi penso che tu abbia una sensibilità, magari lo devi dire per questioni politiche.
1: No,
3: ma non lo uccidi un altro essere umano.
1: Ma non lo uccidi, ma se io sto in pericolo di vita, come non lo uccido?
0: Ma là, detto di sì.
1: Oggi non posso.
0: Però vedi, poi
1: le non me lo permette, vado io in carcere, vado a processo, vado in carcere.
0: Infatti vai in processo, vedi che succede.
3: Ma quindi non lo uccidi per la paura del carcere, non perché sei un essere umano e non vuoi uccidere un altro essere umano, perché i precetti cristiani
1: del vivente te lo permettono. Ma è normale che io dentro casa mia uccido una persona perché sto in pericolo di vita e vado a processo e vado in carcere io?
3: Non è normale che tu
1: allora quindi diciamolo allora.
3: No, c'è un problema alla base.
0: Non
3: è normale il fatto di uccidere una persona, quello non è normale.
1: Cosa sia, ma se io sto in pericolo di vita e sto dentro casa mia, tu non ci devi stare dentro casa mia, è diversa la cosa.
3: Però
1: non è che tu per la fame, come mi dici, cioè non possiamo dire una cosa del genere. Io vado dentro casa per la fame. Vai, se tu hai fame vai a lavorare, e ti posso assicurare che io da sindaco ho centinaia di richieste, ma non di richieste di lavoro, richieste di imprenditori che mi dicono: sindaco, trovami lavoratori perché non abbiamo carenza, non sappiamo chi mettere a lavorare nei campi, nelle industrie, i muratori.
0: Ce l'hai tu? Ce l'hai? Ce l'hai queste categorie?
1: Quindi chi vuole mangiare deve andare a lavorare, non a rubare.
3: È
1: diversa la cosa.
0: Questo vale da sempre.
1: È da sempre.
3: Allora,
1: ma oggi però, fino a qualche anno fa, si faceva fatica a trovare un posto di lavoro. Oggi non è più così. Non è più così. Oggi si fa fatica a trovare un lavoratore per bene che vada veramente, che si alza la mattina e va a lavorare e riporta lo stipendio a casa. Questo è il pericolo, è il problema di oggi. Non è il problema che dico devo andare a rubare per mangiare. Ci vai perché delinqui, non perché devi mangiare. Se vuoi mangiare vai a lavorare.
3: Posso dirti la mia? Hai perfettamente ragione. No, ma te la dico proprio non per dis... Hai perfettamente ragione. Qui però la cosa è paradossale, perché noi stiamo parlando di rubare, delinquere, di tutte situazioni che non dovrebbero esistere in un paese civile. Allora io vedo che, perché poi dobbiamo essere onesti fino in fondo, Tony, se tu dici queste cose, quel 50% di analfabeti funzionali che sente questa cosa dice: cazzo, io lo voto, scusate il termine. Allora è facile, voi lo sapete perfettamente che sono strategie comunicative che funzionano. La verità è un'altra: invece di parlare di questo, tu e qualsiasi amministratore dovrebbe parlare di quello che c'è a monte, cioè di come evitare tutto questo. E tutto questo non si evita con la pena certa, si evita, come hai detto tu, creando dei canali lavorativi percorribili per tutti, creando innanzitutto lavoro, okay? Facendo riforme, creando posti di lavoro, eliminando la corruzione, che in questo paese è gigantesca, cioè creando un sistema welfare che funzioni. Ok, il sistema benessere, che a Francesco non piace
0: in inglese, no?
3: Esatto, quindi diciamo creare situazioni di benessere a prescindere dalle carte d'identità. Ok? Purtroppo cosa succede? Che è molto più facile parlare di questi temi, perché se io mi metto a dire
1: è un tema che oggi affrontiamo, cioè,
3: facilissimo, se io mi metto a dire se uno entra alla casa mia io gli sparo, non è possibile, che lo
0: tocchi
3: magari in dialetto,
0: perché in dialetto,
3: no? Perché arriva ancora di più il vernacolo. Allora questo, diciamo, è tema che veramente funziona perché è immediato, però non si risolve in questa maniera la situazione, perché che cosa succede? Io uccido un'altra persona, una persona è andata all'altro mondo e non ho risolto nulla perché ne verrà un altro di là.
0: Allora, lui dice di no.
1: Dimmi come lo risolviamo allora questa cosa. Allora,
3: come la risolvi?
0: Con il lavoro, ha detto.
3: Con il lavoro, creare le condizioni.
1: Ma ci sono
3: affinché il lavoro sia
1: ma perché vengono,
3: no, in Italia
1: vengono,
3: non ci sono.
1: Ma come no? Perché mi vengono? No. Perché mi vengono tanti imprenditori in cerca di personale?
3: Perché tanti imprenditori danno stipendi da fame. Ok, diciamolo chiaramente come funziona. Abbiamo dei contratti terrificanti e non c'è nessun cavolo di politico che faccia seriamente qualcosa per creare.
0: Ecco, di questo parlate?
3: No.
1: Certamente che sì, ma non è un discorso, ma non è un discorso che gli imprenditori danno stipendi da fame.
3: Il salario minimo non esiste in questo paese. Prima hai citato Germania, Inghilterra e Francia. Imitiamoli non per quei sistemi scolastici sperimentali che non servono a nulla. Imitiamoli per il salario minimo. Nel momento in cui c'è il salario minimo, ok, noi comunque mettiamo un argine ai contratti pirata che ci sono, perché io te lo garantisco, è così. Ci sono, ad esempio, qui viviamo di turismo e dunque ci sono diversi lavoratori stagionali nell'ambito della ricezione turistica, stabilimenti eccetera eccetera. Io ti garantisco che molti ancora continuano.
1: Allora posso fare un esempio?
3: Sì,
1: guarda, perché dopo queste cose mi fanno incazzare, perché io non è che sto, cioè io voglio
0: tutelare
1: i tanti imprenditori.
0: Sta andando bene, sì.
1: Certamente, però una cosa
0: che non ti piace, ti piace di lui?
1: No, vabbè, una bravissima persona.
3: No, ma è giusto
1: che ti dare con il futuro nazionale, perché sicuramente
0: non
1: è
0: una
1: persona che può darci un giusto.
0: Ma non ci viene.
1: Rimango sul tema, tema del lavoro e sul tema degli stipendi. Io prendo un esempio nella mia famiglia. Io ho un figlio, il più grande, ho tre figli, il più grande ha 21 anni, è uno sportivo, lui gioca a pallanuoto con il Perugia e in più studia a Perugia e insegna, ok? Adesso è tornato due mesi, è rientrato lunedì, è andato a fare il bagnino, due mesi, con la cooperativa, ma guadagna uno stipendio di 1.700-1.800 euro e mi dice: papà, sono dovuto andare per forza, anche se volevo riposarmi, sono andato per forza perché non hanno, sono tutti amici i proprietari della cooperativa.
0: Ma col lavoro suo quando guadagna?
1: Con la stessa cooperativa che gestisce Roseto, Giulianova, guadagna.
0: No, Giulianova non è un altro.
1: Corradetti. 1.700-1.800 euro e non riescono a trovare, ragazzi, non hanno voglia.
3: Allora, per quanto riguarda la
1: cooperativa, ma come ad esempio, adesso ho fatto l'esempio su mio figlio che fa il bagnino. Ci sono tanti e altri lavori, come quelli più umili, quindi il muratore, il carpentiere e tanti altri lavori che non riescono a trovare con stipendi.
0: La domanda è: ma su quando guadagna?
3: Scusami, Francesco.
1: Allora, se andiamo con.
0: Si può sapere quando guadagna su?
1: A Perugia? Vabbè, lui fa lo sportivo perché è un giocatore.
0: Vabbè, però insegna.
1: E più insegna, guadagna 1.200-1.300, quindi come insegnante.
0: Complessivamente.
1: Vale, pomeriggio, complessivamente.
3: Francesco, però posso dire.
0: Allora,
1: insegna, ragazzi.
3: Poi la perdo,
1: però concludo. Ci sono tanti.
0: Fallo finire.
1: Degli imprenditori, anche specialisti, quindi idraulici, elettricisti, che non riescono a trovare personale.
0: Idraulici.
1: Non riescono a trovare personale. Dicono continuamente, ma si rivolgono anche ai centri per l'impiego, a strutture private, agenzie interinali. Non si trovano.
3: Allora.
1: Non si trovano più perché non c'è più voglia. È anche giusto quello che dici tu, che dicevi tu, anche la politica deve preparare a questi studi, quindi bisogna riformare le nostre ITS che è stata fatta a livello nazionale e centrale, però poi dopo si perde e viene meno con queste scuole perché i ragazzi non aderiscono all'ITS. Però bisogna fare le specializzazioni, bisogna ridare un input diverso che arriva dalla base. Chi purtroppo, come dicevamo prima, chi è meno inadempiente a scuola, chi non riesce a andare alle superiori e che non riesce ad andare all'università, bisogna introdurlo nel lavoro. Quello che dice Vannacci, quello che dice il futuro nazionale Vannacci a 14 anni, ridiamo il libretto di lavoro ai ragazzi, è un'opportunità, un inserimento. Io a 13 anni andavo a raccogliere noccioline a Notaresco in un'azienda agricola, cioè non è che sono morto, sono pure ingrassato, cioè non è che sono morto,
0: avete le piantagioni noccioline?
1: Avevamo delle piantagioni di noccioline, a 13 anni andavo in giro.
0: Le raccolte tutte tu?
1: Abbiamo la possibilità perché l'abbiamo fatto tutti, penso che pure tu.
3: Io il libretto di lavoro l'ho preso a 14 anni.
1: Perciò come tutti quanti, quindi nessuno, è un'opportunità sia per per il lavoro per i ragazzi e sia per tutti gli imprenditori che oggi sono in cerca di personale. I camerieri, io dopo nell'evoluzione, dopo le nocce mie, ho fatto il cameriere, il barista fino a quando ho terminato con gli studi.
0: Quindi sembravi uno di sinistra, sembra.
3: No, però
1: noi destra e sinistra abbiamo dei temi, ma siamo persone comuni, quindi lavoriamo.
3: Ma è per quello che dobbiamo parlare di quelli che sono i temi reali. Perché guarda, hai detto una cosa, meno male cade al fagiolo. Hai parlato della cooperativa dei Bagnini. Allora, io ho parlato con persone che sono andate a fare il colloquio per quanto riguarda la nostra cooperativa, che è una cooperativa diversa. Gli hanno proposto un contratto di 7 giorni su 7, ok? 7 giorni su 7 a 5 euro l'ora. Non è dignitoso. 7 giorni su 7 senza giorno di riposo, 5 euro l'ora. Quando va bene?
0: Non sono tutti uguali, allora, lui no, il figlio non mi fa, in effetti arriva.
3: Questo non è corretto e purtroppo questo è quello che diciamo in molte città non solo avviene.
1: Però quindi, Daniele, permettimi su questo, se qualcuno delinque anche in questa maniera ci sono le autorità preposte che controllano.
3: Ma no, perché viviamo in uno stato che consente agli imprenditori di fare quello che vogliono e invece poi perseguono il delinquentello che magari dorme per strada, perché questo è quello che fa Vannacci. Naturalmente è molto più semplice colpire quello che si vede, naturalmente, piuttosto che quello che non si vede, cioè l'iceberg,
0: la punta dell'iceberg.
3: No, diciamo quello che è sotto,
0: sotto,
3: che è molto più grande, che è fatto di tangenti, corruzione e ripeto.
0: Sì, ma quello tangendo sono lui, ma non è che le parli.
3: Sì, però guarda, se permetti, la prima cosa che ha detto la Meloni, il primo discorso che ha fatto è lasciamoli fare. Cioè, questo è il concetto che passa. L'Italia, paese corrotto, che diventa ancora più corrotto. E con un sistema di evasione esorbitante, debordante, questa è la realtà. Ma insomma, a queste persone li facciamo fare, poi facciamo i duri con i poveri cristi. Beh, guarda, se permetti, questa è una strategia da vigliacchi, perché io preferisco perseguire penalmente il ricco che, nonostante il suo denaro, continua ad evadere, continua ad ingrossare le proprie tasse.
0: Ma perché allora? Perché aumentano?
1: Perseguito, cioè quello va perseguito come va perseguito chi delinque anche in stazione.
3: E allora andiamo a perseguire Salvini e la Lega per quello che hanno fatto.
1: Allora, se chi sbaglia purtroppo deve pagare.
3: E la Lega non ha pagato, tutto. Gli è stata pure rateizzata, gli è stata data pure la possibilità.
1: Tanti partiti allo stesso modo, quindi non cioè, vedi, quel discorso, non possiamo dire Lega, destra, cioè ci sono tanti partiti di centrosinistra come sono tanti partiti
3: e portiamoli questi esempi di partiti di centrosinistra che hanno diciamo rubato quelle somme. A quel punto io ti dico benissimo, andiamole a perseguire, cioè nel senso penalmente.
0: Sì, ma qual è successo già? Ma
3: no, perché mi dispiace che questa certezza della pena di cui parlano i destrorsi poi in realtà non avviene per diciamo le classi più agiate. Quindi credo che sia semplicemente una strategia propagandistica.
1: Assolutamente no, la pena certa va per tutti, sì, quindi sia per l'imprenditore che delinque e sia per l'ultimo purtroppo che va.
3: Ma l'imprenditore anni, però tu sai perfettamente che finanzia la politica. Noi dobbiamo entrare in questo
1: però
3: discorso.
1: Però guarda, permetti di fare i
3: politici, no,
1: fai tu dei temi propagandistici,
3: esatto, populistici,
0: esatto.
3: Allora, ascolta,
1: ce la butti in cacciara, dice la Lega,
0: sto dicendo
1: facciamo discorsi, sono abituato ad essere chiaro e fare dei discorsi netti, ma ragioniamo.
3: Io scendo sul tuo campo,
1: l'imprenditore è quello, è la Lega, ragioniamo delle cose concrete.
3: Io sto scendendo sul tuo campo. Il tuo campo è un campo propagandistico. Allora,

0: pistola in mano e vengo da te. Ok, te la punto, cosa mi
1: se
0: fai?
1: Se mi punti la pistola, ecco, a costo di perdere la vita, cerco di disarmarti.
0: Ah, mi disarmi.
2: No.
1: E tu mi uccidi e oppure prendo e scappo.
0: Cioè, di cosa vogliamo parlare?
1: No, no, di cosa vogliamo parlare? Stiamo parlando di una cosa allucinante. Sai perché è allucinante? Perché
2: ma come hai cambiato la domanda? È il proprietario che c'ha la pistola.
1: Una cosa allucinante.
0: No, io entro dentro casa sua.
2: Sì, prima facevo...
0: sì,
2: ma prima facevamo un'altra cosa. Prima facevamo un'altra domanda.
1: Attenzione, ti sto rispondendo perché tu vuoi utilizzare un tema caldo che magari alle persone piace.
0: Tu ci torni sul
1: tema. No, io non ci sto tornando.
2: Ma non è successo.
1: Sto dicendo che sto parlando il tuo stesso codice, ok? Perché mi piace fare questo. Ma se no, nel senso, parliamo di reddito di cittadinanza. Cosa ne...
2: Che c'è? Ma...
1: No, se vogliamo parlare di riforme sociali.
2: Vabbè, questo è l'ultimo tema. Perché
1: salario minimo e reddito di
2: va bene quest'ultimo tema, poi ci fermiamo.
1: Io, poi, tutti i tempi. La pistola non dovrebbe proprio esserci.
0: Andiamo sul reddito di cittadinanza, quindi tu sei per il reddito di cittadinanza per quanto riguarda il salario minimo a tutti, anche chi non lavora. Quindi con
1: il salario minimo non si dà a chi non lavora.
0: No,
1: diciamo allora, le cose per
0: andiamo col salario minimo e poi dopo l'indennità, l'indennizzo a tutti, anche chi non lavora.
1: Allora, il reddito di cittadinanza non è l'indennizzo così anche a chi non lavora.
0: Come facciamo allora?
1: Il reddito di cittadinanza è regolamentato, una riforma che hanno in Francia, Inghilterra, Germania e tutti i paesi che hai citato. Soltanto in Italia, in Romania e non ricordo in quale altro paese non c'è. Per cui, questo vale anche per il salario minimo. Per cui, diciamo, stiamo attenti.
0: No, non stiamo attenti, ma allora, assolutamente no.
1: Un salvagente per le persone che non lavorano.
0: Aspetta. Ti rispondo subito, sì, perché ti ho portato su questo tema. Beh, perché se tu guardi tutte le altre nazioni, sono nazioni fallimentari che oggi sono all'orlo sul tema del lavoro e sul salario minimo e per quanto riguarda anche l'indennizzo che si dà anche a chi non lavora.
1: Apprendo quindi questa sera questo, da te che la Svezia, la Finlandia,
0: guarda in Francia cosa sta accadendo, guarda in Belgio che sono persone che prendono 1000 euro senza lavorare da 20 anni, che non sono stati rimessi sul lavoro. Cioè, oggi quello che ha sperimentato il Movimento 5 Stelle in Italia purtroppo è stato fallimentare. Tutto quello che è accaduto oggi in Italia sul tema del lavoro purtroppo ce lo trasciniamo dal Movimento 5 Stelle, allora, che è stato fallimentare e lo sarà per i prossimi anni. Tutto quello che è accaduto, se oggi non troviamo personale, quello che si diceva prima, per gli stabilimenti, i camerieri, ovunque
1: però non mi fai poi, diciamo, io te lo voglio rispondere.
2: No, ma fallo finire,
1: però non ho avuto la possibilità.
2: Cioè, se non troviamo questo personale, perché questo è stato dato a tutti,
0: ci trascineremo.
1: Scusate, ma qui stiamo parlando di
0: è stato dato un reddito di cittadinanza purtroppo tal quale a tutti, senza criterio, senza una riammissione al lavoro, che oggi purtroppo ci trasciniamo dietro che tutte queste situazioni, che non abbiamo purtroppo personale adatto.
1: Vediamo se ho capito bene, cioè tu mi stai dicendo, siccome prima le persone avevano il reddito di cittadinanza, adesso si sono impigrite e non vanno più a lavorare. Ok, io invece ti dico un'altra cosa, le persone con il reddito di cittadinanza hanno capito che il lavoro deve essere dignitoso e che deve essere pagato giustamente, e nel momento in cui io vado in un esercizio commerciale, in uno stabilimento, e mi dicono vieni a lavorare ti do 600 euro, io gli dico di no. Io ho lavorato per 600 euro, ho lavorato per 500 euro e li ho fatti questi errori, ok? Perché non potevo permettermelo. Mi fa piacere che i ragazzi di oggi dicano no a queste cose, perché questo è sopruso, ok? Quindi noi dobbiamo, esatto, e noi questi soprusi li viviamo quotidianamente.
0: Nessuno vuole soprusi di 600 euro che vanno a lavorare.
1: Allora,
0: come
1: così
0: per
1: la cosa,
2: non
1: è
2: detto,
1: lo dice,
2: non è detto che lavoro 600 euro.
1: Sì, ma lo dice una persona che le cose le tasta, e non è che lo sto dicendo perché me lo sono
2: ma non tutti fanno
1: allora,
2: queste
1: tanti. Allora cosa ti voglio dire? Il reddito di cittadinanza, se ha fatto questo, ben venga. In più il reddito di cittadinanza non si deve dare a chiunque, questo è ovvio, va regolamentato per bene. È semplicemente un salvagente, come avviene nei paesi civili che non sono in default, che ti aiuta nel momento in cui perdi il lavoro. Però cosa succede? Che nei paesi civili tu non ci stai a bivaccare, non vai a lavorare a nero. Ti metti il giorno dopo già a cercarne un altro di lavoro, perché è un sistema virtuoso. Quindi in un sistema virtuoso che non è quello italiano e su cui dovremmo lavorare, su quello, non sulla certezza della pena, eccetera, eccetera, dovremmo lavorare nella creazione di un sistema virtuoso. Nel momento in cui crei un sistema virtuoso, il reddito di cittadinanza diventa una riforma sociale importantissima. Ripeto, è un salvagente che impedisce a quel ladro che mi punta la pistola di venire a casa mia.
0: No, guarda, sono in disaccordo su questo
2: punto. Ci sembra che non...
1: Altra cosa,
2: perché siamo tornati alla pistola?
1: No, ti voglio... proprio per spiegare perché la gente arriva a rubare. Perché?

0: che non ha una situazione tale, non ha da dare da mangiare ai propri figli.
1: Ma nel momento in cui tu... non è così.
0: Sì, nel momento in cui. Eh sì, uno non va a rubare perché è matto. Allora, nel momento in cui tu praticamente dai una stoccata alla povertà e crei un salvagente alle persone che in quel momento non stanno lavorando, fidati che queste cose
2: vanno. Lui ha detto pure che c'è gente che non lavora e va a rubare, preferisce rischiare.
1: Allora, io posso direttore sul tema del lavoro.
0: Concludo col salario minimo. Salario minimo, per quanto riguarda il salario minimo, anche quella è una riforma fondamentale che va davvero ad eliminare tutte quelle situazioni negative che tu descrivevi a valle, ma le contrasta a monte, perché crea situazioni di welfare e di benessere diffuso, non soltanto per diciamo le persone agiate. Anche lì una patrimoniale sui super ricchi va a ridistribuire la ricchezza. Sono tutte questioni che lavorano a monte e non vanno a valle. Quello che dice Vannacci è semplicemente azione a valle, cioè certezza della pena, ma noi dobbiamo eliminare la pena, cioè dobbiamo eliminare il fatto che, scusami, perdona, nessuno salutiamo, dobbiamo eliminare le condizioni che portano una persona a delinquere.
2: Siamo quello in chiusura, che...
1: Allora io voglio concludo. Sono brevissimo sul tema del lavoro, cioè quello che va creato è un progetto di legge con un salvagente, non salvagente, va fatto sia per il personale che va al lavoro e sia per gli imprenditori, perché oggi la tassazione per quanto riguarda gli imprenditori è molto imponente, si trovano purtroppo con una tassazione. È una riforma scellerata, perché uno per assumere una persona, se lo paghi 2.000 euro ci vogliono altri 2.000 euro di tassazione, quindi siamo in un circuito purtroppo molto compresso.
2: Questo che sì.
1: È un cortocircuito, quindi va fatta una riforma, come dici tu, con un salvagente, ma che salvi tutto, sia il dipendente e sia l'imprenditore. Quindi
0: è un carico
1: fiscale, ma una riforma molto complessa che bisogna studiarla e bisogna
2: ce l'avete nel programma?
1: Non a senso unico come ha fatto il Movimento 5 Stelle con un reddito di cittadinanza, ma va fatto a 360 gradi con la salvaguardia sia del dipendente e sia dell'imprenditore. Punto, concludo e ci rivedremo con...
2: Come è andato questo ragazzo? Come si è comportato?
1: Bene, una persona, un bravo ragazzo, una persona che...
2: Preparata,
1: una persona che è un valore aggiunto anche...
2: Però non verrà da voi. Mi è sembrato di capire.
1: No, attendiamo la prossima settimana.
2: No, l'universale che ci garantisci che ci sta.
1: Posso annunciarvi che la prossima settimana verrà a trovarci l'onorevole Vannacci, il generale Vannacci in Abruzzo.
2: Ho capito,
1: e ci saranno poi tanti ingressi.
2: Sì, ma ci può, non ti preoccupare, non voglio sapere chi. Ci sta qualcuno in Giulia? No, non voglio sapere. Perché vedremo? Vedremo.
1: I nomi li diamo la prossima settimana.
2: No, ma ci stanno, siamo già i nomi. Non
1: ci
2: li voglio
1: stiamo lavorando, ci stiamo lavorando.
0: Vabbè, ci ha detto indirettamente che ci sono. Mo chi non lo
1: stiamo lavorando con Daniele Di Massimo Antonio.
2: No, nel senso che hai detto che c'è qualcuno anche dell'attuale amministrazione oppure attorno.
1: Ci stanno lavorando.
2: Poi ci
1: vedremo
0: dei nomi. Vabbè, dobbiamo attendere. Francesco.
2: Dobbiamo aspettare una settimana.
1: Sono 7 giorni.
2: Quindi poi quando arriva la
0: città. Io comunque un'idea ce l'ho. Dopo te la dico. Telecamere spente.
2: Cioè, spendissime. Perché, no.
1: Grazie a tutti.
2: Grazie a te, grazie. A Daniele Massimo Antonio. Buona serata, buon lavoro. Grazie. E grazie ai tanti che ci hanno seguito, sia per radio che qua. Siamo andati in diretta, quindi chi vuole ascoltare lo può trovare sulla pagina Facebook e sentire quello che avete detto. Come avete fatto questo dibattito così serrato finora? Avevi fatto?
1: Vabbè, capita. Capita spesso, soprattutto con la mia opposizione.
2: Da te in consiglio. Grazie, buona giornata. Che è?
1: Nonostante sto dicendo.
2: Stavo spendendo, ancora no. Ciao, buona serata. Te lo dico io quando. Non mi create problemi, perché bisogna stare attenti.
3: Aspetta.
4: Sempre in mezzo ai
5: giorni. Allora,
4: dicevamo, l'ultimazione.
5: C'è capogruppo,
4: sì.
5: Dice che fa male Giulia di Carlo di cambiare.
4: Cioè, no, ma ormai ci siamo, Francesco.
5: Perché McDonald's ha deciso di farlo là e non sulla nazionale adriatica?
6: perché a livello di auto, non di carro, di auto e c'è più traffico sulla terra.
7: Vabbè, quelle sono aperture strategiche.
6: Perché pensava di farlo come ha fatto Burger King sulla nazionale. Invece ripensato, già gli studi dicono questo. Prego.
7: Dicevo, tra le varie opere pubbliche c'è l'ultimazione della caserma, che anche insomma qui è stata citata più volte. È partito il nuovo
6: storico.
7: Un evento storico, sarà un'inaugurazione epocale.
6: Epocale, ma più di una fascia, quindi in taglio.
7: E finalmente è partito il nuovo piano asfalti. Ma detto questo, che Francesco, mi permetto di poggiarlo un attimo qui.
6: Sì, prego,
7: grazie. E venendo a quello che è stato il punto del Consiglio Comunale, cioè l'aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche, è stata aggiunta una cifra pari a 250.000 euro di fondi di bilancio dell'amministrazione per il completamento dell'asilo nido di Via Bonpadre, che salvo problemi, salvo imprevisti, sarà operativo da settembre dell'anno prossimo. Uno stanziamento che serve in realtà per realizzare la recinzione, sistemare le zone esterne, insomma per renderlo operativo. E più o meno lo stesso discorso anche per il nuovo polo scolastico, anche lì un completamento di 320.000 euro sempre di fondi di bilancio per le opere di urbanizzazione circostanti, quindi comunque parliamo di strade, marciapiedi, il verde, i parcheggi, e anche questo, salvo imprevisti, se tutto va bene, sarà operativo da settembre 2027. E poi, per concludere, l'aggiornamento ha riguardato una cosa, più cose che comunque mi stanno molto a cuore, perché riguardano la delega agli impianti sportivi che ho ricevuto dal sindaco all'inizio del secondo mandato. Ed è innanzitutto, questo ci tengo a dirlo, Francesco, lo voglio dire per primo, anche se in consiglio comunale lo avevo lasciato per ultimo, che abbiamo candidato la pista d'atletica al bando sport e periferie. È una versa in situazioni veramente critiche, basti pensare che in realtà credo non abbia mai ricevuto interventi di rinnovamento da quando praticamente è stata realizzata, quindi chiaramente era in condizioni veramente critiche, tant'è che da tutte le interlocuzioni con l'Ecologica G, che è la società che la gestisce da anni, era sempre venuto fuori che purtroppo non era più possibile organizzare gare di livello.
6: Da quando? Da quando è che così?
7: Da quando è stata realizzata?
6: E che abbiamo noi qua?
7: Piccola città.
6: Piccola città con la foto dell'inaugurazione col sindaco Gerardini, con Giacca Quadri, che non ce l'ha più, Alboretti con Giacca Quadri, che poi ce l'ha ancora. E la foto è fatta il giorno dell'inaugurazione della pista d'atletica.
7: È ripreparato.
6: Ecco, dietro c'è chi ti guarda in maniera la Didana Gerardini, che vabbè, poi c'è Emanuela, vabbè, a posto? Il titolo era da un Franco all'altro, perché in realtà si passò da Franco Gerardini a Franco Arboretti. A posto, prego.
8: Documento storico.
6: Ci documentiamo.
7: Quindi un intervento assolutamente necessario. Abbiamo stanziato 100.000 euro nella speranza di ottenerne 1.000.000 come previsto dal bando, cioè il 10%. Dopodiché, leggendo il bando, comunque ci siamo resi conto che non sarà facilissimo vincerlo, perché ci sono dei punti che praticamente sono riservati ai comuni che ancora non hanno mai vinto il bando. Noi l'abbiamo preso con la piscina e con il palacastrum. E lo abbiamo intercettato due volte, ma dispiace, però è anche giusto premiare chi non è riuscito mai a intercettare questo bando, ma lo abbiamo candidato comunque, perché innanzitutto mai dire mai, può essere qualche scorrimento, qualche progetto che magari non viene ammesso e magari risultiamo meritevoli. Candidarlo e non vincerlo può dare punteggio in un eventuale successivo bando, e poi comunque già solo il fatto di aver preparato tutte quante le carte, i progetti e tutto, qualunque bando dovesse uscire anche diverso da sport e periferie, siamo pronti, perché è un intervento fondamentale da fare. Dopodiché, Francesco, sulla riapertura dei distinti, che so anche questi ti sono molto a cuore, mi rifaccio a quello che è stato l'intervento del vice sindaco Francioni. Abbiamo stanziato 250.000 euro sempre dei fondi di bilancio per risolvere questo annoso problema, cioè abbattere l'ex mattatoio in modo tale da risolvere il problema.
6: Perché
7: no?
6: Perché lo chiami ex mattatoio?
7: Beh,
6: non c'è più un mattatoio, quella è la casetta delle stanze degli operai comuni.
7: Vabbè, era più breve, però va bene, la casetta degli attrezzi.
6: Quella che sta all'inizio della sala, il mattatoio non c'è più.
7: Per permettere quindi di essere a norma con le regole per quanto riguarda afflusso e deflusso, cioè le persone che poi sono dentro lo stadio, dentro il distinto, devono poter essere anche fuori in caso di emergenza.
6: Scusi, sai che è un'opera molto attesa.
7: Sì, dalla.
6: Non hai idea di quando si può ricominciare, vero?
7: Allora, se non c'è una data precisa, ma penso che comunque parliamo di settembre, però non lo voglio, tra virgolette, annunciare, dare per data, certo, no, lo sottolineo perché...
5: Non avremo i distinti col campionato nuovo.
7: Durante, se tutto va bene.
5: Sperando che non dia fastidio appunto al regolare svolgimento delle partite.
7: È un intervento che, dicevi bene, lo aspettano da tanto tempo i tifosi, lo aspetta insomma la società, ma è un intervento comunque per la storia dello stadio Fradini che dobbiamo, sì, assolutamente fare. E concludo con l'inserimento della realizzazione del nuovo palazzetto dello sport, dove siamo riusciti ad accantonare da tutta una serie di monetizzazioni poco più di 1 milione di euro. Specifico che siamo ancora lontani, perché realizzare un altro palacastrum non avrebbe senso, cioè nel senso un'altra palestra,
5: insomma, una palestra adattata.
7: Esattamente, invece quello di cui abbiamo bisogno è un palazzetto che possa sia risolvere il problema delle società sportive, che purtroppo mi trovo a gestire insomma quotidianamente, che è un problema reale, ma soprattutto ci può permettere di destagionalizzare con qualche evento invernale, se facciamo
5: funzionale.
7: Esatto, un palazzetto un po' più grande. Detto questo, poi lascio la parola a te, così sei libero di darla a Daniele, perché l'ultima volta ho detto che lasciavo la parola a te, sono stato richiamato che gestivo la trasmissione.
5: Hai lasciato un'opera. Lasciato un'opera, perché noi abbiamo finalmente un'altra sorpresa che vi faccio, che come sta venendo il polo scolastico.
7: Facci vedere.
5: Eccolo qua. Beh,
6: primo lotto.
5: Questo qua che vedete, questo piano. Questa è la
7: foto. È una bella opera.
5: Bella opera, non l'hai citata perché il mio.
7: Come no?
1: Sì, l'ho citata all'inizio,
7: ci
1: però
7: una, poco, poco. Aggiunta dall'altro.
5: Senza entusiasmo, che Frangioni invece ha detto.
7: Perché senza entusiasmo?
5: Frangioni ha detto che può essere terminato a ottobre o novembre, però in ogni caso le scuole non potranno andarci per quell'anno che verrà,
7: no.
5: E che non sarebbe opportuno, perché ho fatto questa domanda, ma non si potrebbero trasferire durante il periodo di Natale? Ha detto di no.
7: No.
5: Comunque diventa una grande opera. Primo lotto che prevede tutta la Pagliacetti finalmente messa insieme e la palestra.
7: Esatto, che è indispensabile. Dopodiché, Francesco, rimango in tema di strutture sportive e chiudo, nel senso che siamo vicini comunque al completamento della piattaforma all'interno del quartiere Annunziata di Via Mattarella, che è stata riqualificata, e in questa settimana partiranno i lavori per il rifacimento della piattaforma polisportiva esterna alla scuola media Bindi.
5: Perfetto. Allora, vi soddisfa tutto questo gruppo di opere? Va bene, si poteva fare di più, si poteva fare altro, come siamo in ritardo? Prego, Daniele.
1: Allora, penso che Federico questo non possa smentirlo, perché è un dato di fatto, nel senso che loro hanno avuto questa grandissima fortuna, che è una manna dal cielo per le amministrazioni comunali, dei fondi PNRR, e dunque insomma questo va insomma ricordato, e non l'hanno sfruttata al massimo. Comunque, diciamo, non è che ci dispiaccia il fatto che ci siano questi interventi, vanno benissimo, bene tutto. Abbiamo ascoltato l'assessore Francioni, adesso ringrazio Federico per questo riepilogo. Anche lì, nel momento in cui poi io mi sono limitato a porre una domanda all'assessore Francioni, lì l'ho visto piuttosto in difficoltà, perché effettivamente non solo siamo riusciti ad intercettare diciamo una esigua quantità rispetto a quello che potevamo di fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ma per quanto riguarda ad esempio il lascito Cerulli, lì probabilmente non si completerà.
5: Siamo in ritardo.
1: Siamo in grande ritardo, io sono andato anche a vedere, e invece quello che mi preoccupa in maniera particolare, e mi ha preoccupato ancora di più in seguito alla risposta dell'assessore Francioni, l'area dell'ex depuratore, perché effettivamente lì forse c'è stato un tentativo maldestro di sviare, ma l'assessore Francioni ha parlato di bonifica, o meglio io ho chiesto all'assessore Francioni se avessero fatto la bonifica, e lui ha risposto dicendo sì, la bonifica, la pulizia. Allora, la pulizia e la bonifica sono due cose completamente diverse. Noi abbiamo monitorato dall'esterno quantomeno, a parte che lì ci sono due operai, non di più. La pulizia è stata effettivamente fatta, la pulizia, dunque parliamo di, diciamo, una pulizia meccanica dell'esterno.
5: E poi abbiamo anche quella.
1: Ma la bonifica.
5: C'abbiamo anche quella come
1: la
5: adesso.
1: La bonifica è un'altra cosa.
5: La vitrone, e quindi ci facciamo vedere come adesso dentro.
1: Quindi ecco. Sicuramente la pulizia c'è stata dell'area, però ripeto, qui stiamo parlando
5: tutto,
1: di un'area che doveva essere.
5: Per questa, faccio vedere anche.
1: Che doveva essere bonificata.
5: Come sarà l'ex.
1: E diciamolo a chi ci sta ampliato. Ascoltando.
8: diciamolo a chi ci sta ascoltando.
6: Non ci dirà lui come siamo messi qui.
8: No, qui siamo messi male da questo punto di vista, perché la parte più ingente di questa somma era proprio relativa alla bonifica, e quando parliamo di bonifica noi parliamo naturalmente non della pulizia esterna, ma di quello che è il sottosuolo. Dobbiamo considerare che lì parliamo di una delle aree a rischio da questo punto di vista, proprio per via degli agenti inquinanti.
6: Ma è bonificato o no?
8: Allora da quello che ci ripeto, da quello che ci risulta, la bonifica, che è un'altra cosa rispetto alla pulizia, alla rimozione, lì effettivamente sono stati rimossi tutti i materiali esistenti per via della demolizione, insomma, e l'unica bonifica che è stata fatta era quella relativa alle coperture in Eternit, che loro soltanto alla fine hanno scoperto che ci fosse. Il problema è che non ci risulta che vi sia stata una bonifica relativamente appunto al sottosuolo, perché lì parliamo di uno sversamento di sostanze profondamente inquinanti, e ecco, questo problema è un problema serio, perché noi ci teniamo alla salute pubblica, quindi investigheremo in tal senso. Però ripeto, la risposta dell'assessore Francioli non è stata affatto tranquillizzante.
7: Allora Francesco, mi rifaccio, cioè,
6: questa bonifica del terreno, oltre che
8: la bonifica totale, noi parliamo di bonifica totale, la pulizia c'è sta,
6: è fondamentale quello, perché che...
8: Esatto, è un sito contaminato.
6: Francioli non ha risposto?
8: No.
7: Ma ha detto che la pulizia è stata fatta e ha citato anche questa appunto bonifica del che cos'erano i pannelli?
8: Sì, però all'inizio c'è stata con la ditta di Caprioli.
6: No, lui dice terreno.
8: Esatto. Vabbè. Ripeto, l'abbiamo monitorata.
6: Che sono queste cose che vediamo, questi cerchi concentrici? Le vasche per le notizie.
7: Sì, quelle, Francesco, sono le vasche, sì, dell'area.
8: E la conversione di queste vasche
6: dei laghetti.
8: Esatto.
6: E tutto attorno tutto verde.
7: Sarà praticamente il parco più grande della città.
6: Perché si unisce a quell'altro.
7: Sì.
6: Voi avete fatto la causa per far vedere anche l'antenna.
7: E a quel punto, se tu immagini quello lì completato, Francesco, che si unisce all'altro parco, sì, con la realizzazione della piattaforma lì di via Mattarella, diventa veramente il quartiere Annunziata, sì, veramente un bel polmone.
8: Sì, però a proposito di polmone, la salute pubblica è la prima cosa, e dunque quell'area va bonificata, è parte integrante di quel progetto. Poi, per quanto riguarda insomma il lascito Cerulli, anche lì insomma sarebbe un enorme peccato. Soprattutto perché
6: un enorme peccato.
8: Sì, noi abbiamo tra l'altro anche una questione di rispetto nei confronti di chi ci ha lasciato quel bene, che insomma lo aspettiamo da tanto tempo, dovrebbe diventare un museo della civiltà contadina. Ecco, da questo punto di vista siamo abbastanza delusi. Per quanto riguarda invece il polo scolastico, ben venga, siamo felici insomma di quello che si sta facendo, speriamo che anche lì si possa terminare presto, perché comunque i tempi stringono.
6: Sì. Quindi soddisfatto parzialmente, allora che possiamo dire?
8: Estremamente, sì, è estremamente parziale come soddisfazione.
6: Okay. Prego.
7: Ma allora Francesco, sulla questione PNRR, sì, ma sicuramente si poteva fare di più, ma si poteva fare anche di meno, cioè nel senso sono anche che magari sono stati ancora magari meno meritevoli di noi, qualcuno di più, però il punto, io questo l'ho detto anche in consiglio comunale, anche se devo per onestà intellettuale non in risposta a Daniele ma in risposta al cittadino governante, che su questa questione del PNRR c'è sempre una doppia lettura, una doppia interpretazione, cioè quando inauguriamo le opere, che quindi è andato tutto a compimento, è andato tutto bene, riconsegniamo qualcosa alla città, è merito del PNRR. Quando invece no, magari non intercettiamo un fondo, una cosa, allora è un demerito nostro, cioè di fatto noi non siamo bravi mai, ma non che serva che qualcuno ci dica che siamo bravi, per carità. È vero.
2: Vabbè, però vediamo su questo argomento.
8: Come ricordato, il merito va riconosciuto.
2: No, vediamo su questo argomento. Ci possono essere ritardi e magari perdere qualcosa sul lascito Cerulli oppure no?
7: Allora, sicuramente siamo leggermente in ritardo per quella che è la riconsegna, dopodiché Francesco, se questo ci porta a un rischio concreto che comunque perdiamo il finanziamento, io ad oggi non mi sento di dirlo, cioè nel senso voglio prima approfondire con gli uffici e poi dare una risposta, perché ad oggi io non percepisco questa agitazione da parte dell'ufficio tecnico.
9: Perché poi il rischio serio, Federico, dobbiamo essere anche onesti fino in fondo, è che intanto queste opere sono state pubblicizzate e sponsorizzate più volte in maniera trionfale, e quindi dovranno essere terminate, e a quel punto verranno terminate con i soldi nostri, dei cittadini, anziché sfruttare appunto questo piano nazionale importantissimo. Non è cosa da poco.
2: Perché se non facciamo in tempo ci ritolgono?
9: No, non ci ritolgono, ma dobbiamo poi compensare. Quello, io credo che quella sarà.
2: Dobbiamo?
9: Li completeremo con i soldi nostri, del comune, con le casse comunali, e quindi con i soldi dei contribuenti, con i soldi dei giugliesi.
2: Ma se invece avessimo fatto in tempo?
9: No, fondi PNRR.
1: Però quello, Francesco, è un piano B, cioè nel senso ad oggi non è che è questa la...
2: Però bisogna essere bisogna essere più chiari su questo punto, per sapere almeno ufficialmente com'è la situazione, no? Ufficiale. Lui ci ha parlato con gli uffici che non...
9: Sì, ed è un progetto che in realtà a noi non convince dall'inizio, proprio perché le modalità sono state sbagliate dal primo momento, quell'abbattimento, quello dell'ex depuratore, con l'abbattimento che è stato fermato all'ultimo momento, si stava abbattendo una struttura con l'Ether, che poi l'abbiamo dimostrato.
2: Ma poi l'abbiamo superato.
9: No, per farti capire che è nata proprio in maniera sbagliata quell'opera, speriamo
2: che adesso andando avanti possa migliorare.
9: Esatto. Vabbè, perché è diversa. La bonifica totale, che è cosa diversa dalla pulizia?
2: E anche
9: la pulizia
2: questo
9: all'esterno magari lo vedono le
2: e
9: persone.
2: E anche questo approfondiremo con l'assessore.
9: Anche perché lì parliamo di salute pubblica.
2: Sì. Va bene, quindi è importante. Berardo Montebello, che conoscete, però fa la cosa, non entra nemmeno oggi, ma quando si... non so se si riferisce a te o ad altri, sì, ma quando si... forse su quello che diceva lui, quando si vuole risicare a tutti i costi, lascia il tempo che trova. Quando si fa qualcosa va riconosciuto.
9: Cioè,
2: e mi pare che tu lo stia facendo.
9: Soprattutto con Piazza della Chiesa, insomma.
2: Lui ha detto praticamente di approfondire su questo PNR, sull'acido Cerulli.
1: Parzialmente soddisfatto, quindi è una cosa importante.
2: Parzialmente, come no?
9: La questione scolastica sicuramente. Beh, che poi tra l'altro dobbiamo riconoscere anche che lì comunque è qualcosa che viene da...
2: Vabbè, insomma, quando si parla di opere pubbliche non si può non essere d'accordo, naturalmente. Certo. Soltanto che bisogna cercare di avere le idee chiarissime.
9: Ad esempio, scusami Francesco, lo dico proprio perché per quanto riguarda la piazza qui vicino, quella è una bella piazza, insomma, come posso io e il nostro gruppo, come può non riconoscerlo? Per quanto riguarda il manufatto, il non avere sfruttato al massimo quell'area, ad esempio con una sala polifunzionale, quello dispiace. Però per quanto riguarda poi l'esterno, beh sì, puoi dare a Cesare quel che dice.
2: A proposito, brevemente, perché
9: dai a Di Candido,
2: brevemente perché sono direttamente, brevemente perché sei direttamente interessato, si sa quando si fa il trasferimento?
1: Guarda, stanno in questi giorni, a volte sono stati presenti anche noi, consegnando tavoli, sedie, scrivanie,
2: però quindi... tutta la parte muratura, tutto a posto dietro, tutto quindi gli arredi, insomma,
1: stanno scaricando gli arredi che poi andranno montati, fatti gli allacci. Mi auguro che non ci faranno fare il trasloco ad agosto, questo me lo auguro a titolo personale. Però penso che insomma Francesco per più o meno ottobre ci siamo, perché l'opera dentro è terminata.
2: Sì, ma ci potreste andare entro l'anno?
1: Sì. Anche perché l'assessore regionale spinge parecchio.
2: Sì.
1: Anche se noi devo dire abbiamo fatto una riunione in regione, a parte Roseto, praticamente siamo quelli messi meglio con l'opera.
2: Roseto è andato.
1: Roseto ha già inaugurato.
2: Sì. Allora, via Vittorio Veneto furono abbattuti i pini e si doveva mettere in sicurezza la strada con un passaggio sicuro per i pedoni. Questo lavoro slitta sempre perché c'è il famoso marciapiedi di via Veneto.
1: Sì, quello verrà fatto con l'intervento, quello sul dissesto idrogeologico, che con i ritagli praticamente di quel finanziamento viene realizzato anche il marciapiede per i pedoni, che è una priorità assoluta per la sicurezza, perché comunque ci sono persone, ragazzi e ragazze che vanno al liceo,
2: ragazzi che vanno a scuola, gente che va all'ospedale, esatto, pericolosissimo.
1: Quando si cammina lì si sta...
2: Perché in effetti quando qua l'ascoltatrice dice poi una cosa che si bene o male alla fine poi si rinvia sempre, è vero, perché da poco che si parla del marciapiede di via Veneto, quindi si può sicuramente intervenire. Allora, cari scendi, la polemica continua, se ne è parlato oggi, credo che se ne parlerà anche domani, perché è uscito un altro documento oggi di evoluzione sostenibile. Voi avete una posizione univoca vostra, avete fatto una dichiarazione, avete fatto un documento. Sì. Non proprio,
9: siamo stati i primi,
2: avete posto il problema. Allora, cos'è che non vi piace? Così qualche volta cambiamo, perché
9: sì,
2: perché diciamo che è l'ente porto, no? Il comune, qual è la competenza della comune ente porto lì? O regione? Perché pare che debba fare tutto la regione?
1: Beh, lì è una letteralmente concorrenza di enti, cioè nel senso la regione,
2: però,
1: porto, la capitale.
2: Se una regione ci fa una cosa, il comune può dire no, non mi piace, questo è il punto. o si poteva anche con un certo buonsenso parlare con i proprietari, perché quel masso famoso su cui è stato costruito in altezza, il problema ce l'avevano sia Mucciconi che Passacqua, i quali hanno fatto una domanda all'ente porto di spostare il masso, è stato ottenuto ed è venuto, sono avuti i due caliscendi in sintonia e in linea con gli altri, quello si vede che è chiaramente più alto. Allora, prego, che sì, cosa avete visto voi, quello o altro?
9: Allora, no, noi in realtà,
2: senza volerlo demonizzare, ma però si vede,
9: sì, non ci mettiamo insomma a fare questioni e ricostruzioni,
2: manco di chi è, perché,
9: no, ma non facciamo ricostruzioni, appunto, perché adesso il problema c'è e lo dobbiamo risolvere in qualche maniera, andare a vedere di chi è la responsabilità, lascia il tempo che trova. Poi anche lì, ecco perché non tu lo sai, io le cose le dico, insomma, non ho problemi a dire quello che penso. E secondo me c'è stato un errore da parte del cittadino governante all'incirca una settimana fa, adesso un giorno più, giorno meno, ad uscire con quel documento in cui effettivamente il peccato originale veniva attribuito a quella ormai diventata famosissima delibera di giunta numero 48 dell'11 febbraio 2014,
1: ormai.
9: E, secondo me è stato un errore, come posso dire, attribuire l'origine di quello scempio a quella delibera. Uno, perché poi di fatto è stata confutata questa tesi, quindi la tesi dell'origine di tutti i mali attribuito a quella delibera. E due, perché dobbiamo fare adesso fronte comune, cioè dobbiamo essere tutti insieme, e quando dico tutti insieme dico destra e sinistra, perché il porto è di tutti, cioè il porto non chiede la tessera di partito.
2: Torna al centro, sì, intanto saluto lì, torna al centro con di più, sì, non ci vuoi stare al centro, tutto no, a sinistra, vabbè. Intanto saluto Rita Ranaldi, comunque complimenti per la bella manifestazione per tuo padre, complimenti. Grazie. A Sandro Benalangelo che ha fatto un ottimo lavoro.
9: Mitico Sandro.
2: Mitico Sandro, vabbè. Allora,
9: sì, dicevamo,
2: cioè fare un lavoro perché insomma quella situazione di brutto. Ma
9: sì,
2: si può,
9: sì,
2: in qualche,
9: sì,
2: modo. Che scusa Daniele, lo facciamo smontare?
9: Allora,
2: qual è la proposta?
9: La proposta, che è quella che non dovrebbe fare, diciamo, il consigliere.
2: Vabbè, ma hai detto, cioè, facciamo tutti insieme.
9: Esatto, no, dico, qui dovrebbe agire l'amministrazione comunale. Cioè, io provocatoriamente, Federico lo sa perché c'era, ho detto al sindaco, che a un certo punto ha parlato di prendiamo le carte, lo facciamo vedere di chi è la responsabilità, e io ho detto allora prendiamole queste carte, facciamola questa conferenza stampa, fateci vedere di chi è la responsabilità. E quindi lei sindaco ci sta dicendo, e devo dare atto che mi ha risposto, di solito la butta in cacciare, invece quella volta mi ha risposto educatamente,
2: meno male.
9: Ho detto sindaco, allora
2: anche se i microfoni sono quelli che sono, se
9: sì,
2: ma avete cambiato,
1: al momento c'è stato un downgrade piuttosto che un upgrade.
2: Non parlare in italiano, che c'è stato?
1: Sono peggiorati.
2: Sono peggiorati.
1: In aula va meglio, il problema è da casa.
2: Esatto. Sì, ma manca la telecamera che si inquadra al rovescio adesso rispetto a prima.
1: Adesso ci aggiustiamo.
2: E molti si continuano a sedersi là, e io dico di spostarsi perché non vi vedete. Vabbè.
9: Comunque, io ho posto questa domanda. Io ho posto una domanda retorica, quindi lei, diciamo, non ha, nel senso, non può fare nulla, ha le mani legate. Io ho detto sì, noi non possiamo fare nulla. Non è così, ma diciamo non serve nemmeno starlo a dire.
2: Senti, ma perché ci sono documenti e contro documenti in continuazione, come se qualcuno invece volesse liberarsi delle proprie responsabilità e trovare per forza un colpevole, piuttosto che, come dici tu, trovare una soluzione che vada bene a tutti? E questa è la strada ormai, no?
9: Sì, beh, va bene, nel senso, credo, ripeto, lì secondo me c'è stato un errore da parte del cittadino governante a fare quel comunicato. Ho seguito la conferenza stampa.
2: Ma tu l'hai votato però.
9: Io ho sostenuto il progetto del cittadino governante proprio contro Mastro Mauro, però va riconosciuto che insomma quello che dice Mastro Mauro
2: è cambiato poi la situazione.
9: No, semplicemente dare, ecco, ripeto, dare a Cesare quel che di Cesare, quello
2: Mastro
9: che
2: Mauro
9: dice,
2: ha detto, noi dobbiamo sanno indicare,
9: esatto,
2: dove e quando,
9: esatto,
2: non la tipologia.
9: Si parla di censimento, un'altra cosa. E, anzi, diciamo, lì la questione è molto più profonda e va indietro nel tempo, non è 2014. Il discorso adesso è un altro. Cosa può fare un'amministrazione comunale? Può fare molto. Intanto poteva fare nel 2020, quando sono stati rilasciati i permessi, perché è vero, Federico, quello che tu dici è verissimo. In merito di concessioni se ne occupa la regione, di questo lo sappiamo. Però nel momento in cui poi sono stati rilasciati i permessi da parte dell'ufficio tecnico e dunque da parte del comune di Giulianova, beh, lì qualcosa si poteva fare. non tanto nel 2020.
2: Ma la domanda è:
9: sì.
2: I permessi sono stati rilasciati prima che venisse fatto il rifacimento?
9: Ecco, questa è un'altra
2: o dopo? Oppure sono, è lo stesso permesso, poi si è fermato un attimo?
9: Esatto, è questa che
2: cos'è allora? Come dire, è lo stesso? È lo stesso?
9: Allora, no, praticamente è vero, alcune autorizzazioni sono state rilasciate prima del rifacimento. Questo mette appunto ancora di più in crisi la situazione, perché tu comunque hai rilasciato queste concessioni prima del rifacimento, e dunque adesso con il rifacimento l'altezza è aumentata.
2: È vero,
9: e allora a quel punto devi rimettere in discussione tutto.
2: Questo chiedevo.
9: Questo è il discorso centrale. Cioè,
2: là il punto è.
9: Tu non puoi come ufficio tecnico magari bloccare tutto, però puoi sospendere l'iter, convocare un tavolo tecnico.
2: Dica? Sì. Lo sai, non posso rispondere, c'è la gente, lo sai. Quello, sì. Un po', ciao. Per una cosa privata, scusate, prego.
9: Dicevo, convochi un tavolo tecnico, sospendi l'iter amministrativo, convochi gli stessi, diciamo, le persone coinvolte, i concessionari.
2: Concessionari.
9: Perché secondo me è lo stesso concessionario.
2: Guardate, diciamo, ti viene ripeto, se ma anche qua si poteva fare. Perché Passacco e Mucicone l'hanno spostato?
9: Vabbè, loro sono stati probabilmente
2: illuminati,
9: lungimiranti, non so che dire, però diciamo
2: Fegheri, si può fare questa cosa?
9: Io non sono un fan nemmeno di quei due caliscendi, lo
2: ho
9: dico
2: capito,
9: veramente.
2: Però sono normali come quegli altri che sono affidati.
9: Cioè, secondo me doveva esserci il ripristino, come è stato detto più volte, non torno sulla questione, però quella che è la questione centrale adesso, perché non dobbiamo parlare di passato, adesso è intanto impedire diciamo questo proprio, e dunque la copertura dell'intero skyline, perché effettivamente con il rifacimento si è alzato il tutto. E cosa può fare immediatamente un sindaco, un'amministrazione comunale? Convocare, diciamo, creare un contraddittorio con i vertici regionali e con i colleghi della filiera. Qui c'è Federico, che è il capogruppo di Fratelli d'Italia, e quindi diciamo perché non chiamare D'Annuntis? Anche
2: domanda,
9: anche economicamente
2: ci avete parlato, ma lui non credo che si interessi molto di questa cosa. Lui ha fatto quello che doveva fare, cioè il rifacimento che era necessario. Poi però il
9: secondo me gli amministratori comunali non hanno sentito,
2: si è costruito
9: nessuno,
2: sopra al rifacimento.
9: Non hanno fatto nulla e non faranno nulla, soprattutto nel periodo estivo, perché molti.
2: Per favore, non mi fate domande che non generano niente con la trasmissione. La sanità non è questa.
9: Sono,
2: la sanità è un'altra cosa.
9: Sono impegnati perché magari c'è chi ha locali estivi e il sindaco ha tante feste a cui presiedere. Però ecco, questo si deve fare immediatamente, adesso, subito. Quindi ripeto, convocare immediatamente un tavolo tecnico.
2: Federina, avete parlato di quello che sta dicendo allora, Daniele?
10: Guarda, intanto mi riallaccio ad alcune cose che ha detto che condivido, nel senso, secondo me è sbagliata l'impostazione dall'inizio, cioè la ricerca del colpevole, cioè come se bisogna per forza
2: fermiamoci
10: trovare,
2: un attimo.
10: Esatto, per forza trovare qualcuno a cui dare la colpa, poi c'è il comunicato, il controcomunicato, cioè, no, ma come se fosse stato commesso poi un reato o chissà che cosa, cioè nel senso, se parliamo della regolarità di quell'intervento, perché a volte sai che succede che se uno vede il messaggio che passa ai cittadini, io leggendo alcuni commenti, sembra che se avessimo votato favorevole alla mozione, il giorno dopo qualcuno andava lì con la motosega e toglieva
2: e lo batteva.
10: Ecco, ovviamente non c'è. Ma questo Daniele l'ha detto anche addirittura in consiglio comunale, è stato onesto, cioè ha detto votiamola per lanciare un messaggio, ma è consapevole che non sarebbe cambiato nulla, quantomeno per quelli che già sono stati realizzati o sono in fase di realizzazione. Sarebbe cambiato nulla, perché tu oggi come intervieni su una trafila lunghissima e che ha fatto tutti i passaggi necessari, ha ottenuto tutti i permessi regolarmente.
2: Ma allora non possiamo fare niente.
10: Cioè, lì c'è stata la sovrintendenza, la capitaneria di porto.
2: Nessuna vita, tu sai la sovrintendenza ci fa il telefono
9: per lavorare.
2: Vero?
10: Come?
2: La sovrintendenza no, ci fa pelle contro pelle un po' su tutto, e lì no.
10: Ma lì il problema, sei stato bravo tu e l'ho ricordato anche Daniele, cioè il problema è stato la questione del rifacimento, nel senso che nel momento in cui, cioè io ad esempio se faccio la passeggiata sul porto, che ci siano quei due primi caliscendi, cioè in realtà secondo me sono, cioè il prato in generale mi piace,
2: ma
10: sono migliorativi, cioè nel senso si integrano bene con quello che è il paesaggio, ma non che gli altri siano brutti, perché esteticamente sono comunque belli, sono comunque eleganti.
2: Però no, sono più alti, questo.
10: Esatto, che appunto è dipeso dal rifacimento, che si sono sopraelevati, quindi non è che sono brutti, il problema è che sono impattanti.
2: Vediamo però il passaggio qua.
9: Sì.
2: La domanda che ho già fatto: il permesso di costruire dopo il rifacimento è cambiato o era lo stesso prima? È un documento solo? Allora, o il documento è cambiato dopo il rifacimento? È stato annullato il primo e ne è uno nuovo?
9: Il bando è scaduto.
2: No, ma è importante.
9: No, semplicemente sono scadute quelle concessioni. E poi è stato nuovamente ripresentato, ma senza tener conto appunto del rifacimento, come dici tu. Cioè, non è che il rifacimento poi ha rimesso in discussione il progetto.
2: Io volevo dire, il permesso rilasciato prima del rifacimento non era più valido alla luce di quello che è accaduto?
9: Io so che le concessioni novità erano scadute poi nel mentre.
2: Che sai tu?
10: Che non è stato tenuto conto, e quindi chi ha realizzato tecnicamente non ha commesso, esatto, errori.
2: Ho capito, ma sempre rispetto al primo documento prima del rifacimento,
9: esatto,
2: quello,
9: esatto,
2: è.
9: Quello è.
2: Non è che ha avuto due documenti, il primo annullato e il secondo uno nuovo, sempre quello.
9: Sempre, allora,
2: e come si fa a non tenere conto, anche se è tutto regolare, che la situazione è cambiata?
9: Francesco, scusami se ti interrompo, poteva fare una cosa molto semplice l'ufficio tecnico, perché non è che puoi dire no. Poteva sospendere l'iter. Proprio, se non sbaglio, lo dicevano anche nel documento ultimo di evoluzione sostenibile. Sospendi l'iter e convochi un tavolo tecnico. Quello dovevi fare. Convochi in realtà i vertici regionali e convochi i concessionari, perché i concessionari, secondo me, nel senso, non hanno nessuna intenzione di farsi di ricevere un'onda d'odio da parte della cittadinanza, perché i cittadini, il 95% dei cittadini è contrario. Cioè, questa cosa è importante. Allora, tu sindaco, tu giunta comunale, immediatamente ci devi andare, perché devi tener conto della volontà popolare. È inutile che dici non è colpa mia e fai Ponzio Pilato, lo fai perché sai che poi scontenti molte persone. No, tu devi attivare immediatamente quelle che sono le tue potenzialità in campo amministrativo, e lo puoi fare subito. No, vedremo, perché vedremo, a quel punto ci ritroveremo quell'obbrobrio e non potremo fare più nulla.
2: Non ne avete parlato più dopo il Consiglio Comunale?
10: No, da dopo il Consiglio Comunale io personalmente no, però permettimi di dire, forse la percentuale è un po' esagerata, 95%,
9: forse un po' troppo,
10: perché comunque ci sono anche persone che sono, ma anche perché, Francesco, dico anche una cosa, diamogli anche tempo, cioè lì il problema è stato anche il fatto che sono sorti sostanzialmente dalla mattina alla sera tutti insieme, quindi ci sta che per chi frequenta quel posto da una vita inizialmente possa,
2: che sono un po' impattante,
10: esattamente, però diamo tempo di togliere quelle reti arancioni orribili, diamo tempo di togliere i cantieri, lo aggiusteranno con qualche lucetta, insomma, cioè, secondo me alla fine, anche lì il problema è stato, c'è sempre questo tentativo da parte di qualcuno di avvelenare l'opinione pubblica, cioè, ma allora se io vado sul porto e vedo i caliscendi, possono non piacermi, possono essere impattanti, ma da lì a dire deturpazione, profanazione, scempio, cioè, allora non lo so, quando ci sta una manifestazione e qualcuno scrive con le bombolette sui nostri negozi sul lungomare, quello che è attentato terroristico, cioè, se facciamo una,
9: però
10: una
9: puoi cancellare, hai capito Federico, puoi cancellare, non lo lasci ai posteri una cosa invisiva, cioè lo spray lo togli, e quello che tu dici io lo posso anche comprendere, perché è vero, ci può stare anche magari una piacevolezza estetica, però il discorso è un altro, sta passando il concetto che porzioni di città possono essere di fatto acquistate, lasciami passare il termine, ma perché dico questo? Anche lì, per quanto riguarda le concessioni, Francesca, dobbiamo dire questa cosa, sono concessioni, per quanto riguarda le gare, fatte al massimo rialzo, vuol dire chi offre di più ottiene.
2: E così invece, è però.
9: E invece si poteva immaginare di specializzarle e quindi dare magari un vantaggio alle associazioni, alla marineria, proprio per conservare la natura di quel luogo, perché Francesco, ti dico una cosa, sì, lì ci sono i cancelli chiusi, ne abbiamo parlato anche in Consiglio
2: sui cancelli comunale. Si è veramente molto in disaccordo,
9: ma proprio perché è stata snaturata la funzione dei cancelli, non sono di persone, Passacqua fa il costruttore, non è una famiglia di marinai, quindi voglio dire, si è snaturata, diciamo, il senso stesso di quei luoghi. Ecco perché, diciamo, quello è vero, uno non è che vuole fare il romantico, però io mi ricordo, lì ci andavo con gli amici, con la ragazza, cioè è sempre stato un luogo rituale per noi.
2: Ho capito, è cambiato, non c'è più questo romanticismo
10: sulla questione,
2: perché
10: dei cancelli,
2: siccome ho sentito dire che molti si lamentano, hanno paura che diventino dei piccoli ristoranti, guarda che la regione lo prevede, c'è un comma della, che ce l'ho, me lo sono fatto dare, dice che si può fare tutto ciò, lo sapevate voi? Allora, quindi non vi preoccupate, poi, però tutti giurano che lo faranno, che mo passò Cavucicori, anche quello lì nessuno fa il ristorantino.
10: Sulla questione dei cancelli è stato netto anche il sindaco, siamo d'accordo.
2: Di Carlo era per i cancelli, per esempio, là ci sono un po' scontrati, il sindaco ha detto no, contrariamente a quello che dice il mio assessore, sono contro le chiusure dei cancelli.
0: Ma il cancello ha senso nel momento in cui diventa una piccola villetta sul porto, e il cancello non ha senso nel momento in cui è un luogo.
2: Ma poi sono se uno vuole entrare sono tipo scavalca facilmente.
10: Però c'è anche da dire, Francesco, che ad oggi i concessionari sono sempre stati disponibili, perché lui prima diceva lo potevamo dare a qualche associazione, però ad oggi, ad esempio, ci hanno fatto le iniziative con le scuole, le iniziative per i bambini.
2: Cioè, bello quelle iniziative, delle Pinocchio e quant'altro.
10: C'è da dire anche che i concessionari oggi hanno avuto, e mi auguro che continueranno anche ad avere, questa sensibilità poi nei confronti della città.
2: A prendere sulla città, sì.
10: C'è ancora, cioè, che ci sia questo rischio lo possiamo anche contemplare, però ad oggi, guardando quella che è la realtà, non mi sembra che venga usato esclusivamente come un bene privato dai proprietari.
0: Perché lo fanno loro, ma se un domani volessero non attivare più questo genere di attività, possono farlo, nessuno glielo vieta. E questo è il problema, ecco perché si deve intervenire. Cioè, non ci dobbiamo... Quello che dici io lo capisco perfettamente, ma non è che ci possiamo basare su quella che è la volontà del proprietario del concessionario del Caliscendi, perché sennò quello a un certo punto dice basta, io non apro più, a quel punto che fai? Quindi secondo me il vero problema è quello, e su quello dovremmo concentrarci, cioè preservare, che non vuol dire l'immobilismo, la natura e l'essenza di quel luogo. Non vuol dire che praticamente non ci si può fare nulla, noi siamo favorevoli a Calistelle, ok? Il problema è, diciamo, togliere quella libertà che c'era un tempo. Si parlava, il dottor Ferranti diceva, ma lì c'era una sbarra. Non è vero, la sbarra impediva l'entrata di mezzi, ma comunque noi ci siamo sempre entrati, cioè i giugliesi lo sanno perfettamente. E, ripeto, io d'estate, d'inverno in quel luogo ci andavo sistematicamente, un luogo non solo del cuore, ma un luogo effettivamente dove si passa il tempo, ci si aggrega, si gioca a carte, ripeto, ci si va con la ragazza, con il ragazzo, insomma.
2: Abbiamo capito che sei stato là con la ragazza.
0: Sì, sì, no, effettivamente
2: ti ho ripetuto. Sì, va bene.
0: No, ma non parlavo di me, parlavo in generale. Vabbè.
2: Quindi che facciamo?
0: Muoviamoci. Allora, noi ci siamo anche per mobilitarci fisicamente nell'immediato. E lo possiamo fare attraverso, diciamo, cortei e via dicendo. Ma qui ci vuole, oltre appunto alla mobilitazione dei giugliesi, che secondo me ci dovrebbe essere, formiamoci come comitato, facciamo quello che volete, ma facciamolo, ci vuole una sinergia tra cittadini, tra popolo giugliese e amministratori, e amministrazione comunale. Quindi cosa può fare l'amministrazione, cosa può e deve fare l'amministrazione comunale? Convocare immediatamente i concessionari e i vertici e, per quanto riguarda Federico, i colleghi della filiera che governano questa città e questa regione. Della filiera che governano la regione.
2: Ho capito, ma li fai abbattere? Li fai spostare?
0: Allora, ci sono delle possibilità. Intanto quelli che devono
2: andiamo
0: essere costruiti.
2: A una proposta pratica,
0: intanto non li fai costruire, intanto i nuovi non li
2: che
0: fai
2: li facciamo
0: fare?
2: Fare
0: i nuovi li blocchi.
2: Se sono regolari, no.
10: Il problema è quello: come fai a intervenire su un regolare permesso a costruire? Vai in causa.
0: No, parli, allora facciamo così.
10: Cioè, l'interlocuzione con i concessionari
2: è una cosa, ma a livello di legge,
10: ma magari ti devi rimettere alla loro sensibilità, ma convocare i vertici, che sono poi enti superiori, ti dicono ma non ti stanno neanche a sentire, ma è tutto a posto, che
0: allora,
10: vuoi?
0: Cioè. Facciamolo un tentativo, che ci costa? Allora facciamo così, convochiamo i concessionari, vediamo con i concessionari, intanto un primo tentativo facciamolo con loro. Poi andiamo a convocare i vertici, perché ripeto, anche il discorso che sottolineava, evidenziava Francesco, è vero. Cioè a quel punto con il ripascimento è cambiato tutto e dunque le altezze sono cambiate. Questa la regione si può dire, si doveva dire al tempo e non è stato fatto, e si può dire adesso, si può ricordare adesso, e si possono fare delle cose magari aiutando economicamente i concessionari che hanno già cantierizzato, magari si dà un aiuto economico e si provvede ad abbassare le altezze.
2: Se si vuole risolvere la situazione, solo quella è abbassare i caliscendi.
0: Certo.
10: Non lo so, Francesco, se
2: no,
10: se è fattibile.
2: Per evitare che ci sia tutte deturpazioni.
0: Ma li aiuti economicamente, perché loro giustamente hanno investito del denaro.
2: No, anche gli altri lo vorranno fare in base, come dice lui, al progetto che hanno avuto approvato. Però si può andare col dialogo per dire guardate, passate all'opinione pubblica come quelli che hanno, tra virgolette, rovinato il porto, che ne so, le cose di questo tipo, magari uno non vuole così attaccare la sua immagine a questa cosa brutta, che non è stato fatto questo tentativo. Ma anche Mastromauro nell'ultima cosa dice parliamo con loro, questa è la strada, è questa, sì, l'unica.
9: Se non sbaglio Mastromauro diceva anche di aver fatto uno studio, che non si tratta di cifre troppo alte, ecco, se li si volesse aiutare anche economicamente, perché è giusto, per risolvere questa questione che rischia di diventare, dici, non uno scempio, un cazzotto in un occhio.
10: Per me è un sinonimo, dai.
9: Però Federico, capisco la tua, diciamo, visione, però devi tener conto della volontà popolare. Adesso io non voglio prendere i social come metro, però effettivamente parlando con le persone difficilmente troverai più di due persone che sono favorevoli, la maggior parte è contraria. Quindi ascoltali, no, dagli ragione.
10: Sicuramente c'è del malcontento, così come ci sono anche persone che invece magari lo apprezzano, però il punto è questo: guardiamo anche quella che è stata la storia recente del porto, no? Cioè tutti i cambiamenti, tutte le evoluzioni che ha fatto con l'arrivo dei concerti, insomma, come è cambiata la vita
2: del senz'altro. Porto. Ma lo stesso Caliscendi, grandissima manifestazione.
10: Esattamente, che è apprezzata da residenti comunque e turisti, quindi alla fine, cioè, dobbiamo anche accettare, se vogliamo continuare a perseguire quella strada, cioè, dobbiamo anche accettare che le stesse infrastrutture evolvano. Io sono stato un paio d'anni fa al porto di Salerno, era meraviglioso, ma c'erano veramente i ristoranti che si affacciavano in mezzo all'acqua, in mezzo alle barche, con le camminate. Noi non ci arriveremo mai, perché anche a livello di dimensione e di predisposizione
2: non ci siamo.
10: Non ci siamo, però a passeggiare lì era bellissimo.
9: E arrivano le crociere, insomma, un'altra porta.
10: Non si può fare il paragone, per carità, però comunque possiamo anche noi progredire un pochino. Quindi, ripeto, può piacere o non piacere, e sicuramente gli ultimi dalla curva in poi sono impattanti in quanto sopraelevati. Però da lì a dire che, ripeto, deturpazione del porto, io frangendo non ce la posso fare.
9: Però Federico, ti posso dire una cosa, perché sono passato un concetto sbagliato quando tu hai letto delle manifestazioni. Io ripeto, tra l'altro sono stato anche all'opposizione, quindi non è voler per forza difendere, non è vero, le manifestazioni c'erano anche prima, i concerti al porto io me li ricordo ed erano gratuiti, io ne ho visti, lo scrivevo in un commento, mi ricordo benissimo un concerto delle Vibrazioni gratuito ed era il momento in cui erano famosi, quindi questo fatto del fatto che si debba far pagare per forza non è vero. Bregovic, che verrà, e adesso insomma costa parecchio. Se non sbaglio fu Guido Baldi in quel caso, e poi che altro, Nicola Rigliano, insomma, di cose belle ne hanno fatte. Molto bella la manifestazione che si fa per quanto riguarda il cinema al porto, è meravigliosa. Però tolta quella, tutte le altre, Calistelle, che vabbè è un'altra cosa, tutte le altre sono a pagamento. E il problema è che sono
2: cifre... c'è l'altro discorso, ma sì.
9: Sì, no, però per farti capire, non è vero che non si facevano, e in più si facevano gratuiti.
10: Però se ne facevano meno, ed è il motivo per cui adesso sono anche a pagamento. Noi cerchiamo di calmierare i prezzi, ma per riempire il calendario estivo, da qualche parte uno, insomma, deve... i fondi devono andare a prendere.
9: Io non sono d'accordo sinceramente con Marco Di Carlo quando dice che calmieriamo i prezzi, perché gli artisti altrimenti non vengono, perché io ricordo un Mannarino a 45 euro in piazza Buozzi, è lo stesso cantante visto un anno prima a Corropoli gratuitamente, quindi non è così, è semplicemente che è passato questo concetto del fatto che a Giulianova tutto debba passare attraverso il denaro. Scusami, non ti piacciono questi termini, Francesco, però è una plutocrazia, stiamo a diventare solo chi te li soldi, mannanza,
2: non è mica in inglese,
9: no, assolutamente. Non va bene, perché sì, ok, se ti piace l'artista ci vai e paghi, ma non tutti possono. Diamo la possibilità anche alle classi menaggiate di vedersi Pat Metheny, perché no? Magari Pat Metheny no, perché di nicchia, però insomma Massimo Ranieri sicuramente, a me non piace, però alla maggior parte delle persone sì. Quindi
2: Fiorella Mannoia,
9: facciamogliela vedere, ma perché?
10: Però escludendo le prime file non sono prezzi inaccessibili.
9: Beh, oddio, per una famiglia 50-60 euro
10: se uno vuole andare in 5-6, certo, sicuramente la questione cambia nell'economia familiare.
9: Secondo me, insomma, è giusto così, e dovremmo cominciare, cioè, tolto Approdo, ma anche lì ci sono degli eventi a pagamento. Tolto Approdo abbiamo veramente tutto a pagamento, non mi sembra giusto in confronto ad altri cartelloni estivi. Quindi sicuramente bene i nomi che verranno, ripeto, nomi di eccellenza, però pensiamo anche a chi, diciamo, non arriva a fine mese, perché a Giulianova il sociale è stato portato via, tant'è che le voci relative alle spese sul sociale sono zero. Questo è il discorso.
10: A me delle dichiarazioni dell'Albani,
9: Albani parla dell'unione dei comuni relativamente agli asili, eccetera, eccetera.
10: Benissimo. Perché è aumentato il contributo da parte di Giulianova.
9: Esatto, però per quanto riguarda la progettazione, l'abbiamo visto anche nel bilancio.
10: Il Consiglio di Giugno.
9: Esatto. E non ci sono, cioè nel senso che noi non abbiamo una visione atta a favorire le classi meno abbienti, questa è la verità.
2: Vabbè, però come usciamo da questa trasmissione, questa proposta? Non si può fare niente. Secondo Federico non si può fare niente, però.
10: No, Francesco, secondo me, a parte un'interlocuzione bonaria,
2: chiaro, ma sì, ma lo so. Il resto lo so, le perdi, le cause le perdi tutte. E se li blocchi poi ti fai un risarcimento, perché però il dialogo con i concessionari, se si può fare qualcosa, magari come diceva lui, con qualche ristoro, se è possibile, per quello che hanno sostenuto e rifare, non so, molto difficile, però.
9: È anche un tentativo con i vertici.
2: Perché se non continuiamo con questa polemica, perché la polemica adesso dice è stato Pasquale o è stato Giovanni, ma là quello resta così, non cambia nulla.
9: Ma la polemica non serve, anche perché, se proprio vogliamo dirlo, mo lo voglio fare un attimino, se una responsabilità c'è, la responsabilità è di chi nel 2020, nel 2023, nel momento in cui sono stati rilasciati i permessi, non ha detto a. Allora, se vogliamo trovare una responsabilità, è del comune di Giulianova.
2: No,
9: che
2: sì, di te parlo.
9: Che con il ripascimento nel 2023 doveva sospendere l'iter.
2: Parla del Costantini 1.
9: Eh sì, doveva sospendere l'iter, il Costantini 1 parte finale. Doveva sospendere l'iter e a quel punto convocare il tavolo tecnico, non dopo. Adesso io lo capisco quello che dici, ma che fai? L'unica cosa è sperare nella buona predisposizione dei concessionari e, ripeto, il tentativo di convocare diciamo la regione l'ha fatto.
2: A chi spetta convocare?
9: Ma il sindaco lo può fare, ma il sindaco, ma come? Ma se ogni volta parliamo di filiera corta, ogni volta parliamo di buonissimi rapporti con Dannunzi, se facciamolo venire, facciamo un'assemblea pubblica, cioè iniziamo a coinvolgere sti cittadini, oppure no? Cioè io penso che se un sindaco va lì al porto con la fascia e va lì ai cantieri e dice no ragazzi, qui ci dobbiamo fermare, parla con i concessionari, cioè il sindaco ha un potere grande. Se invece no, vuol dire che effettivamente al sindaco va bene questo scempio che a te non piace. Come
2: che aveva parla. Detto lui?
9: Ma lui ha detto che non gli piace, ma che deve dire? C'ha gran parte della cittadinanza contraria, che deve fare? Deve prendere in giro e deve dire no, anch'io non sono in accordo. E se non eri in accordo facevi qualcosa.
10: Ma Francesco, io non ne faccio un discorso di colpa in generale, tanto meno sì,
2: abbiamo detto, evitiamo le colpe, però
10: il nostro Mauro 1 e 2, cioè,
2: però vediamo che si può fare. No, vabbè, sì, no.
10: Intervenire
2: rimarrà così.
10: Su un permesso a costruire è complicato. L'interlocuzione bonaria con i concessionari la può fare il sindaco, la si può fare senza problemi, però ripeto, di un processo completamente giusto, equo e trasparente, oggi devi andare a denunciare e perdere.
2: Ma abbiamo detto la prima soluzione.
9: Dateci una buona notizia, insomma, domani chiamate Francesco, abbiamo convocato i concessionari, perché non si può fare questa cosa? Insomma, una buona volontà, un po' di buona volontà, insomma.
2: Puoi portare questa proposta a Palazzo? Poi magari.
10: Ma sì, ne parleremo con tutti i gruppi consigliari, esatto. Con la giunta e il sindaco, e si valuterà il da farsi.
2: Perfetto. Caro Daniele, anche io sono favorevole alle manifestazioni gratuite nell'ambito delle manifestazioni promosse dall'amministrazione comunale. Allora chiedo, cosa fare? Facciamo meno cose. Bernardo Montebello.
9: Sì, cioè nel senso facciamole entrambe, allora, almeno questo, però insomma che ci siano eventi, insomma, anche per le persone, ripeto, che non hanno la possibilità di assistere.
2: Io le del re, caro Federico, il comico è che coloro che protestano di più sono proprio quelli che non incontri mai a una manifestazione culturale in giro per la città, passeggio sul porto, in qualche ristorante non li ho mai incontrati, tu? Ci passeggiavi prima con la ragazza, ma adesso ci vai pure.
9: No, io ci passeggio, dirò di più alla signora che magari...
2: No, non è detto che ha detto a te, quello è in genere.
9: Magari la signora per
2: quanto riguarda... Io del Re, la conosco.
9: I ristoranti, frequenta dei ristoranti che io magari non posso permettermi, però per quanto riguarda...
10: No, è una signora tranquillissima.
9: Ah, allora va.
2: Una signora tranquillissima.
9: Però, no, non la conosco.
2: E però... di che partito è?
10: E di?
2: Io del Re.
10: Appunto,
9: allora abbiamo detto tutto.
2: Caro Federico.
9: Allora abbiamo detto tutto. Per quanto riguarda invece ma lui secondo me
2: a proposito, volevo ricordare che domani pomeriggio a quest'ora Daniele non avrà di fronte Federico Montebello, ma avrà di fronte Toni Di Gian Vittorio, che è il leader massimo del partito di Vannacci in provincia di Teramo. Sei preparato? Sei pronto? Sì.
9: Beh, guarda, nel senso,
2: io ti raccomando,
9: ma certo, ma
2: da persone civili,
9: no, da persone civili sicuramente quello che è incivile è quello che loro dicono nei loro programmi, quello è incivile.
2: Le contesterai, naturalmente.
9: Certo, certo. Civilmente contesteremo l'incivilità.
2: Allora,
9: l'incivilità.
2: Per chiudere, Daniele, ti volevo chiedere,
9: volevo dire alla signora che
2: che
9: mio figlio abita di fronte al porto. Io purtroppo non vivo più con lui, perché ci siamo separati, però vabbè. Insomma, ci sono andato con lui l'ultima volta quando ho trovato il porto chiuso.
2: Quanti anni c'ha?
9: 16 anni. E quindi diciamo, è una zona che conosco, e per cui magari un giorno ci possiamo andare insieme. Faccio un invito alla signora, magari un giorno ci facciamo
2: insieme,
9: una passeggiata insieme al porto.
2: Vabbè, perché fa liti?
9: Ma in realtà, guarda, in realtà lui non è molto, diciamo, a lui non piace molto la scuola, però gli piace moltissimo l'informatica.
2: Beh,

0: basta avvelenare l'opinione pubblica.
1: E poi però dobbiamo andare a fare almeno una interlocuzione con questi qua.
2: Cerchiamo un'azione trasversale, tutti insieme, senza distinzioni di partito.
1: Perché là, il punto era.
2: Anche la signora di Fratelli d'Italia.
1: Il punto insieme. Era sul dopo Rifascimento. Là bisognava in quel momento. Grazie Federico Montebello, capogruppo di Fratelli d'Italia, grazie a Daniele, capogruppo di due cose, anche se lui sta tutto solo, e cioè Nos Noi e naturalmente anche Cultura Politica. Ricordiamo che Daniele lo abbiamo domani sera, perché faremo un dibattito su come questo fenomeno Vannacci, perché anche sta crescendo in provincia di Teramo, e ne parleremo con Toni Gianvittorio, che è il referente principale per la provincia di Teramo e per l'Abruzzo, e con lui si confronterà appunto Daniele. Mi raccomando, apporcete dell'oppostissimo ovviamente, e però deve essere una cosa di un battito bello tranquillo come quello di stasera, e vi do appuntamento a voi, perché sicuramente non è da perdere, finalmente vediamo come va.
0: Grazie Francesco.
1: Va bene, siete d'accordo? Sì, tu seguirai, hai detto.
0: Assolutamente,
1: eh?
0: Sì, non vedo l'ora.
1: Non vedo l'ora, ma grazie a tutti voi che ci averci seguito, tanti come sempre, buona serata e risentirci ai prossimi appuntamenti con il pomeriggio da noi.
2: Grazie
1: e buona serata a tutti.

0: sta per partire Radio G Flashback.
1: Quello che abbiamo suonato negli anni 70, 80 e 90.
0: Selezionati per voi da Massimo Di Giacinto.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Quello che potremmo fare io e te.

lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

tanto il mondo si distoglie dalla sua poesia. Non dipingermi mai, non costringermi mai, abbandoniamo.

Ma voglio conoscere.

0: Ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, musica e informazione, ogni giorno, per te.
1: One, two, three.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.